strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: 1 giugno 1969 John Lennon e Yoko Ono registrano il brano Give Peace a Chance.
1: Il 1 giugno del 74 i cugini di campagna sono in cima alla Hit Parade con Anima Mia.

0: E anche io voglio celebrare una data storica, il primo giugno del 1400 addirittura 95, un monaco scozzese, John Corr, lascia la prima testimonianza scritta dello Scotch Whisky. E già questo è incredibile, perché dopo due bicchieri la gente fa fatica a camminare, lui invece si è messo lì e ha iniziato a scrivere una lettera al re citando proprio la parola Scotch Whisky.
1: Ma e dove ha scritto anche la ricetta? No,
0: è la prima testimonianza del proprio nome Scotch Whisky, esatto. 1495.
1: Tre anni dopo. Aveva scoperto l'America, non frizzole, ok.
0: Ah, vuoi dire che il contributo l'ha dato un bicchierino?
1: Un bicchierino
0: di troppo. Buongiorno, good morning Radio 2, siamo i mattinisti, quelli che dovrebbero darvi la sveglia. Anche perché non è mica facile dare la sveglia.
1: No, anche
0: immaginiamo
1: perché...
0: un ascoltatore arrabbiato.
1: Sì.
0: Cioè che è sverso, no? Che c'ha la luna un po' alzata, un po' così. Come lo svegli?
1: A sberle.
2: Buongiorno tesoro, può andare solo meglio.
0: Andrà tutto bene.
1: Non può piovere per sempre.
0: Va bene, Sara Jane Ranieri con me, Luca del Milanese imbruttito e la bella musica di Radio 2. Eccoli qua, Tame Impala, Jenny con Dracula.
2: Lui
0: la versione remix.
2: Zoara, però, eh?
0: Io sono Max Zoara. Sono le 6:02. State ascoltando Radio 2. La mattina da noi inizia sempre col 2.
1: E a che piano siamo?
0: Al 2.
1: Quanti occhi abbiamo?
0: 2. Quanti siamo in studio?
1: 3.
0: Però meno 1.
1: Sì. Due, certo.
0: Quindi?
2: Il genio, eh?
1: 2.
0: Sempre Radio 2. Solo Radio 2.

0: Team Impala, Radio 2, Good Morning, Radio 2, ragazzi del mattino, Sara Jane, Luca del Milanese imbruttito e Max Zoar che vi tengono compagnia. Abbiamo detto appunto 1400, ce l'ho questo 1900, nel 1495 questo monaco scozzese che per la prima volta lascia una testimonianza della nascita dello scotch whisky.
1: Della parola scotch.
0: Sì, scotch whisky.
2: Ma come si arriva dallo scotch whisky allo scotch che attacca? Cioè al nasce esatto.
0: Scotch è Scozia.
2: Allora anche quindi. lo scotch perché scocci, perché rompi le scatole.
1: Senti, ma tu che ti sei fatto al gomito?
0: Io allora nel weekend sono riuscito a cadere con lo scooterone.
2: Scemo.
0: E non avevo bevuto scotch whisky, quindi niente, però insomma dai, tutto bene. Come vedi siamo vestiti di bianco io e Luca, facciamo parte della squadra dei bianchi.
2: Sì, cioè la squadra dei bianchi e la squadra dei blu come amici. Carte, vediamo chi vince la puntata. Carte.
1: Io sono Maria De Filippi allora.
2: Sì,
1: oggi,
2: sì, sei anche bionda.
0: Potresti. Tra l'altro, a proposito di whisky, pensate che io acquistai nel 1993 una marca di whisky consigliata da. Si chiama Portellen. Dai,
1: no. L'hai detto?
0: Ma ho capito. Ma
1: senti, tesoro mio, te l'ho detto, in Sardegna si dice torra. Ancora, sbaglia.
0: Vabbè,
1: sempre.
0: Comunque.
3: Allora, aspetta.
1: Sempre così.
0: Cosa c'hai?
3: A seguito di revisione analizzata la traccia audio, si conferma che l'infrazione da verificare è stato, seppur involontariamente pronunciata chiaramente dal conduttore Massimo Zoara, sanzione confermata.
1: Bene.
3: Decutazione di 7 euro.
1: Più
3: 3.500 euro stipendio da rivolvere all'associazione collezionisti nani da giardino.
0: Molto bene. Giusto. Vabbè, comunque volevo dire che questa bottiglia pagata 900 euro nel 94 vale 19.000 euro.

0: mandare una foto.
1: Allora, sono arrivati un sacco di sms al 348-7300-200 rubandomi anche le parole di bocca. Volevano sapere tutti, e anche io e Sara, dove tieni quella bottiglia.
2: Così, casualmente,
3: la bottiglia
2: siamo
3: di
2: tutti
3: Scotch
2: interessati,
3: whisky.
2: Certo.
3: Lontano dagli amici, lontano dagli occhi indiscreti e lontano soprattutto dalla domestica.
2: Perché, non la devi aprire.
3: Perché se sbaglia bottiglia e per
2: esatto.
3: sbaglio si ferma per una pausa cicchetto, sono fregato.
2: Non la devi aprire, non la devi aprire assolutamente, perché sai che se l'apri poi perde valore.
3: Davvero?
2: Ma perché me lo sono insegnata da 900 a 19.000 euro.
3: Sì. E la persona che me l'ha consigliata ne comprò 300. Perché quella in quel periodo lì.
1: Sì, sì, era un notaio molto adesso, famoso a Milano.
3: Adesso ve lo spiego, no? Cioè, ovviamente questa azienda di whisky, una delle migliori al mondo, quel giorno lì, quella notte lì, andò in fiamme, bruciò. E non la riaprirono più, quindi quelle bottiglie rimaste in commercio di questa azienda, ovviamente boom, schizzarono a dei prezzi
2: stelle.
1: E addirittura lui aveva mandato in giro una persona per comprare tutte
3: esatto,
1: le bottiglie,
3: il suo fattorino affinché, l'ha mandato esatto. in giro per l'Italia, ne ha recuperate un 300 e per gentilezza mi ha detto dai prendine una, e io ero lì titubante, avevo 22-23 anni, che
2: euro.
3: Me ne faccio, insomma, esatto, 900 euro erano i risparmi,
2: gli spicci. Ma sai, c'avevo proprio 900 euro nel portafoglio.
3: Oh, ragazzi, mi fate fare Dario Spalmaburro?
2: Sì, se
3: cioè,
2: c'è sì.
3: Vorrei fare Dario Spalmaburro, dai,
1: sì.
3: Dico questa notizia qua. Finalmente la scienza si occupa dei veri problemi quotidiani.
1: Oh, finalmente.
3: È uscito uno studio che spiega quante volte si possono indossare i vestiti prima di lavarli. Quindi attenzione anche voi ascoltatori, perché è chiaro che diamo tutto per scontato, no? Cioè, lo slip, le mutandine, tu dici, ogni giorno le cambio.
1: Veramente?
3: Tu no?
1: Ah, ogni giorno lo fate voi?
2: Ma
1: ah, no,
2: dai,
1: scusa.
2: Non dire sciocchezze.
1: Dai, Luca. Io le giro.
2: Ma sì, certo.
1: Le giro prima sotto sopra, poi avanti e dietro, e finché non sono croccanti non le...
3: Poi invece il jeans è l'indumento fatto apposta, un tessuto proprio
1: sì.
3: nato per poterlo portare più volte, addirittura fino a 10 giorni di
2: per
3: seguito.
2: Per me è impossibile, ragazzi.
1: Perché?
2: Ma che sei matto, 10 giorni? Cammina da solo.
1: No,
2: la scuola da casa non tornano più, poi devo uscire.
1: No, vabbè, però magari non 10 giorni consecutivi, però la puoi usare un giorno, poi li rimetti via. Io faccio così da
3: vabbè,
1: anni.
3: Vabbè, t-shirt un giorno, se ha contatto con la pelle, vestitino da donna 3 giorni. Cosa c'è?
2: Devo riflettere,
3: no,
2: devo riflettere.
3: Non va bene.
1: Ma certo che va benissimo, però vabbè. Il vestitino da donna perché la va? Non indossateli. Cioè andate in giro
2: nude.
1: In nude.

0: Adesso ci sono alcuni ascoltatori col dubbio.
1: Sì.
0: Cosa faccio? Le indosso? Le giro?
1: Le giri?
2: Ma mettile subito in quel cesto che vengo lì e ti metto le mani addosso.
1: Ma no, ma le giri. Allora,
0: vabbè, ragazzi,
2: ma girarsi. Ma stai scherzando? Neanche il bambino di 7
0: comunque
2: anni.
0: Comunque è un'idea girarle. Cioè, anche la maglietta la metti da.
1: Da una parte poi la giri.
0: Va di moda anche con
2: io
0: le.
2: Proprio no, ragazzi.
0: Con le
2: odio
0: cuciture
2: gli odori
0: fuori.
2: Forti, quindi potrei morire.
0: Vabbè, comunque parliamo di uno studio. Questi ricercatori che hanno deciso di mettere online la guida ufficiale su quante volte vanno lavati gli indumenti.
2: E quindi ecco, com'era? Siamo... Si sono visti? Senti, fammi sentire la scelta.
0: Pensa che il reggiseno.
2: Da quanto ce l'hai questa maglietta?
0: Il reggiseno, tre giorni puoi tenerlo. Io pensavo un giorno come gli slip.
2: Dipende, se fa troppo caldo, no, lo cambio anche tutti i giorni. Perché sudi. Amore mio, se sudi,
1: dipende anche dalle dimensioni del seno.
0: Cioè, cosa c'entra la dimensione?
1: Ma no, se hai una. Adesso senza togliere
0: cioè,
1: niente.
0: È una quinta D.
1: E che cazzo è una classe di scuola?
2: È la
0: coppa.
2: Sì,
0: la coppa e la circonferenza.
2: E poi la circonferenza del torace.
1: Ho capito, però se lì magari sotto suda un pochettino, vabbè, no?
2: Io cioè, per esempio ho la terza C.
1: La terza C, come i ragazzi.
0: Va bene, ce l'abbiamo il nostro direttore Spalmaburro.
2: Sì.
0: Le good news di Radio 2.
3: Ma io sono orgoglioso di intervenire in questo momento, perché il livello della trasmissione veramente lo merita.
0: Fantastico, certo.
3: È incredibile, sono veramente orgoglioso e vi ringrazio.
0: Buongiorno direttore Spalmaburro.
3: La grande informazione che conta direttamente dalla voce calda, professionale, più un maestro del giornalismo.
1: Ah, un maestro del giornalismo, cioè, scusi, per caso passa il testimonio del Debbio?
3: Dunque io già partirei con una serie di improperi che dovreste fare a gara lei e il Debbio, perché si becca i più coloriti, ma no, stamattina vincono la flemma e l'ottimismo, perché?
0: Già, perché? Perché?
3: Ma perché il signori con oggi si apre la finestra sul mese che battezza l'estate, le meravigliose giornate di sole, le gite fuori porta, i barbecue, i picnic all'aperto, i grandi raduni musicali.
2: E anche il mese per eccellenza dei matrimoni, dottore.
1: Ecco qua.
3: Ecco, forse l'inverno a pensarci bene, però ha una marcia in più.
2: No.
3: Sì, è tutta da scoprire, diciamo. Ma io continuo col mio lavoro e quindi breaking news. Perché dopo il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia adottato dall'Unione Europea in aprile, a Bruxelles già lo studia un nuovo pacchetto di misure restrittive, alla luce anche delle recenti incursioni di droni russi nello spazio europeo. Insomma, l'Europa vuole far capire al Cremlino che 27 paesi membri sono uniti, ma non soltanto sul piano diplomatico.
2: E a che punto siamo con il nuovo pacchetto di sanzioni?
3: Ah no, hanno trovato la scatola per il pacchetto, ecco, dopo aver discusso sul colore, la scatola verde, adesso il fiocco l'ha fatto la von der Leyen, che si teneva, e la letterina di accompagnamento che comincia con caro Vladi, e quella l'ha scritta direttamente l'Unione Europea, e quindi un momento davvero commovente per tutti.
2: Certo, veramente.
3: Comunque signori, visto che mi avete voluto tirare dentro sull'argomento matrimoni, allora vi ricordo del matrimonio della pop star Dua Lipa, che il 5 con Volanotte con Carlo
2: alla fine
3: Thunder.
2: il 5
3: pare esattamente.

0: lo dico io, è il 5. Volevano sposarsi il 24, ma siccome Spalmaburro ha detto il 5, ha detto ah, ci siamo sbagliati, va bene? Quindi, con Vola Notte, con Calunto narratore, lei e lui britannici. Le notte a Bagheria, Palermo, presente anche Elton John, che come sappiamo ormai si è specializzato in matrimoni e funerali. Prevista dopo la cerimonia una lunga passeggiata a piedi verso Palermo.
1: Ma scusi, ma non è possibile, sono 15 chilometri alla villa dove si sposano, ci arrivano con un corteo di macchine lussuose, come non... cioè...
0: Sì, certo, ma è a Bagheria, Dopo la funzione escono non trovano più un cazzo, te lo dico io. Quindi augurando agli sposi 100 di questi furti.
2: Ma non è così,
0: diciamo. Linea alla regia.
2: Linea alla regia.

0: stiamo spiegando ai nostri ascoltatori, attenzione, lo dice la scienza, quante volte possiamo indossare gli abiti, i vestiti. Un giorno le mutande, un giorno e mezzo magliette, t-shirt, due giorni vestitini, tre giorni reggiseni, 5-6 giorni la felpa, fino ad arrivare a 10 giorni il jeans. Pensa che la gonna, Sara, sì? 7 giorni.
1: Non sono d'accordo.
0: Non sei d'accordo?
1: No, guarda, devo andare a parlare con questi ricercatori scientifici e dirgliene due. Ma l'accappatoio?
0: L'accappatoio è da eroe, quello bianco da hotel.
2: Quello è quello che rubi.
0: Ma no, perché lo devi rubare?
1: Ma cioè, è vero che ti sento... quanto tempo?
0: Non c'è scritto.
2: Cioè, allora,
1: è la prima cosa.
2: Ho capito, però allora, se hai l'accappatoio, se hai l'accappatoio bianco, si vede quando è ora di cambiarlo. Perché rimangono le chiacce.
0: Te lo dice lui.
2: Se hai l'accappatoio nero o blu, allora diventa un problema. E tu? Io sono una persona molto pulita. Ogni 20 minuti più o meno lo lavo.
1: L'accappatoio. 20 minuti.
0: Ma questo è capace di tenerlo 20 giorni.
1: Non
0: ma
1: puoi,
2: 20 giorni
1: non
2: è poco.
1: Perché si bagna e puzza.
0: Esatto. E poi, tra l'altro, questo è anche il periodo, no, dell'ascella pezzata. Inizia il caldo, no? Ci sta. I calzini, secondo voi, quanto?
1: Ogni giorno.
2: No, io li lascio lì finché non vanno da soli nella lavatrice.
0: Adesso vi svelo però un segreto. Pensate che io il guanciale, il cuscino, quasi tutti i giorni. Cioè è la cosa che adoro, cambiare tutti i giorni il cuscino dell'IS.

Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.

0: Pennicanza con Fiorello e Biggio da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2 e alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Meteoradio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 1 giugno. Aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
0: Sono le 6:30.
6: RAI GR2.
7: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La guerra in Iran, ancora scontri nel Golfo, nella notte sirene d'allarme in Kuwait per un nuovo lancio di missili e droni dall'Iran che rivendica di aver distrutto una base statunitense. In attesa della risposta di Teheran alla controproposta statunitense, la Repubblica Islamica riapre le basi sotterranee di lancio dei missili.
8: L'Iran potrebbe essere pronto a lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. Lo rivela la CNN, che parla di 50 tunnel riaperti su 69 e cita alcuni esperti secondo i quali questa sarebbe la dimostrazione dei limiti della strategia dei bombardamenti israelo-americani. I mediatori nel frattempo continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, e la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Per ora la guida suprema Khamenei non ha ancora replicato. Sul fronte libanese, uno dei temi delle trattative tra Iran e Stati Uniti, Israele penetra sempre più in profondità. 26 anni dopo torna a conquistare il castello di Beaufort, ben oltre il fiume Litani, considerando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine, nel tentativo di tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Marco Barbonaglia, GR2.
7: Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, salgono ad oltre 280 casi confermati. In Italia attesi a breve i risultati delle analisi su un caso sospetto a Cagliari, una persona rientrata dal paese africano con forti sintomi riconducibili al virus. E corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure rimasto bloccato a 120 metri di profondità. È cosciente, collabora con i soccorritori, ma sarebbe incastrato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Per portarlo in superficie ci potrebbero volere diverse ore. Solidarietà al giovane giornalista Adriano Cappellari, anche dalla Premier Meloni, dopo le minacce con Molotov contro la sua casa. Sentiamo.
9: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore da un paio d'anni del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza. Un attentato intimidatorio sabato sera verso le 23:20, appena rientrato in casa dopo una cena dai vicini.
10: Dopo aver visto che era vicino alla mia abitazione, abbiamo guardato la telecamera che avevo installato dopo le prime minacce e ci siamo accorti appunto che questa persona armata e a volto coperto di passamontagna, prima di accendere il pacco bomba, aveva lanciato una lettera all'interno dell'abitazione. Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
9: Adriano Capellari riceve minacce di morte dallo scorso novembre.
10: Inizialmente erano legate a un articolo che avevo fatto per Don Maurizio Patriciello, poi si sono sempre più, diciamo, concretizzate nel fatto che io devo smettere di scrivere per la testata dell'Altopiano.
9: Anche se non scrivi di camorra o di mafia.
10: Io non scrivo né di camorra né di mafia.
9: Lucia Zorzi, GR2.
7: Ed erano tutti minorenni i ragazzi dell'auto fuggita da un posto di blocco in cui è rimasto ucciso uno dei giovani.
1: La fine della scuola e l'inizio dell'estate, così si sono messi in auto e hanno cominciato a girare per il paese, senza però avere la patente. Alla guida c'era un ragazzo di soli 16 anni, risultato positivo al test per l'assunzione di droga. Alla vista dei carabinieri sono scappati a tutta velocità, un breve inseguimento, poi la curva, la vettura è uscita fuori strada. Andrea Procaccino, 17 anni, era sul sedile posteriore, è morto sul colpo. Studenti al terzo anno dell'istituto professionale Olivetti di Ortanova, la passione per il calcio, un ragazzo d'oro, lo ricorda uno dei suoi professori, feriti gli altri 4 ragazzi, tutti minorenni. Il conducente è ora indagato.
0: Da Bari per il GR2, Francesca Russi.
7: E infine lo sport, con ciclismo, motori e tennis in primo piano.
9: Il gran finale del Giro d'Italia a Roma, la grande domenica degli italiani al Mugello e il lunedì che attende i nostri tennisti al Roland Garros, lo sport all'insegna dell'azzurro. Nell'ultima tappa della Corsa Rosa, l'atteso successo di Jonathan Milan, che ha vinto in volata al Circo Massimo nella giornata in cui Roma ha incoronato il re del Giro, Vingegaard. Il re della MotoGP è per ora Bezzecchi alla sua quarta vittoria stagionale, speciale perché è arrivata nel Gran Premio di casa. Aprilia dominatrice al Mugello, sul podio anche Martin, che ha preceduto la Ducati di un ritrovato Bagnaia. Il tennis, obiettivo quarti per gli azzurri a Parigi. Cobolli il primo a scendere in campo dalle 11 contro l'americano Zvaydar. Statunitense anche l'avversario di Arnaldi, l'ostico Tiafo. Berrettini sfiderà il minore dei fratelli Serundolo. Avanzano nel frattempo Bolelli e Vavassori nel doppio. Vavassori vincente anche nel doppio misto con Sara Errani. Gli azzurri sono ai quarti. Manuela Collazzo, GR2.
7: E la linea torna a Good Morning Radio 2. Il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto, buona giornata.
11: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: 22.
13: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: 2-2.
16: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
17: Sì!
18: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
19: Che bella la nostra storia d'amore.
20: La spada di Capitan Barba Zombie.
19: Qualo!
16: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Ciao!
15: 2-2.
21: La città sembra durare per sempre.
22: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
21: Poche cose sono per sempre.
22: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
23: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Era il 1984, Bryan Adams con Run to You, una canzone che non voleva cantare nessuno. Rifiutata da molte band, ad esempio gli 38 Special, Blue Austri Cult si chiamavano. Tutti non mi piace, non mi piace, la canto lui, super successo.
1: E invece è diventato un successone, sì, che ci portiamo avanti da tanto tempo. Forse è una delle più belle di Bryan Adams, per quello che mi riguarda.
2: Anche quella Heaven mi piace.
1: Che canzone è quella? Ah, l'Uselin della Comare, lo so. L'Uselin della Comare.
0: Allora è uscito uno studio che ci spiega quante volte possiamo indossare i vestiti, però diciamocelo, no? Esistono due categorie: quelli che lavano la maglietta dopo mezz'ora e quelli che invece la annusano con attenzione prima di, no? Sì, questo sa ancora di kebab, ma leggero, quindi posso andare avanti ancora qualche giorno.
2: Ripilante. Allora, io vi dico solo che ho il coraggio e mi vergogno quasi quando utilizzo solo un giorno la maglia e dico: Alice, a mia sorella, mi senti sotto la scella se puzzo? Sì, anche a mio marito. Loro no, io dai, per favore, per
1: ma anche
2: favore.
1: Con le calze lo fai?
2: No, con le calze no.
0: Io
2: con
0: si metto i piedi no. in faccia alle persone vicine
1: faccio.
0: E gli dico: puzzano?
1: Sì, anche io lo faccio. E ne sono orgoglioso, perché io devo essere sincero, io ho un sacco di difetti, ma a me i piedi non puzzano.
2: Ma che roba è?
0: Vabbè, verificheremo magari.
1: No. Vuoi sentire?
0: Al mare. Sì. Voglio sentire adesso.
2: Allora vai.
0: Togliti la scarpa.
2: Vai. Mamma mia. Ragazzi, no, se poteste vedere quello che sto mirando io, non lo so se arrivereste a sera.
0: Ragazzi, andiamo in Puglia. La nostra signora Maria ci sta aspettando. Casa Mandrake. Casa Mandrake, adesso c'è Casa
1: Mandrake. Rispondi a te. Buongiorno signora Maria.
3: Good morning a tutti amici di Radio 2. Good morning a tutti. 1 giugno, finalmente mancano 6 mesi a Natale. Che bella notizia. So che ci sono domande per me, giusto?
1: Sì, non è proprio una domanda. Volevo sapere se lei era al corrente che oggi è la giornata mondiale dei genitori.
3: Esatto, esatto, e per questo motivo dovrei gioire, giusto? Perché essendo un genitore, certo, dovrei gioire, è la festa mia, anche se nessuno mi regala niente, ma allo stesso tempo è anche la festa, se non sbaglio, mondiale dei bambini, quindi lei capisce benissimo, signor Luca, lei che entrambe le cose, sia bambino che genitore, che questa qua è una cosa che si chiama ossimoro, non so se lei ha fatto la quinta elementare,
1: allora,
3: ma è una
1: allora
3: cosa
1: smettere.
3: Che non c'entra niente l'una con l'altra, perché o è la festa nostra o è la festa dei bambini, perché noi appunto, avendo dei figli, certe volte ci esauriamo, ci distruggiamo psicologicamente e quindi sono cose che non vanno... Si rende conto? Mi sta facendo nervosire anche stamattina, eh?
0: Sempre nervosa, signora Maria? Mamma mia!
3: Ah, sono anche arrabbiata, adesso è colpa mia, sono anche arrabbiata. Cioè, questi fanno il ponte a scuola da una settimana che stanno a casa i bambini, perché per il ponte a scuola, poi 1 giugno, poi 2 giugno. Beh, e chi è
1: Ma
3: poi detto questo? Le mamme. Glielo può confermare anche Sara Anderson. Glielo può confermare anche lei, vero signora Sara?
2: Sì,
3: e siamo noi le vittime, perché noi ci teniamo questi bambini, questi ectoplasmi a casa, questi figli, che ovviamente ci irritano, ci danno fastidio quando invece stanno a casa. E tutto questo poi l'insegnante viene anche pagato. Allora io dico: scusate, chiedo al ministro dello statuto, ma perché non pagate a noi mamme, visto che in questi giorni è un lunedì? Lunedì il bambino dove sta? A scuola. Ed è primieri, noi stavamo anche il 25 dicembre. Passeggiavamo il bambinello, quando dico bambinello non mi riferisco al signor Luca, dentro le classi. Si ricorda, signor Max? Si ricorda benissimo?
0: Certo,
3: perché non
0: che mi ricordo.
3: Loro no, niente, questi ponticelli e pontini, non ne posso più. Vabbè, comunque ci sentiamo domani, e domani è festa, quindi di nuovo a casa questi qua e non ne posso più. Good morning Radio 2.
1: Good morning signora Maria. Tra l'altro lei è una delle donne più affascinanti che abbiamo nel programma, senza togliere niente a Sara,
0: Certo.
1: Quanto era affascinante
0: la nostra Marilyn, che quest'anno oggi compie 100 anni.
1: Avrebbe compiuto 100 anni.
2: Bella, bellissima,
1: bella e brava,
2: unica.
1: Più di te.

0: primo successo di Tiziano Ferro, Perdono, rifatto insieme a Lazza. Siete su Radio 2, Good Morning Radio 2, con Sara Jane Ranieri, Max Zoara e Luca, l'intervistatore imbruttito. Stiamo discutendo, chiacchiere, ma consiglio agli ascoltatori, sull'uso, no, della lavatrice.
1: Appropriato della lavatrice.
0: Bravo. No, perché quante volte vengono e devono essere lavati gli indumenti?
2: Allora, abbiamo scoperto che chi si lava di meno sono i jeans, cioè l'indumento che si lava di meno sono i jeans.
0: Sì. E anche
1: addirittura fino a 10 giorni.
0: Anche sì. La gonna, 7 giorni addirittura.
1: 7 giorni la gonna. Io ti ripeto, già una volta faccio fatica, la gonna un paio di giorni, a parte non mi vesto mai uguale. E non mi piace rimettere gli indumenti utilizzati nell'armadio perché temo che poi diano cattivo odore.
2: Allora, ci sono delle tecniche per capire se è scaduto il tempo per indossare
1: tipo?
2: Una. Allora, lo tiri. Se quando ricade fa rumore, si lava.
0: Vabbè, dai.
2: Se quando ricade sta in piedi, si lava. E se quando ricade si lamenta, lo coccoli, ma poi si lava.
0: No, nella realtà funziona allora così. O lo guardi contro luce per vedere se c'è macchie, o chiedi al partner. Secondo te è vero, no? C'è il controllo dell'ascella. Oppure niente, oppure la butti in lavatrice. Se hai dubbi, mettete le robe in lavatrice. Però io ricordo una cosa simpatica,
2: Vai.
0: È un po' strana. Quando andavo a casa del nonno,
1: sì,
0: lui aveva sempre lo stesso maglione. Adesso io non so se l'odore della casa era anche per il maglione, ma non è un'offesa, eh. Cioè, no, guai chi mi tocca il nonno.
1: No,
0: cioè, però lui aveva sempre questo stesso maglione e c'era questo odore di nonno.
1: I miei nonni sapevano di sughetto a arancione, sempre bruciato, olio a gogo, sigarette e caffè.
2: Allora, io entravo a casa dei nonni e bene o male l'odore c'era un misto di minestrone, polvere e morte.

0: No, è anche vero che lavare meno significa anche essere più ecologici,
1: bravo,
0: no? Più
1: bravo.
0: Inquinare di meno, però c'è una differenza, no?
1: io lo faccio per l'ecologia,
0: un conto è essere ecologici, un conto è essere ricercati dall'Interpol per emissioni tossiche
2: o allora... farsi riconoscere dall'odore quando entri in una stanza, tipo le metro, la metro, eccetera.
0: Allora ti dice guarda che io salvo il pianeta,
2: No,
0: tu terrorizzi
2: salvi
0: l'ufficio,
2: salvi il pianeta e uccidi me, però.
1: Facciamo un appello a tutti quelli che usano lo sposta poveri, cioè in metropolitana. Lavatevi un tantinino di più, un cicinin.
2: Non
1: tantissimo, un cicinin.
0: Sono esclusi ovviamente gli operai che lavorano,
1: certo,
0: si fanno un mazzo,
1: certo,
0: così,
1: certo.
0: E tornano a casa, può succedere. Va bene, noi torniamo domani, il 2 giugno, quindi noi ci saremo in diretta su Radio 2. A domani, ciao ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
3: Signori e signori, il programma termina qui. Così ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Ciao a tutti!
5: Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: 2-2 2-A.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Salve, buongiorno, buon lunedì!
10: Buon lunedì a tutti!
1: Eccoci qua alla sveglianza e per l'occasione abbiamo il pubblico che poi sarà su Rai 2 per la mattinata!
10: È veramente bello questo pubblico che ce lo siamo tenuti.
1: Allora, benvenuti questo lunedì, sappiamo sì. Che siete in giro in vacanza, siete al mare, sì. Siete in montagna, sì. Piove, smette, c'è il sole, piove, smette, c'è il sole, piove,
10: vabbè.
1: Allora, sentiamo il meglio della settimana, Lolli, sei pronto? Vai!
11: Certo!

0: diamo subito un'occhiata al mio cellulare, perché sai, mi arriva una notizia in tempo reale.
1: Sì,
0: in
1: soprattutto
0: tempo reale,
1: quando
0: vediamo un po' che mi arriva.
1: La Meloni
0: sì,
1: ti ha scritto.
0: Sì, certo.
1: La Meloni ti scrive sempre.
0: La Meloni mi ha scritto tre volte già.
1: Tre volte già da stamattina.
0: Quante volte, mi raccomando, fa attacca il PD. Perfetto. Il PD non va.
1: PD.
0: Il PD non va attaccato, perché il PD
1: si attacca da solo.
0: Bravo. Guarda, me l'hai levata.
1: Sì, così.
0: Ci siamo, parliamo del Santo Padre.
1: Ha fatto una cosa particolare.
0: E si è scagliato contro
1: l'intelligenza artificiale.
0: Sì, vedete, sì. La firma.
1: Detto, dobbiamo essere più umani.
0: Sì.
1: Non perdiamo la nostra umanità. Ci
0: allora,
1: più.
0: Metto una canzone. Durante la canzone
1: proviamo a contattare.
0: Vediamo, poi chiamiamo. Dai, okay.
1: Che
0: allora ti metto Casey and Sunshine.

0: Please Don't Go, rifatta poi da Fiorello col titolo di sì o no, ma vediamo se abbiamo il... Sì, c'è. C'è. È lui, c'è. Mi sembra di aver sentito la voce del camerlengo. Sì. Queste sono le donne pie. Che, ecco. Ah,
1: buongiorno a tutti.
0: Buongiorno camerlengo, buongiorno camerlengo. Allora, camerlengo.
1: Siamo su tutte le pagine di giornali, sono
0: sì.
1: Contento di questa.
0: La prima pagina dell'Osservatorio Romano, ma anche, che era molto bellissima.
1: Ci mettono loro,
0: Certo, c'è ragione.
1: Che ci mette a Corriere dei Piccoli.
0: Sì, in effetti non avrebbe senso. Allora, noi ci chiedevamo perché, come mai il Papa ha deciso di fare questa enciclica contro
1: l'intelligenza. Ma tu sei come Papa.
0: No, com'è? Com'è? Ce lo dica lei che lo conosce, lo frequenta.
1: Paga lui, quando paga lui?
0: Paga?
1: Paga lui.
0: Paga lui.
1: Paga lui.
0: Ah, perché lui?
1: Esattamente.
0: Paga. Sì, perché lui cosa
1: ha
0: fa?
1: Ha deciso di scrivere l'enciclica contro la iaie.
0: Contro la iaia.
1: La
0: iaie. La iaie.
1: La iaie.
0: Ragazzi, scusate, io non capisco.
1: La iaie, non capisco.
0: La iaie.
1: Capisce l'italiano, figura, capisce la iaie.
0: Dai.
1: Intelligenza artificiale.
0: Ah, le iaie in americano.
1: Perché lui di notte noi scrolliamo col telefonino per vedere cosa succede nel mondo.
0: Bravi, vabbè, giusto.
1: Allora a un certo punto ci siamo imbattuti in un video fatto con intelligenza artificiale in cui il Papa fa a botte con Chuck Norris.
0: Sì, e beh, con l'intelligenza artificiale si possono fare anche queste cose.
1: Allora Papa, quando ha visto questo, che lui tirava calcio a Chuck Norris con tonica bianca
0: e kung fu fanno,
1: fanno kung fu, ha detto basta.
0: Sì.
1: Ha detto basta, questa cosa deve finire, faccio un'enciclica.
0: Ma in che senso, scusa, come in che senso faccio un'enciclica?
1: Ah, lui è fatto così, Papà. Ogni volta che non gli piace una cosa lui fa enciclica.
0: Ogni volta, qualsiasi cosa.
1: Sì, fa così.
0: Tipo?
1: Ad esempio, tu sai che ne ha una in programma, adesso non gli piace una cosa,
0: sì.
1: Ne fa una
0: sì,
1: su quando la merendina rimane incastrata nelle macchinette automatiche.
0: Addirittura, cioè lui è talmente nervosito, ha fatto già, c'ha già pronta l'incilica.
1: Ma ce n'è anche 8 encicliche pronte, gioco santo padre, lei non deve esagerare con questa cosa.
0: Sì, perché
1: lui mi dice sempre, io sono santo padre.
0: Lui mica bene, bravo, sì.
1: Lo so, non è che imito, ci sto tutto il giorno.
0: Certo, tutto il giorno.
1: Ma se quindi, ne fa una adesso contro chi parla in telefono. In un treno ad esempio.
0: Sì, addirittura
1: un cicca su quello o contro una panna nella carbonara.
0: Quello sì, ci potrebbe, ci sta.
1: Ne sta preparando una contro il dentifricio che se non gli metti il tappo si secca tutto.
0: Ma addirittura l'enciclica per una cosa così.
1: Ma la migliore enciclica che fa è quella sulla legge di Murphy.
0: Sì, sentiamo.
1: Che quando vai in autostrada con la Papa Mobile, la corsia dove ci sta il Papa è sempre quella più lenta.
0: Sì, ma questo succede a tutti, e tutti vi annuiscono, camerlengo. Questa enciclica avrà molto successo, può essere,
1: Ad esempio.
0: Sì.
1: Ad esempio.
0: Sì, ad esempio.
1: L'ho fatto ieri io.
0: Come, scusi?
1: Sai che ho fatto ieri io.
0: Sì, ma non si deve arrabbiare perché si fa fatica.
1: Non è mica difficile. Sai cosa ho fatto ieri io.
0: Adesso si capisce.
1: Complimento, predicato, verbo, quello è.
0: Cosa ha fatto ieri?
1: Ho toccato un vasetto di yogurt nel secco.
0: Sì.
1: Senza sciacquarlo.
0: Aia, certo, non si
1: e va. Niente, Papa ha fatto in ciclica.
0: Pure su quello. Vabbè, senta, cambiamo
1: domani
0: argomento.
1: Domani la vedi su tutti i giornali.
0: Sì, no, va bene, l'aspettiamo.
1: Ah, il nostro signore sciacquava sempre yogurt quando vuoi.
0: Ma lo yogurt c'era ai tempi. Vabbè, senta, lasciamo sta storia dell'incicla. È venuto un ateo da voi a trovarvi.
1: Sì.
0: Abbiamo letto questo esperto di intelligenza. È un esperto di intelligenza artificiale, E?
1: Ma sa come si chiamava l'ateo?
0: Come si chiamava?
1: Christopher!
0: certo, sì, no.
1: È come se un cardinale si chiamasse Belzebù.
0: Sì, certo, c'hai ragione. Vabbè,
1: su questa vi saluto, devo andare a sciacquare di yogurt.
0: Ecco, bravo, no, il sciacquo.

0: Signori pinguini tattici nucleari.
1: Sì.
2: Allora, la canzone che vi faccio sentire adesso è di Alma, una ragazza, lavora in un desk di un circolo dove io vado a giocare a tennis. Due Ponti, il Due Ponti, faceva pubblicità.
1: Sì, famoso, vabbè. Ormai è andata.
2: Non pago, quindi.
1: Almeno dici un ritorno ce l'hanno. Certo, perché hanno il prestigio di avere Fiorello.
2: Certo. Mi sembra che siano Due Ponti, perché prima era frequentato solo da dentisti. Prima.
1: Allora, quindi c'era il desk, c'era questa ragazza.
2: Sì, il proprietario Emanuele Torromboni, che tutti conoscono, nella sua mamma, mi fa: oh, sai, tipo,
1: parla così.
2: Molto verace.
1: Sai,
2: c'è sta ragazza che canta bene. Sai, canta, è un classico. A me dico: sai, c'è sta ragazza che canta.
1: Te lo dicono
2: bene.
1: In quanti?
2: E gli dico: ma tu canti bene, giovanissima, ma tu canti bene. Sì, canto bene.
1: Ah, tutta timidina.
2: Ma sei timidissima. Io mi pensavo adesso. Ma dov'è che ti posso ascoltare? Su Spotify. Ah dai, stai su Spotify. Sì, prendo sta
1: vado Spotify.
2: Su Spotify e sento.
1: Cerchi Alma
2: e sento.
3: Chissà come sarei se non avessi un sogno da inseguire, senza una meta e centimetri di me da scoprire, svalutare. Chissà come sarei se fossi stata come tutti, come tutti quelli che

0: scoperta che hai fatto.
1: Hai visto che bella? Quel che eravamo, sentito dal pezzo.
2: Scusate, esatto. La regia audio.
1: Chi è che parla? Chi è?
2: Marco.
1: Ciao Marco, come stai?
2: Bene, tu?
1: Bene, che hai fatto sto weekend?
2: Ma sono andato al mare.
1: Al mare dove?
2: Dovevo andare a Sabaudia, però sono andato a Maccarese.
0: Purtroppo è andato a Maccarese.
1: Mangiato là?
2: Sì.
1: Dove? Che ristorante?
0: Ma basta, non ci tenevo.
2: La playa.
0: Vamos a la playa.
1: Chi è che ci volevi passare, Marco?
2: Il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
1: Passacelo.
3: Pronto? Il presidente della regione Campania, sì. Roberto Fico, scusate, posso leggere una cosa che ho letto stamattina su Mattino?
1: Sì, prego, la legga.
3: Allora, la luna in vergine spazza via il superfluo e invita a fare ordine, a concentrarsi su ciò che può dare la luna stabilità e continuità.
1: Sa che sta dicendo?
3: È un passaggio che infonde alla mente lucidità. Emozioni, rapporti e priorità diventano improvvisamente più chiari.
1: Ma che è l'oroscopo? Sta leggendo.
3: Ti chiede se è l'oroscopo. Sì, è l'oroscopo. Sì,
0: ma cosa vuole da noi?
1: Non so.
3: Ma io di che segno sono?
1: Che cosa a lei che ne sappiamo noi, scusi.
3: San Giuliano, prenda la patente e vedi quando sono nato.
1: Manco lo sa.
3: Quando? 10 ottobre. Sono nato il 10 ottobre.
1: Bilancia con mia mamma.
3: Bravo,
1: mia mamma è bilancia.
3: Sono bilancia. Sì. No, non lo so. Non chiedo. Scusate un attimo. Chi? Aspetta che mi chiedo. Scusate, ma la bilancia è un segno di acqua, di terra, di fuoco, di aria?
1: Aria?
0: Sì, aria.
3: È un segno d'aria. Cercate quei segni di aria. Allora la bilancia torna in carreggiata dopo un periodo duro. Il cuore si fa più leggero e vede la strada davanti a sé più nitida. Posso stare tranquillo secondo voi?
0: Ma che ne sappiamo?
3: Adesso non sanno niente, ma è allora chiamate Maurizio Laurita, che quella di queste cose qua è fenomenale.
0: Da tutto cosa.
3: Arrivederci, grazie.
1: Prego.
3: La bilancia.
1: Io sai che non lo capisco più, eh.
0: No.
1: Abbiamo il nostro Bruno Vespa, chissà chi intervista oggi nei suoi 5 secondi.
4: 5 secondi per noi.
1: Buongiorno e benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo ospite Buddha. Signor Buddha, è pronto per la prova costume?
0: No. Ormai fa sto verso.
1: Ma come gli vengono?
0: Vabbè, meno male che Buddha è ironico.
1: Ma come gli vengono?

0: bellissimo.
1: Stupendo, stupendo.
0: Allora, visto che abbiamo fatto Can't Take My Eyes Off of You, ti faccio una versione lurida.
1: Lurida?
0: Cioè, molto.
1: Che vuol dire lurida?
0: Con la voce un po', capito, da ubriaco.
1: Da fumatore.
0: Senti, senti. You're just so good to be true. Can take my eyes off of you. You big like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just so good to be true. Can take my eyes off of you.

0: Non sto benissimo.
1: Sì, c'è un leggerissimo gonfiore.
0: Sì, nella guancia destra,
2: sì,
0: guarda.
2: Sì, sì.
0: Ho preso un Brufen vede. Adesso.
2: Vabbè, dai, il
0: si
2: tempo
0: può dire
2: che
0: Brufen
2: effetto.
0: È pubblicità occulta.
2: È un prodotto,
3: proprio.
2: Adesso tutti vanno voglia di Brufen.
0: Non dire. Sì, però non bisogna esagerare, perché io sento sempre.
2: Sì.
0: Più c'è sto nome, tutti, vabbè, prendo un Brufen. Si sta un po' esagerando col Brufen.
2: Sì, poi uno
0: che
2: si
0: poi c'è
2: fa
0: 200, 400 e 600, il 600 probabilmente fa tum.
2: Sì. C'è una bella mazzata, sì, c'è.
0: Cioè, addirittura c'è antinfiammatorio, spegne gli incendi. Se tu c'è un incendio adesso che d'estate partono gli incendi. I vigili del fuoco hanno il Brufen, tirano pastiglie di Brufen
2: e vengono domati
0: e domano gli incendi col Brufen. No, anche perché io l'ho preso prima, sì. E non sto benissimo.
2: No, dai, resisti.
0: Infatti non so di cosa parlare, di cosa guardare.
2: Beh,
0: adesso.
2: Intanto ci sono, ma c'è solo il pezzo della
0: abbiamo
2: scelta.
0: Un sacco di notizie. Intanto, allora, uno degli argomenti, no, io non pensavo che la Ferrari elettrica destasse tutto questo
2: sdegno social.
0: Poi, ma c'hanno ragione, però, mi spiace, io mi devo schierare con Luca Cordero di Montezemolo.
2: Sì, che anche lui si è schierato contro.
0: Ma no, non è che si è schierato contro,
2: sì,
0: ma tantissimo.
2: Detto,
0: quanto costa?
2: Sì.
0: Quanto costa?
2: 550.000 euro?
0: Sì, ma diciamolo, è bruttina. Ma guardate,
2: sì,
0: lì,
2: non ha lo stile Ferrari neanche nella carrozzeria.
0: Ma no, ma secondo me il cavallino è scappato. Che c'era davanti, non c'era lì.
2: È un po'. È vero, non c'è neanche il cavallino davanti. Vai.
0: Però, ragazzi, che cosa fa della Ferrari la Ferrari?
2: Il motore.
0: Secondo te la carrozzeria? No. Cioè, io compro la Ferrari perché c'ha degli specchietti retrovisori che sono la fine del mondo. Oppure sì, che sì. Mi compro la Ferrari che c'ha delle gomme pazzesche. No, uno si compra la Ferrari perché ti compri la Ferrari? Per il motore. Cioè, il motore Ferrari, il rumore. Ma l'avete mai sentita una Ferrari? Tu l'hai mai guidata una Ferrari?
2: Mai.
0: Io l'ho guidata una Ferrari.
2: Sì, tu l'hai guidata.
0: Sì, ho guidato.
2: No, sì, me l'hanno raccontato che alla prima guida mi hanno detto che sei
0: cosa
2: stato.
0: Cosa ti hanno detto?
2: No, mi hanno detto che.
0: Ma chi te l'ha detto?
2: Forse chi ti conosce bene. Ma l'ho detto che tu.
0: Racconta.
2: Praticamente questo ragazzo qua, che uno non gli direbbe una lira come guidatore, invece come showman.
0: Sì,
2: gli dicono: puoi c'è una Ferrari? La posso provare?
0: Sì,
2: e un pazzo sconvolto ha detto sì. Un pazzo.
0: Veramente?
2: Sì, alla prima guidata, ma come si accende così?
0: È vero,
2: partita, ha fatto
0: è stata
2: delle
0: una
2: cose incredibili.
0: C'aveva il cambio che lo vidi sul volante. Fatto... Perché la Ferrari urla. Allora, ci colleghiamo con.
2: Vediamo, ci proviamo. Sta squillando. Vediamo se per caso il nostro presidente. Ah,
3: eccolo.
2: La musichetta di attesa. Sì. Va in loop l'inizio,
3: sempre
2: non
3: sì.
2: Parte mai.
3: Ecco,
2: è sempre molto sintetico. Salve presidente Mattarella.
3: Buongiorno.
2: È sbalordito.
4: Sono veramente sbalordito, annichilito.
2: Annichilito addirittura.
4: Come si diceva dalle mie parti in Sicilia, minchioluto.
2: Minchioluto.
4: Palermo lo diciamo sempre, minchioluto.
2: Sì, lo sappiamo.
4: Non
2: lo
4: potevo
2: sappiamo.
4: Crederci, sono salito su questa.
2: Quindi l'ha provata lei.
4: Ferrari Luce, ho dovuto fare pure davanti a Elkan una faccia accondiscendente.
2: Perché lei non era accondiscendente dentro.
4: Guardavo, le piace o sì. Non potevo credere, non solo le mie occhie, ma le mie orecchie.
2: Certo, perché il rumore non è certo quello del motore.
4: Io, che da ragazzo, ero soprannominato il Niki Lauda delle Madonie.
2: Addirittura,
4: ho fatto anche una targa Florio. Lei sa cos'è la targa Florio?
2: Beh, certo, la targa Florio non sto qui a ripeterlo, ma lo sanno tutti.
4: Sì, certo, tranne lei. È una gara automobilistica.
2: Ah, si chiama targa Florio, sì. Senta, ma non sapevamo di questa
4: mai
2: sua passione.
4: Sono un ignorante del genere.
2: Vabbè, non è che sono appassionato.
4: Come faccio a non farlo entrare in Rai? Io non riesco ancora a capire.
2: Presidente, io non sono appassionato di macchine, invece a quanto pare lei sì.
4: Certamente io sono appassionatissimo.
2: Vedi.
4: Da giovane scorazzavo per le vie di Palermo, pensi col mio caschetto di pelle avevo a quei tempi.
2: Certo, sì, usava.
4: Avevo
2: sì.
4: Una Fiat 500 Abarth truccata con carburatori dell'orto a doppio corpo. Una sinfonia di decibel che manca un concerto di Vasco Rossi.
2: Certo, erano contenti. Senta.
4: E quando arrivavo... dicevo, ecco, Mattarella sta arrivando.
2: Erano contenti.
4: Lo imito perfetto.
2: Sì, lo imita molto bene. Bella, qui il pubblico è invisibilio. Senta, ma però noi vogliamo sapere questa Ferrari luce com'è, l'ha provata?
5: Sì, l'ho provata. Ho fatto quindi... due testa coda nel cortile del Quirinale. Ma sono... nel silenzio più assoluto.
2: Immagino.
5: Una desolazione. Sì. Mi sembrava di giocare con la pista Polystyle. Neanche la soddisfazione di una sgasata, niente. A un certo punto John Elkin mi ha chiesto se potesse metterla in carica. Ho sentito i contatori del Quirinale girare vorticosamente. Appena arriva la bolletta gliela giro.
2: Ti credo, mi sembra giusto.
5: Dire mettere in carica 550 gol.
2: Sì, sono fatti.
5: Intanto faccio rumore della mia 500 roba.
2: Invece quella elettrica che rumore faceva, presidente, se ce lo vuole fare, Non fa niente, un soffio.
5: Comunque uno si compra una Ferrari per poi sentire.
2: Senta, vedete, ma poi abbiamo visto che sono andati dal Papa.
5: Sì, poverino.
2: Come poverino?
5: Posso dire che quella macchina adatta al silenzio della Chiesa lo sanno tutti, che Dio disse luce e luce fu.
2: Esatto.
5: È una battuta.
2: Sì, l'abbiamo capita, anche molto carina la battuta.
5: Sì, ma neanche lui immaginava che sarebbe finita così mestamente.
2: Certo.
5: Hai capito?
2: Immagino.
5: E questo è.
2: Immagino.
5: E con la tristezza assoluta che vi saluto.
2: Sì.
5: E se volete vi rifaccio la mia 500 Abarth.
2: Sì, ce la faccio, ci lasci con la 500
5: Abarth. Vi lascio con questo perché...
2: Sì. No, non si può sentire. Non si può sentire. Prego.
6: Bellissima.
2: Ma la messa in moto. La messa in moto la sa fare.
5: Sta roba. Ricordate,
2: pensa che mette in radio adesso, si sintonizza e dice
5: ricordatevi che sono sempre presidente, non posso giocare così, tra l'altro oggi devo ricevere un sacco di persone per la Repubblica, sapete?
2: Ah certo, c'è l'80 anni della Repubblica,
5: esattamente, quindi anche... mi toccano incontri su incontri
2: lo so purtroppo, che fa parte del presidente,
5: arrivederci,
2: mi ha detto che palle. Sintonizza, dice.
5: Ricordatevi che sono sempre presidente, non posso giocare così. Tra l'altro oggi devo ricevere un sacco di persone per la Repubblica, sapete?
2: Ah certo, c'è l'80 anni della Repubblica.
5: Esattamente, quindi anche... mi toccano incontri su incontri.
2: Lo so, purtroppo. Fa parte del... No, presidente!
5: Arrivederci.
2: Mi ha detto che palle.

0: viene voglia di lanciare per l'ultima settimana, visto che l'ultima settimana, se volete farci un regalo, cari amici radioascoltatori, qui riprendete a casa, potreste cantare sigle di
1: della
0: Penicanza. A partire da questa, Lolli, questa, quella che
2: è ritornata.
0: No, via, no. Questa è la più difficile.
2: Ogni giorno tu alza.
0: Grazie.
1: Sono arrivati i video dei nostri ascoltatori che cantano
0: la sigla. Sì. Allora li vedo senza sentirli, in diretta con voi, dal mio cellulare.
3: Alza il volume che c'è la Penicanza.
0: Corri. Scolo. Allora, attenzione lui, silenzio.
3: Ogni giorno.

0: Da sola in macchina.
1: Allora ragazzi, allora lei ha vinto.

0: dobbiamo affrontare anche noi l'argomento che è Sinner, come il nostro applauso,
1: ragazzi,
0: perché veramente
2: campione anche nella sconfitta,
0: campione anche nella sconfitta, perché soprattutto quando leggi i commenti la gente non è mai contenta, c'è niente da fare, ti cadono veramente le braccia, ti cadono, ma approfondiremo, approfondiremo,
1: approfondiremo.
3: Leviamoci subito proprio sui denti.
1: Il dente,
3: tu mi hai detto che è successo qualcosa.
1: Sì, è successo una cosa. Allora, ragazzi, ieri, prima, un'oretta fa, stavamo qui provando, cercando le notizie, e te non ti sei accorto di niente.
3: Non mi sono accorto di niente.
1: Allora, visto che riprendono sempre tutto, adesso ti faccio vedere che si stava parlando di Sinner, a te è successa una cosa paranormale.
3: Ma durante le prove?
1: Sì, durante le prove.
3: Prima della diretta?
1: Sì, sì.
3: Mi è successo qualcosa.
1: Che ti che eri un po' spaesato, ti ho detto poi ti spiego? Come te lo spiego?
3: Me lo spieghi, ma io vedrò quello che è successo.
1: Adesso lo vedi per la prima volta, lo vedi.
3: Prego.
1: Ha del paranormale.
0: Vabbè. Allora, ragazzi, quanto manca la diretta?
1: Sì, una mezz'oretta.
0: Vabbè, senti, fammi vedere se funziona questo.
1: Sì.
0: Si sente?
1: Sì.
0: Qui non si
1: stavo
0: provando.
1: Dobbiamo parlare poi di Sinner.
0: Aspetta, guarda. Sì, beh, ieri. C'è questa sconfitta così. Veramente.
1: Ma chi si aspettava? Cerundolo che. Rosario? Oh, guarda. Rosario? Rosario?
4: Oh, allora te lo dico perché questi mangia baguette, ma hanno fatto giocare a mezzogiorno. Ti rendi conto, a mezzogiorno col sole a picco?
1: Sì, non si fa, dice.
4: Non è mai successo. Hai mai visto un numero uno del mondo nel passato, Federer, Djokovic, Nadal, giocare a mezzogiorno?
1: No.
4: Mai, solo come l'hanno fatto.
1: Che fanno?
4: Porca paletta!
1: E che fanno a mezzogiorno questi? Non giocano?
4: Chi non gioca?
1: I numeri uno non giocano a mezzogiorno.
4: A quell'ora i numeri uno vanno in piscina.
1: Ah, vanno in piscina.
4: A fare il bagno, a prendere il sole. Non stanno certo a giocare con le pippe.
1: No.
4: Quello che ha giocato contro di me, come si chiama? Cerimo, Cerume, Cerume. Come si chiama?
1: Cerundolo,
4: ok. Era mezza pippa.
1: Sì.
4: Gli avevo già dato 6-1, se non fosse stato per il coccolone, a quest'ora avrei vinto, capito? Ah, invece parlano di stress, è stressato. Ma stress di cosa? Porca paletta!
1: Sì,
4: sono leggermente amareggiato.
1: Si è un po' alterato, Sinner. Sì, si è alterato.
4: Allora, volevo dire all'allenatore dello sparring partner, sempre Cerume,
1: ma non è uno sparring partner,
4: che
1: è
4: quando è finita la partita ha esultato. Esulta qua.
1: Sinner,
4: mi dispiace, esulta qua.
1: Sinner,
4: devo dire,
1: non l'avevo mai vista così.
4: Adesso sono arrabbiato. Ci vediamo a Wimbledon. Vi faccio due Wimbledon così.
1: No. Rosario, ma

0: Ecco qua, ed è tornato normale.
1: Sai, io sono senza parole.
0: Non ti eri accorto di nulla?
1: No. Guarda, io sentivo dentro di me. Sì. Nel frattempo c'è una notizia, Michela Brambilla, l'amica degli animali, sapete?
0: Sì, sì, Michela Brambilla, ex ministra del governo Berlusconi.
1: Indagata, noi lo diciamo per onor di cronaca, siamo servizio pubblico, le notizie ci sono. Questa c'è da Sky TG24, dice per false fatturazioni per programmi TV.
0: Se lei è famosa per i programmi sugli animali.
1: Sugli animali, la Guardia di Finanza si è insospettita quando ha scoperto che il commercialista era il suo cane.
0: Devo dire che sì.
1: Io attestato. Ha detto scusi il 7:40 e allora
0: lì ha detto c'è qualcosa che non
1: bene il cane
0: sì molto bene.
1: Io una volta facevo l'imitazione dei più cani insieme.
0: Ah, sentiamo,
1: perché c'è uno che
0: e questo è uno,
1: due. Ti faccio cinque cani
0: sì,
1: insieme.
0: Che cani sono sai anche dirci le razze, no? Bellissimo, mi hai stupito, questa non l'avevo mai sentita. E ti viene bene.
1: Lo sai che quante frecce ho al mio arco?
0: Ma veramente?
1: Questa me la sono dimenticata che la facevo.
0: Ma è stupenda.
1: Ma perché io l'ho vissuta questa roba qua? Io ho vissuto da ragazzino. Ho vissuto i branchi di cani vicino a casa di mia nonna, sì. Le due anni che quando partiva il pomeriggio.
0: Quando partiva uno poi.
1: E poi il.
0: Lupupa, quella è lupupa.
2: La torta.
0: No, ma di notte è lupupa. Di notte questa, raga.
1: Così.
0: Secondo me è lupupa.
1: Io sai che facevo così.
0: Torta.
1: E poi sentivi il silenzio. Oh, dici, sei calmato.
2: Certo.
1: Appena tu ti mettevi là. Ripartiva.
0: E poi è una
1: lupupa. Comunque
0: dice
1: potrebbe essere la tortora.
0: Potrebbe essere.
1: Allora, scoperto un'agenzia arrivata adesso, perché sai, sì. Adesso stanno discutendo tutti sul perché, sul per come Sinner abbia avuto questo colpo di calore. Scoperto il motivo, quindi la crisi di Sinner non aveva visto il servizio del TG1 in cui si diceva di bere tanta acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata.
0: Il servizio che c'è da decenni ormai.
1: Da decenni ormai lo mettono.
0: No, sui social comunque tanti dicono che finalmente abbiamo visto il Sinner umano, un Sinner che soffre il caldo in questa maniera, lo sentiamo più vicino, c'è anche
1: sì,
0: la vicinanza
1: positivo,
0: perché comunque ha sofferto il caldo.
1: Vabbè, comunque. Se dobbiamo parlare di caldo allora. Piccolo anch'io soffrivo il caldo.
0: Certo.
1: Lo sai in Puglia come scottava?
0: Quanti gradi c'è in Puglia?
1: Mi ricordo che mio padre Don Carmelo mi disse: Albano iqua, ti insegno io un metodo che poi non senti mai più caldo.
0: E qual è che il metodo, scusi?
1: Mi portò in un campo di pannocchie.
0: Sì. Sempre d'estate, immagino.
1: E mi disse: stai fermo qui immobile con le braccia aperte a fare lo spaventapasseri
0: sotto il sole.
1: Era il 28 luglio del 1950, classificata come una delle estati più torride della storia. Mi lasciò tutto solo sotto il sole cocente. Avevo, mi ricordo, una tutina di teri dal
0: pure
1: rigorosamente nera.
0: Ammazza.
1: Altro che Roland Garros, c'erano 80 gradi all'ombra.
0: E quindi il suo compito qual era?
1: Non sudavo che non potevi immaginare, sembravo la fontana di Trevi.
0: Cosa doveva fare, scusi, in mezzo al
1: pensa
0: campo?
1: Pensa che a un certo punto disse: non è giusto che un padre metta un bimbo a fare lo spaventapasseri a 80 gradi. E allora sai cosa feci? Chiamai il telefono azzurro.
0: Bravo,
1: e lo sai chi mi rispose?
0: Sì.
1: No, mio padre.
0: Sì, era riuscito. Controllava.
1: E mi disse: cosa chiami il telefono azzurro? Non ti muovere da lì e spaventa le cornacchie. E allora io lì diedi sfogo ai miei acuti. Tu pensa, non si sono visti uccelli a Cellino San Marco per ulteriori 50 anni. Cremonesi,
3: sì.
1: Tocca a noi.
3: Vai.
1: Allora, avevamo pensato con Cremonesi di chiudere la settimana con una canzone che io cantai insieme a Tony Bennett.
0: Ah, certo, capito.
1: Che era For Once in My Life. Sì, la facciamo un po' strana, un po' musical. Po'. Sentite, ragazzi, questa ci piace tanto, eh. Sei pronto?
2: Yes.
3: For once in my life,

0: ce n'è. Allora amici, visto che si parla di caldo, caldo infernale, c'è un'intervista particolare del nostro, sì, nei 5 secondi di Bruno. Vediamo e sentiamo chi ha intervistato. Vai Bruno.
1: 5 secondi per noi.
0: Benvenuti a 5 secondi di Bruno Vespa, abbiamo con noi il caldo africano. Allora, signor africano, ci dica, è vero che lei a casa all'aria condizionata?
2: No, no, va bene.
1: 5 secondi per noi.
0: Sentiamo dopo le 13:45, ciao!

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: fative, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Sono le 7:30.
2: Rai GR2.
3: Salvato dopo 12 ore dai soccorritori lo speleologo intrappolato a 120 metri di profondità in una grotta in provincia di Cuneo. Ebola, negativo il test del paziente rientrato a Cagliari dal Congo per il Ministero della Salute, e questo conferma che il rischio in Italia resta molto basso. Proseguono tra gli scontri i negoziati per la pace in Iran. I Pasdaran colpiscono una base americana. Trump invia una controproposta in cui chiede impegni chiari sul nucleare. In Libano avanza ancora Israele, si riunisce l'ONU su richiesta della Francia. Viaggi, scattano da oggi i rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di lunghe code o cantieri. 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, intramontabile icona del cinema. Infine lo sport, con ciclismo, moto e tennis in evidenza. Una buona giornata da Enrica Belli, con una maxi operazione di soccorso che si è conclusa poco fa. È stato dunque estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità in una grotta in provincia di Cuneo. I dettagli con Giuseppe Lisi accanto a me.
4: Sì, si è conclusa nel migliore dei modi l'intervento di recupero del soccorso alpino e speleologico che intorno alle 5:40, dopo 12 ore, è riuscito a salvare un ragazzo ligure di 20 anni che era rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei Cinghiali Violanti tra le montagne delle Alpi Cunesi in Piemonte. Una meta molto nota tra gli appassionati per le sue cavità, pozzi e sistemi sotterranei. Il giovane era ieri pomeriggio insieme ad un gruppo di speleologi, era sceso fino a 120 metri di profondità, erano quasi arrivati alla fine della loro esplorazione quando un masso si è improvvisamente staccato da una delle pareti di roccia, finendo per colpirlo ad una gamba, impedendogli quindi di uscire da solo. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre del soccorso alpino specializzate in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente, ha collaborato con i tecnici che hanno attivato una linea telefonica con lui, studiando poi la maniera migliore per poterlo riportare in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che lo teneva immobilizzato e poi hanno ampliato alcuni passaggi della cavità così da consentire il transito di una barella. Un intervento che, abbiamo detto, è terminato poco fa con il salvataggio del ragazzo, che è stato portato in ospedale.
3: E sono stati resi noti pochi minuti fa anche i risultati delle analisi su un sospetto caso di Ebola in Sardegna. Il paziente è risultato negativo. Era rientrato a Cagliari dal Congo ad analizzare il materiale ematico l'ospedale Spallanzani di Roma, dopo ore di apprensione sull'isola e non solo.
5: Cagliari, l'allarme scattato nelle prime ore del pomeriggio nella centrale via Manno, strada dello shopping piena di turisti. Un uomo, cittadino di origine congolese, rientrato dall'Africa dove è andato a fare visita ai parenti, dalla sua casa ha chiamato il 118 per un forte malessere con sintomi riconducibili all'Ebola. Così nella sua abitazione si sono presentati i vigili del fuoco NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, insieme alla polizia e alla protezione civile. Con tutte le precauzioni del caso, l'uomo è ricoverato nel capoluogo, all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è stato attivato il protocollo per le emergenze. In Sardegna ci fu un caso di Ebola 11 anni fa, a contrarre il virus un infermiere di emergency appena rientrato dall'Africa. Elisabetta Azzeni, da Cagliari.
3: Ha suscitato indignazione l'attentato contro il giovane cronista vicentino Adriano Cappellari. Solidarietà dalla premier Giorgia Meloni, che parla di attacco irricevibile alla libertà di stampa.
6: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago, nel Vicentino, ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
7: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto, c'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
6: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. note. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR2.
3: La guerra in Iran. Gli Stati Uniti inviano a Teheran la controproposta di accordo inasprita da Trump e attendono la risposta della Repubblica Islamica. Nel Golfo ancora schermaglie.
2: All'alba risuona l'allarme aereo in tutto il Kuwait per il lancio di droni e missili dall'Iran, contraerea in azione. I Pasdaran poco fa hanno dichiarato di aver colpito e distrutto una base aerea usata dalle forze statunitensi per un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nel sud dell'Iran. Il comando centrale americano definisce attacchi di autodifesa i raid messi a segno nel fine settimana contro radar e siti di controllo di droni iraniani. Intanto la diplomazia tesse ancora la sua tela. Secondo l'agenzia stampa iraniana Tasnim, Teheran sta apportando modifiche alla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo speaker del Parlamento iraniano, Ghalibaf, assicura: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti. Cecilia Rinaldini, GR2.
3: E sul fronte libanese non si ferma l'avanzata delle truppe israeliane. Ancora scambi di colpi con i miliziani di Hezbollah, malgrado le trattative. Gli aggiornamenti con l'inviata.
8: Una fortezza strategica anche al tempo della guerra con i droni, Beaufort, dove ora sventola la bandiera di Israele, mai avanzato così in profondità nel Libano in oltre un quarto di secolo, dal 2 marzo scorso, quando si è riaperto, dopo quello con l'Iran, il fronte tra Israele e l'alleato di Teheran, Hezbollah. Le vittime sono salite oltre 3.400. Oggi a New York si riunisce il Consiglio di sicurezza su richiesta della Francia. Nulla giustifica la grave escalation in corso, scrive su X il presidente Macron. Nel weekend si sono intensificati anche i lanci di razzi e droni in direzione di Israele. Sirene stamane risuonano nell'Alta Galilea. Il segretario di Stato americano Rubio ha sentito il presidente libanese Aoun e il premier israeliano Netanyahu per un ritorno al cessate il fuoco, ora che la tacita intesa che tiene le bombe lontane almeno dalla capitale Beirut rischia anch'essa di saltare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
3: Scatta oggi il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico causati dai cantieri. Le associazioni dei consumatori chiedono regole chiare e semplici per gli utenti che vogliano farne richiesta.
9: Il diritto al rimborso, quando il servizio pagato non viene effettivamente erogato, si afferma anche sulle nostre autostrade. Da oggi gli automobilisti possono chiedere la restituzione del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra 1 e 2 ore, fino a salire al 100% della tariffa qualora le attese superino le 3 ore. Riguardo i cantieri, il rimborso si calcola combinando la lunghezza del percorso con i minuti di ritardo. Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione una app nazionale per il cashback. Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi.
10: Il principio è validissimo. Noi ci auguriamo innanzitutto che le applicazioni siano realmente usufruibili. Bisogna capire quanto è farraginosa la parte pratica e quali siano le modalità, perché se l'utente è obbligato a scaricare da applicazioni, magari con una praticità digitale, ci rinuncia, come capita in mille altri reclami.
9: Eleonora Belviso, GR2.
3: Code o no, in tanti in questi giorni si spostano per lo più verso il mare. In Sicilia temperature alte e spiagge affollate.
11: Spiaggia dorata, mare cristallino e primi assaggi d'estate a Marina di Modica. C'è chi sceglie un tuffo nelle acque limpide e chi invece si concede una passeggiata sotto il sole caldo di questi giorni.
12: Siamo venuti al mare, l'acqua è molto bella, la sabbia è particolare rispetto a noi in Puglia.
11: Il ponte del 2 giugno ha portato tanti turisti in questo angolo della Sicilia sudorientale.
13: Il mare è bellissimo, ma anche il posto, quello che c'è intorno, Noto, Siracusa, Ragusa.
14: Sono di Brescia, sono venuto con degli amici a passare una settimanina qui a vedere se riusciamo a rinfrancarci un po'.
9: Lucia Basso, GR2.
3: Nasceva esattamente 100 anni fa in California Norma Jean Mortenson, sarebbe diventata leggenda con il nome di Marilyn Monroe. Per ricordarla, sezione dedicata con molti materiali su Rai Play e su Rai Movie alle 14, A qualcuno piace caldo.
15: Bye bye baby. Marilyn e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono tre matrimoni, film entrati nella storia del cinema, a rassicurarla. Se mi sento felice quando lavoro e riesco ad essere vera. Frammento da un'intervista del 1960. Due anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. E meno di tre mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR2.
3: E siamo alla pagina sportiva, accanto a me c'è Manuela Collazzo, buongiorno.
16: Buongiorno a tutti, bentrovati.
3: E allora facciamo il punto di una domenica ricca di eventi.
16: E sarà un lunedì altrettanto importante con tre azzurri in campo a Roland Garros, ma partiamo proprio dalla domenica tra ciclismo e MotoGP, giornata con tanto azzurro. Il Giro d'Italia, Roma passerella finale per Vingegaard, il dominatore della Corsa Rosa. Al Circo Massimo nell'ultima tappa è finalmente arrivato però il successo di Jonathan Milan in volata, la sua prima vittoria in questa edizione, che non è stata semplice. Ma il suo impegno mai è mancato, come spiega lo stesso Milan a Manuel Codignoni.
17: Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto, anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi.
3: Ed è stata una grande domenica anche per i nostri piloti al Mugello.
16: Bezzecchi, sempre più leader in MotoGP, l'Aprilia accoglie al Mugello la sua prima vittoria battendo la Ducati. Bezzecchi ha vinto davanti a Martin, a fine gara il suo abbraccio con un altro leader, ma in Formula 1 Antonelli, che ha sventolato la bandiera a scacchi. Sul podio anche Bagnaia, che con la sua Ducati è stato in testa fino a metà gara e poi ha difeso con tenacia la terza posizione. A Luca Cesaretti ha raccontato così le sue sensazioni.
18: Vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso, però era veramente bello, bellissimo.
3: E a proposito di italiani, grande attesa oggi per i tre azzurri al Roland Garros.
16: Esattamente, vanno a caccia dei quarti. Il primo sarà Cobolli, che dalle 11 sfiderà l'americano Svaida, non prima delle 14 Berrettini contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, che aveva eliminato Sinner. A seguire Arnaldi contro Tiafoe, lo statunitense dal carattere fumantino sempre complicato da affrontare. Intanto obiettivo quarti raggiunto dai nostri doppi Bolelli-Vavassori e dallo stesso Vavassori nel misto con Sara Errani.
3: E chiudiamo con il basket, i play off scudetto.
16: È in parità la serie di semifinale tra Brescia e Milano dopo il successo di Brescia in gara 2, 85-79. Al microfono di Massimo Barchiesi, Matteo Cotelli, tecnico della Germania Brescia, spiega cosa gli è piaciuto di più della sua squadra.
19: Il cuore, l'energia, la durezza che abbiamo messo, lo spirito di squadra che ci ha contraddistinto in questi anni, veramente è venuta fuori in modo evidente, palese, ed è quello che ci ha permesso di vincere questa partita.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Fabio Cardinali e Serena Mancarella. La linea va ora al Ruggito del Coniglio, prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno
1: e benvenuti al Ruggito del Coniglio. Siamo in diretta come tutte le mattine, sono le ore 7:43 minuti 20 secondi. Un saluto da Marco Presta.
2: Un saluto da Antonello Dose.
1: Siete tutti felici sul ponte, come vorrebbe anche essere Salvini, diciamo la verità, ma...
2: 45 milioni di automobili in giro per l'Italia.
1: Sì.
2: Bella questa
1: per questo
2: cosa.
1: Ponte legato alla festa della Repubblica, ecco, diciamo la verità, la festa del 2 giugno che è la festa della Repubblica, e quindi
2: ma c'è un errore.
1: Ma sì, no, dico la festa della Repubblica domani è il 2 giugno. Però mi sembra, scusa, questa musica mi sembra, sì. Ecco. Viva il re, ecco. Viva il re, cioè, scusate, abbiate pazienza, abbiamo sbagliato canzone.
2: No.
1: Ma perché viva il re? Scusi, domani è la festa della Repubblica, oh!
2: Però qui, attenzione, c'è una notizia molto curiosa che abbiamo trovato sul Fatto Quotidiano.
1: E che dice questa notizia?
2: Dice che secondo un recente sondaggio,
1: sì,
2: quasi il 15% di noi italiani, se avesse votato al referendum istituzionale nel 46,
1: sì,
2: avrebbe scelto oggi la monarchia.
1: Oggi avrebbe scelto la monarchia. 15% degli italiani.
2: 15%.
1: E quindi in questo momento, amici, a guidarci sarebbe Emanuele Filiberto.
2: Capito come?
1: Che, nonostante il nome da fermata della metropolitana, sarebbe il legittimo erede al trono, diciamo, dei Savoia. Certo, per gli italiani una grande soddisfazione essere guidati da un uomo che è arrivato secondo a Sanremo e che ha vinto Ballando con le Stelle. Mi rendo conto che una luce di questo genere a guidarci sarebbe qualcosa
2: come farina,
1: bello,
2: certo.
1: Bello. Scusami, mi ripeti il dato di coloro i quali ad oggi voterebbero per la monarchia?
2: Quasi il 15% degli italiani.
1: Mi sembra un'ottima notizia.
2: Come un'ottima notizia?
1: Sì. Beh, sapere che, diciamo, in Italia c'è solo un 15% di pirla. Oh, pensavo molto peggio come percentuale. Onestamente, pensavo molto peggio. Viva la Repubblica!

0: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
2: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
3: 2-2. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: 2-2.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: 2-2.
8: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
7: 2-2.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Eccoci! Come state voi ragazzi? Sì, vabbè, lasciate stare il discorso dell'età, sempre ragazzi siete, benvenuti, certo. Benvenuti a Ruggito del Coniglio, noi continuiamo a essere caparbiamente Antonello Dose e Marco Presta, buongiorno a tutti, e c'è il ponte, lo dicevamo prima, in atto, e il bello di lavorare mentre gli altri fanno festa è che c'è meno traffico
1: e trovi parcheggio.
0: E guardate che è una cosa in una città come Roma estremamente preziosa.
1: Sì, è bello.
0: Cioè uscire di casa, entrare in un'automobile sporca, che la devo, dopo 7-8 mesi,
1: no,
0: la dovrò lavare.
1: Io l'ho lavata sabato.
0: No, io non ho usato, cioè ci sono delle incrostazioni sopra, bene, e dirigersi verso il luogo di lavoro con una quantità di traffico inferiore al solito. Ragazzi, è bello.
1: È vero.
0: È bello.
1: Fortunato.
0: È bello. Sì. È bello. È bello.
1: Vabbè, adesso
0: mi sono saltato. Sì. Scusate, buongiorno amici. Come va? Come sta? State bene? Dite la verità, dai. Vabbè, benino, dai.
1: Sì, dai.
0: Che cosa è successo in questo fine settimana? Magari eravate un po' distratti perché pregustavate, diciamo, questo, come dire, surplus di riposo oltre al sabato e alla domenica, è vero. È successo qualcosetta nel corso del fine settimana. Sapete che c'è stata questa scena Westers, questa scena Westers sulla via Cristoforo Colombo qui a Roma, dove 32 cavalli potobon si sono messi a correre sulla via Cristoforo Colombo.
1: Ma come correre?
0: Dovevano partecipare alla sfilata del 2 giugno sti cavalli, e però a un certo punto sono scappati, si sono dati alla fuga,
1: hanno deviato
0: sulla via Cristoforo, quindi andando verso il mare, se anche loro attratti dal mare,
1: le terme di Caracalla
0: tutti a correre.
1: Delirio.
0: Perché? Come mai è successa una cosa di questo genere? È stata data una spiegazione poco convincente. Spiegazione che sono stati fatti esplodere dei fuochi artificiali, i cavalli naturalmente si sono spaventati, sono scappati e hanno cominciato a correre. Non è questo il vero motivo.
1: Ah, no,
0: il vero motivo è un altro.
1: Quale sarebbe?
0: Antonello, il vero motivo è un altro. Qui si stanno sottovalutando i cavalli. I cavalli, lo sanno tutti, sono animali molto intelligenti.
1: Come no?
0: Molto intelligenti, davvero molto intelligenti. Questi cavalli avevano intuito tutto.
1: In che senso?
0: Avevano capito tutto i cavalli. In che senso? Quelli hanno capito che gli facevano fare la parata del 2 giugno. Hanno capito che dovevano sfilare davanti al palco delle autorità con tutta quella gente lì sopra. Perché i cavalli si sono detti: oh, ma che ho fatto io per meritare una cosa del genere? E sono scappati. Devo passare davanti al ministro tal dei tali. Devo passare di fronte al senatore tal dei tali. Io sono equino. Sono equo ed equino. Che ho fatto io di male? Non ci voglio passare. E quindi sono scappati. Come dare loro torto?
1: Certo.
0: Onestamente, come dare loro torto?
1: Non bastava la fuga dei cervelli, ma pure la fuga dei cavalli.
0: Ma quella dei cavalli è comprensibile. Odio pure quella dei cervelli, purtroppo. Ma insomma, vabbè.
1: Allora, vediamo quello che succede a livello internazionale. Sapete, la Francia, nella persona del presidente Macron, ha chiesto la riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo l'attacco di Israele al Libano.
0: Sì.
1: Attacco sempre più in profondità, non giustificabile con la necessità della sicurezza contro Hezbollah.
0: In effetti,
1: non c'è esagerato. Israele si sta impossessando di territori libanesi e continua ad avanzare verso nord,
0: e sale.
1: Amici di Restini, preparate le barricate, perché quelli 2-3 settimane arrivano. Quelli sale a forza di salire.
0: Ma per motivi di sicurezza loro lo fanno, loro continuano a conquistare territori altrui proprio noi lo facciamo proprio salgono.
1: Molti potrebbero contestare questa insomma presa anche di Trieste,
0: però, inevitabile presa di Trieste da parte
1: una delle più note aziende locali, la Illy, che fa il caffè, per fare questo caffè usa la miscela araba. Ragazzi, la miscela araba,
0: allora è chiaro, allora, no? L'esercito israeliano è nel giusto,
1: perché se bevi la miscela araba, sei antisemita, è ovvio.
0: La miscela araba lo dice la parola stessa, quindi è normale, è normale. Quindi amici triestini, preparatevi.
1: Nessuno gli dice niente.
0: Niente, quelli continuano, e quindi sappiatelo, cari amici della splendida Trieste,
1: ma che scherzi,
0: diciamo, e anche l'Elio Luttazzi, tutto sommato. Anche lui,
1: con quel can de Trieste.
0: Il can de Trieste era palesemente una critica ad una certa politica di Netanyahu. Comunque sia, amici, mentre il mondo è in fiamme, scusate se ve lo diciamo, noi italiani ci abbiamo un problema.
1: Un problema?
0: Noi italiani i problemi ce li inventiamo, perché non ci bastano quelli reali, diciamo. Ogni tanto, per esempio, allora attenzione.
1: Che problema c'è oggi?
0: Taurus.
1: Il Taurus?
0: Il toro.
1: Il toro?
0: Della galleria Vittorio Emanuele II di Milano.
1: Oddio, che ha fatto sto toro?
0: Cosa ha fatto? Allora, attenzione, c'è questo mosaico del toro.
1: Ah, il mosaico del toro.
0: E l'hanno restaurato.
1: Sì.
0: Però la gente passa e si stupisce, si sgomenta.
1: Ma perché?
0: Hanno fatto notare che in questo restauro hanno privato il toro dei zebedei. Il toro è privo di zebedei adesso.
1: Accidenti.
0: Gli hanno tolto gli attributi, insomma, ecco. Perché, allora, attenzione, c'è una storia che riguarda questo toro. Questo toro era oggetto della più biega superstizione da parte di centinaia di migliaia di persone, molti italiani, anzi la maggior parte italiani, che andavano lì a calpestarlo, proprio a toccarlo.
1: Proprio sopra.
0: Proprio lì. Dice, porta bene, vieni, andiamo. È chiaro che... Voglio dire, a questo punto ciò che è accaduto è evidente. Non hanno sbagliato i restauratori, che in questo caso sarebbero restauratori.
1: In effetti.
0: È proprio lui che a un certo punto, ragazzi, è il poro d'oro, a un certo si è rotto.
1: C'ha
0: anche ragione.
1: Con i tacchi sugli zebedei del toro.
0: Tutto il tempo, a un certo punto lui si è rotto. Quindi non è il restauratore che ha sbagliato, è proprio il toro che a un certo punto. Si può anche capirlo.
1: Hai problemi di fertilità, vai a un medico.
0: E vado andare a calpestare il toro della galleria, su.
1: Però sono momenti strani, un'epoca curiosa. Peraltro non so se avete letto, saputo di questa notizia scioccante pubblicata sul Journal of Experimental Biology.
0: Andiamo.
1: Una ricerca ha dimostrato che il più comune repellente antizanzare a base di DEET, questa sostanza che c'è in tutti gli antizanzari che ci spruzziamo d'estate che dovrebbero inorridire e tenere lontani questi insetti così fastidiosi. Al contrario, sto repellente li attira.
0: Scusa,
1: capite?
0: Scusa, questo allora,
1: dà un segnale chimico alla zanzara che dice lì c'è del buon cibo, c'è un buffet umano.
0: Ma scusami, questo repellente dovrebbe inorridire e zanzara invece la tira?
1: Però ragazzi, è la stessa cosa che accade oggi col grande fratello VIP. Dovrebbe inorridire la gente, invece la tira.
0: Davvero, sai
1: che c'è ancora qualcuno che la
0: guarda? No, queste pochi, però ancora qualcuno
1: ragazzi,
0: guarda.
1: Ma l'ottica è quella.
0: Ma cari cosi in ascolto. Ma che volete di più per disgustarvi? Che devono fare di più? Ce ne fossero anche 8 ancora seguono il programma. Mi stupirei 8 volte. Volevo dire questo. Ma abbiamo un notizione a questo punto.
1: Perché oggi non dobbiamo dimenticarlo che è la giornata mondiale dei genitori. Sì, sì. Proclamata dalle Nazioni Unite.
0: Giornata molto importante.
1: Per onorare il mestiere più difficile del mondo, diciamolo. Lo dico io che non sono genitore.
0: Quello dei genitori è l'unico mestiere che si impara facendolo. Oddio. Sì, oddio, ce ne sono anche altri. Però in genere negli altri c'è un maestro che ti insegna. Qui no, sei proprio, come dire, allo sbaraglio,
1: allora sbaraglio per sbaraglio oggi sentiamo un'indagine sociologica.
0: Ma, insomma vacci piano,
1: vi si chiede cosa voi in quanto figli criticavate ai vostri genitori e adesso fate anche voi.
0: Guarda, ci caschiamo tutti.
1: Come no?
0: I miei mi chiedono sempre di rientrare presto la sera, ma io c'ho 21 anni ormai. E voi fate adesso la stessa identica cosa, state svegli fino a che non sono rientrati. Come facciamo tutti?
1: Mettiti la maglia di lana, ma è l'1 di giugno, mamma. Però se si suda.
0: Voi eravate tanti infastiditi da questa raccomandazione, adesso fate la stessa identica cosa.
1: Cosa criticavate i vostri genitori, adesso fate anche voi, raccontatelo qui al Ruggito del Coniglio, chiamate l'800 800 002,
0: il numero è quello, amici, anche perché solo quello ci abbiamo, 800 800 002, oppure scrivete, come ben sapete, sulla pagina Facebook.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: 2-2.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: 2-2.
7: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona, di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.

0: Buon vento!
1: È facile criticare i genitori, poi quando diventi genitore tu...
2: me lo capisci dopo questo, eh?
1: Purtroppo è così. Allora, 800-800-002 il nostro numero. Si nasce incendiari, si muore pompieri, diceva Pitigrilli. Sentiamo Giuseppe da Palma di Montechiaro, provincia di Agrigento. Buongiorno.
2: Ciao.
1: Giuseppe.
3: Buongiorno.
2: Giuseppe.
3: Buongiorno.
1: Caro
3: buongiorno.
1: Giuseppe, benvenuto.
3: Allora,
1: caro Giuseppe, tu criticavi i tuoi...
3: Sono molto emozionato di parlare con voi e con
1: disemozione.
3: Tutta la nostra bella Italia.
1: Grazie, Giuseppe, grazie.
3: Quando ero bambino, mio padre mangiava sempre il pane a raffermo. E io continuamente lo criticavo, dicevo: papà, ma perché sto pane a raffermo? Non lo mangiare per un giorno e ti mangi quello fresco. Ora lo compro e lo mangio sempre io il pane a raffermo. E non c'è giorno che non penso al mio papà. Però, il pane raffermo.
1: Vedi che poi queste cose qui servono anche un po' a farci ripensare.
2: Come no?
1: Ai nostri genitori.
2: Ai valori che si portavano
1: dietro. Senti, ma perché sto pane raffermo tu lo compri adesso? Cioè, aspetta che si raffermi da solo, tu lo compri già raffermo? Come fai?
3: È che io non lo sopportavo il pane raffermo, ma lui aveva fatto la guerra, papà è
1: certo,
3: e quindi non sprecava nulla, il cibo dava grande valore al cibo. E me lo spiegava, ma io non lo capivo.
1: Non lo capivi, adesso, certo.
3: Non lo capivano piccolo, adesso invece mangio sempre, anch'io sono diventato come lui e mi viene da ridere perché però è una maniera graziosa che lo ricordo con grande affetto.
1: Però Giuseppe,
3: e lo ringrazio.
1: Questa cosa che tu ci dici è una cosa importante perché significa che quello che i nostri genitori ci insegnano magari non lo capiamo subito, immediatamente, ma con il tempo lo capiamo.
2: Sì, torniamo ad apprezzarlo.
1: Ed è un'eredità importante.
2: Sai, anche da me buttare il tozzo di pane avanzato era peccato proprio, peccato
1: certo,
2: grave,
1: certo.
2: Veniva conservato per fare il pane secco.
1: Quella era una generazione che non buttava, non è uno scherzo, non buttavano le bucce delle patate.
2: Certo.
1: Cioè, ragazzi, si mangiava...
3: Un'altra cosa, quando cadeva un pezzo di pane non si buttava, anche se si sporcava, si baciava, si puliva, si baciava
1: si
3: mangiava.
1: Era bello anche quel pomiciare col pane, cioè quello da baciarlo.
2: Che faceva anticorpi.
1: No, ma vabbè, Giuseppe, grazie.
2: Ci scrive Daniela: io criticavo sempre papà e mamma perché si fermavano a leggere le epigrafi dei morti al cimitero, poi guardavano gli occhielli del giornale con i tristi annunci. Adesso lo faccio pure io.
1: Carca.
2: I necrologi.
1: Non è un bellissimo segnale?
2: Io lo facevo a mio nonno.
1: No, perché uno comincia a vedere quanti anni c'ha questo che è morto, quanti ce n'ho io.
2: Però nonno lo faceva sul Messaggero Veneto e lui diceva: alelata anche tu, Nino. È andato via.
1: Vabbè.
2: Ah, nonno amato.
1: Sentiamo Elena a Bologna. Buongiorno, Elena.
2: Elena.
1: Ciao, cara. Buongiorno, Elena. Allora, di che si tratta?
4: Ah, si tratta sempre dello stare a tavola.
2: Sì.
4: A tavola si sta composti, non si canta, non si balla.
1: No.
2: Si balla a tavola?
1: No. Alcuni ballano
2: sul tavolo.
4: Alcuni ballano. Mia figlia adolescente che, mentre siamo lì a mangiare, ripete le coreografie, dei balletti.
1: No. E diciamo che quello che veniva proibito a te, adesso tu proibisci ai tuoi figli. Devo dire, fai abbastanza bene.
2: Vuole diventare dei Cuccarini.
1: Improvvisamente avere una Cuccarini in Eder Parisi a tavola fa impressione. Diciamo le cose come stanno. Elena, sono d'accordo. Temo che sarò quasi sempre d'accordo in questo primo segmento di trasmissione. Grazie, Elena, stai bene.
2: Sentiamo Alberto da Padova.
1: Buongiorno, Alberto.
5: Ciao Conigli, buongiorno.
1: Benvenuto. Allora, che succede, Alberto?
5: Allora, mia madre mi ha sempre rimproverato di dire sempre di sì, di dirle sempre di sì e di fare poi quello che volevo. E quindi questa è stata una costante del nostro rapporto per tanti anni.
1: Sì.
5: Ora ho due figlie, indovinate un po'?
1: Ti dicono sempre di sì.
5: E fanno
1: esatto.
5: Ciò che vogliono.
1: lo so, è così, e ti dà fastidio come dava fastidio a tua mamma?
5: No.
1: No?
5: No, no, in realtà mi fa ridere questa roba, perché non so come sia passato questo comportamento, sarà la genetica, non so,
1: secondo me, ma sai, più che la genetica è proprio, sono proprio le generazioni che impongono il cambio di generazione, che poi ripropone dei comportamenti delle generazioni precedenti, e quindi loro ti dicono sì, poi fanno come gli pare.
5: Assolutamente.
2: Vedi, vabbè, da adolescenti sicuro.
1: C'è poco da fare. Grazie Alberto, grazie.
2: Allora Miriam ci segnala: non camminare scalza.
1: Non camminare scalza.
2: Mio compagno ci ha perso la voce, per dire a me.
1: Che poi uno non capisce che te lo dicono per te, cioè cammini scalza, magari ti fai male, magari prendi freddo, magari. Vabbè.
2: Rita, le risposte sono leggermente diverse tra la mia generazione e quella dei figli.
1: Sì.
2: Diciamo che la risposta è più diretta.
1: Sì.
2: Chi vuol capire.
1: Capisca.
2: Ah, ho capito.
1: E del resto, insomma, le generazioni cambiano anche per questo, no? Continuate a raccontarci, amici, ciò che non sopportavate da ragazzi, non sopportavate nell'atteggiamento, nel comportamento dei vostri genitori, e voi oggi fate la stessa cosa con i vostri figli.
2: 800 800 002, il numero da chiamare,
1: non v'è dubbio. Oppure fate carne di porco della nostra pagina Facebook.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: 2-2.
2: Let's go! Da Mediaport le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: 2-2.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora, diversity ed inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
1: 2-2.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
7: Ma vabbè, ci mancava pure questa.
8: Sono sempre novità, allora, sapete, no? Acquistare casa è un grande stress, bisogna trovare quella giusta, nel problemi logistici,
7: peraltro
8: tutto a posto.
7: L'italiano ci tiene tanto alla casa,
8: sì.
7: La maggior parte degli italiani hanno una casa di proprietà, quindi insomma è un discorso molto serio.
8: Allora, sì, è diventato di moda negli Stati Uniti, si sta diffondendo anche in Europa molto rapidamente, una nuova figura professionale. Si chiama personal property shopper.
7: Sì, sì.
8: È un signore esperto di compravendite che è dietro un compenso di 10.000 euro,
7: una
8: cosa fissa, ti aiuta a trovare casa, quella che vuoi, dove vuoi.
7: Ti aiuta. Quindi tu, oltre ai soldi per comprare casa, oltre ai soldi per pagare l'agenzia, devi pure pagare a stupirla che ti chiede 10.000 euro, magari proprio 10.000 euro che ti mancano per comprare sta benedetta casa.
8: O per pagare il notaio alla fine, pure quello.
7: Io dico una cosa, tu già paghi l'agenzia che ha l'incarico di trovarti la casa, te la propone, poi paghi il notaio perché ti garantisca che è tutto a posto, ma questo che c'entra? Che peraltro gli americani, questa è un'idea americana, un esperto di vendite immobiliari ce l'hanno alla Casa Bianca e i risultati li vediamo tutti, quindi io questa figura qui un po' sinceramente diffiderei. Allora, sono le 8, 13 minuti, 20 secondi, voi lavorate, voi siete lì al mare a fare il ponte, ovunque voi siate, buongiorno dal Ruggito del Coniglio. Stiamo parlando di come i figli si trasformano in genitori e ciò che dava loro fastidio in quanto figli diventa invece, come dire, la normalità in quanto genitori.
8: Perché voi criticavate i vostri genitori e adesso vi succede la stessa cosa, forse.
7: Sentiamo Elisabetta Frascati. Buongiorno Elisabetta.
8: Elisabetta.
9: Buongiorno. Ciao. Siete la positività del primo mattino.
7: Grazie.
8: Giornata.
7: Elisabetta, grazie. Senti, allora, ma che succede lì da te?
9: Quello che non sopportavo quando ero ragazza, quando ero bambina, giovane di mio padre, è che quando c'era quel rimasuglio di saponetta che rimaneva nel bagno, lui lo appiccicava alla nuova saponetta.
7: È vero, lo facevamo pure noi.
9: Papà, ma che non c'è soldi per comprare una saponetta, dai.
7: Ma non è quella, è una forma meglio.
9: Perché buttarla? E io adesso faccio la stessa cosa.
7: Elisabetta,
9: perché la buttate? Attaccatela.
7: Hai ragione.
9: È sempre sapone.
7: Hai ragione, come aveva ragione tuo papà un tempo, sai? Quindi vedi che la ragione e il buon senso si tramanda di padre in figlio. Quello sapone è ecco, quindi tutto sommato, ma che butti. È vero, è vero. Quindi ciò che ci dicono i genitori, anche se al momento ci dà un po' fastidio, ma però ti resta dentro e in alcuni casi è un bene.
8: Certo.
7: Elisabetta, viva le saponette italiane, grazie.
8: Sentiamo Rosanna dalla
7: Rosanna è la caduta della mattina, c'è sempre una caduta in queste prime sembriamo un po' i mondiali di sci,
8: è vero,
7: abbiamo delle cadute, ecco, se vogliamo.
8: E allora proviamo con Laura di Roma.
7: Buongiorno Laura.
10: Pronto, buongiorno. Ecco.
7: Allora Laura, benvenuta. Laura, che ti diceva papà?
10: Grazie di esistere prima
7: gentile,
10: di tutto.
7: Sei gentile, Laura, grazie a te della pazienza. Senti, che succede?
10: Volevo raccontare questo di mia mamma, che è morta tra pochi giorni, saranno un anno, sì, a 102 anni.
8: Ah, però. Complimenti.
10: Quindi è già, diciamo, una testimonianza. Grazie di esistere
7: sei
10: prima
7: gentile,
10: di tutto.
7: Sei gentile, Laura, grazie a te della pazienza. Senti, che succede?
10: Volevo raccontare questo di mia mamma, che è morta tra pochi giorni, saranno un anno, sì, a 102 anni.
8: Ah, però. Complimenti.
10: Quindi è già, diciamo, una testimonianza preziosa.
7: Sì.

0: li metteva da parte ben piegati in cucina, una volta usati chiaramente, e poi li utilizzava per, non so, asciugare qualcosa che era caduto per terra, dare una strozzata ai piatti che poi lavava. Quindi in questo, come in tantissime altre cose, mamma è stata diciamo un esempio luminosissimo di risparmio, di riutilizzo, cosa
1: di ecologia, se vogliamo, perché
0: esatto. Quindi stavo attenta a tutto, ma questa dei tovaglioli di carta a me faceva molto arrabbiare, mi faceva anche un po' diciamo
1: impressione,
0: perdere la pazienza con lei. Invece mi trovo a fare lo stesso cosa, identica cosa,
1: e non ti trovi male, certo. E non ti trovi male.
0: Anzi, mi arrabbio anche con mio marito quando, se sparecchia lui, butta i tovaglioli di carta usati nell'immondizia. Dico, ferma, no, questo mi serve. Magari io ci asciugo le ciotoline del gatto, faccio le stesse cose che ci faceva mamma.
1: A qualcosa servono prima di essere definitivamente buttati.
0: Pensiamoci bene prima di buttare le cose che usiamo.
1: Parole sante. Laura, grazie, stai bene.
2: Adesso stanno arrivando tantissimi messaggi su Facebook. Fabiola, mia madre mi chiedeva sempre di richiamarla appena arrivata a casa. Arrivi a casa, chiamami.
1: È fondamentale.
2: Io, sposata, ultra trentenne, con figli, adesso chiedo ai miei figli di mandarmi il messaggino quando escono e quando arrivano.
1: Io pure mi rendo conto di dire frasi quasi persecutorie ai miei figli, tipo vai piano, sempre. Come anche, anche piano? Se escono a piedi.
2: Vabbè, ma
1: vai piano. Vabbè, ma insomma, vabbè.
2: Ancora Fabrizio, il babbo aveva l'abitudine di sparpagliare qualsiasi tipo di arnese dove capitava. E io brontolavo, papà, papà di qui, papà di là. Adesso le mie figlie brontolano a me.
1: Però questo che cosa voleva dire? Che a usare gli attrezzi era solo tuo padre, però abbi pazienza. Andiamo.
2: Attenzione, un aggiornamento sulla storia dei necrologi.
1: Attenzione.
2: Cinzia, anche mia zia li leggeva sul giornale, però lei faceva la diagnosi. Ad esempio,
1: addirittura
2: è mancato tragicamente.
1: Tragicamente è il cuore.
2: Improvvisamente
1: era il cuore. Tragicamente era un incidente.
2: Serenamente
1: se n'era andata a 196 anni.
2: Inconsciamente lo faccio pure io, dice Cinzia.
1: Cioè, dall'avverbio si capisce cosa è successo praticamente. Allora, attenzione, abbiamo ancora un contributo qui all'800-800-002.
2: Rosanna, dalla provincia di Roma.
1: Buongiorno Rosanna.
3: Buongiorno ragazzi, allora, una recitation. Ciao.
1: Allora Rosanna, che succede?
3: Allora, mia mamma aveva l'abitudine, quando andava via con mio padre per una breve vacanza, di lasciarci soprattutto sopra la porta del frigorifero tutti i pizzini con tutto ciò che in frigorifero c'era, quasi proprio per privare i figli dell'autonomia di cucinarsi quello che volevano, no? Lei probabilmente lo faceva per levare un incomodo ai figli, però a me dava fastidio perché me lo cucinava.
2: La
3: pasta, gli olio e peperoncino, devo mangiare quello che diceva lei. E mi rendo conto che io e i miei figli, quando adesso che finisce la scuola, che gli lascio il pranzo pronto e gli lascio i pizzini attenti che c'è sta il gatto che scoppa le pate questo, mangiate questo, faccio le stesse identiche cose e loro mi dicono ma mica siamo questi, anche se poi gli fa piacere, perché è una cosa che mi irritava. Para la rifaccio, non c'è.
1: Corsi e ricorsi storici, quello che facevano i nostri genitori in buona parte lo facciamo noi. Grazie Rosanna.
2: È ancora più vero in questo messaggio di Marina. Io criticavo sempre mamma perché voleva sempre avere l'ultima parola su tutto. Adesso sono come lei.
1: Per forza.
2: Durante una discussione, mia figlia di 8 anni, in certo punto mi ha detto: va bene, mamma, c'hai ragione tu. Adesso però finiamo di parlare. Finiamola qui, per favore.
1: Io posso dire una cosa, ma in quanto genitori, ma una piccola soddisfazione ce la volete dare o no?
2: Almeno l'ultima parola.
1: Almeno quello.

0: Zin zin zin. Stavo dicendo che in mezzo alla settimana non si può andare a vedere spettacoli. Purtroppo noi facciamo una vita monacale. No. Cari confratelli in ascolto.
1: Viviamo un altro fuso orario.
0: Viviamo, ecco. Quindi scusate, no, che è una parentesi di privacy, ecco, ma attenzione,
1: gioia,
0: attenzione.
1: Trionfi italiani, Bezzecchi ha trionfato al Mugello davanti a Martin, che bello.
0: Di
1: Bagnaia che terzo,
0: che
1: MotoGP,
0: a MotoGP. Sì, sì.
1: E poi Roland Garros, ragazzi.
0: Ne abbiamo
1: tre agli ottavi, Berrettini,
0: Cobolli,
1: e Arnaldi.
0: Ragazzi, hai visto mai? Speriamo bene.
1: Mentre è arrivato un aggiornamento sulla defiance di Jannik Sinner.
0: Poverino, ma io dico... Io non mi capacito di stare. Aveva vinto i primi due, stava vincendo 5-1 il terzo.
1: Ha avuto questo crollo.
0: Lo schianto proprio.
1: Dicono che potrebbe essere dipeso dai capelli rossi. Chi ha i capelli rossi, questa variante genetica MC1R che gli fa assorbire male alcuni minerali, sodio, potassio, quindi può essere quello.
0: Questo fa sì che abbia forse un po' meno resistenza.
1: Quindi dipende dai capelli rossi.
0: Quindi noi in quanto calvi saremmo...
1: Avremmo
0: visto. Invincibili.
1: Vabbè, ma...
0: Senti, no, una cosa, ma...
1: Pensa neanche a tenere in mano una racchetta.
0: No, sì, dico, tingere i capelli a Sinner servirebbe rendendolo invincibile per sempre o no?
1: Perché la caratteristica genetica è quella.
0: Rimane. È un po' come chi era Sansone che aveva nei capelli tutta la sua forza. In qualche modo invece Sinner purtroppo ha nei capelli un po' la sua debolezza. Comunque sia, ragazzi, sono baggianate.
1: Ma sì.
0: Sinner è un grande atleta.
1: Faceva caldo.
0: Non solo faceva caldo, ma lo fanno giocare ogni 12 minuti praticamente. Fa un torneo diverso, quindi è chiaro che anche un atleta straordinario come Sinner alla fine schioppa Poromo.
1: Anche perché le volte precedenti c'era caldo e ha vinto 34.
0: Comunque ho notato una cosa, che nel tennis come nel calcio, quando io tifo per una squadra perde.
1: Ragazzi,
0: mi dispiace dirlo, ma è
1: così.
0: È che sono portato alla sconfitta più che alla vittoria, evidentemente. Ieri pure mi sono messo a guardare il tennis e ragazzi, come tifo per un tennista. Vabbè, allora
1: tifo per gli altri.
0: Io tifo, cioè converrebbe tifare per il nemico. Allora, attenzione amici, chi ben comincia ha ben cominciato.
1: Come è cominciata questa giornata, questa settimana, questo mese di giugno?
0: Allora, perché? Perché dal primo quarto d'ora, di una mattina, uno può capire un po' come butterà tutta la giornata e forse tutta la settimana.
1: Già si capisce.
0: Allora,
1: la giornata inizia in maniera fluida.
0: Esatto.
1: Magari trovate il caffè già fatto, bella svolta.
0: Ecco, se invece ti alzi e dai la ginocchiata al comodino, è chiaro che capisci che
1: insomma, non è un buon segno.
0: Allora, cosa avete capito dai primi minuti di questa giornata?
1: Telefonate subito all'800-800-002 e raccontatecelo.
0: Sì, magari interpreteremo insieme il segno che avete avuto da questa mattinata. Come è cominciata però la giornata? 800-800-002 è il numero da chiamare, oppure scrivete sulla pagina Facebook e mentre lo fate, Linea al Giornale Radio.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: 2-2.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: 2-2.
11: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
10: 2-2.
5: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: 2-2.
15: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
16: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
17: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
20: Sono le 8:30.
21: Lo firmo.
22: Rai GR2.
23: Buongiorno da Enrica Belli. La guerra in Iran in primo piano, continua la spola diplomatica tra Teheran e Washington alla ricerca di un'intesa, ma nel Golfo non si fermano gli scontri. Il corrispondente da Istanbul.
24: Le sirene d'allarme sono tornate a risuonare in Kuwait con le difese aeree, impegnate a intercettare missili e droni. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto la base aerea da cui le forze americane avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il comando centrale degli Stati Uniti ha comunicato di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono. Lo ha confermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha esortato a non dare importanza alle speculazioni mediatiche e ad attendere esiti ufficiali. A Teheran, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, stanno apportando modifiche all'ultima bozza inviata da Trump. Il presidente Pezeshkian, considerato un riformista, insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Ma poi c'è Ghalibaf, presidente del Parlamento e soprattutto capo negoziatore, che invece dichiara: non ci fidiamo delle promesse del nemico e non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di vedere garantiti i nostri diritti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
23: E in Libano prosegue l'offensiva delle forze israeliane che si sono impadronite del castello di Beaufort in posizione strategica. Oggi, su richiesta della Francia, si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta per la de-escalation, stop alle operazioni di Hezbollah in cambio della rinuncia di Israele ad attaccare Beirut, ma non c'è intesa tra le parti su chi debba cessare il fuoco per primo. In Italia la cronaca è ora in ospedale per accertamenti. Il giovane speleologo rimasto bloccato per 12 ore in una grotta nel Cuneese è salvato poche ore fa dagli uomini del soccorso alpino e speleologico. Sul posto per noi Martino Villosio.
25: Sono state 12 ore davvero complicate qui a Garesio, in Alta Valtanaro, all'interno di una grotta a 120 metri di profondità. Un ragazzo, un giovane di 20 anni del ponente Ligure, in escursione con altri compagni, è rimasto imprigionato a causa della caduta di un masso che lo ha colpito, bloccato all'interno della grotta. L'intervento del soccorso alpino, un lavoro complicato per riuscire a raggiungere innanzitutto il ragazzo dopo l'allarme che è stato lanciato proprio da uno dei suoi compagni che era uscito dalla grotta. Poi, dopo una notte di lavoro, è stato rimosso questo masso e per fortuna il ragazzo, ferito solo in maniera lieve, è riuscito ad uscire con le proprie gambe. Adesso è stato accompagnato all'ospedale di Mondovì, dove viene visitato. Un epilogo con il sollievo di una notte che però è stata di grande apprensione.
23: negativo il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari. Ora l'esito degli esami che confermano, spiega il Ministero della Salute, che il rischio in Italia resta molto basso. È in carcere a Bergamo il manager della società che sta eseguendo i lavori del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo, di nazionalità turca, è già indagato per caporalato e stato fermato nello scalo di Orio al Serio.
0: Per il pubblico ministero Paolo Storari esisteva un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni. Fausto Bertuccioli, GR2.
23: Lo sport, grande attesa oggi per il tennis, tre azzurri a caccia dei quarti al Roland Garros, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Si è concluso invece il Giro d'Italia, successo in volata di Jonathan Milan nella tappa di chiusura a Roma, che ha celebrato il dominatore della Corsa Rosa, il danese Vingegaard. Nella domenica di MotoGP, Bezzecchi ha vinto al Mugello, consolidando la sua prima posizione in classifica, sul podio terzo anche Bagnaia.
1: Vita in te ci credo. Le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile.
23: Al Circo Massimo di Roma il 22 giugno il concerto evento dal titolo Vita in te ci credo sarà presentato da Neck e Giorgia Cardinaletti, trasmesso in prima serata su Rai 1. Sul palco molti artisti, da Morandi a Bocelli, da Annalisa a Biagio Antonacci, ma rilevanti soprattutto lo scopo: parlare dei temi legati alla vita, dal contrasto alle dipendenze al disagio giovanile.
1: Ho vissuto quasi rotolandomi.
23: E la linea torna a Ruggito del Coniglio, prossimo giornale radio 10:30. Buon ascolto.

0: Bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio in diretta per voi alle 8. 37 minuti, 40 secondi.
1: Allora, vi siete abituati a questa botta di caldo che è arrivata tutta insieme?
0: Sì.
1: Ci vuole qualche giorno.
0: Più che abituati, rassegnati, perché che vuoi fa?
1: Non è che... Sai, accendere i condizionatori è ancora troppo presto, secondo me.
0: Sì.
1: Che va via la voce, si crea un problema. Quindi uno cerca di trovare dei
0: sistemi antichi, ecco.
1: Perché qui molti giornali parlano di questo nuovo prodotto tecnologico, lo definiscono il prodotto tecnologico del secolo.
0: Già ho paura io.
1: Non so se avete visto questi ventilatorini elettrici portatili. Ce l'aveva anche Sinner.
0: Non è servito granché a Sinner, che poraccio ha collassato uguale, diciamo.
1: No, ma si stanno diffondendo tantissimo, partendo dall'Asia, dalla Cina, dal Giappone, Corea del Sud. E ci sono proprio delle aziende che li producono, costano anche tanti soldi. Anche la Dyson si è impegnata, la Sony.
0: Ma cos'ha di particolare? Cioè, un ventilatorino è alla...
1: Ti puoi anche appendere al collo,
0: appendi al collo,
1: dura diverse ore, e puoi metterlo dove vuoi, anche nelle parti.
0: Adesso in quale parti
1: le surriscaldare?
0: Vedete voi nelle parti più calde, voi applicate il ventilatorino.
1: Le parti sue, no?
0: Ecco, sì, io ho dei ricordi della giovinezza del ventilatorino sul cruscotto della 127, era un collegato. Con uno spinotto all'accendi sigarette.
1: Era completamente inutile.
0: Inutile, però ti dava l'idea di aver fatto qualcosa.
1: No, è vero.
0: E c'era sto ventilatore che ti soffiava in faccia.
1: Ma li vendevano sulla spiaggia, era una cosa triste.
0: Era una roba da disperati, diciamo, però era il massimo che potevamo permetterci, per cui era già una cosa.
1: Ognuno fa quello che può. Per esempio, ho letto una notizia che qui dietro, Piazza Bansizza, gloriosa Piazza Bansizza, l'altro giorno c'era un intera famiglia che si faceva il bagno nella fontana,
0: come fosse fontana di Carcerorno, perché non si può fare, questo lo diciamo a beneficio di coloro i quali si ponessero in ascolto solo oggi, solo adesso, solo in questo momento. Non, il bagno nelle fontane, abbiate pazienza, non si può fare.
1: Rassegniamoci. Perché allora tutti,
0: non fatelo. Ma attenzione, chi ben comincia ha ben cominciato.
1: Come è iniziata questa giornata, primo di giugno?
0: Questa settimana sentiamo Daniela che ci chiama da Torino. Buongiorno.
1: Daniela.
0: Buongiorno Daniela.
2: Buongiorno cari amici.
0: Eccola lì.
2: Buonissima festa per domani,
0: grazie.
2: Grande Repubblica.
0: Grazie.
2: E poi sentite, allora, questa mattina è iniziata un po' trafelata rispetto agli orari, perché sono in spostamento in macchina, ma è una figata, non c'è nessuno in giro.
1: Vero?
2: Sono tutti fuori.
0: Tutti
2: e
0: fuori.
2: E quindi non c'è traffico.
0: Daniela, ma il torinese dove va in questi casi?
2: Ma penso in Liguria,
0: in Liguria,
2: al mare, già il caldo, la Liguria è abbastanza vicino, un'oretta e mezza, il tuffo è garantito, per cui è così, o in montagna dove fa un po' più fresco.
0: E io condivido questo tuo stato d'animo, cioè uno in questi casi ha due possibilità: A, intristirsi perché gli altri sono fuori e tu no; B, godere del fatto che gli altri sono fuori e del fatto che la città... insomma, è più umana, no?
2: Esatto. Un abbraccio.
0: Anche a te, Daniela, stai bene?
1: Beh, tanti messaggi anche qui sulla pagina Facebook. C'è Giovanna, che dire, mi trovo in albergo a Bagni di Romagna. Tra 10 minuti andiamo a fare colazione e poi ci immergeremo in un lago d'acqua calda e così via tutto il giorno.
0: Bella alda.
1: Fino a martedì.
0: Acqua alda.
1: Mentre le mie colleghe sono a lavorare. Adesso questa è un po' cattiva.
0: Adesso non essere però lasciarti andare a questo livore. Ti prego.
1: Roberta ci scrive da Parigi. Dopo una settimana a 35 gradi fissi, finalmente ci siamo svegliati con 22 gradi di massima. Vuoi mettere?
0: Non male. Parigi, dove sono accadute peraltro delle cose inspiegabili. Non lo so, scusate, apro la parentesi.
1: Gli scontri?
0: Si sono ammazzati fra di loro e avevano vinto la Champions League. Quindi, ma se quando vincete fate così, quando perdete, che fate, parigini? Cioè, come si spiega sta cosa? Vabbè. Allora andiamo, no, questo perché noi italiani tendiamo a denigrarci a volte.
1: No, è vero.
0: Ed in effetti facciamo delle stupidaggini, però mi pare che
1: è proprio il calcio,
0: sì,
1: che
0: sarà quello
1: che sporta,
0: no, ma soprattutto a volte sopravvalutiamo i popoli del nord, che ci sembrano sempre più organizzati, più bravi, più invece vedi che pure loro. Vabbè, abbiamo Adriana in provincia di Asti.
1: Adriana!
0: Allora. Buongiorno Adriana.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao,
0: allora. Allo a te, cara. Allora, com'è cominciata questa giornata?
2: Allora, presto, 7:10, scendo dal letto e do una gomitata al comodino, bello alto.
0: Aia.
2: Quelle con la scossa.
0: Sì, brutto, brutto, brutto. È brutto, brutto.
2: Esatto.
0: Sì. Sì, sì.
2: Non ho detto niente, non ho proferito verbo.
0: Dignità, dignità. Ecco. Sì.
2: Al parto vado a farmi il suo bel caffè, il primo caffè della mattinata, e metto la tazzina metà sotto il becco e metà fuori dal becco della caffettiera elettrica. E già lì è successo un macello, perché poi me ne sono accorto, ho rovesciato, ho fatto così.
0: Ecco.
2: Ma non fa niente.
0: Non fa niente.
2: E non ho detto niente.
0: Ecco.
2: Non ho detto niente.
0: Sì. Sì.
2: Ma vado a fare i letti e pianto lo stinco sinistro contro il bordo del letto.
1: Oh, no.
2: E siccome lì abbiamo passato la misura, veramente.
0: Lì hai detto
2: qualcosa. Allora ho detto tutto,
0: hai detto
2: quello
0: tutto
1: che si poteva dire.
2: Esatto.
0: Adriana ci dice una cosa importante, che uno può trattenersi fino a un certo punto, poi purtroppo
2: fino
0: diciamo
2: a un certo punto.
0: Del resto devo dire mattinata tragica. Adriana può solo migliorare, mettiamola così. Sì. Coraggio, un abbraccio, resisti.
1: Ci scrive Giusy. Io ho iniziato questa giornata con esercizi mattutini.
0: No, lo escludo.
1: Che durano 5 minuti.
0: È già troppo.
1: Di quelli che si vedono su internet e promettono pancia piatta, glutei sodi e gambe snelle e toniche in 30 giorni.
0: È una baggianata, purtroppo.
1: Infatti, quando non otterrò nessun risultato a fine mese, denuncerò per circonvenzione di incapaci.
0: Gli incapaci siamo noi, purtroppo. Sentiamo Jacopo che ci chiama da Pisa. Buongiorno Jacopo.
1: Jacopo.
3: Buongiorno
0: Jacopo. Bentornato. Jacopo, come è cominciata questa giornata?
3: Ma senti, io mi sono svegliato verso poco prima delle 7 oggi, un po' più tardi rispetto al solito, perché mia figlia di elementari ha fatto ponte, per lei, e vedo una serie di messaggi sul telefono, messaggi, foto e anche audio. E il mio responsabile della logistica, che alle 5 doveva essere in ufficio, mi dice: guarda che in realtà qui siamo vicino alla nostra azienda, che tra l'altro quest'anno compie 100 anni, fatemi grungolare un pochino, siamo bloccati tutti fuori dalla strada, perché nella zona industriale di Ospedaletto qui a Pisa c'è un compro oro, comunque un'azienda che commercializza oro e metalli preziosi, che ha subito una rapina. Hanno rubato 5 camion dell'azienda che serve, fai lo svuotamento dei trasferimenti, hanno bloccato tutto, hanno fatto questa rapina, non so cosa sia successo, quindi, che non ho ovviamente nessun tipo di dettaglio, e quindi eravamo bloccati. Per cui diciamo che l'inizio del mese, diciamo indirettamente mio, della giornata, della settimana e del mese, è stato col botto.
0: Ecco, col botto per la rapina. Ma questo che ripercussioni avrà sul tuo lavoro?
3: Sul mio, no, siamo partiti con 2 ore di ritardo.
0: Ecco.
3: È bene così.
0: Ecco, comunque, ragazzi, la rapina la voi, la pena. Adesso è brutto dirlo, però vedi, Jacopo, grazie. Jacopo, grazie.
1: Ci scrive Norma anche, dice: buongiorno, volete sapere come è stata sta giornata?
0: Vogliamo sapere, sì.
1: Allora, caffè dimenticato sul fuoco, bruciato, imbevibile.
0: Va bene.
1: Carica cellulare defunto.
0: Ecco.
1: E poi la chicca è un bel topo che il gatto mi ha fatto trovare davanti alla porta del giardino, tutto in meno di 10 minuti.
0: Il topo, quindi il caffè bruciato e il topo lì, la salma del topo, che sì, diciamo non è cominciata benissimo, però magari poi nel corso della giornata peggiora. Coraggio, forza, magari nelle prossime ore, hai visto mai che
1: è bello.
4: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: 2-2. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: 2-2.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.

0: Rio.
1: Allora,
2: beh, oggi sono 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe.
1: Se ne è parlato tanto, tutte quante le testate hanno riportato la notizia. In effetti, 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, che poi non si chiamava Marilyn Monroe, ma insomma aveva un altro, quello era un nome d'arte.
2: Certo. E vorrei fargli gli auguri.
1: Ecco. Happy scusate,
2: birthday to you. Sì, happy birthday.
1: Troppo non ho oggetti contundenti
2: you.
1: Per colpirlo happy come birthday, meriterebbe, lasciandolo esanime in terra.
2: Happy
1: diciamo.
2: Birthday to you.
1: Fate conto che non lo abbia mai fatto. Abbiate pazienza, anche perché stiamo chiedendovi di raccontarci l'inizio di questa giornata e quindi di questo mese di conseguenza. Attenzione, c'è Enzo a Torino. Buongiorno Enzo.
3: Enzo. Oh, buongiorno.
1: Allora, Enzo, che succede?
3: No,
2: la prima volta.
1: Benvenuto. Enzo, benvenuto. Che cosa è successo in questo inizio di mattinata?
3: Succede questo. Che io non fumo, la mia compagna fuma, mentre l'accompagnavo a lavorare mi ha fumato due sigarette in macchina.
2: Due, non una, due.
1: No.
3: Due, perché il tragitto è lungo, sono 12 chilometri.
1: Sì.
3: Qui a Torino, da una parte all'altra della città, sono 12 chilometri. E quindi le ho detto, guarda che mi dà fastidio, lei fumava con la mano fuori dal finestrino. Che devo fare?
1: Niente, che devi fare, Enzo? Prova con quegli assorbiodori, quegli spray che si usano. Che devi fare,
2: certo,
1: Enzo?
2: Che toglie la puzza,
3: ma la scusa addosso a lei?
2: No, può sembrare un atteggiamento polemico se glielo spruzzi addosso a lei. Sì.
1: Oddio, quantunque, ma sai, no, nel senso che voglio dire, anche per la sua salute, per carità, non solo perché ti impuzzolentisce la macchina. Enzo, coraggio, e del resto quando c'è l'amore c'è l'amore.
2: Ah certo, ti sopporta
1: noi esseri umani. Stai bene, Enzo?
2: Ci scrive Andrea. Buongiorno conigli. La notte è stata piena di fulmini e di lampi, ma ha rinfrescato
1: Si
2: inizia belli freschi.
1: Meno male.
2: E mi sto vestendo, mi sto preparando per andare a un matrimonio di amici.
1: Questa è una tragedia, purtroppo. Però
2: speriamo che rimanga questo fresco, perché sennò...
1: Che non giacca e cravatta, devo dire che sono momenti brutti. Rossella ci chiama dalla provincia di Roma. Buongiorno Rossella.
2: Ciao Rossella.
4: Ciao ragazzi.
1: Buondì.
4: Sono una signora di 83 anni.
1: Benissimo.
2: Complimenti.
4: Si segue da quando c'era forse 50. Più o meno.
1: Rossella, grazie, siamo molto felici di questo. Com'è cominciata sta giornata?
4: Allora, ho cominciato a pulire delle patate che ho messo a bagno nel limone una volta tagliate, poi le ho messe in forno. E poi ho cominciato a fare le cotolette, sempre con uovo e limone.
1: Sì.
4: E in questo momento ho cominciato a friggere.
1: Perché?
4: Oggi arriva mia nipote da Londra, che è stata per 7-8 mesi,
1: sì.
4: E quindi mi ha detto, nonna, non voglio nient'altro che patate e cotolette.
1: lei già le vede come un miraggio, no piatti elaborati, già patate e cotolette dopo 7 mesi di Londra, sembra una cosa meravigliosa. Rossella, sarà bello nutrire la nipote, credo che sarà una grande soddisfazione. Salutala da parte nostra.
2: Ci scrive l'amica Bibi. La giornata è iniziata con la ricerca dell'antinfiammatorio spray. Poi ho spruzzato le articolazioni e voglio dare tanti ringraziamenti agli scienziati Alfred Salman e Rudolf Pfister che l'hanno inventato.
1: Ha proprio voluto dire nome e cognome. Sentiamo Graziella Ravenna. Buongiorno
2: Graziella.
5: Buongiorno, sono Graziella.
1: Ciao Graziella, buongiorno.
5: Ciao.
1: Allora, Graziella, com'è cominciata sta giornata?
5: È cominciata che ho quasi ucciso mio marito.
1: Ecco,
2: Graziella.
1: Però guardiamo il lato positivo.
2: È una confessione.
1: La pensione è reversibile, tutto sommato.
5: Per fortuna non ci sono riuscita. Niente, io lui si è alzato a un orario insolito, e io dormivo della grotta, e ha pensato bene di venirmi a salutare senza farsi sentire, così mi si è appoggiato, cioè chinato sul letto, io dormivo, quindi mi sono spaventata, mi sono alzata di botto, gli ho dato una pescata, una capocciata incredibile sul naso.
1: Mamma mia, che male terribile. Lui veniva lì a fare un gesto bellissimo, romantico, baciarti la fronte mentre dormivi, gli hai dato una capocciata sul naso. Vedi, vai a fare romantico. No. Poi le donne si lamentano, ma non fai mai gesti romantici.
2: Dice, domani quello
5: ha detto che non mi saluterà mai più, perché dopo un quarto d'ora io avevo anche chiamato l'ambulanza.
1: Ti saluterà in maniera formale, Graziella, tipo alla buona giornata,
2: da
1: cara, cioè molto da lontano.
2: Oppure col manico dello scopettone, spunzone, dice amore, vado, ciao.
1: Graziella, non l'hai fatta apposta, non mettiamola così, non l'hai fatta apposta. Anche perché se l'avessi fatta apposta ci sarebbe inquietante. Grazie Graziella,
2: ciao.
1: Allora amici, è il momento di parlare dell'acquisto inutile quiz.

0: Non perdete l'occasione oggi di giocare con noi all'acquisto inutile quiz. Chiamate l'800 800 002 se avete comprato qualcosa di veramente inutile. Il pubblico a casa dovrà indovinare qual è questo oggetto.
1: Devo dire che nel corso di questi mesi questo quiz ci ha dato tante soddisfazioni e si è dimostrato praticamente inesauribile, perché l'italiano tende a comprare, in un momento di entusiasmo in genere, a comprare oggetti di una inutilità ma proprio lampante,
0: Tostica.
1: Di cui si rende conto circa 5 minuti dopo averlo comprato, questo oggetto. E allora raccontateci l'acquisto inutile che avete fatto, ci darete 3 indizi e gli altri radioascoltatori dovranno indovinare che cavolo di acquisto è stato fatto.
0: 800 800 002 è il numero da chiamare per partecipare,
1: oppure 800 800 002, che solo quello ci abbiamo. Ebbene, la sfida è lanciata, aspettiamo le vostre chiamate ed intanto o da verde

0: viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.59, apriamo in A10 in Liguria allo svincolo di Genova Voltri, dove si segnalano code in uscita in entrambe le direzioni. Code anche in A15 tra Berceto e Pontremoli per chi viaggia in direzione La Spezia. Andiamo in A16 in Campania tra Avellino Est e Benevento, in direzione Canosa segnalato un incidente. Incidente che troviamo anche in A30 tra la barriera di Salerno e Castel San Giorgio in direzione Caserta. Rimaniamo in A30, lo svincolo di Palma Campania, presente una perdita di carico in uscita per chi viaggia verso Caserta. Ora in A3 Napoli-Salerno, allo svincolo di Cava dei Tirreni, dove si registra un incidente in entrata in direzione Salerno. E infine chiudiamo andando in Sicilia, in A19, tra la zona industriale Termini Imerese in direzione Palermo. Il traffico risulta rallentato per lavori. Per questo aggiornamento è tutto.

0: Sono le 9, grosso modo 2 minuti, e noi ci auguriamo che la vostra mattinata sia sopportabile. Cerchiamo di contribuire a questo e speriamo di riuscirci.
1: Notizie. Trampone sta bene in salute, ha detto il suo medico, che è ingrassato di 6 kg in un anno.
0: È un cappone.
1: È un cappone. È un po' gonfio, cioè c'è piedi, le caviglie gonfie in particolare.
0: Queste zampe, questo grugno che... Sta bene, è un bell'uomo.
1: E torna ad attaccare ancora il Papa, c'ha la papite.
0: Però ragazzi,
1: è una malattia.
0: Non gli bastava la prostatite, anche la papite. Non si fa mancare nulla proprio.
1: Dice: qualcuno spieghi a Papa che il sindaco di Chicago è inutile. Ma spiegalo te.
0: Scusa, al Papa del sindaco di Chicago.
1: Vabbè, lui viene da Chicago. Ed è inutile che l'Iran non può avere l'arma nucleare.
0: Sì, ma non dovreste averla neanche voi, cacchio di americani.
1: Nessuno dovrebbe averla.
0: Perché comunque sia, il fatto che ci siano sul pianeta delle bombe atomiche non è che le vostre tolgono il tartaro dai denti, le vostre pure distruggono l'umanità, caro coso.
1: E l'hanno fatto, impattato.
0: Caro ottuso Grassone, ma lo dico nel rispetto, sia chiaro, della sua funzione istituzionale.
1: Fra un paio di settimane fa il compleanno, fa 80
0: chi?
1: Anni.
0: Fa 80 anni.
1: E si è fatto costruire davanti alla Casa Bianca un'arena di MMA. Dove si fanno queste lotte molto fisiche, molto
0: comunque c'è
1: forte.
0: Da avere paura che uno così sia presidente degli Stati Uniti, da non credere nella totale assenza non solo di buon gusto, e quello vabbè sono americani, non si può pretendere che abbiano buon gusto, se no non sarebbero americani ma anche questa grossolanità di sentimenti. Lui, cioè l'arena di gente che semina, cioè come gli imperatori romani,
1: esatto,
0: che però facevano le cose fatte meglio, c'era tutta una ritualità, uno spettacolo,
1: i leoni dall'Africa
0: ranocchiavano qualcuno,
1: pollice verso, che ne so, c'era un rituale,
0: questi proprio le cose, l'MMA una cosa brutta come sono brutti i film americani di recente, questi film americani dove sono tutti ex marine, tutti ex agenti della CIA,
1: ma una vita che ci
0: però poi salvano il pianeta
1: dai cattivi
0: che sarebbero sempre loro, poi comunque sia, vabbè.
1: Allora, primato di un italiano, il professor Carlo Guerriero ha inventato la formula del gelato più buono al mondo.
0: E come ha fatto?
1: Lui nasce come chimico all'università di Bologna, poi biologia Urbino e poi all'università di Cadice e ha vinto questo premio al World Gelato Festival World Master in Andalusia.
0: Bene.
1: Dove ha presentato il suo Sherry Misù. È un metà tra tiramisù e sherry, fatto con savoiardo, cacao. Si è inventato un gelato nuovo.
0: Fatto che a farlo sia stato non un pasticcere ma un chimico. Un po' potrebbe preoccupare. Però
1: sai, se uno è bravo,
0: per carità,
1: la scienza aiuta.
0: Va bene.
1: Tempi invece non rispettati per quanto riguarda le visite mediche. La piattaforma nazionale delle liste d'attesa dice che i tempi non sono stati rispettati per 2,4 milioni di visite e che il 50% delle ricette mediche finiscono nel cestino, perché poi la gente si stufa, si fa fare la ricetta, no?
0: Sì.
1: Si fa fare questa prescrizione e poi la butta via, perché dice che la
0: è anche vero che la prescrizione all'italiano piace tanto da tutti i punti di vista.
1: Dice, intanto me la fa
0: la parola prescrizione.
1: Dice, non si sa mai,
0: è una grande grande speranza. Prescrizione,
1: c'è qualcuno che ci ha basato la carriera
0: politica. Esatto, per cui tutto sommato comunque sì, anche se poi non la usi, sapere che c'è la prescrizione tranquillizza,
1: dormi più sereno.
0: Esattamente.
1: Sondaggi Ipsos, qui riporta il Fatto Quotidiano, boccata d'ossigeno per il governo, perché con le amministrative sono calati, è calato il PD nei sondaggi e quindi lei dice
0: meno male,
1: tiro un po' di fiato.
0: Io non ho mai capito su cosa si basino questi sondaggi, ne prendiamo atto.
1: Bruxelles, peraltro, altra buona notizia per il governo, promuove l'Italia su fisco, banche e mercato del lavoro.
0: Se sono ubriacati. Vabbè, per carità, noi siamo i primi produttori di vino al mondo, quindi per carità.
1: Invece dobbiamo notare questo affronto proprio verso la figura.
0: C'è stato l'affronto
1: della nostra premier.
0: No, Allora, attenzione, chi è stato?
1: Un affronto personale. È stato Lukashenko.
0: Luca, che non è nome e cognome.
1: Presidente bielorusso.
0: Luca di nome e Shenko di cognome. Che ha detto il bielorusso?
1: Luca Scemo, lo chiamano anche così.
0: Sì.
1: Perché insomma è il servetto di Putin, diciamo.
0: Sì.
1: In realtà. C'è Macron che gli ha telefonato e gli ha detto: senti, ma per parlamentare con Putin su questa faccenda dell'Ucraina,
0: che se può fare?
1: Vi starebbe bene la figura di Giorgia Meloni? Mm. Sai che ha detto questo?
0: No.
1: È una donna, non può mediare con Mosca.
0: Ecco.
1: Putin non accetterà mai di trattare con una donna.
0: Strano, perché io Putin lo vedevo come, diciamo, il modello di uomo moderno, di uomo aperto, di uomo sensibile. Invece no,
1: no,
0: è incredibile.
1: No,
0: ha detto incredibile. Giorgia no, perché è donna.
1: Esatto.
0: Perché è donna. Ecco.
1: Peraltro il governo russo, qui c'è un articolo della rivista Studio,
0: sì,
1: avrebbe informato le banche della Confederazione,
0: sì,
1: che d'ora in poi si dovranno difendere da sole anche le loro filiali in caso di attacchi di droni ucraini. Si devono difendere a spese loro.
0: Sì.
1: Quindi dimostra una grande fragilità adesso del sistema difensivo.
0: Di natura economica e difensiva. Quindi, ecco. Del resto le banche i soldi ce l'hanno, si difendono da sole.
1: Però
0: non è che voglio dire.
1: Conto che...
0: No, è un segnale non confortante, devo dire.
1: E in questa situazione l'Unione Europea valuta un congelamento temporaneo del tetto massimo al prezzo del petrolio russo. Gli stiamo a fare sto favore, compriamo ancora
0: più. Ma diamogliela una mano alla Russia,
1: a questo punto, scusa.
0: Ma la Russia ha saputo infiltrarsi nella politica europea, sovvenzionando forse anche qualche forza politica che non riusciamo a immaginare quale, ma potrebbe essere. Non dico niente. Però potrebbe qualche modo essersi garantito anche qualche punto di vista a favore.
1: Ogni tanto si sente qualche dichiarazione.
0: Per carità.
1: Mentre una rogna invece che riguarda tutti noi è che la Corte Europea dei Diritti Umani, per il mancato arresto del torturatore libico al-Masri, ha aperto un fascicolo contro l'Italia.
0: Ma per favore.
1: Guarda che andiamo incontro a sanzioni in questo modo.
0: Può succedere che uno non arresta un torturatore.
1: Ma ci sono delle regole internazionali che noi abbiamo firmato, controfirmato.
0: Il torturatore deve sfuggire un attimo, torturatore. Poi il torturatore è anche una questione di punti di vista.
1: Anche Sanremo è una tortura.
0: Esatto, eppure mica li arrestiamo. Eppure dovremmo, però.
1: Sono andato a vedere, perché un po' di volte che sento procedura di infrazione verso l'Italia.
0: Sì.
1: Dice, quante sono le procedure di infrazione attualmente verso il nostro paese? 75.
0: 75.
1: Hanno aperto 75 fascicoli contro di noi.
0: Il primo era Francesco Crispi, praticamente, subito dopo l'Unità d'Italia.
1: Siamo il paese europeo che ha più fascicoli di tutti.
0: Noi infrangiamo, che dobbiamo fare? Non siamo infrangibili.
1: Ma
0: su
1: tutti questi fascicoli, che dici? Ci vengono i primi quattro volumi dell'enciclopedia?
0: Sì, dell'infrazione.
1: Cioè noi dall'Europa pretendiamo i soldi e poi
0: non pretendiamo i soldi, ma noi siamo, ragazzi, noi abbiamo solo Roma, c'è il 10% del patrimonio artistico del mondo. Attenzione!
1: Ma che c'entra?
0: Ci si devono militare! Evitare, su.
1: Mettiamola così.
0: Dai.
1: Benevento, indagine contabile, fondi per i migranti usati per viaggi e beni di lusso, contestato un danno da 1.300.000 euro.
0: Ecco.
1: La cosa curiosa, coinvolti anche 8 ex dipendenti della prefettura di Bergamo.
0: Mm.
1: Perché dovevano gestire questo consorzio Maleventum, questi aiuti a sti disgraziati che arrivano nel nostro paese.
0: Sì.
1: E questi hanno comprato borse firmate.
0: Vabbè. No.
1: Sarebbe un'accoglienza geniale, no?
0: Tu arrivi le hanno comprate proprio per questi.
1: Ah, per loro dici?
0: Ma secondo me sì. Per questi immigrati, che è chiaro che arriva l'immigrato.
1: Che gli dai la borsa di plastica?
0: Vuoi
1: dargli una Gucci?
0: Dai una Gucci, dai una Fendi, insomma, lo facevano per loro. Dai, è normale.
1: Veramente così.
0: È
1: va
0: ovvio.
1: Bene. Parliamo del Canada a questo punto.
0: Ecco, perché è bello ogni tanto, a un certo punto, anche quando uno. Sei con amici, sei in famiglia, dice a un certo punto: scusate, che c'è? Ma vogliamo parlare del Canada?
1: Ma perché
0: e si
1: no?
0: parla volentieri del Canada, dai.
1: Mi mette tanta curiosità tutte queste foreste. Il problema sono gli orsi.
0: Vabbè.
1: Tu vuoi incontrare un orso?
0: Un grizzly?
1: Foresta, non è...
0: Nel caso, incontrate il grizzly. Non muovete critica al grizzly, ecco, questo è un consiglio.
1: No, dice quest'articolo che hanno un problema con le unità di misura.
0: I canadesi?
1: Perché hanno deciso di passare al sistema metrico decimale. male. Però è ancora in vigore invece quello che ci avevano prima, un po' basato sulle misure inglesi, americane.
0: Sì, sì.
1: Quindi si è creato questo ibrido e non ci si capisce più niente.
0: Ragazzi.
1: Ognuno misura le cose a modo suo.
0: E purtroppo ci sono tante unità di misura. C'è il pollice. C'è, che altro
1: il
0: c'è?
1: Il gallone.
0: La libra.
1: Un grosso.
0: Il gallone, libra. Che è un gallo di dimensioni molto grosse. No, è un gallo di dimensioni. Quanti galloni è?
1: Ma anche le temperature. Diciamo, usano i gradi Celsius, ma nei contesti domestici usano i Fahrenheit.
0: Ma perché?
1: E quindi si creano continuamente malintesi.
0: È un disastro vero.
1: Allora, ecco. Parliamo di unità di misura.
0: Ne vogliamo parlare?
1: Curiose unità di misura. O anche strani modi in cui avete misurato una cosa, non avevate il metro?
0: No, e avete usato vostro figlio.
1: Vostro
0: dice, guarda
1: figlio.
0: Po', Franceschino, vieni qui tesoro.
1: Tu sei,
0: ecco,
1: 80 centimetri.
0: Mettiti vicino al mobile, sì. Lui è 80 centimetri, sarà un metro, un metro e 10 il mobile. Allora, un Franceschino è un pezzo, capito?
1: Ma i palmi delle mani funzionano ancora.
0: Palmo della mano è un classico, tre palmi, quattro palmi.
1: Curiose unità di misura, strani modi di misurare le cose. Sai che in campagna c'hanno poi dei sistemi tutti loro.
0: Cioè, come vi siete arrangiati? Cosa avete usato come unità di misura? Raccontatecelo senza vergogna alcuna.
1: Telefonate all'800 800 002
0: 800 800 002 oppure, se non riuscite a prendere la linea o se siete timidi, scrivete sulla nostra pagina Facebook.

0: ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Let's go! MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: 2-2.
3: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.

0: Ecco. Non ridere, per favore, no, questa no. Voleva sapere, voleva capire, sì, no, no. Voleva intuire, voleva spedire lettere, voleva fare un sacco di cose sta ragazza.
1: E le facesse?
0: Le facesse. Certo. No, lei dice io non riesco a farle perché mi costringete a cantare.
1: Vabbè.
0: Ma cara madama, ma per carità di Dio, ma se no. Devi fare tutte queste cose, esatto, non pensare a noi. Valle a fare queste cose.
1: Che fretta c'è di cantare?
0: Esatto.
1: Alla fine, no?
0: Pure che devi, che ne so, rimandare la canzone di un anno, due anni, cinque, dieci anni.
1: Sì.
0: Tu la prima cosa che devi fare è quella che è il tuo interesse.
1: Eh sì, anche figlia perché benedetta. C'hai tutta la vita davanti.
0: C'hai tutta
1: ancora.
0: La vita davanti, noi no, purtroppo. Perché,
1: no, io stavo. Stavo ridendo perché ho rivisto il video con la faccia del re di Spagna, Felipe.
0: Felipe.
1: Che stava partecipando a una cerimonia.
0: Sì. L'erede di Juan Carlos, non dimentichiamolo.
1: Vabbè, lui è re in carica.
0: Lui è l'attuale re, il sì. Figliolo, ecco.
1: Stava facendo una cerimonia molto solenne a Vigo, in Galizia,
0: sì.
1: Per celebrare la festa delle forze armate.
0: È una cosa ufficiale, ragazzi.
1: Quindi è partito no, l'inno della Spagna,
0: sì.
1: Tutti. Sull'attenti, lui in divisa militare, anche la figlia vicino in seduta in divisa militare,
0: una cosa molto bella,
1: tutti come se avessero una
0: baionetta un manico di scopa,
1: esatto,
0: diciamo nel, sì.
1: E a un certo punto sale questa bandiera
0: e sale
1: sul punto più bello si rompe la carrucola e cade giù la bandiera,
0: quindi
1: dovresti vedere la faccia del re,
0: vilipendio, disonore,
1: cioè
0: il re ha abdicato,
1: ma no,
0: ha abdicato
1: so,
0: in favore
1: dai.
0: Di Julio Iglesias,
1: ma fatela una prova prima, no?
0: Julio Iglesias adesso ha la reggenza del paese in quanto autorità massima, ecco, se vogliamo,
1: sì.
0: Sono momenti brutti, devo dire che in Spagna già un piccione aveva cagato in testa al sindaco di Madrid,
1: è vero.
0: Segnale verso le istituzioni non era bellissimo, quindi amici cari non lamentiamoci se a noi ci scappano i cavalli sulla Cristoforo Colombo qui a Roma.
1: Oddio, perché poteva succedere di peggio.
0: Va, tutto sommato sì. Allora, attenzione, ne vogliamo parlare? Se ne vogliamo parlare, parliamone.
1: Curiose unità di misura, strani modi per misurare le cose.
0: Cosa avete usato come unità di misura? Perché in certe situazioni uno si arrangia.
1: Beh,
0: è umano.
1: Forza.
0: Sì, sumus carnibus, ricordiamocelo. Allora, 800-800-002 è il nostro numero, stanno arrivando testimonianze. La prima è quella di Federica dalla provincia di Torino.
1: Federica!
2: Ah.
0: Buongiorno.
2: Ciao, ciao,
1: cara.
2: Ciao.
0: Allora, Federica, come sono andate esattamente le cose?
2: Allora, l'unità di misura per un certo periodo di tempo sono state io e mia sorella. Esatto, mio papà è archeologo,
0: sì.
2: E ai tempi in cui c'erano ancora le diapositive, proiettava sul muro le foto del cantiere per
0: sì.
2: Relazionare,
0: certo.
2: Tenere relazioni. E ogni tanto ci chiamava lì vicino.
0: Sì.
2: Si faceva appoggiare al muro per paragonare la nostra altezza con quella degli scheletri dei bambini ritrovati necropoli.
0: Nelle necropoli etrusche, no. Diciamo, quelle belle necropoli.
2: Longobarde.
0: E quindi diceva, Federica, tesoro, sì. Vieni qui, che abbiamo trovato il cadaverino longobardo.
1: Oh,
0: e voglio capire quanto è lungo, anche per capire l'età del... Federica... E voi come accettavate questa cosa, ecco, questo paragone?
2: Con rassegnazione, ovviamente.
0: Del resto, papà, ragazzi, tu sei figlia di Indiana Jones in qualche modo, Federica. Uno deve anche accettare il bene e il male che deriva dalla professione di papà. Poi c'è tutto il fascino dei ritrovamenti, della storia, dell'antichità.
1: Certo.
0: Bisogna accettare a un certo punto. Senti, ma la prendevi peggio te o tua sorella?
2: Mia sorella, decisamente. Io ero già più appassionata,
0: sì.
2: Appunto, di storia, e quindi coglievo questa
0: opportunità,
2: diciamo, questo fascino,
0: diciamo,
2: di cui parlavate.
0: Mamma mia, Federica, grazie, buona giornata.
1: Stanno arrivando dei messaggi curiosi, iniziamo da quello di Lucia. Il ponte di Harvard

0: è misurato in smooth. Nel 1958 degli studenti usarono il più basso tra i loro amici, Oliver Smooth, 1,70 m, come metro umano,
1: sì,
0: per misurare l'intero ponte.
1: È una cosa bellissima.
0: Quindi il ponte è lungo 364,4 smooth più un orecchio.
1: Ecco.
0: Sempre di smooth. E queste misure vengono ridipinte ciclicamente. Beh, perché non si perda questa memoria.
1: Voi capite che in qualche modo questo signore Smooth, di cui poi ignoriamo quale sia stata la vita, però è diventato eterno, immortale.
0: Beh, oggetto di buddismo, secondo me.
1: Vabbè, lascia stare.
0: Ma forse qua,
1: lui era comunque sia, gli altri sono stati dimenticati. Smooth, ecco lì che uno se lo ricorda.
0: Ci scrive Carlo da Roma: noi vendiamo granaglie e un signore anziano siciliano mi ha detto che lui produceva grano in Sicilia. E gli ho detto quanto? E lui 200 salme. E ho chiesto a quel punto: quant'è una salma? Una salma sono 16 tummoli. Esistono ancora delle unità di misura così nelle campagne.
1: Vabbè, ma era Dylan Dog questo, abbi pazienza.
0: Ma infatti non gli ho chiesto più niente.
1: È meglio fermarsi, sì. C'è Alberto a Verona. Buongiorno Alberto.
0: Alberto.
2: Buongiorno conigli.
0: Ciao.
1: Allora,
2: sono
1: Alberto.
2: Una Ricci. Allora, eravamo all'estero con un mio amico, ha avuto un problema al ginocchio, voleva comprare una ginocchiera,
1: sì,
2: solo che c'erano diverse misure, non si potevano misurare tutte,
1: sì,
2: e c'era la misura della circonferenza. Allora che faccio? Gli ho chiesto: ma hai un foglio di carta A4? Perché io mi ricordo le misure sono 21 cm per 29,7,
1: sì.
2: Allora con questi fogli di carta già attorcigliati al ginocchio, sì, siamo riusciti a ottenere una misura abbastanza indicativa e così ha comprato la ginocchiera giusta.
1: Cioè una realtà simulata per la ginocchiera.
0: Capito?
1: Ma guarda che è bellissimo, eh? Ma ci avete azzeccato come misura?
2: Mi ricordavo la dimensione dei fogli A4,
1: certo,
2: li ho usati per 40 anni.
1: Vedi che basta ingegnarsi un po', Grazie Alberto, grazie.
0: Eleonora, per monitorare la crescita di mio nipote neonato, per i primi mesi abbiamo usato un bradipo di peluche.
1: Ma ragazzi, però misurarlo col bradipo di peluche il bambino, non è una cosa
0: all'inizio
1: bella.
0: Misurava mezzo bradipo, poi un bradipo. Quando è arrivato a misurare un bradipo e mezzo non stava più fermo, quindi abbiamo potuto più usare questa misura. Però Giusy mi colpisce: con la mano aperta dalla punta del pollice a quella del medio ci sono esattamente 20 centimetri.
1: Ecco,
0: presto fatto, posso presto misurare praticamente tutto, quindi anche smascherare chi millanta.
1: Ecco,
0: è che c'è chi millanta,
1: certo, c'è purtroppo, amici, c'è chi millanta. A meno che, attenzione, 20 centimetri se non sei però Gianni Morandi, perché Gianni Morandi credo sia
0: C'ha la mano
1: 45, ecco, diciamo.
0: Fuori parametro, sì.
1: Antonella ci chiama da Vicenza. Buongiorno Antonella. Allora Antonella, che unità di misura avete usato?
3: Allora, questa l'ho inventata io. Io ho inventato la Tania. Allora, la Tania è una mia amica dalla lacrima facile.
1: Sì, ma dai.
3: E quindi quando qualcosa va storto nella vita, magari mio marito mi dice: sì, mamma, insomma, è così tragico. Allora io dico: quattro tanie e mezza, oppure cinque, sei tanie. No, ecco, e lì insomma si misura la quantità.
1: È molto bello questo.
3: Cioè,
1: la Tania è diventata, diciamo, parametro di commozione in qualche modo.
3: Esattamente, unità di misura
1: è
3: di disperazione.
1: La Tania. Io penso che si possano usare le persone che si conoscono nei vari settori, no? E in questo caso quello della commozione, ma anche la gioia, la tristezza, la capacità di fare sport. Bello, mi piace. Antonella, complimenti.
0: Ciao, grazie. Perché misurare la temperatura con le labbra messe sulla fronte del bimbo?
1: Quello è un classico.
0: Qui c'è Chicca, segnala che da lei in montagna, in Lombardia, provincia di Como per la precisione, l'unità di misura è ancora quella in dialetto che si chiama Gel. Nessuno è mai riuscito a quantificare cosa vuol dire. Vuol dire un pochino secondo buon senso. Io
1: Gel.
0: Però vedo, ho chiesto l'intelligenza artificiale, in inglese dice che in dialetto lombardo Gel significa un centesimo di soldi o un centimetro. Capito?
1: Quindi in realtà c'è una corrispondenza reale.
0: Sì.
1: Rita ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno Rita. Buongiorno. Cara Rita, buongiorno. Senti, allora, che unità di misura hai voluto utilizzare?
4: È stato un po' difficile. Le persone, allora, vivevo negli Stati Uniti, dovevo prendere la patente, ce l'avevo già in Italia, però e per compilare il modulo, tra le altre cose, si chiedeva l'altezza. Io lo so in centimetri, 182, ma in piedi, in inches, no. Quindi in questa sala grande mi hanno aiutato a cercare una persona che fosse alta come me.
1: Sì.
4: Però la cosa strana è che, forse per l'orario, non lo so, erano più che altro ispanici, quindi le signore erano
1: tutte
4: molto
1: piccoline,
4: alte.
1: Diciamo, sì.
4: E quindi per questo salone cercare una persona che fosse 182. Cioè 182,
1: certo.
4: Più o meno simile. E la cosa strana è che non si volevano mettere in testa che se un uomo era alto come me, la misura era quella. No,
1: era uguale.
4: Loro si chiamano una donna.
1: Ah, doveva essere una donna, perché?
4: Sì, non riesco a capire. Ma quel signore è alto come me, e me è un signore, ma cosa vuol dire?
1: Beh.
4: Comunque, sono circa 6 piedi, per la precisione 5 piedi e 11 inches, ma è stata una guerra.
1: Mamma mia, mamma mia. Cioè, c'è il patriarcato anche nell'altezza, per cui l'altezza di un uomo, anche se è uguale a quella di una donna, sai, purtroppo la stessa cosa capita con gli stipendi, cioè a parità di lavoro la donna
0: vale meno,
1: guadagna
0: certo.
1: meno, sei curioso. Rita, grazie, grazie.
0: Ancora, una volta, ci racconta Morena, le medie, ho misurato la lunghezza di un mio capello e poi l'ho usato per misurare il banco.
1: Mamma mia.
0: Era 2 capelli e mezzo.
1: Il banco, allora sappiate che i banchi in Italia sono due capelli, lei come si
0: e
1: chiama?
0: Mezzo, Morena.
1: Due capelli di Morena e mezzo, si sappia.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: 2-2. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
6: Bellissimo.
5: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
6: wow.
5: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con
8: Rai Radio 2.
9: E io lo sapevo, e lo sa, io lo sapevo.
10: No, sono preoccupato.
9: E lo sapevo.
10: Non è un buon momento per le celebrazioni ufficiali.
9: Ecco.
10: In Cile, proprio l'altro giorno,
9: sì,
10: durante la premiazione di un famoso cane antidroga, un po' il Rex cileno.
9: Il Rex cileno, amici, insomma, voglio dire.
10: Il cane antidroga della Marina.
9: Sì.
10: A un certo punto, durante la premiazione, che ha fatto? Si è imbizzarrito.
9: Il cane come se
10: è ammorsicato il vice ammiraglio,
9: fatto bene,
10: strappandogli i pantaloni.
9: Ha strappato i pantaloni al vice ammiraglio.
10: Ma scusa, tu sei lì a premiarti.
9: Ma poteva andare peggio, se li strappava proprio all'ammiraglio, almeno quello era vice, capito? Del resto mettetevi nei panni di sto Rex. Quello già lavora tutto il giorno. Magari voleva stare tranquillo, voleva riposarsi, mangiare due croccantini.
10: Vieni, c'è la premiazione.
9: La banda, le cose. A un certo punto Rex ha detto: sentite, io faccio il mio lavoro, faccio bene, ma non mi dovete scassare i Zebedee, che peraltro non ho più, perché probabilmente me l'hanno pure sterilizzato, povero Rex. Ecco, quindi voglio dire,
10: continuiamo
9: di capire.
10: No, certo, sempre dalla parte dei cani.
9: Sempre.
10: Continuiamo a ascoltare le vostre curiose storie riguardo unità di misura.
9: Sì, perché a volte uno l'unità di misura se la deve inventare un po'. Ecco, sentiamo Roberto a Padova. Ciao Roberto, buongiorno Roberto.
11: Ciao, allora, ragazzi, buongiorno. Allora, io uso un nome di fantasia perché dirò una cosa molto turpe.
9: Lo capisco,
10: turpe.
9: Allora, che cosa hai combinato, Roberto?
11: Allora, scenario, appartamento di universitari scapestrati e un po' buzzurri.
9: Sì.
11: E ogni tanto si faceva una gara di, diciamo, flatulenze.
9: Di flatulenze, è umano, sai, non devi vergognarti. Il giovane
11: aspetta.
9: Ha bisogno di espellere.
11: È un mio amico, dice, qua bisogna misurarle, e ha inventato il canard.
9: Il?
10: Canard.
11: Il canard. È una scorreggia che spiuma un canarino di 10 grammi alla distanza di un metro.
9: Mamma mia.
11: No, non ce l'ha mai fatta a metterlo in alto.
9: Nessuno ce l'ha mai fatta, però l'unità di misura è quella, povero canarino. Il canard, diciamo così. E tu come ti piazzavi in questa gara, Roberto?
11: Non male. Un paio di canne di
9: Del resto, ma fra ragazzi, meglio questo che altre cose, no? Almeno
11: meglio
9: questa è una cosa onesta.
11: Meglio fuori che dentro, dice.
9: È meglio fuori che dentro, non v'è dubbio. Roberto, grazie.
10: Storia molto curiosa quella che ci racconta Lorenzo. Lorenzo, il Monteroni, spettacolo di improvvisazione teatrale alla festa dell'unità di Monteroni d'Arco, davanti a un pubblico di pensionati che era venuto lì per ballare e invece trovò noi.
9: Ecco.
10: Da allora il Monteroni è diventata la misura dei fallimenti teatrali.
9: Sì. Dice, quante Monteroni ha avuto questa messa in scena di Pirandello? Certo. 3 Monteroni.
10: Ma lo spettacolo è andato così male, sì, almeno un mezzo Monteroni.
9: Ma io mi metto nei panni di questo, di questo, di questi pensionati che vanno lì alla festa dell'unità, diciamo, balliamo
10: il liscio,
9: una cosa allegra, e invece trovano capisci il teatro Kabuki, è chiaro che la pigliano male. Andiamo avanti, c'è Aldo che ci chiama da Chieti.
11: Aldo
9: in provincia di Torino. Aldo.
11: Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Il sistema di misura pronto?
9: Sì, ci siamo.
11: Ah, ok, perfetto. Il sistema di misura più strano che ho visto in vita mia. Eravamo a Torino e a un certo punto dovevano misurare la parete di una casa e questo qua non riusciva a farsi capire dal cliente. A un certo punto gli ha detto, senti, hai un bidone dell'immondizia di vicino? Bene, sdraio per terra, fai una riga ogni bidone e mi dici alla fine quanto ne avanza. E questo qua ha misurato 6,5 bidoni.
9: Sì,
11: allora dall'altra parte hanno preso lo stesso tipo di bidone, hanno misurato per terra e hanno praticamente spaccato il centimetro, che poi hanno fatto un controllo incrociato, bidone dell'immondizia.
9: Lo vedi? Come l'essere umano è in grado di ingegnarsi di fronte a qualunque evenienza.
10: Siamo bravini.
9: Certo, sapere che casa tua è misurata, diciamo, come unità di misura, i bidoni della monnezza, non è proprio... Però
10: funziona.
9: Funziona. Aldo, grazie.
10: Ancora,
9: grazie.
10: Christian, quando ho necessità di tagliare stoffe di grandi dimensioni, io uso le piastrelle del laboratorio, che sono 30x30.
9: Sì.
10: Oltre ad essere in squadra, con la forbice, metto questa forbice, c'è sulla fuga e faccio un taglio diritto. E guarda che geniale.
9: Con le piastrelle, vi rendete conto? È bellissimo.
10: Marina, dovevamo comprare l'auto nuova. Mia figlia ha 9 anni, coinvolta nella scelta. È ossessionata dalle dimensioni ideali del bagagliaio. Mamma, per me va bene tutto. Ma quante buste della spesa ci entrano qua dentro?
9: Cioè, la bambina ha una visione molto concreta dell'esistenza.
10: Ha voluto fare la
9: le
10: prova.
9: Le buste della spesa. Dice, questi mi facessero morire di fame perché se devono comprare l'auto nuova. Quante buste della spesa ci entrano?
10: Pensa te.
9: Allora, abbiamo ancora un contributo. Stiamo parlando di curiose unità di misura. C'è Immacolata a Palermo. Buongiorno, Immacolata.
10: Immacolata.
3: Buongiorno, buongiorno.
9: Allora, cara.
3: Allora, racconto questo episodio che raccontava sempre la mia nonna.
9: Sì.
3: La sua sorella maggiore, come unità di misura per acquistare reggiseni, utilizzava la testa della sua sorella minore.
10: La testa?
3: Stiamo parlando
9: Immacolata. No, è una cosa bellissima. Cioè, per la coppa del reggiseno, dice, guardi, ma lei che coppa usa?
10: Almeno questa.
9: Io, guardi, vede la testa di mia sorella. Però devo dire, c'era una belle.
10: Gli metteva il reggiseno in testa. Quindi, per
9: vediamo se riusciamo a recuperare Immacolata, perché questa è una testimonianza. Certo. È un momento hardcore del programma, quindi no, vi avvertiamo per correttezza, insomma, perché Immacolata stava dicendo che per la sorella, per l'acquisto, la sorella era per l'acquisto di un, insomma, dei reggiseni, usava un'unità di misura un po' particolare. Allora dovremmo aver recuperato Immacolata.
3: Eccola.
9: Allora, che cosa accadeva esattamente, Immacolata?
3: La nonna raccontava che uscivano tutte le sorelle e la più grande per acquistare appunto il suo reggiseno e superare il problema di fare prove o controprove prendeva la sorella più piccola, prendeva il reggiseno e lo metteva in testa. Sì, perché erano due, una molto, diciamo,
9: dotata sta donna.
3: E quindi la sorellina era un po' più minuta e quindi utilizzava questo sistema per funzionava sempre.
9: Quindi diceva che
3: non ho potuto chiamarvi perché proprio è stato un racconto
9: è meraviglioso come parametro. Ma la sorellina come la prendeva sta cosa di essere usata come
3: credo non mi ha raccontato mai la nonna di episodi di
9: ribellione, diciamo. Ho non voglio sapere per le mutande cosa usava, perché quello lasciamo perdere, perché anche lì pur di non provarle. No, certo. Immacolata, grazie. Stai bene.

0: Pure questa finisce svogliata, diciamo la verità.
1: È vero, un pochino, cioè, lui, sì.
0: E si attascia, diciamo, alla fine. Perché, figlia mia? Sta su, stai a fare una canzone, dai, coraggio. Sì. Che altro succede?
1: Beh, è stato arrestato un responsabile del colosso immobiliare Caddel. Perché hanno costruito questa società americana, sì, così importante, stavano costruendo il consolato americano a Milano. È venuto fuori però che impiegavano praticamente schiavi, cioè dei lavoratori pagati 2 euro l'ora, tutti insomma...
0: Sfruttatissimi, diciamo, sì.
1: 2 euro l'ora, niente, misure di sicurezza inesistenti, minaccia di licenziamento.
0: Dei mascalzoni, in sostanza.
1: Ma sì, incomprensibile. Poi stava scappando la chetichella, perché, sì, insomma...
0: Che il mascalzone tende a scappare, amici, se uno non lo chiappa, quello scappa.
1: Fatto caporalato.
0: È caporalato.
1: Con migranti. Ecco, vabbè.
0: Quindi, li carcerorno, però, per fortuna. Allora, stiamo per affrontare, lo vogliamo affrontare? Vogliamo lanciare l'orribile jingle? Lo vogliamo lanciare l'orribile jingle? Vogliamo avere questo coraggio? E abbiamolo, allora, dai.
2: A

0: questo inutile quiz.
1: Dovremmo adesso dovremmo fare il nostro
2: presentazione
1: quiz, solo che la persona che diciamo ci ha contattato per raccontarci e per farvi indovinare il suo acquisto inutile è latitante al momento.
2: Dai, non risponde più.
1: Non risponde più.
2: Allora,
1: forse è un caso di boicottaggio messo in atto da diciamo delle reti radiofoniche concorrenti.
2: Evidente.
1: Che evidentemente telefonano fingendosi esseri umani. Vediamo se ci sono sviluppi. Adesso vi terremo informati secondo dopo secondo dello sviluppo della situazione. Intanto leggo un'ultima ora. In Kuwait c'è un bombardamento di missili e droni.
2: Ah, ancora?
1: Ancora, sì.
2: Di chi?
1: Da parte, aspetta, se c'è la tua testa inutile in mezzo, lo Stato Maggiore dell'Esercito del Kuwait afferma che le sue difese aeree stanno affrontando attacchi missilistici. Questi dicono su Al Jazeera, si sentono esplosioni. Si tratta del risultato delle intercettazioni dei proiettili da parte delle difese aeree, ha aggiunto il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ma non si capisce chi è che gli sta sparando. L'Iran. L'Iran che spara anche in quella direzione. Vi terremo informati, ma adesso
2: una base americana,
1: abbiamo in diretta Barbara da Senigallia. Barbara!
3: Pronto?
1: Che fai? Stacchi il telefono, prima telefoni, poi stacchi il telefono.
3: Non lo so perché sto in macchina, quindi probabilmente in questo posto non prende bene.
2: Sei ferma adesso.
1: Fermati,
2: sì.
1: Perché questa è la cosa forse più importante della tua vita, Barbara.
3: Non vorrei esagerare.
1: Ma forse è il momento più, come dire, il momento clou della tua esistenza. Quindi, insomma, valorizzalo nella maniera giusta. Barbara, allora, parliamo di acquisti inutili. Quanto tempo fa lo hai fatto questo acquisto?
3: Allora, diciamo, non l'ho fatto io, l'ha fatto mio marito, appena sposati. Conta che noi facciamo 38 anni di matrimonio e è il primo anno che ci siamo sposati, quindi giovanissimi.
1: Dopo quanto tempo avete capito che era inutile questo acquisto?
3: Diciamo, appena che è tornato a casa con l'oggetto.
1: Ecco, un'ultima cosa vorrei sapere, Barbara, prima di farti dare il primo indizio. Tu gliel'hai fatto pesare che è stato lui di la verità.
3: Diciamo che almeno una volta all'anno.
1: Almeno una volta all'anno glielo fai pesare. Quindi
2: cioè, sono 38 anni che va avanti.
1: È come un ergastolo, non passa mai.
2: È una tortura.
1: Allora, Barbara, vai con l'indizio, vai con l'indizione, diciamo, ecco.
3: Allora, è un acquisto periodico.
1: Oh, mamma mia.
2: Periodico?
1: Cioè, un acquisto che si ripete poi? È terribile. Periodico. Allora, tanto per cominciare, diciamo che 800-800-002 è il nostro numero. Se volete battere sul tempo l'eventuale concorrenza, buttatevi subito, anche se certo un indizio solo è poco. Ma si tratta di un acquisto periodico.
2: Che va avanti da 38 anni.
1: Ragazzi.
2: E una volta all'anno Barbara glielo rinfaccia.
1: Un acquisto periodico, cioè un acquisto ricorrente, certo? Non è facile, ma vediamo se qualche coraggioso osa subito buttarsi. E in effetti il coraggioso non manca mai.
2: Qui Rai Radio 2, pronto, chi sei? Pronto?
4: Buongiorno, sono Giuseppe.
1: Giuseppe, grazie del tuo coraggio. Di che si tratta secondo te?
4: È un anello e ogni anno bisogna mettere un brillante.
1: Ehi, mamma mia, ecco, Barbara, magari fosse. Dico, è questo?
3: Non mi sarei lamentata.
1: Ma non è questo, caro amico, non è questo. Vedi. Non è questo, grazie del tuo tentativo, ma c'è un'altra telefonata.
2: Pronto, chi sei?
5: Sì, ciao, sono Barbara di Verona.
1: Barbara, benvenuta. Che cos'è questo acquisto periodico inutile?
5: Secondo me è l'abbonamento a Famiglia Cristiana.
1: No, quello è utilissimo, secondo me. Quello è utilissimo. Comunque, Barbara, è quello?
5: No, non è quello.
1: È andata male. C'è un'altra telefonata.
2: Pronto? Pronto?
6: Ciao, l'albero di Natale.
1: L'albero di Natale? È un albero di Natale, Barbara?
6: No, non è neanche quello.
2: Una volta, poi ce l'hai, non è tutti gli anni.
1: Barbara, vai col secondo indizio, allora.
6: Strumento musicale.
1: Strumento musicale.
2: Musicale.
1: Allora, 800-800-002 è il nostro numero, un acquisto periodico. riguarda questo acquisto periodico, riguarda uno strumento musicale.
2: Che diamine poi?
1: Non ne ho la più pallida idea, brancolo completamente, ma io confido che ci sia qualche radioascoltatore che si butta avanti e infatti c'è.
2: Pronto, pronto.
1: Niente, c'è stato un pentimento,
2: sì.
1: È caduta la linea tanto per cambiare, 800-800-002 è il numero da chiamare per cercare di indovinare questo acquisto inutile che in effetti è abbastanza misterioso.
2: Periodico e riguarda uno strumento musicale.
1: Pronto, chi c'è in linea?
2: Pronto.
7: Sono Antonio da Firenze.
1: Antonio, buongiorno. Che cos'è questo oggetto secondo te?
7: Un metronomo.
1: Un metronomo. È quello, Barbara?
7: No, non è quello.
1: Antonio, grazie di aver tentato, ma c'è un'altra telefonata.
2: Pronto, qui Radio 2, chi sei?
1: Buongiorno.
8: Sì, pronto, buongiorno, sono Giovanni.
2: Giovanni.
8: Per me sono le corde di violino.
1: Barbara, sono varie corde di violino?
6: No, non sono quelle.
1: Peccato, peccato, grazie di aver tentato, ancora un tentativo. Chi c'è in linea?
2: Pronto.
8: Pronto?
2: Sì, come
1: buongiorno.
2: Ti chiami?
8: Pronto?
1: Dico buongiorno, pronto, buongiorno. Come ti chiami? Sì.
8: Rodolfo.
1: Che cos'è, ciao. Rodolfo?
8: È un pianoforte,
1: addirittura un pianoforte, certo, un pianoforte periodico tutte le volte.
2: Forse hanno comprato a rate dei 38 anni di rate.
1: Barbara, è un pianoforte periodico.
6: No, non è neanche il pianoforte.
1: Rodolfo, è andata male. E allora, Barbara, diamo un ultimo aiuto ai radioascoltatori.
2: Terzo indizio.
6: Si compra in edicola.
1: Allora.
2: Si compra in edicola.
1: È periodico e riguarda uno strumento musicale. Io brancolo sempre di più, devo dire, nel buio.
2: Da 38 anni.
1: Allora, 800-800-002 il numero da chiamare. Se c'è qualche genio in ascolto, ci chiami.
2: Questo è difficile.
1: E azzardi la sua ipotesi. Per capire che cos'è, c'è un coraggioso, c'è incredibile. C'è.
2: Pronto, coraggioso, coraggiosa, chi sei? Pronto?
1: Buongiorno, come ti chiami?
2: Ma sentono?
1: Ecco, si è chiuso in se stesso, devo dire. No, vediamo se c'è. Pronto, c'è qualcuno in ascolto?
2: No,
1: non c'è. Barbara, ci siamo illusi. Sempre 800-800-002 il numero da chiamare. È un regalo periodico, e già questo aggettivo mi stupisce, riguarda uno strumento musicale
2: ed è iniziato 38 anni fa
1: ed è in edicola, ha a che fare con l'edicola. Pronto, chi c'è in linea?
2: Pronto?
9: Sono Leonardo.
1: Ecco, giusto Leonardo ci vuole, ma Da Vinci per capire che cos'è questo oggetto. Secondo te che cos'è?
9: Io spero di vincere. Dai, facciamolo diventare così.
1: Vai, dici che cos'è.
9: Secondo me è un'enciclopedia musicale.
1: Un'enciclopedia musicale. Barbara, è un'enciclopedia musicale?
6: Non proprio.
2: Però ci siamo vicini, eh?
1: Leonardo, grazie, ti sei avvicinato, Leonardo. Molto, ma che cavolo è? C'è un'altra telefonata.
2: Pronto? Pronto.
1: Buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Come ti chiami?
10: Luciano,
1: tenta, vai.
10: Secondo me è un corso di quelli per imparare a suonare la chitarra.
1: Mamma mia. Mamma mia, Barbara, è quello?
6: Sì.
1: Sì, è quello. Un corso. Mamma che fatica. Io ho sudato, sono un uomo distrutto, come Sinner al terzo set. Sono una cosa.
2: Ma in 38 anni ancora non avete imparato.
1: Perché? Ma forse non siete portatissimi, cambiate strumento. Comunque, allora, come si chiama l'eroico concorrente che ha vinto?
10: Luciano.
1: Senti, Barbara, una curiosità, ma tu l'hai mai comprata una chitarra?
6: No!
1: Ma che cavolo di fare? Allora, non entro nel dettaglio. Barbara e Luciano avranno in omaggio
11: la maglietta del ruggito del coniglio.
2: Siete dei pazzi.
11: Grazie a tutte e due. Però vedete quando l'acquisto inutile è veramente inutile.
2: Cavolo.
11: Ah, mamma mia. Attualità, io devo bere. Vai avanti.
2: Dai. Allora, voce di New York. Agente della CIA ruba 40 milioni di dollari in lingotti d'oro. Lo ha rivelato il Washington Post. Questo ha commesso un colpo milionario ai danni dell'agenzia americana.
11: E lo beccorno?
2: E l'hanno beccato.
11: E lo carcerorno?
2: Però era riuscito a sottrarre 303 lingotti d'oro, nascondendoli nella sua abitazione.
11: Ma adesso è alto tradimento.
2: Beh,
11: quindi andrà in conto. Secondo me se lo fanno alla piastra costui. Però insomma, la gente della CIA a volte, diciamo che, voglio dire, cura gli interessi personali.
2: Beh, evidente.
11: Ci faranno tre film sopra gli americani, questo è evidente.
2: E niente, anche Vasco Rossi ha voluto dire la sua riguardo a questa polemica, se un cantante o un artista debba fare delle dichiarazioni sui fatti politici, internazionali, sulla realtà.
11: E Vasco dice sì, io con le mie canzoni esprimo opinioni.
2: Io l'ho sempre fatto, ma con le canzoni non c'è bisogno di fare discorsi. Poi dice, ha fatto delle dichiarazioni forti, ha detto i perbenisti ipocriti e i corrotti sono aumentati.
11: È vero, tanto. Questo è inconfutabile.
2: Poi, oggi come oggi, l'amore scandalizza, cioè non si parla più di amore.
11: Sì, ma l'onestà scandalizza ancora di più, secondo me.
2: E poi ha fatto una dichiarazione forte, ha detto i politici sono tutti dei drogati. Lui ha usato un'espressione
11: drogati,
2: cioè sono droghe che sono detto da Vasco Rossi, vi ricordate?
11: Ma lui è una metafora, ha detto drogati di potere.
2: Proprio
11: drogati veri. Ecco, siamo in buone mani, quindi. Bene.
2: Invece salterà il concerto a Reggio Emilia di Kanye West. Doveva venire, già è saltato in Gran Bretagna, in Francia, perché lui ha preso delle posizioni un po' naziste, gira con una maglietta con una svastica,
11: pur essendo un uomo di colore.
2: E qui in Italia si è arrivato l'ok di fare questo concerto a Reggio Emilia.
11: Invece adesso, poi no.
2: Dopo l'istanza della comunità ebraica è stato deciso che ci sarebbero stati forse problemi di ordine pubblico, quindi meglio che
11: non canterà. Ecco.
2: Matrimonio da incubo in Toscana, è stata risarcita con 19.000 euro una coppia di sposi che avevano chiesto a questi wedding planner degli Stati Uniti di organizzargli il matrimonio. Tutto sbagliato.
11: Ecco.
2: L'auto spinta a mano, a fine che non andava.
11: Mamma mia.
2: I nomi sbagliati degli sposi sulle partecipazioni.
11: Bene.
2: Cose, eccetera.
11: Se avessero fatto loro, avrebbero risparmiato una barca dei soldi e forse le cose sarebbero filate lisce.
2: Ma addirittura il bouquet, prima di fiori spampanati e poi di fiori finti.
11: Bouquet di fiori finti è la cosa più triste. Mamma mia.
2: Mentre per fortuna migliorano le condizioni del tifoso juventino ferito prima del derby di Torino, si è svegliato e sembra che comunichi, parli con la famiglia.
11: Meno male.
2: Una cosa che va bene. La Santanchè. La Santanchè ha inaugurato l'altro ieri in Versilia il suo nuovo locale VIP. Il Twiga 2, chiamato così.
11: Sì.
2: E chi hanno invitato? Chi ha invitato come cerimoniere?
11: Guarda, non oso immaginarlo.
2: L'amico Toti. Ricordate l'ex governatore?
11: Che bello. Toti, mancava Voldemort. Poi c'erano tutti. E mi raccomando, le fatture, che siano tutte fatte regolari. Daniela, le fatture, raccomando.
2: Principe William di Inghilterra. Sapete, no? La moglie Kate è venuta in Italia, a Reggio Emilia, a visitare una scuola. E ha detto: non avevo idea che Kate parlasse italiano.
11: Ma in effetti è strano, però lo parla benino.
2: Non ci parla con la moglie.
11: Brava, però. Brava, complimenti. Ma adesso non faremo il sondaggio.
2: No,
11: è una novità di questa.
2: È arrivato
12: non
2: il momento.
12: Non si deve mai sapere.
11: Ma perché?
12: Il sondaggio con le pene.
11: Mi avevi giurato.
12: Non si deve
11: mi
12: mai
11: avevi
12: sapere.
11: Antonello, ma hai detto Giorgio non... E invece allora
2: il sito web ha voluto fare una lista di quello che rende qualcuno poco attraente,
11: tipo non lavarsi i piedi, tipo avere delle orecchie di 8 metri di cubatura, cioè delle cose così probabilmente.
2: Sicuramente la scarsa igiene personale dissuade, insomma. Poi svalutazione degli altri, fare battute contro qualcuno,
11: ma vedi quanto sei brutto,
2: essere cronicamente una vittima, lamentarsi di tutto.
1: guarda, mi fa tutto male, tutto male.
2: Anche il narcisismo conversazionale.
1: Cioè parlare solo di se stessi, è una cosa odiosa.
2: Ma l'educazione gratuita.
1: In scaccolarsi mentre lei ti guarda, ecco, ad esempio.
2: Male i camerieri, gli autisti.
1: Sì. Cioè, tutte cose che diciamo non depongono a favore, ecco.
2: Allora, vi chiediamo in questo sondaggio, sì, è meno attraente chi si lagna molto o chi si lava poco, secondo voi?
1: Chi si lagna molto o chi si lava poco? Questa è una curiosa alternativa.
2: Votate all'800-800-002.
1: Oppure all'800-800-002.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Allora, va bene, sono curioso di vedere come butta questo sondaggio.
6: Allora, vi abbiamo chiesto se è meno attraente chi si lagna, chi si lamenta sempre di tutto o chi si lava poco.
5: Ecco, Giuseppe a Palermo, buongiorno.
6: Peppe.
7: Buongiorno ragazzi, bentrovati.
5: Buongiorno.
7: Mi seguiamo sempre con i miei figli quando li porto a scuola.
5: Grazie, grazie, ne siamo felici. Giuseppe, quale delle due cose ti infastidirebbe di più?
7: Allora, senza dubbio la mancanza di igiene è terrificante, sì. Ne ho avuto prova. Lavoravo in Inghilterra come veterinario e ho sentito le puzze più disgustose dei proprietari di animali.
5: Dei proprietari.
7: Ce n'era una poverina che aveva una forma di incontinenza, credo, urinaria. Quando finivo con lei la visita avevo i conati di vomito.
5: Lo credo. Ma è già convinto, Giuseppe, devo dire.
7: Sì.
5: Però... Quindi assolutamente l'aspetto olfattivo è più importante.
7: Giuseppe, garantisco che in Italia non ho mai più sentito odori di questa portata.
5: È confortante. Grazie Giuseppe.
7: Grazie a voi, buon lavoro.
5: Grazie, sentiamo. Ciao. Marco a Roma, buongiorno Marco.
8: Sì, ragazzi, rieccoci. Scusate, eccoti. Un po' preambolo. Noi abbiamo un po' di lingotti d'oro in America, siamo attenti, perché qui ho sentito qua la notizia.
5: Ci manca solo quello, ci manca.
6: Che ci risequestrano,
5: che ci rizzottano,
6: ma perché gliel'abbiamo dati? Vabbè.
5: Adesso io vi prego di non causare un incidente diplomatico. Senti Marco, quale dei due aspetti è più fastidioso?
8: Allora, io invece penso che è peggio chi si lamenta troppo, perché ti può intercettare ovunque al telefono, nella strada. È molto difficile poi staccarselo. Invece chi si lava poco, al limite, se ti sposti sopravvento, non ti metti sotto vento, no?
5: Certo.
8: E poi diciamo che la conversazione poi la riesci a chiudere, ma con quelli che si lamentano tanto, guarda,
5: è più difficile.
6: Come fa?
5: Allora, Marco dice che in queste cose vale la legge della giungla, cioè mai sotto vento.
6: Mai sotto vento.
5: Grazie, Marco.
6: Uno pari.
5: Sentiamo Luca a Verona. Buongiorno, Luca.
6: Oh, Luca.
9: Buongiorno, coniglietti o coniglioni? Buongiorno. Meglio coniglietti, perché coniglioni
5: sì,
9: rima...
5: per via di assonanze, diciamo. Senti, Luca, esatto. Che scegli tu?
9: Allora, io ho pensato di dire che è meglio evitare quelle che non si lavano, perché diciamo, non lavandosi non li puoi neanche stare vicino, quindi non li senti neanche che si lagnano, quindi
6: sì, vedi,
5: quindi è un doppio effetto, sì.
9: è un doppio effetto nel senso che se tu uno non si lava, non gli stai vicino, quindi non lo senti neanche che si lagna, quindi
5: però aspetta, Luca, tu hai una bella dote, cioè non te fai capire. Cioè, quale scegli fra le due cose? Cioè, quale ti dà più fastidio? Che?
9: Quelli che non si lavano.
5: Luca, grazie. Quindi siamo 2-1 per quelli che non si lavano. Barbara Verona, buongiorno.
6: Barbara.
10: Buongiorno carissimi. Eccola carissimi, lì. Buongiorno.
5: Benvenuta Barbara. Tu come la vedi?
10: Allora, io ho la repulsione naturale per coloro che non si lavano. Mi funziona proprio, cioè sto odore, mi funziona proprio come mi sento una zanzara, cioè mi funziona da repellente praticamente.
5: Sì, sì, quindi non
10: riesco assolutamente a sopportare, a star vicino, mi allontano anche fisicamente, non riesco a nascondere il mio fastidio proprio.
5: Ecco. Quindi lì il passo seguente è che lo colpisci, certo, con un corpo contundente.
10: Ma magari!
5: Prego. Grazie Barbara, mi pare che ci sia un risultato chiaro.
6: Eh sì, 75% trova meno sexy chi si lava poco.
5: Ecco, e posso dire? Condivido.
6: Dai.

0: C'è un monumento veramente inspiegabile là dove vivete? C'è? Ebbene, questa è l'iniziativa Paese che vai.
1: Allora, denunciate questo orrore architettonico, artistico all'800-800-002.
0: Esso è posizionato in una rotonda, esso è posizionato in una piazza. Dove sta questa? Che voi vi chiedete, ma che cosa rappresenta?
1: Ma sei arte moderna questa.
0: Sarà quello.
1: Devi interpretare. 800-800-002 è il numero da chiamare.
0: Yes!
1: Allora, è stato aperto in Georgia il cavò segreto, la cantina segreta dei vini di Stalin, del dittatore Stalin.
0: Stalin gli dava, cari amici.
1: Praticamente si tratta di 40.000 bottiglie del XIX e XX secolo. Probabilmente la maggior parte era la riserva dei Romanov, che Stalin si era portato a casa sua nella cantina in Georgia.
0: Josef,
1: hai capito?
0: Baffone,
1: popolo,
0: a davenir beone,
1: tappone.
0: Sì.
1: E poi non ha fatto in tempo a berle, poi hanno chiuso questa cantina e adesso la riaprono.
0: E le vendono?
1: E le mettono all'asta per il settore vinicolo di quella zona lì. Poi un'altra cosa, si sta diffondendo invece una moda nella generazione Z, i trentenni diciamo, di comprare la casa in co-buying. Tu ti mettono 2-3 amici e comprate una casa insieme.
0: Questa mi sembra una stupidaggine.
1: E infatti ci sono dei rischi da considerare, perché nel caso che si faccia un mutuo, no, e uno dei tre non riesce a pagare la sua quota, la banca si rifà sugli altri.
0: Certo.
1: E quindi,
0: ma poi di chi sarà in futuro sta casa?
1: Di tutti e tre, sai, vabbè. Pensateci bene.
0: Molto bene, pensateci molto bene, sì.
1: Allora, paese che vai, orrore monumentale che trovi.
0: No, può succedere che ci sia una statua, un monumento brutto, diciamo la verità. A volte anche un Garibaldi può venire male, ragazzi.
1: No, perché poi
0: anche un Garibaldi.
1: Artisti, magari amici di assessori, no?
0: Sì.
1: Che fanno una cosa secondo la moda del momento, ma la moda di 40 anni fa non è più quella di adesso.
0: Allora, brutti monumenti, brutte statue, che cosa vedono i vostri occhi nel luogo dove abitate o dove siete passati magari per caso?
1: 800-800-002 è il numero da chiamare.
0: 800-800-002, oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook. Let me tell you. Girl, you're my little putain, so I'll give a hoot what you do, say girl. Menti, brutte statue, che cosa vedono i vostri occhi nel luogo dove abitate o dove siete passati magari per caso?
1: 800-800-002 è il numero da chiamare.
0: 800-800-002, oppure scrivetecelo sulla pagina Facebook. Let me tell you.

0: È così, hai no, pure questo finisce così, abbiate pazienza. Allora, attenzione, denunciate quel monumento, quella scultura che, diciamo, non vi entusiasma proprio e che magari si trova nella piazza del vostro paese.
1: 800 800 002, sì, il numero che ha chiamato Sandro Daniardo, provincia di Bresga?
0: Brescia.
1: Infatti non tornava.
0: Provincia di Bresca, no. Scusa. Biate, ma voi capite che lavoro in situazioni difficili. Io, Sandro, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, Sandro, ti bene, sentiamo bene, abbastanza bene. Che cosa è successo? Che cosa ci racconti?
2: Anzitutto io non volevo denunciare il nome del paese per ritegno, ma vabbè, oramai l'avete detto voi.
0: L'abbiamo letto qua scritto e nella nostra ingenuità, diciamo, l'abbiamo...
2: Va bene.
0: Vabbè, allora...
2: No, io più che altro ho scoperto l'altarino, nel senso che vedo comparire al centro di una rotonda di proporzioni epiche un enorme rubinetto che si regge dalla parte dello scroscio, no?
0: Ma
2: praticamente dal trucco.
0: Perché
2: c'è un
0: enorme rubinetto.
1: Catena dentro. C'è un rubinetto sospeso per aria e si tiene in piedi grazie allo scroscio d'acqua.
0: Sì.
1: Che chiaramente...
2: Ecco, l'acqua lo regge. E va a irrorare, a bagnare un enorme grappolo d'uva in ferro, perché il riferimento dovrebbe essere i vigneti.
0: Sì.
2: Però la cosa, insomma, è un po' enigmatica. Poi dico, la pensata dell'assessore di turno, non so, o gli alpini che sono molto attivi nella zona.
0: Può essere anche, sì. E invece...
2: Scopro l'arcano che si erano ispirati a un oggettino delizioso dai cinesi. La trovi di tutto ed è la versione ingigantita, multipla, di questo gadget, probabilmente da salone estetico, non lo so, li trovi queste cose con la musichetta.
0: Però è una cosa ghiacciata, sembra quasi un monumento all'idraulico, sto rubinetto.
1: Vabbè, c'è il grappolo d'uva però,
0: È d'accordo ragazzi, ma un rubinetto metti? Cioè... Non lo so, Sandro, nessuno protesta, dico, nel paese, non c'è nessun tipo di manifestazione.
2: Tranne me che ha una fama di noto rompiscatole, in merito alle azioni pubbliche dissennate, no. Penso che sia anche stato accolto con un notevole favore.
0: Con entusiasmo.
1: Vedi?
0: poveri noi. Sandro, grazie di aver avuto il coraggio di raccontarcelo, grazie di cuore.
1: Ciao, qui c'è
0: mamma mia.
1: Sergio che ha pubblicato una fotografia su Facebook e c'è una specie di eribaltata.
0: Di
1: eribaltata.
0: Una eribaltata.
1: Con sopra una donna con i capelli lunghi e una stella.
0: Che vuol dire?
1: E poi dice statua di Padre Pio in una rotonda. Io Padre Pio non ce lo vedo. Cioè, Padre Pio lo vedi anche dove non c'è, ma qui che
0: francamente
1: a lui non
0: ci vuole tanta fantasia, forse un cugino di Padre Pio, ma insomma
1: forse nella fantascienza,
0: forse sarà quello. Insomma, sentiamo Tiziana a Savona. Buongiorno Tiziana, benvenuta.
3: Buongiorno Conigli, grazie del benvenuta. Parlo di una rotonda a Bologna. Mio figlio adesso studia a Bologna e io quando vado a prendere a

0: prendere l'autostrada passo davanti a questa rotonda. In mezzo c'è una specie di ominide a quattro zampe, con una specie di coda, però io non so assolutamente cosa sia. Io, la mia idea, ogni tanto quando ci passo dico, secondo me l'hanno fatto in onore di Alien, perché un po' mi ricorda Alien.
1: Sai, io voglio dire, è giusto ricordare il passato. Ricordare, però, certo, il monumento al pitecantropo, al Neanderthal, che è sta creatura a pecor, cioè,
0: se qualche bolognese potesse dire, illuminare cos'è,
1: cosa simboleggia, chi lo sa? Vedi che si vengono a creare dei misteri insolubili proprio. Grazie Tiziana, grazie, speriamo che qualcuno ci dica qualcosa.
2: Molto bella anche la foto che ha pubblicato Ticemba. Ticemba dice: noi qui abbiamo a Capua, in provincia di Caserta, l'elmo di Ettore Fieramosca.
1: E fino a qui che era di, giustamente, era di Capua, Ettore Fieramosca.
2: Noi lo chiamiamo l'Anguria, sembra l'Anguria messa in piedi,
1: è un cocomero improvvisato. Cioè Ettore Fieramosca ha fatto la disfida di Barletta con un cocomero in testa. Ma io dico, ma dove siamo? Concludiamo questa tragica parata, questa terribile sequela, con Alberto di Novara. Buongiorno.
2: Ciao,
1: Alberto.
2: Alberto,
1: buongiorno.
2: Alberto,
3: buongiorno a voi.
1: Allora Alberto,
3: voi,
1: di che si tratta?
3: Allora, Michelino è un paese ai confini con Torino. Tempo fa hanno fatto, in una grossa rotonda, hanno fatto una fontana con dei fili di ferri, con delle rondini, perché nello stemma di Michelino ci sono queste rondini, e degli zampilli d'acqua che andavano a cadere su delle cose metalliche convesse e concave. Dopo un po' però l'acqua non c'era più, i fili di ferro con i cosi sono piegati e queste cose sono diventate ossidate o arrugginite. Una cosa orribile,
1: orribile.
3: Tant'è che l'amministrazione successiva ha fatto che togliere tutti. Il problema è che l'hanno pagata parecchio, non è che
2: sempre,
1: però il fatto che l'abbiano tolta accende in noi una speranza. E cioè che certi orrori possano anche, così come sono apparsi, possano scomparire. Grazie Alberto, vi ricordiamo, amici in ascolto, che potrete, volendo, riascoltare questa puntata e le altre puntate, ma come?
2: Grazie a Rai Play Sound, applicazione e sito, applicazione, sito o applicazione.
1: Ecco, vedete voi.

0: Let's go! Shakira che ci sta prendendo in giro. Perché? Dai, dai, e questo è l'inno, no, per i mondiali a cui noi non partecipiamo. Ha voluto mettere questa così pennellata di italiano. Dai, dai, dai, tu che
1: sai, io ti considero come un, veramente una cugina, però Shakira. Stai calma,
0: stai bonina.
1: Poi noi siamo buoni e cari, ma ti mandiamo lì Rita Pavone che è ancora delle scrocchia. Certo. Vabbè, chiudiamola qui anche perché siamo arrivati alla fine di questa puntata.
0: Sì.
1: Che dire, grazie a voi tutti per la vostra attenzione.
0: Ci sarà stanotte una piccola replica dalle 2 alle 2.30.
1: Sì.
0: E domattina una puntata nuova.
1: Grazie.
0: Dalle 7.45 qui su Radio 2.
1: Grazie a voi tutti per la vostra attenzione. Passate una buona giornata. Noi cediamo la linea prima al giornale radio, poi a Radio 2 Social Club.

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono le 10:30.
7: Rai GR2.
8: Ancora una buona giornata da Enrica Belli. Il 2 giugno del 1946 rappresentò una svolta nella storia del paese. Lo scrive il capo dello Stato Sergio Mattarella in una lettera ai prefetti in vista degli 80 anni della Repubblica. Il voto referendario, sottolinea il presidente, pose le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Mattarella alle 9:15 renderà omaggio all'altare della patria a Roma con la deposizione di una corona d'alloro al milite ignoto, poi la parata ai fori imperiali, in serata l'evento I volti della Repubblica in piazza del Quirinale, appuntamenti che la RAI seguirà in diretta. La guerra in Medio Oriente continua la spola negoziale per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, sul fronte libanese sempre più intensa l'offensiva israeliana.
9: Dopo la conquista dell'antico castello di Beaufort sulla sponda nord del fiume Litani, il premier israeliano Netanyahu con il ministro della difesa Katz ordinano all'esercito di tornare a colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, che per settimane era stata risparmiata dai bombardamenti. In un contrattacco delle milizie sciite libanesi è stato ucciso un soldato israeliano. Washington intanto aspetta a breve una risposta iraniana alla bozza d'intesa rivista da Trump in chiave restrittiva. Teheran smentisce le indiscrezioni di stampa. In questo momento non stiamo negoziando sul nucleare e il cessate il fuoco in Libano, aggiunge, è parte integrante di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra in Iran. Poi il Ministero degli Esteri iraniano spiega gli attacchi di stamattina contro una base statunitense nel Golfo come una rappresaglia. Le recenti azioni militari americane, scrive il Ministero, costituiscono una violazione della tregua e hanno indotto le forze armate israeliane a colpire le posizioni da cui era partito il raid statunitense. Cecilia Rinaldini, GR2.
8: Il risultato negativo, il test per Ebola effettuato su un uomo rientrato sabato in Sardegna dal Congo, nel paese africano invece è allarme.
10: Comprendiamo il dolore dei congolesi, ma sappiamo anche che hanno l'energia e tutto ciò che serve per fermare questa epidemia.
11: Da Bunia, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'OMS Tedros prova a rassicurare una popolazione alle prese con il più grave focolaio di Ebola degli ultimi anni. I casi sospetti hanno superato quota 900, oltre 200 i morti sospetti tra Congo e Uganda. Il virus, il raro ceppo bundibugio, non ha ancora vaccini né cure approvate. L'emergenza ha ormai una dimensione internazionale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato netto.
12: Non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti.
11: Washington aveva progettato di trasferire in Kenya cittadini americani esposti al virus per la quarantena e le cure, ma il piano è stato sospeso da un tribunale di Nairobi dopo le proteste della società civile. La polemica è diventata un caso politico e simbolico. Sindacati dei medici, attivisti e associazioni legali parlano apertamente di colonialismo sanitario. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR2.
8: Si è concluso positivamente l'intervento di recupero del soccorso alpino e speleologico per salvare un ragazzo ligure di 20 anni rimasto bloccato in una grotta in provincia di Cuneo.
4: Una notte di apprensione all'interno della grotta dei cinghiali volanti nelle Alpi Cunesi, poi all'alba il lieto fine. È stato riportato in superficie ed in buone condizioni di salute lo speleologo ligure ventenne che ieri pomeriggio era rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Era partito per un'escursione all'interno della cavità molto nota tra gli appassionati per i suoi cunicoli e pozzi sotterranei insieme ad un gruppo di suoi colleghi. Erano quasi arrivati alla fine dell'esplorazione quando all'improvviso un masso si è staccato dalla parete di roccia finendo per colpirlo ad una gamba, rendendogli quindi impossibile l'uscita in autonomia. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre del soccorso alpino e speleologico specializzati in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente, ha collaborato con i tecnici che hanno attivato una linea telefonica con lui, studiando la maniera migliore per portarlo in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che lo teneva immobilizzato, poi tramite dei cuscinetti speciali hanno sollevato il masso riuscendo a liberarlo. Il ragazzo è stato affidato poi ai medici e portato in ambulanza all'ospedale di Mondovì, dove in questi minuti lo stanno curando. Giuseppe Lisi, R2.
8: Lo sport tennis al Roland Garros, tre italiani in campo oggi per gli ottavi di finale. Tra mezz'ora circa Cobolli sfiderà l'americano Svaida, statunitense anche l'avversario di Arnaldi e Tiafoe, mentre Berrettini se la vedrà con argentino Cerundolo che aveva eliminato Sinner al secondo turno. Servono i preparativi a Palermo per la festa di matrimonio della regina del pop Dua Lipa con l'attore e modello Callum Turner, probabile nuovo James Bond. Dopo le nozze private ieri a Londra, la coppia riceverà amici e parenti dal 5 al 7 giugno in diversi luoghi della Sicilia. Nonostante il patto di riservatezza, si sa che gli ospiti, tra cui Almodovar, Elton John, Madonna, Mark Ronson e Donatella Versace, che firma uno dei 26 abiti che indosserà la star, ecco, si sa che gli ospiti alloggeranno anche a Villa Igea, ricordo della saga dei Florio. Le 10.35, Radio 2 Social Club, buon ascolto.
13: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.
1: Eccoci qua, finalmente Radio 2 Social Club inizia una nuova puntata oggi particolarmente ricca con Emma Stoccolma.
2: Con Luca Barbarossa, mi appoggio perché ho la sciatica.
1: No.
2: Sto un po'...
1: Ma come tu sei la quota giovane? Siamo rovinati allora.
2: Ero e Francis la nostra quota giovane. Allora, ieri ero al Dogliani Festival della TV.
1: Sì?
2: E appena dicevo Luca Barbarossa partiva l'applauso.
1: Veramente?
2: Te lo giuro, ti salutano tutti.
1: Gente pagata.
2: No,
1: grazie,
2: no.
1: Saluto e ricambio l'affetto. Ma oggi chi abbiamo?
2: Francesca Fialdini in studio con noi per la docuserie Fame d'Amore. Siamo alla settima stagione, è un programma molto importante e oggi scopriremo...
1: Che tu segui tantissimo, hai
2: io
1: detto
2: lo seguo.
1: Che hai seguito quasi tutte le puntate.
2: Sì, sì, sì, io sono molto, è brutto dire fan di quel programma, però lo trovo talmente interessante proprio all'ascolto dei giovani ed è importante capire quali sono i loro disagi.
1: Poi si era detto che i parenti stretti, le persone vicine non vanno invitate per conflitto di interessi, ma tu invece
2: ragazzi,
1: hai invitato
2: il mio fidanzato Samurai J,
1: hai
2: è qua non per me, per il suo nuovo album Amatore.
1: Sì,
2: ci sono
1: tutto
2: due date.
1: Magna magna, è tutto magna magna.
2: Io ho smentito, lui no, però io ho smentito.
1: Ah, lui non ha smentito. Va bene, poi Alessandro Robecchi con il suo nuovo libro Omicidi SRL.
2: Ulala.
1: E poi un ospite internazionale,
2: Mick.
1: Viene dall'Inghilterra.
2: Sì, ci sarà Mick con noi per il singolo Beautiful Freaks.
1: Oh, poi visto che oggi ricorre il centenario della nascita di Norma Jean, cioè di Marilyn Monroe, la social band e Francis hanno preparato per lei un grandissimo omaggio musicale.
3: Good morning. Let's do it.

0: Che bell'inizio, la social band Francis, e vabbè, gli regaleremo sti diamanti.
1: Anche meno Francis stamattina a quest'ora.
0: Bravi.
2: Ma
1: no,
2: che sei spogliata? Ma che stai a Ostia?
1: Ma se stavo parlando.
0: Ma io non lo so, ma
1: stavo parlando con te, mi hai detto sei pure tutta sudata.
0: Sì, sei abbastanza sudata.
1: Mi sono tolta la camicia, fa caldo in studio, ragazzi, mamma mia.
0: Diamo il benvenuto come si deve in un programma serio, perché lei fa programmi seri. Facciamo vedere che pure noi siamo all'altezza.
1: Ti dico solo che questa mattina sono entrata in radio, ho visto il suo riflesso nella porta a vetro all'ingresso, ho pensato, ma chi è sta pischella? Era lì con la valigia, con questo caschetto biondo, è una pischella, lei si chiama Francesca Fialdini, oggi con noi.
3: Buongiorno
1: a Radio 2 Social Club.
3: Ma grazie, sempre
0: ciao Francesca.
3: Ma non siete ancora stufati di me?
1: Mai.
0: Ma no, pensavo di stare qua tutte le mattine.
3: No,
1: mi piacerebbe. No,
0: di te mai, di te mai. No, pensa, noi teniamo in vita questo programma solo per rivederti.
3: Posso dire una cosa, Luca? Io voglio vedere Francis a Sanremo. Lanciamo un appello a Stefano De Martino.
0: Perché le vuoi così male?
3: Ma no, ma questo ragazzo deve essere lanciato in libero uranio.
0: Era andato
3: musica.
0: Bene tutto fino adesso. e nella sua vita. Beh, adesso.
3: È un tuo desiderio, Francis? Ci vorresti andare?
0: No,
3: perché
0: lei...
3: no? Ma scrivi una canzone,
0: ma
3: adesso.
0: Ma no, ma lei vuole andare al Grammy.
3: Tu gliela mixi.
1: Ma io gli faccio un remix subito, certo. Solo che abbiamo paura che poi prende il volo e noi come facciamo?
0: Vabbè, dai.
1: Vado io al posto di Francis.
0: Vai tu a Sanremo?
1: No, lì, su quella sedia.
0: Sì, andiamo bene. Vabbè.
1: Te lo auguriamo, amore, tutto quello che desideri.
0: Vabbè, avete finito?
1: No,
0: questa
1: in
0: cosa.
1: Realtà no.
3: Possiamo continuare.
0: Volete aprire un management per cantanti, vabbè, per cantanti sottovalutati? Va bene, allora andiamo avanti perché dal 17 maggio è ricominciata una nuova serie di fame d'amore. Mm-hmm. Che cosa è cambiato in te nell'osservare il malessere che c'è?
3: Ma sai, questa edizione noi l'abbiamo dedicata a due argomenti principalmente. La prima, i social, perché tutte le volte si dice questi ragazzi stanno male per colpa dei social. E allora andiamo a studiare un po' la complessità e vediamo se è veramente così, perché magari invece trovano consolazione, una vetrina anche per farsi notare, alle volte anche per parlare con qualcuno che nella realtà non c'è. E poi andare a capire come vivono fuori dalle comunità, cioè abbiamo seguito questi ragazzi anche nella vita ordinaria, non soltanto là dove ci sono i centri di cura, per capire quanto è pesante su di loro lo sguardo delle persone quando camminano per strada, quando devono mangiare insieme agli altri, insomma come vivono la socialità, se la vivono. E ho trovato una cosa straordinaria, perché la lucidità che hanno comunque anche nel vivere il loro disagio, il loro dolore, è una cosa che ci insegna sempre tantissimo e non finisco mai di imparare.
1: Come fai a non piangere?
3: Piango, ma ovviamente in TV non lo facciamo vedere, ci sono momenti in cui proprio mi ritiro.
0: Quegli occhiali cambiano colore quando piangi, no? Cioè,
3: sì,
0: si scuriscono.
3: Ma sapete cosa è successo? Ho finito le lenti a contatto, allora ho dovuto mettere questi.
0: L'ho trovata
3: che
0: in corridoio,
3: in
0: stato confusionale, perché aveva perso le lenti, praticamente se le è scordate, e quindi stava davanti alla macchinetta del caffè.
3: Solo che ci faccio così.
0: E non riusciva a digitare caffè, credo abbia bevuto un brodo vegetale, vero?
1: Vabbè, che
3: del tè il brodo vegetale.
1: Che cosa hai agli occhi?
3: Questa cosa è, sono molto miope, -5 da tutti e due gli occhi.
1: Che parecchio, vabbè, però.
3: Faccio così.
0: E questo aumenta il tuo fascino.
1: Però ti stanno bene gli occhiali. Noi, guarda, abbiamo fatto gli auguri a Marilyn, non abbiamo fatto gli auguri a Mauro Sebastianelli, però il nostro regista.
0: Chi è?
1: Noi non viviamo senza Mauro Sebastianelli. Tanti auguri.
3: Auguri.
0: Io fra i due preferisco Marilyn. Comunque andiamo avanti. Auguri.
1: Mace e Salmo adesso su Radio 2.

0: Francesca Fialdini con noi a Radio 2 Social Club per Fame d'Amore, per la nuova stagione.
1: Grazie.
0: Di Fame d'Amore iniziata il 17 maggio, ma insomma è una ragazza che non si risparmia perché fa 2000 cose.
1: Mia mamma dice che sono pigra.
0: Come pigra?
1: Sì, sì. Ma io non ho mai conosciuto una persona più pigra di te al mondo. Ho detto, mamma, ma io non ce la faccio più.
2: Ma in che senso?
0: Come tutto, fai una volta ti vedo ballando con le stelle, una volta canzonissima, come andata?
1: Divertentissimo.
0: Sei divertita?
1: Divertentissimo. Chiaramente non puoi giudicare, no, la canzone, perché ci sono dei tesori veri e propri, certo, di musica italiana. Però io facevo comunella con gli altri giurati, tra virgolette, commentatori. Io ho trovato straordinariamente divertente Cecchetto. Perché Cecchetto non dice niente in onda, ma dietro è un martello pneumatico, e lui avrebbe votato soltanto le sue canzoni, quelle che ha lanciato lui, l'artista che ha scoperto lui. Ha detto, ma staccati da te stesso, no, non è possibile, io sono questa cosa. E mi sono divertita da morire.
0: Senti, ma avevi un ruolo ovviamente istituzionale, cioè quello di giudice, ma c'è stato un momento di tutte le puntate in cui una canzone ti ha sinceramente emozionato? Cioè
1: sì,
0: proprio...
1: Sì, la prima sera quando Michele Bravi ha cantato Gino Paoli, ti lascio una canzone.
0: Era un momento anche
1: sì,
0: particolare, certo.
1: Esatto, lì proprio, cioè, non ho trattenuto lacrime, mi sono emozionata per l'artista Michele Bravi, giovane, che interpretava una canzone così, lo faceva con tanto pathos, tanto sentimento, mi è arrivato tutto.
0: Beh sì, cioè, è stato un momento veramente, veramente emozionante. E tu quando parteciperai quindi a Sanremo? Ho sentito cantare Maledetta Primavera.
1: No, quello è il sogno di Pamela Prati. Sai che Pamela Prati vuole partecipare a Sanremo come cantante?
0: Ah sì, no, non sapevo.
1: Io non ho questa ambizione.
0: Perché?
1: Perché non? Ma perché? Ma dai, no, scherziamo,
2: ma ti piace
0: Francesca Fagnani?
1: Scusa,
0: Francesca Fagnani, per esempio, quest'anno era sul palco dell'Aris.
1: Certo, Francesca.
0: La sera
1: sì,
0: dei duetti, della sera delle
1: sì,
0: cover.
1: Sì, beh, quello
0: no?
1: Sarebbe divertente. Ma facciamo noi due un coro a qualche artista, magari vicino vicino.
0: Ah, perché facciamo
1: vicino
0: così.
1: Vicino.
0: Scrivo una canzone per Francis. Francis va a Sanremo e voi andate a fare
1: le coriste.
0: Le coriste.
2: Beh, così il Sanremo degli anziani diventa così, però.
1: No, ma
2: amore, siamo anziane noi per Sanremo tra un po'. Avremo in studio Samurai J. Voglio dire, comunque l'età media si è molto abbassata. Io mi sento un
0: meno
2: po'
0: male.
1: Ma io sono una pischella.
2: Tu sei una pischelletta, e che parlo per me, infatti, che mi devo disegnare le lentiggini per sembrare più giovane. Ormai siamo a questi livelli, siamo.
0: Meno male che sei abbassata l'età l'età.
2: Eh sì, certo,
0: dei
2: certo.
0: Concorrenti di Sanremo, perché è bello, poi la televisione vuole vedere i giovani, i nuovi talenti.
2: Anche
0: Sanremo
2: se poi anche se
0: è
2: poi
0: sempre servito a quello.
2: Ha vinto Salda Vinci, comunque vorrei ricordarvi, quindi comunque alla fine
0: che
2: c'è posto per tutti. È un pischello anche lui.
0: È un pischello. Sì, no, non è che è un pischello, per un certo pubblico era
1: quasi una novità
0: per un sì, certo, anche se lui è un cantante di lungo corso, però per un certo pubblico magari l'ha scoperto.
1: Tu canti la sua canzone, vero Luca?
0: Quale?
1: No, dico la
0: quella
1: canzone
0: di Sanremo,
1: è certo,
0: per sempre sì, perché la
1: sai?
0: Ma canta tanto bene lui, perché
1: ma tu la sai però, no? Tu
0: certo,
1: la conosci?
0: Saremo io e te, quella lì.
1: A così?
0: A così.
2: Ma che cosa è diventato questa cosa?
0: Ma tu fa vedere pure l'anello? Io stavo nascondendo perché ci volevo provare con te, invece niente.
2: Ce l'hai la nera? No, meno male, ogni giorno io controllo. Noi tra poco accoglieremo un artista che arriva dall'Inghilterra, che sta avendo un successo incredibile in tutto il mondo, infatti non so come mai poi si ritrova qua a Radio 2 Social Club. Intanto noi guardiamo
0: come
2: il suo video.
0: Cioè, lo dici perché si trova qua? Perché
2: no, chissà, non gliel'hanno detto come siamo davvero.
0: Ah, ho capito, forse non gli hanno detto.
2: Non le hanno detto tutto. Esatto. Ascoltiamo il suo nuovo singolo, che è Beautiful Freaks, Mick.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: contabilizzare le fatture? Fatto.
2: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozi online.

0: Bella. Senti che jingle che ci ha regalato Giuliano Sangiorgi.
1: È bellissimo, ci sono anch'io, guarda, perché tutti gli altri, in tutti gli altri jingle non esisto.
0: Perché questo è fresco fresco.
1: Meno male che Giuliano mi vuole bene, guarda.
0: Tu sei una nuova arrivata a Radio 2.
1: Ma voi lo sapete che questa è l'ultima settimana di Radio 2 Social Club?
0: Ma no, ma si fa per dire.
1: Eh no, invece è vero, è l'ultima settimana.
0: Beh, siamo da venerdì siamo disoccupati.
1: Esatto, okay. Esatto. Francesca, tu invece cosa farai quest'estate?
2: Fino al 15 di giugno siamo in onda con Dana Ruota Libera, quindi abbiamo ancora...
0: Da dove vai in onda?
2: Dalla DEAR.
0: Dalla DEAR.
2: Gli studi Fabrizio Frizzi.
0: Ci sono dei cantieri da osservare per me che rimango senza lavoro? Lì vicino. Stanno rifacendo delle cose, la metropolitana.
2: Sì. Facciamo tagliare le aiuole se vieni.
0: Ah,
2: perché...
0: va bene, grazie. Così io poi da lontano dico se vanno dritto. Va bene, grazie, no, perché non so veramente dove andare.
2: Potresti sempre venire ospite, io ti invito tutti gli anni, ma tu proprio...
0: Grazie.
1: È pigro, altro che te, glielo devi dire. Glielo devi dire a tua mamma che non sei tu pigra, è Luca che è pigro.
0: No, io sono molto pigro, poi tutte le mattine qua mi sembra...
2: Io per te declamerei la Divina Commedia, cioè preparerei uno spazio, altissimo.
0: Mi sembra già di infliggere una pena notevole ai telespettatori con il Social Club, non vorrei rincarare la dose.
1: Quindi sei in onda fino al...
2: 15 giugno, okay. Con la Ruota Libera, quindi mancano ancora due puntate, dopodiché basta. Invece per Fame d'Amore abbiamo ancora tre puntate in onda. Naturalmente abbiamo già registrato tutto, abbiamo già montato tutto, fatto tutto, però nella messa in onda, insomma, mancano ancora tre puntate, sempre la domenica sera, in seconda serata su Rai 3.
0: Senti, tu hai visto prima, noi abbiamo mandato il video di Mick, un artista inglese che sta avendo un successo pazzesco. La conosci, l'avevi mai vista?
2: E poi amo tantissimo il suo stile.
1: Lei, hai vestiti, tutto.
0: Tu lo sai che adesso la senti dal vivo qui da 2 metri praticamente. Adesso noi la accogliamo sul palco. Mick, Radio 2 Social Club. Eccola, accompagnata da Letizia Tesorini che ci farà da interprete. Welcome.
3: Thank you.
0: So dire solo welcome.
3: Thank you.
1: Parlavamo con Francesca, che è una conduttrice famosissima e ha fatto anche Ballando con le Stelle quest'anno. Parlavamo dei tuoi look, dei tuoi outfit, che tu ti occupi di moda anche nei tuoi video.
3: I do, I love fashion, I love it, and everything I wear is made by my fans. This was made by a fan, what I wore on stage last night was made by a fan. Yes.
4: Adoro la moda e tutto quello che indosso è stato realizzato dai miei fan. Vedi, quello che porto adesso è realizzato dal mio fan e anche quello che indossavo ieri sera.
1: Hai dei fan creativi, non perdermi questi fan.
3: They're my beautiful freaks, they're great, yeah.
1: Tra l'altro ti volevo chiedere perché hai scelto di scrivere freaks con due E.
3: Because my fans, it's like meek and freak and they're called freaks. And it's
4: era per creare una somiglianza con il mio nome, che è Mick con la doppia I, quindi Mick e Freaks, doppia I, scusate.
0: Ma Mick vuol dire mite?
3: It does, it is my real name, my surname. It's very ironic.
4: È proprio così, è un po' un'ironia, perché quello è il mio cognome.
0: È peperino, insomma, poi so che lei ama il punk. È vero che tua madre c'ha la cresta, c'aveva la cresta, sei cresciuta con la mamma con la cresta punk?
3: How sì. Do you know that?
4: Come lo sai, Luca?
1: Conosce tua mamma forse?
0: Io conosco tutte le mamme, solo le mamme conosco.
3: I need to find out what my mom's been doing in Italy.
4: Beh, allora dovrò capire che cosa faceva mia mamma in Italia.
0: Tu non lo sai, ma sei mia figlia.
3: Oh! Enough, I'm done.
4: Papà, ti ho trovato.
0: Senti, no, è bello crescere in una casa con la mamma con la cresta.
1: È stupendo, certo.
0: Come, cioè, poi un figlio che cerca sempre di trasgredire, come fa a superare una madre con la cresta? Non è semplice. Tu che hai fatto per superare tua madre?
3: I've never tried to be more than my mom. My mom is one of my biggest inspirations. She taught me music. We grew up listening to Susie and the Banshees and punk music, and so my mom is part of me and I'm doing my own thing, but she lives in her.
4: Yeah. Allora, non ho mai cercato in realtà di superare mia mamma. Mia madre è la mia più grande fonte di ispirazione. Abbiamo ascoltato tantissima musica, molto trasgressiva, anche tanto punk. Io poi ho preso la mia strada, però lei vive sempre dentro di me e con me.
0: Che bello, bello crescere musicalmente grazie ai genitori. E sei arrivata al grande successo con questo brano che sta spopolando, che ha spopolato e continua a farlo. E oggi ci fai questo regalo di farcela ascoltare dal vivo, Fabulous. Ma dove e quando l'hai scritta? In che stato d'animo?
3: I wrote the song my first ever time in Los Angeles. So I went out there to write, and it was I grew up in like a council estate, like very, very poor. And so I never thought that I'd get to go to Hollywood. And when I got there, it was like, yeah, I've had all of these bad things in my life, but I'm in Hollywood, you know?
4: Allora, incredibile, ero a Los Angeles, una situazione stranissima per me, che però venivo da un paesino molto piccolo, una condizione abbastanza povera, non potevo credere di essere lì a Los Angeles. Ho pensato, ok, ho avuto tante cose brutte nella vita, ma guarda un po' dove sono adesso, e così ho iniziato a scrivere.
0: Guarda un po' dove sono, Fabulous, dal vivo a Radio 2 Social Club, Mick.
3: Thank you.
1: Grazie.
0: Grazie a Letizia Tesolini.

0: Alice, che performance!
1: Grazie!
0: Posso dire fucking fabulous, veramente! Grazie Mick, thank you very much!
1: Thank you so much for having me!
0: Thank you! Grazie davvero! Vi lasciamo andare perché sappiamo che avete 2000 giri qua da fare.
2: Ci sono delle date, possiamo dare le date
0: diamo,
2: di Mick.
0: Sì, diamo le date.
2: Se per caso vi trovate a novembre a Glasgow, l'11 novembre a The Garage c'è il live di Mick, il 12 a Manchester, il 13 al Belgrave Music Hall, io non so neanche che posti siano e vorrei andare subito, il 15 a Birmingham e il 17 a Dublino e invece il 19 novembre a Londra.
0: Che bella tournée. Veniamo.
1: And we will announce Italia main show soon.
3: Ci sarà andata in Italia.
2: Sì, e allora tornerai
0: a trovarci, mi raccomando. Mick, grazie.
2: Grazie, fucking fabulous, davvero. Grazie mille.
4: Wow.
0: Che bello.
2: Sei divertita?
4: Bellissimo.
0: Che voce, pazzesca.
4: Che modernità.
2: Sì, molto.
4: Ma che pezzo.
2: Non t'ho visto ballare però, che è successo dopo ballando? Non balli più?
4: Niente. Niente. Non è proprio più successo niente. E quindi calma piatta.
0: Come sarebbe non è più successo niente?
2: No, nel senso, uno dopo ballando magari si scopre una passione per il ballo, capito? Io ad esempio ho fatto per un anno, poi ho continuato con le lezioni di danza classica.
0: Non solo per il ballo, no? Tu hai scoperto la passione.
4: C'era una passione travolgente, amore.
2: Non parliamo di cose senza i miei avvocati. Non parliamo di certe cose illegali. Oh, vabbè, comunque.
0: Vai, allora adesso a proposito passiamo da una storia all'altra, diciamo così, dai.
2: Ragazzi, che posso dire? Mi sarebbe piaciuto, possiamo metterla così, però non è mai successo. Comunque il bello di Sanremo, ad esempio, è che possiamo conoscere degli artisti e anche legare molto. In realtà lui prima mi diceva che è stato qua tantissimi
0: anche
2: anni
0: meno,
2: fa.
0: Legare.
2: Luca, parli tu! Parli tu! Parli tu!
0: Io non c'ero!
2: Che Sanremo l'hai fatto, avevi 20 anni, chissà quanti danni hai fatto prima.
0: Nessuno!
2: Prima hai detto a Mick che poteva essere tua figlia.
0: Questa la tagliamo.
2: Hai detto sei mia figlia, Mick. Cioè, rendiamoci conto.
0: Io mi ricordo una ragazza con la cresta, ma adesso non mi ricordo se era inglese.
2: Da dove entra?
0: Da qua.
2: Samurai Jay, vieni, aiutami, toglimi dall'imbarazzo.
0: Gennarino!
5: Allora, io lo so che hai smentito tutto perché ti ho fatto arrabbiare, però ci tenevo a dirti di fare pace, dai.
0: Che bella, si rimettono insieme.
2: Ma sei troppo carino, grazie.
5: Come state?
2: Grazie,
0: bene,
2: benissimo.
0: Tu.
4: Ma non fare
0: bene.
4: Così che l'hai vista ieri sera. Su,
2: ma
4: dai,
2: poi li hai nascosti fino a te.
4: Li
2: hai tenuti nascosti?
5: Assolutamente sì.
2: Oh, sei troppo carino.
5: Che sorpresa è, scusami.
2: Che bello, guarda, bellissimo, grazie mille, sono molto felice. Vabbè, dai. Basta. Stasera.
0: Ma che ci fai alle donne? Ma cosa ci fai alle donne?
5: Non lo so, fatelo dire da Emma.
0: Perché insomma dobbiamo. Certo, oddio, t'avamo visto accanto a Belen, adesso con Emma, insomma.
2: Come
0: vabbè.
2: Sei caduto?
0: No, voglio
2: in
0: dire.
2: Basso.
0: Insomma, era partito bene. Come ci è andata a finire sui social sta storia? Raccontateci bene, perché a noi ci piace sta.
4: Ci intriga
0: parecchio.
5: Ma penso potete saperlo più voi che noi.
2: Ah, sì. Infatti. Non so come escono fuori le cose di gossip, penso che tu sei anche abituato forse. Io non tanto, però vabbè, non lo so. Poi no, è vero, ti giuro, cioè di solito cose non vere, non è. Una cosa però è vera, che Samurai Jay è un record italiano, perché sono 13 settimane che è al numero 1 nella classifica. E
4: hai
2: attenzione,
4: capito?
2: Ragazzi, se noi spingiamo per 16 settimane diventa un record internazionale.
4: Spingiamo,
2: con un brano
4: spingiamo.
2: Italiano.
5: C'è Waka Waka di Shakira che dobbiamo battere. Quindi.
0: La dobbiamo battere, allora.
2: Ci stiamo battendo contro Shakira, comunque, voglio dire.
0: Cosa possiamo fare per battere questo record?
5: Cammina.
0: Dobbiamo andare sulle piattaforme e ascoltarlo a paletta.
5: Sì, no, ma l'importante è che comunque questa canzone sia arrivata alle persone. A me questa cosa mi fa stare un sacco bene, perché è un brano che mette tanta gioia, le persone che lo ascoltano sono felici, soprattutto i bambini sono impazziti questa canzone. Io adoro, perché mi piace tanto stare con i bambini. Agli in-store mi sto divertendo un sacco, infatti mo c'ho solo tre braccialetti, però c'ho tipo una fila enorme di bracciali che
2: ti
5: mi regalano
2: braccialetti. Dai, che carina. Vedi anche Mick che si veste con i vestiti che gli fanno i fan. Tu ti porti dietro i regali che ti portano. È molto carina questa cosa. Non te l'aspettavi forse di arrivare anche così tanto ai più piccoli?
5: No, in generale non mi aspettavo proprio tutto quello che è successo e sta succedendo. Però continuo a correre. Io personalmente non ho ancora capito niente, ti dico la verità. Quindi andiamo.
4: Bello, bello.
2: Che c'è?
0: No,
2: che stai tramando?
0: No, niente, no, mi stanno...
5: Tutto furbo, cioè,
0: no, mi stanno dicendo una cosa, ma tanto non l'ho sentita, non l'ho capita.
2: Sentiamo,
0: siccome
2: Martelli.
0: Siccome me la stava dicendo Martelli, era sicuramente una cattiveria.
2: Ma è un signor anziano che si è perso qua in studio. Sentiamo, Martelli. No, non ce la fai a sollevare quella sedia.
5: No, no, eccoli.
0: Allora.
5: Chi fiori e chi sgabelli.
2: Cioè, sta sì. Attento che qua c'è il mio pischello, eh. Oh, stai molto allora, attento.
0: Arriviamo alla musica. Arriviamo alla musica di questo artista napolatino. Sei napolatino?
5: Bello.
0: No, l'ho fatta
5: bello.
0: Stamattina. Questa te la regalo così.
5: Guarda, infatti è una.
0: Sei napolatino.
2: Napolatino, l'ho capito adesso.
5: Fantastico.
0: L'hai capito adesso?
2: L'ho capito adesso.
5: Però è il titolo di un disco.
2: È giusto.
0: Puoi rivedere la puntata rallentatore, anche qua capisci tutto.
2: E io me la rivedo la sera, lì capisco tutte le cose che abbiamo detto.
0: Adesso ascoltiamo Flamenco Paranoia, Samurai J. Vediamo anche il video.

0: Io l'avevo detto che è napolatino. Gennari, veramente ecco forte certo. Questo. Senti, grande disco, poi ne parliamo, ma adesso dobbiamo salutare Francesca Fialdini, ma con Samurai rimaniamo tutta la puntata.
1: Beh, ma bello, vi divertirete un sacco.
0: Certo che ci divertiremo.
1: Poi fatti raccontare cosa è successo, sì. Veramente.
0: Ma poi canterà dal vivo soprattutto. Che
1: e io mi perdo questo momento.
0: È il suo mestiere, sì. È il suo mestiere. Senti, grazie a Francesca Fialdini.
2: Grazie, fare d'amore.
0: Fare d'amore.
2: Grazie a te.
1: È un piacere stare insieme a voi.
0: Grazie, grazie davvero.
1: E arriveremo alla sedicesima settimana.
2: Sì, dai, ce la facciamo, ce la facciamo.
1: Ciao ragazzi, chiamo grazie. Ciao.
2: Ciao Francesca.
0: Noi andiamo pochi secondi in pubblicità e torniamo con Samurai J.
2: Tempo di limonare.

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore, a distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
5: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Da martedì 9 giugno alle 21:20, Rai 2.

0: Ma al di là dei record da abbattere, io voglio ricordare che è uscito il nuovo album di Samurai J, che è Amatore, che altro non è
1: che il mio cognome.
0: Che è il tuo cognome.
2: Ah, pensavo una categoria, no?
0: Qualcuno potrebbe pensare che fa un po' il piacione, no? Perché la copertina.
1: No, è il mio cognome. Vabbè, questa è la versione alternativa del vinile, quella là, la stancia, l'originale, insomma, ci sono io che scappo da un aereo sulla spiaggia, piccola referenza al Mediterraneo, il film. E niente, Amatore porta il mio cognome perché il momento è quello che è, e mi andava a ridedicare il disco alla mia famiglia, a mio padre che dice che non lo penso mai, quindi
2: come, perché sei ingelosito?
1: Sì,
0: perché canti solo con mamma. Nel disco c'è un duetto meraviglioso con tua madre, le vostre voci incollate, è una cosa bellissima da sentire.
1: Era da anni che sognavo di fare una roba con mia mamma, però non c'era mai il pezzo giusto. Mo il momento era giusto, il pezzo era giusto, quindi per forza.
2: Poi a Sanremo, l'hai portata a Sanremo, è stato, l'abbiamo detto tante volte, insomma, Sanremo con le mamme protagoniste. Giustamente i papà un po' potrebbero rosicare.
1: Mio padre rosicava più che altro per il fatto di mandarsi le demo a mamma. Ogni volta che io esco dallo studio mando quello che ho fatto a mia madre. E mio padre poi si va a lamentare da mamma e dice: ah, a me non manda niente, non mi manda niente.
2: Perché lo fai? Perché mandi a tua mamma e non a tuo padre?
1: Perché mia mamma c'ha l'orecchio musicale e poi mia mamma è brutalmente onesta.
2: Cioè, ecco, cosa fatto, l'abbiamo detto tante volte, insomma, saremo con le mamme protagoniste. Giustamente i papà un po' potrebbero rosicare.
1: Mio padre rosicava più che altro per il fatto di mandarsi le demo a mamma. Ogni volta che io esco dallo studio mando quello che ho fatto a mia madre. E mio padre poi si va a lamentare da mamma e dice: ah, a me non manda niente, non mi manda niente.
2: Perché lo fai? Perché mandi a tua mamma e non a tuo padre?
1: Perché mia mamma c'ha l'orecchio musicale e poi mia mamma è brutalmente onesta. Cioè, ecco, una cosa che fa schifo, io dice: no, non mi piace, capito?
2: E

0: padore non sa ascolta mamma sua. Oh, adesso parliamo di, a proposito di mamme, di comedy crime. Se avevi mai pensato di, nel tuo libro tu ci avevi pensato di accoppare tua madre.
1: Io non faceva ridere, sì. Non era comedy, no, era la verità. Comedy,
0: era vero crime, oh. Lì. Oh,
1: perché mio Samurai Jay, mio fidanzato, non sa tutto di me.
0: No, non sa tutto, ti ha conosciuto da un certo punto in poi.
2: Vabbè, dovessi sparire, insomma, sapete chi è la responsabile, chi è.
0: Sellerio, editore Palermo, pubblica questo comedy crime che si chiama Omicidi SRL. Alessandro Robecchi, l'autore, a presentarlo da noi a Radio 2 Social Club. Ciao Alessandro.
1: Buongiorno.
3: Ciao,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao. In procinto di compiere i suoi, a giugno, no? Tu fai gli anni,
3: sì,
0: vero?
3: Sì, non ne parliamo.
0: Che giorno di giugno? Che giorno?
3: 16, il 16.
0: Il 16 giugno.
3: Manca poco.
0: Manca poco.
3: 15 giorni.
0: Pochissimo. Sei pronto a questo appuntamento?
3: No,
0: perché adesso tu scavalli quella parte.
3: Ma
0: dei 60 anni che si avvicina.
3: Però tu sai che c'è un limite oltre il quale il compleanno diventa clandestino.
0: Meglio non dirlo.
3: Ti ringrazio, anzi.
0: No, saltiamo allora. Saltiamo questa parte.
1: Il compleanno clandestino mi piace. Anche quello è un bel titolo.
0: Senti, fai diventare il crimine una, insomma, diciamo, in questo libro che è divertente ma anche intrigante, anche drammatico, perché insomma sempre di crimini si parla, anche se tu c'hai un occhio molto particolare, però insomma questi sono criminali con la partita IVA,
3: sì, un'aziendina, un lavoro come un altro, cioè voi non fatelo a casa, però
0: un lavoro come un altro, lavoro come un altro.
2: Io ci stavo quasi pensando, devo dire la verità,
3: si guadagna bene, è un po' rischioso, ma si guadagna
0: un po' rischiosetto, insomma, leggermente amorale,
3: è un po' amorale, però cosa nelle aziende non è amorale, quindi
0: c'è gente che ne ammazza molti di più.
3: No, è una questione di ricavi ma anche spese, quindi bilanci, bisogna stare attenti, far quadrare i conti, e deve sembrare un incidente, questo,
0: ecco, questa è la, diciamo,
3: sì, per forza, perché sennò se prendono il mandante poi prendono anche,
0: è la policy dell'azienda, diciamo, la policy dell'azienda,
3: la sicurezza prima di tutto,
0: deve sembrare un incidente.
3: Esatto.
0: Beh, in Italia si sono fatte parecchie stragi che dovevano sembrare un incidente,
3: quindi da ridere,
0: non è caso. Che guardi lontano, insomma.
3: No, volevo giocare un po' con la commedia, perché insomma i tempi sono quelli che sono, si può ridere un po' di tutto, quindi anche un po' dei killer, della gente che ammazza la gente per lavoro, che insomma è una cosa più diffusa di quello che si pensa.
0: Senti, c'è una critica non tanto velata anche proprio al capitalismo attraverso questo, chiamiamolo, gioco.
3: Insomma, si gioca un po' col cinismo, no? Nel senso che vite in cambio di soldi è una cosa che, insomma, in altre forme, non con i killer, ma succede tutti i giorni, no? C'è tanta gente che va a lavorare la mattina e non torna alla sera, 1000 persone all'anno, più o meno, e per più profitto. E quindi sì, c'è un po' di caricatura, diciamo così, del capitalismo che ci circonda, ahimè.
0: Senti, noi ritroviamo i protagonisti in questa storia, in Omicidi SRL, che tu già avevi fatto apparire prima in un episodio di Carlo Monterossi e poi nel famoso Il tallone da killer.
3: Sì.
0: Il famoso tallone da killer.
1: Ispirato!
3: Sì, era una battuta che era nell'aria, quindi non la dimentico, però andava bene per
0: me. Vabbè,
3: dire,
0: ma ti perdoniamo,
3: occhio,
0: dai, non ti devi
3: commedia.
0: Giustificare.
1: Scusa, ti faccio una domanda, qual è il tuo tallone da killer?
3: Ah no, decine. Per esempio, quando io scrivo non sono mai contento, il giorno della consegna del libro soffro come un cane.
2: Vabbè, quello è un classico.
3: Veramente ve lo
2: quello è un classico.
1: Anche tu?
0: Anche nei dischi è così, no?
2: Sì, assolutamente. Per me consegnare, tipo, cioè dal momento in cui realizzi che non puoi più mettere mano a quello che stai facendo, cioè diventa
3: che non è più tuo, non è più solo tuo. Qui,
0: non voglio fare quello, il vecchio boomer che dice che era meglio prima, però una volta, Morricone convocava l'orchestra all'RCA, arrivava Morandi, cantava sul nastro, l'orchestra suonava
2: sicuramente
0: in ginocchio
2: prima,
0: da te, e quello era,
2: sì, sicuramente
0: quello
2: era meglio prima.
0: Per rifarla dovevi riconvocare 60 elementi e riscrivere tutti gli arrangiamenti, quindi ci si
3: però
0: pensava.
3: Sono sicuro che anche Morricone, quando poi la risentiva ogni tanto, diceva
0: no,
3: potevo fare un'altra cosa.
0: Morandi lo racconta molto meglio di me, gliel'hanno rifatta fare tre volte Morricone quel pezzo in giro a te, tanto che alla fine gli ha sbattuto gli spartiti e ha detto tenetevi questa perché io un'altra volta
3: basta,
0: non la rifaccio. È un bellissimo racconto.
1: Da Morandi a Morricone, guarda che passaggio che devo fare. Però questo brano l'ho chiesto io perché sono passati 20 anni da un album e un pezzo sicuramente che ha cambiato la storia del rap in Italia.

0: fra poco Samurai J ci fa ascoltare dal vivo qui a Radio 2 Social Club proprio il brano che, di cui parlavamo prima, di Sanremo, Ossessione, che sto guardando, c'ha un
1: quanto dai, è brutto parlare,
0: è brutto
1: di
0: parlare di numeri, ma sono 57 milioni di streaming solo su una piattaforma, poi
2: complessivamente mi sa che siamo intorno agli 80,
0: capito. Adesso ci arriviamo ad Ossessione. Prima volevo chiedere ad Alessandro Robecchi chi sono i protagonisti di Omicidi SRL, cioè il biondo e quello con la cravatta.
3: Sì, non hanno un nome perché è col mestiere che fanno.
0: Giustamente. E come vengono reclutati, da chi deve commissionare?
3: Ma danno uno strano accrocchio di necrologi. Se tu metti un necrologio dicendo alla chiesa tal dei tali, il morto naturalmente è finto, ma insomma giusto per incontrarli, quindi loro devono leggere il giornale tutti i giorni, i necrologi, d'altronde è il loro mestiere,
0: certo, occuparsi dei morti,
3: e insomma funziona che c'è un anticipo e poi il saldo a lavoro, diciamo a incidente avvenuto, ecco. Il biondo è uno scapolone con delle fidanzate tattiche eccetera eccetera, quell'altro invece è sposato con un figlio adolescente,
0: ha una vera doppia vita.
3: Però se tu riesci a, come dire, imbrogliare una moglie, un figlio adolescente, la procura della Repubblica sarà l'ultimo dei tuoi problemi, diciamo, quindi riesci a scantonarla.
0: Se la fai franca lì, la fai franca lì.
1: Scusa, tra le persone che vedi in questo studio, chi è che potrebbe avere questa doppia vita?
3: Ma guarda, tutti possono avere una doppia vita, piuttosto credo che tutti abbiano una loro lista di possibili obiettivi.
1: Tutti
3: ce l'abbiamo. Sì. Ecco, potendosi permettere i servizi.
0: Vabbè, ma al massimo gli buchiamo le gomme, non è che proprio arriviamo, no?
3: Ma sai, poi da cosa nasce cosa, quindi bisogna stare attenti.
0: Hai mai rigato la macchina col chiodo?
1: Non l'ho mai fatto, giù, no.
0: Nessun fidanzato?
1: No, non sono così vendicativa.
0: Mi raccomando, perché quella che c'è in copertina su Amatore
1: è
0: una bellissima macchina, e non la rigare a Samurai, a qualsiasi cosa ti faccia e ti abbia fatto.
1: Non è tua, vero?
2: No.
1: Ah, vedi.
2: E puoi rigarla.
0: Senti, Ossessione a Sanremo, come te la sei vissuta?
2: Ma divertendomi, veramente, cioè non pensando a niente, non avendo aspettative. Per me già essere arrivati sul palco dell'Ariston, capì? Cioè da Mugnano, dal mio paese, arrivare lì era già una vittoria, a prescindere.
0: Era un sogno che avevi da ragazzino?
2: Più che per me, cioè in paese e in generale pure coi parenti, no? Bello, bellissimo, fai dischi d'oro, fai dischi di platino, fantastico, però Sanremo
0: è un'altra cosa.
2: È tipo, ok, ce l'hai fatta.
0: Sì.
2: Quindi per me
0: è una patente.
2: Dare questa gioia ai miei parenti, mia madre, mio padre, è stato tipo la cosa più bella.
1: Comunque quando dice che se l'è vissuta bene è vero, perché poi tu hai fatto amicizia un po' con tutti, no?
2: Sì, ero lì, lo sai che ero quello spirito un po' da pazzo,
0: sì,
2: ho capito?
0: Pure mio. Troppo.
1: E basta
0: questa storia, l'abbiamo già smentita. Va bene.
1: Sei fidanzato?
2: Scusa, che stiamo giocando qua, dai. Non ho capito allora.
1: No!
0: Quando vi sposate?
1: Ma dai! Ma ragazzi, pensiamo. Ma non gli conviene!
0: Scusa, ma mamma, che ti ha detto di Emma Stoccolma? Quando sei.
2: Mamma, dove Emma Stoccolma?
0: Ah, sì.
2: Ma ti sono conosciuta.
1: Sì, ci siamo conosciute a Sanremo.
0: Ah, quindi c'è il consenso anche della mamma.
2: Ma se faccio matrimonio a Busto, me la fai?
0: Come?
1: Ma
0: guarda, se cose serie, ti sposi con Emma. Sai che nei matrimoni mettono Portami a ballare e lo sposo balla con la mamma, sempre questa, cioè, sempre questa cosa
1: per forza.
0: Quindi, ti giuro, vengo io, ve la faccio dal vivo.
2: A posto. Bene,
1: che
0: quando,
1: bello,
0: quando vi sposate
1: allora, no? Devo dire Saldavinci se vieni tu. L'avevo già chiamato.
0: No, di fronte a Saldavinci e ai matrimoni mi ammarrendo.
1: Adesso ci fai,
0: chi
1: ci, fai
0: sono io?
1: Ci fai un po' ballare, io voglio risentirla dal vivo perché non la sento da appunto Sanremo, quindi siamo molto contenti. Samurai J live a Radio 2 Social Club con Ossessione. Pronti a twerkare? Yeah.

0: Grande Samurai J, ossessione.
1: Ho le prove. Io ho le prove.
0: Che bello,
1: ho girato un video.
0: Stai da Dio.
2: Posso scendere diretto da qua?
0: Certo.
1: Qui ballava tutto lo studio e io credo che abbiamo battuto il record oggi durante la diretta,
0: Speriamo, speriamo.
1: Ma non c'è dubbio, assolutamente. Complimenti.
0: Adesso, un po' di fiatone, quindi andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
1: Non sei più quella di una volta.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: 2-2. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: 2-2.
5: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: DJ con noi a Radio 2 Social Club, Alessandro Robecchi, che presenta Omicidi SRL. Abbiamo appena sentito Samurai dal vivo e ha ballato, ha fatto ballare pure il tavolo. Complimenti. È vero che apri i concerti di Ricky Martin?
1: 21 giugno, dopo 15 anni, torna in Italia. Siamo l'open act ufficiale. Sono molto felice di questa cosa. Molto bello.
0: Bellissimo, una cosa stupenda.
2: Quando dici siamo, di chi parli?
1: Io e la mia banda. Perché poi c'è pure Fred, in realtà c'è pure Fred De Palma quel giorno, che è mio caro amico e lo salutiamo.
2: Che anche lui è stato un portatore sano del reggaeton in Italia
1: È stato il primo in Italia, secondo me, e poi è stato uno di quelli che veramente mi ha sempre detto fai sta roba, che secondo me spa. Lui e Baby K sempre me l'hanno detto, Claudia.
2: Ah, vedi, quindi comunque hai avuto il sostegno e i consigli anche di altri, anche se anche per loro è stato un po' complicato all'inizio portare questo genere, sì, non è che veniva tanto considerato.
1: Questo pregiudizio che questa roba si fa solo in estate, perché sono cavolato, perché parlare di generi e categorizzarli e metterli lì in una stagione, cioè non ha senso, capi? La musica è musica, punto.
2: Beh, comunque basta vedere il successo incredibile di Bad Bunny e...
1: La musica è musica, cioè poi i generi nel 2026 non esistono più, è tutto contaminato da tutto, quindi per me è una follia parlare di generi, avere pregiudizi su un genere poi è insensato, capi?
2: Vabbè, questo si può allargare in tutti gli ambiti comunque, non solo musicale. Ci sono due date per questo inverno: il 3 dicembre sei a Napoli alla Casa della Musica,
1: i primi concerti,
2: e il 9 dicembre, come ti permetto, il mio compleanno lo passiamo divisi, quindi sei a Milano al Fabric.
1: Devo venire al Fabric.
2: Ma poi quest'estate, oltre a Ricky Martin, cos'altro fai?
1: Un po' di festival, un po' di club da fare. Tra poco annuncerò le date estive. Ho dato priorità ovviamente ai due concerti, perché sono i miei primi concerti, ci tengo tanto, ci sto lavorando tanto. Facciamo qualche altro firmacopia in giro, un po' di promo TV, robe, quindi siamo belli impegnati. Correre.
0: A proposito della data del 9 dicembre a Milano, insomma, me la strapazzi mica poco nel tuo libro, caro Robecchi.
3: Lo so, è un grande amore, che però, proprio perché la amo molto, posso odiarla in modo cristallino.
2: Roma ci fa lo stesso effetto.
1: Bella massima,
3: no,
1: questa
3: è una città che esporta milanesi, che non se la possono più permettere, diciamo così, perché i prezzi e importa milionari, e quindi ormai è una specie di resistenza umana stare lì, nel senso che devi fare lo slalom, davvero una città che sta cambiando.
1: È
3: molto.
1: È una bella bolla quella di Milano.
3: Sì, è una bolla che anni che dicono scoppia, non scoppia mai, anzi aumenta, e quindi stare lì è, insomma, veramente resistenza umana, diciamo.
0: E poi un'altra cosa volevo chiederti: leggendo il tuo libro mi sono reso conto anche, ci sono molti momenti divertenti, esilaranti, però sempre di omicidi si parla. Quanto è difficile parlare di crimini dovendo far anche ridere e sorridere?
3: La commedia si può applicare a tutto. Cioè, negli anni 60 e 70 noi eravamo i più bravi del mondo a fare la commedia, no? Il cinema italiano di quegli anni, eppure parlava anche di cose, cioè, non allegrissime, diciamo. Però io credo che il tono è tutto, no? Cioè, nel senso, basta spostarsi di qualche grado e vedere le cose non dritte, ma insomma un po' spostate di prospettiva, e cambia tutto il sapore, quindi si può ridere.
0: I tuoi riferimenti, che so, io ricordo grandi film, per esempio, di Woody Allen, come Crimini e Misfatti, come
3: Woody Allen, le commedie di Billy Wilder, Jack Lemmon, Walter Matthau, cioè ce n'è
0: questi
3: un
0: po' dei
3: lui
0: riferimenti.
3: Fa killer addirittura, quindi sì. Insomma, sì, per me la commedia è quella roba
0: la
3: là.
0: Faccia di Walter,
1: poi quegli anni lì
0: in quel film è indimenticabile.
3: Sì.
1: Quegli anni lì si spingeva con questa roba qua,
3: sì, ma si può ridere di tutto, perché è un pretesto, no? Sia il giallo che la commedia sono due pretesti per parlare di noi, delle nostre vite, dei posti dove viviamo, e non è detto che se devi dire, guarda, Billy Wilder, c'è una frase che io metterei sul mio stemma nobiliare se ne avessi uno, che è: se proprio devi dire la verità, dilla in modo divertente, perché quelli che fanno ridere verranno risparmiati. Ecco che è questo.
2: Ascoltiamo un po' di musica? La dedichiamo a Samurai J?
0: Perché?
2: Perché dovrà aprire i concerti, quindi ascoltiamo.
0: Ah, proprio tu hai fatto questa cosa.
2: Ragazzi,
0: bravo.
2: Non so da quanti anni sono che non c'è un Ricky Martin su Radio 2.
0: Abbiamo degli autori straordinari.
2: Living la vida loca!
0: Hanno messo Ricky Martin. No.

0: Volete che vi lasciamo da soli?
1: Stiamo parlando di
2: Mike Tyson.
1: Allora, in realtà, tornando indietro, stavamo parlando di Federica Abate, perché abbiamo parlato di fuori onda dei featuring nel suo album.
0: Ma io ne volevo parlare in onda.
1: Hai ragione, però mi ha detto che Federica Abate, lei è una, scrive, ha cantato qua da noi da poco, è stata la nostra ospite. Però poi ha questa passione per i piccioni.
2: E cura i piccioni.
1: Cura i piccioni.
2: Per strada, ne ha tantissimi.
1: E gli facevo vedere che anche Mike Tyson lo faceva.
0: Cura i piccioni.
1: Sì, Mike Tyson, grande fan di piccioni.
2: Non sapevo sta roba di Mike Tyson, infatti mi stava facendo delle foto incredibili.
3: Pensavo che li mangiasse.
1: No, invece ci sono delle foto di Mike Tyson. No,
0: però prima li spreme.
2: Per i cristiani sì, i piccioni no.
0: La spremuta di piccioni fa Mike Tyson.
1: No, invece li ama, li cura. Il piccione è un grande animale, non fate del male ai piccioni, per favore.
0: Neanche
1: specie
0: a Mike
1: protetta.
0: Tyson, non vi consiglio di fare dei male.
1: No.
0: E secondo me neanche a Federica Abate. Chi sono gli altri featuring?
2: Allora abbiamo la Fede, che abbiamo appena nominato, Serena Brancale, mito, Saif e Belen come bonus track, Baila Morena e Mamma.
0: E Mamma, Mamma l'abbiamo detta all'inizio.
1: Saif, perché l'hai conosciuto a Sanremo, lo conoscevi già e c'era già qualcosa tra di voi?
2: Prima in realtà di Sanremo, a dicembre abbiamo fatto sto brano. In realtà è nata sta cosa perché Mace aveva un mio ritornello del 2021, ci ha messo una strofa di Saif sopra. Io e lui non ci conoscevamo, il Saif. E mi manda sta roba Mace, quindi gli scrivo, dico, oh, bella strofa, becchiamoci. È successo che ci siamo beccati e è nata Malati, insomma. Poi tutto quello che è successo dopo al festival è stato divertentissimo.
1: Sì, già erano da separare loro due, perché era proprio, sembrava la ancora gita scolastica.
2: Oggi, ancora oggi mi fermano e fanno Saif, Saif, oppure fermano lui e fanno Samurai J. No, ci scambiano spesso per la stessa persona.
0: Senti, tua madre, per convincerla a fare il duetto, hai dovuto parlare col suo manager oppure per la sede
2: vista? Il manager di mia mamma è Gesù Cristo. lei ha il contatto diretto con le super credente, pregata. Quindi avrei dovuto parlare con lui, però no, ho parlato con lei direttamente. Eravamo in macchina e io c'avevo già sto brano. Dissi, senti, ho qua immaginato una sorta di momento un po' Disney, sai, madre figlio. Anche perché una cosa che facevamo sempre, lei cantare insieme, armonizzare in cucina, mentre si cucinava, si suonava, si cantava. E le propongo questa cosa, perché sto brano qua secondo me era perfetto per il senso del brano, per il quello che è il disco, cioè era una cosa super emotional. E lei ovviamente, beh, si è fatto un pianto infinito quando gli ho chiesto di farlo, e se ne è fatto un altro quando poi ha capito che finiva nel disco, perché lei pensava lo tenessi per me, cioè volessi farlo per me sta cosa. Poi gli dissi, guarda, dobbiamo andare in studio. Perché? Mamma, pezzo, devo chiudere il disco. Ah, ma quindi mi metti nel disco? Inizia a piangere tantissimo. No, mito.
0: Che bella cosa, bellissima cosa.
3: Sì, featuring mamma è bellissimo.
2: Con l'accento sulla A, infatti, sarà scritto proprio così, mamma.
0: Anche nel libro Omicidi SRL Robecchi fa intervenire un featuring, che è questa Francesca Aroldi.
3: Sì, perché la ditta ha due, l'SRL a due non basta, quando gli incarichi sono un po' le chiedono
0: cioè
3: anche
0: due cervelli maschili, due non cervelli ne fanno una femminile,
3: non ne fanno
0: questa
3: uno bravo, qualcuno
0: sense.
3: Con la testa ci
0: qualcuno
3: vuole.
0: Che mettesse
3: poi
0: a posto le cose,
3: che anche in quel mestiere lì ti possa venire un dubbio etico, morale, quindi chiedono a lei qualche consiglio e lei risponde nel dubbio fatturare. quindi
1: giusto,
3: diciamo, ragazza coi piedi per terra, diciamo. Infatti poi loro sono molto pianificatori, fanno dei piani raffinatissimi, mentre lei è molto più free jazz, insomma, improvvisiamo,
0: pragmatica.
1: Comunque, a proposito di, non riesco a tenermela questa cosa di cervelli maschili, io stavo guardando i video di quello che sta succedendo a Parigi, perché ha vinto il Paris Saint-Germain, no?
3: Sì.
1: Ragazzi, fa impressione, guardate quei video di gente impazzita che distrugge una città, non c'è una ragazza, quindi fatevi delle domande, datevi delle risposte, c'è qualcosa che non va.
0: È vero, nella catena evolutiva devo dire
1: si è fermato a un certo punto,
0: è mancato qualche anello e quasi tutti ai maschi, devo
2: succede
0: dire. Succede, ne hanno arrestati credo 800, no?
1: Hanno fatto un casino. Sì, imbarazzante. Tra l'altro, non so se hanno capito che hanno vinto anche, tra l'altro, quindi
0: sì, pensa se perdeva.
1: Esatto.
0: E va bene.
1: Comunque un altro regalo ti facciamo, Samurai J, sì. Perché adesso ascoltiamo Bad Bunny.
2: Il fratello.

0: Radio 2 Social Club, abbiamo ascoltato Bad Bunny, Devi tirar mas fotos.
1: Oh, ad Alessandro Robecchio, io volevo chiedere se è finita la stagione di Fratelli di Crozza.
2: Sì, abbiamo finito.
1: Lui è autore del programma di Crozza.
2: Sì. Siamo divertiti anche quest'anno.
1: Ci siamo divertiti pure noi.
2: Meno male.
0: Non solo.
1: In genere, quando uno si diverte, si divertono anche gli altri. Si dice questo è il nostro mestiere. È terribile quando non succede.
2: È la forma migliore di marketing che può avere un artista. Cioè, se si diverte lui, si divertiranno anche gli altri.
1: E beh, tu come il tuo grande protagonista praticamente sei un autore televisivo. Devo dire che gli autori televisivi spaccano, no? Carlo Monterossi è un autore televisivo, tu che sei l'autore, sei autore. Ma anche Il Mago del Cremlino, da cui è stato tratto perfino un film, è uno sceneggiatore di serie TV che diventa il creatore di Putin.
2: Per stai dicendo che la TV ha fatto dei danni
1: irreparabili.
2: I
1: danni li fa la politica, però attinge ai cervelli televisivi, degli autori televisivi. Questa cosa è inquietante. Inquietante, però voglio ricordare Omicidi SRL perché è un libro molto divertente di Alessandro Robecchi, pubblicato dalla Sellerio. Grazie veramente di essere stato con noi.
2: Grazie che mi avete fatto ballare, che non succedeva da quando c'erano i Tramacavalli, quindi grazie.
3: Grazie mille a te.
0: E grazie a Samurai J. Ma ci consigli un libro, che facciamo una playlist di libri per l'estate noi?
1: Un libro da leggere che non sia il tuo, però.
2: Da leggere che non sia il mio, certo. Non lo farei mai.
1: Al volo, il primo che ti viene
2: in mente. Quello che ho sul comodino da 40 anni.
0: Vabbè, allora non ce lo consiglio.
2: Il Pietroburgo di Gogol.
0: Ma perché lo tieni?
2: Chi lo legge, lo rilegge.
1: L'ho riletto.
4: Come si chiama?
1: L'ho riletto.
2: Capolavoro assoluto.
4: Come si chiama?
2: I racconti di Pietroburgo di Gogol.
3: Ok.
1: L'800 russo è da rileggere in continuazione. Tutto lì.
0: Sì, io so tutto dell'800 russo. Ascoltiamo Francis con la Social Band.
1: Eppure è nata nell'800 russo.

0: la social band Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa, la voce di Francis.
1: Ma tu lo sai che Emanuele Ciampichetti è venuto a sentire il mio DJ set a Pescara di sera?
0: Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Che era successo? Vabbè.
1: Passava di là.
0: Sono cose che succedono.
1: Grande,
0: un po'
1: grazie.
0: Come quando ti invitano ai matrimoni. Vabbè.
1: Grazie ai nostri ospiti. Oggi è stata con noi Mick, ospite internazionale, Francesca Fialdini, Alessandro Robecchi, Samurai J. Grazie mille, grazie.
0: Che puntata, grazie Emma Stoccolma.
1: Luca Barbarossa.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: 2-2.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Radio 2, stai serena.
1: 12 in punto, buongiorno e ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti voi e tutte voi all'ascolto. Sono in solitario al momento, Serena arriverà in corso d'opera e puntata ricca di ospiti. Tra poco vi annuncio anche il nuovo libro di Sandrone D'Azieri che avremo in collegamento video, La mossa del granchio. Prima però si apre sempre in musica. Tra l'altro questa è una canzone che, se non ricordo male, non era tra le più gradite a sera, mettiamola subito così ci togliamo il pensiero, come quando devi rassettare in arrivo, nell'attesa dell'arrivo di chi poi dà una controllata all'ambiente. Mettiamola, ce la godiamo, a me piace proprio tanto. Tame Impala, in questo remix, colonna sonora del film che fu anche presentato a Roma, se non ricordo male, Festa del Cinema, Dracula. Eccolo qua, su Radio 2 ad aprire questa nuova settimana di Stai Serena.

0: Dracula, e chi preferisce lui a Frankenstein o viceversa? Voglio chiedere, visto che sono appunto di impronta letteraria, all'autore che tra poco vi presento, anzi subito, Sandrone D'Azieri, in libreria con la Mostra del Granchio, edito da Rizzoli. Tra i due, Frankenstein e Dracula. Sandrone, buongiorno, benvenuto a Radio 2, a Stai Serena. Pronto?
1: Buongiorno, sì. Grazie buongiorno. Invito, grazie a chi ci ascolta.
0: Grazie a te.
1: Mi sentite bene? Perfetto. Sì. Tra Dracula e Frankenstein, beh, sicuramente Frankenstein, perché ha questa sofferenza dell'essere un mostro che in realtà non vorrebbe essere un mostro, vorrebbe in qualche modo integrarsi, almeno questa è nella storia originale, vorrebbe avere una moglie, vorrebbe fare la sua vita, ma in qualche modo è anche rifiutato dal proprio creatore, quindi ha un... è una vita terribile, quindi sto dalla parte sua. Dracula è eroico, ma fondamentalmente non so come dire, alla fine è cattivo e basta, quindi preferisco Frankenstein.
0: Veniamo al tuo nuovo noir giallo. Sandrone, hai scritto La Mostra del Granchio, è il quinto romanzo della saga di Dante Torre Colomba Casella, ormai di famiglia con te, te li porti anche nei weekend tipo questo del ponte, anche se sempre emozione del 2 giugno.
1: Beh, ho sempre una testa affollata, come si dice, quindi di personaggi e di storie. Sì, siamo tutti moltitudini, no? Alla fine siamo legione. Comunque, no, me li porto sempre dietro, ma spesso, perché alla fine ho smesso anche per qualcosa come 5-6 anni di non scrivere di loro. Aspettavo che tornasse una storia che potessi utilizzare con loro, e infatti col libro precedente, Uccidi Ricchi, l'ho fatto. E poi adesso in qualche modo sono rimasti lì e devo finire questo percorso, questo nuovo percorso di questi due eroi miei, antieroi.
0: Ma ogni volta che concludi un libro con loro protagonisti, c'è una sorta di congedo alla prossima, come si fa con i parenti a Natale, o ci rivediamo tra qualche tempo, oppure dici questa volta forse è la chiusura di un percorso? Come funziona? Basta,
1: quando finisco un romanzo, in realtà non so mai se ne scriverò un altro. È sempre una cosa strana, oppure se ne finirò un altro, perché quando cominci un libro tu sai che hai davanti a te qualche mese di lavoro, un percorso che forse ti porterà a un risultato, forse no, non lo sai. E quindi tutte le volte è come se mi chiedessi: sono in grado di fare un altro? Ecco, magari ho paura sempre di aver finito la benzina, invece no, ne ho ancora parecchie storie da raccontare tutte le volte. Quindi sì, la cosa a cui penso è: adesso cosa scrivo?
0: Credo naturale. La Mostra del Granchio è un titolo che fa riferimento, a quanto ho capito, alla capacità del granchio di catturare la sua preda. Ma avevi altre ipotesi, o è stato il titolo, poi nasce prima del romanzo, durante il romanzo, alla fine del romanzo? Com'è la genesi del titolo, che comunque è fondamentale, non magari importante, ecco, diciamo così, fondamentale forse eccessivo.
1: Inizialmente aveva un titolo di lavorazione che era tipo La Setta, una cosa del genere, perché alla fine dentro c'è una setta di racconto. Però questo titolo è arrivato alla fine, quando il romanzo era veramente già terminato, perché avevo letto una cosa sui granchi che mi piaceva, ovvero che se tu prendi un gruppo di granchi, li metti in un secchio, e uno di questi granchi cerca di scappare, gli altri lo tirano giù, o tutti o nessuno. E quindi è una versione molto come posso dire, radicale del concetto mafioso di non tradire, non andartene, altrimenti ti schiacciamo. E questo mi piaceva, perché dà l'idea anche di come funziona una setta: non ti puoi allontanare, non puoi tradire, non puoi raccontare quello che accade. E poi mi piaceva anche per il discorso dell'indagine. Per riuscire a risolvere questo caso, Dante e Colomba si devono muovere lateralmente rispetto alla storia principale. Dicono: qui c'è qualcos'altro, dobbiamo andarlo a cercare. E quindi
0: la storia parte con la ragazza uccisa, Alba. Dante è da solo perché Colomba è in Francia, ma di questo ne parleremo. Ma c'è tanta musica. Uno dei pezzi che dà il là alle indagini è Dancing Queen degli ABBA, perché si parla di una regina di 17 anni che balla. Sei un fan degli ABBA, visto che l'hai inserita nel libro, Sandrone? Perché te la mettiamo adesso.
1: Non so se dire che sono un fan degli ABBA, no, dire che non è certo la mia musica preferita, però è certamente una musica che ha fatto anche la mia storia, come quella di tutti, credo.
0: Beh, chiaro. Volenti o nolenti, gli ABBA rappresentano la musica negli anni 70 e inizi 80, poi si sciolgono, e questa forse è la più bella.

0: Dancing Queen, gli ABBA, canzone inserita che si ascolta volendo, leggendo un romanzo sembra un paradosso, ma in realtà quando sei immerso in un romanzo ascolti anche la musica, almeno questo a me accade. Sto parlando della Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. Sandrone Dazieri è con noi, intanto buongiorno Serena, ben ritrovata.
1: Buongiorno caro, pensavo l'avessi messa per farmi un, così, un regalo.
0: Ma certo che sei la regina, sempre.
1: Penso, no, sto scherzando, credo che no, la verità è che tu non c'è ragazza credo nell'universo mondo, perché questa canzone travalica qualunque confini, che non si sia sentita una regina ballando questa canzone.
0: Per forza.
1: È stata scritta per questo, anzi no.
0: È un abito sartoriale
2: anche
0: per chiunque.
1: Ciao Sandrone.
0: Allora Sandrone, si parlava di sette prima, e nel romanzo racconti la comunità Tarayoga, di cui hanno fatto parte anche i tuoi protagonisti, Dante ed Alba, e parli di... appunto come questa setta sia capace di manipolare, ma come tutte le sette, persone fragili e vulnerabili. Ora, visto che spesso è ricordato che l'Italia è ancora purtroppo punteggiata da migliaia di realtà simili, che cosa manca alla nostra società per spingere così tante persone a cercare ascolto, certezze in realtà come queste di una setta?
2: Intanto manca il futuro. Questa, diciamo, è una cosa più recente, non è una cosa storica, ma diciamo che da questo inizio degli anni 2000 è stato molto difficile, sempre più difficile per noi immaginarci il futuro, soprattutto per un ragazzo. Cosa succederà? Cosa sarà il nostro posto nel mondo? Ci sarà l'apocalisse, la fine di tutto grazie all'intelligenza artificiale, la guerra nucleare? Come lavoreremo? Ricordiamoci che adesso la generazione dei ragazzi di oggi sta peggio dei suoi genitori, quindi sta cambiando qualche cosa. Bene, la ricerca di un qualche cosa, un'ancora, un qualcosa per sentirsi sicuri, spazia tantissime possibilità, e una di queste è quella di trovare qualcuno, un santone, un guru che ti dica come stare e che cosa fare per essere al sicuro nel mondo. Ed è una cosa che capita molto spesso, chiaramente va a vari livelli. Al livello più banale è quello di leggere l'oroscopo sui giornali e sperare che sia vero.
1: Tu non ci credi mai? Alto, non lo leggi mai l'oroscopo?
2: Ma no, li leggo perché, allora, come tutti, sono superstizioso senza esserlo, ma senza credere in niente di esoterico, sono comunque superstizioso. Sarà che ho lavorato cinema, televisione, così ci sono delle regole.
0: Riscotto della fortuna al cinese lo leggi il messaggino, il bigliettino?
2: Sì, sempre. Spero sempre di trovare una scritta tipo aiuto, sono un prigioniero nella fabbrica di biscotti cinesi. No, la cosa che però mi ha sempre colpito è quando mi sono occupato un po' più a fondo del caso delle sette, scoprire queste persone, vedere le testimonianze di queste persone che si sono rovinate la vita per i santoni, che hanno venduto la casa per pagarsi delle cure, magari rinunciando alle cure del cancro vero, per farsi delle cure assolutamente inutili e morire. Cioè, queste cose sono terribili, però follia. Non c'è una legge che dice che uno non può credere in quello che vuole. È molto difficile anche tirare fuori qualcuno da una setta, proprio perché c'è la libertà di culto nel nostro paese.
1: Perché sì, no, poi soprattutto se una cosa ti fa stare bene, perché negarla alle persone, no? Però è pure vero che se ti fa star bene negando l'identità e quindi, diciamo, plagiando i desideri, indirizzando verso situazioni, diciamo, infelici o comunque di sfruttamento, è ovvio che quello diventa un problema enorme. Ma non sta, mentre parlavi, tu che stai molto attento poi anche alla stagione politica, no? Non pensi che, diciamo, un po' sfarinate le ideologie, anche i partiti a destra e a sinistra siano diventati un po' delle sette? Cioè, Donald Trump negli Stati Uniti viene idolatrato come un santone, no? Vedevi immagine della Casa Bianca con
0: gli ultimi 9 post.
1: Sì, ne ha fatti 50 in 7 ore. Si è messo anche
0: sul Monte Rushmore con George Washington.
1: Però dico, no, appunto, sono tutti. C'è questa foto all'inizio del mandato, sono tutti intorno a lui con le mani sulla Bibbia, mi pare. Sì. Ma lo stesso succede, insomma, in varie situazioni, per non parlare ovviamente poi degli autocrati, Putin, quelli che sono effettivamente governi totalmente liberali, ecco.
2: Allora, la modalità di una setta la puoi ritrovare praticamente in tutti
1: perché
2: i posti.
1: Perché abbiamo bisogno di obbedire, questo è un po' il tema, della contemporaneità più che da altre parti.
2: Abbiamo bisogno di avere di avere delle certezze. Siamo in un mondo che le certezze non te le dà più. Cioè, una volta uno pensava: lavoro tutta la vita, sicuramente starò meglio, mi comprerò la casa, pipì, figli, andrò in vacanza. Adesso tutte queste certezze non ci sono più. Tutto può saltare da un momento all'altro, il tuo lavoro non è più sicuro, anzi, il lavoro precario è diventato la norma. Probabilmente il clima ci costringerà a cambiare abitudini, perché abbiamo distrutto anche l'ecosistema. E quindi siamo in un mondo in cambiamento, e soprattutto i più fragili ne subiscono questi cambiamenti, e i più fragili sono quelli che poi vanno a cercare delle soluzioni immaginarie, le sette, le credenze, non so come dire, i gruppi di appartenenza molto stretti. Il problema è che, a differenza di altri gruppi che magari sono un po' settari, come certi gruppi politici, e dalle sette non ti fanno andare via.
1: Vabbè, certo.
2: Ci sono dei sistemi
1: anche,
2: che non fatti
1: allontanare. Se ci pensi, anche i meccanismi dell'intelligenza artificiale, no, di certi social network, se tu vuoi uscire da Facebook, prima di uscire ti fanno tipo 25 domande: ma no, ma sei proprio sicuro? Non te ne andare. Sì. Quindi, diciamo, è tutto un po' una manipolazione, società libere che in realtà ci coinvolgono e ci plagiano. Senti, ma tutta questa attenzione morbosa per Garlasco, tu che sei un giallista, uno dei più importanti italiani, come te la spieghi?
2: Me la spiego in tanti modi. Diciamo così, intanto il fascino per il crimine rimane, quello è un giallo. Il fascino per l'idea che sia successo una grave ingiustizia che ha colpito qualcuno, sicuramente. E poi, diciamo, il true crime, che è diventato, da un racconto di un crimine e magari l'analisi di questo crimine, è diventato un varietà televisivo, un gioco del scontro. Quindi la gente prende posizione: io sto con questo, sto con quell'altro.
1: Tu ti sei fatto un'idea?
2: Non me la voglio fare. che sia successo una grave ingiustizia che ha colpito qualcuno, sicuramente. E poi, diciamo, il true crime, che è diventato, da un racconto di un crimine e magari l'analisi di questo crimine, è diventato un varietà televisivo, un gioco del scontro. Quindi la gente prende posizione: io sto con questo, sto con quell'altro.
1: Tu ti sei fatto un'idea?
2: Non me la voglio fare. No, diciamo, la mia idea è, la mia idea è

0: in prigione prima, né quello che adesso dicono che non
1: c'è in dubbio pro reo.
0: Quando ti manca la certezza, oltre a ogni ragionevole dubbio, tu non potresti mandare in galera nessuno.
1: Okay.
0: Il problema è che questo, oltre a ragionevole dubbio, non lo si usa più. Dai tempi di Tortora in poi noi sappiamo che delle volte la gente finisce in galera anche se questo, oltre a ragionevole dubbio, non è stato coperto, perché c'è il fatto che un giudice decide.
2: Ma Sandrone, però questo può essere anche la pressione dei media, perché Tortora fu arrestato non a caso al mattino all'alba con cameraman e fotografi.
1: Però ragazzi, Tortora è un caso che non esiste più, adesso non voglio dare
2: lezioni
1: di procedura penale, perché
2: delle sbatte
1: sì, ma non c'è più, adesso non lo puoi più fare, non puoi più fotografare le persone in manette, giustamente.
2: Ho capito,
1: c'è un processo
2: però,
1: accusatorio che non è quello indiziario, ma va condannato Tortora, cioè se vogliamo parlare di, però è una cosa un po' complicata da fare. Attenzione anche Sandrone a dire che la gente va in galera perché così è un lavoro molto complicato quello dei magistrati, purtroppo
0: è un lavoro molto complicato.
1: Tant'è che ci sono 3 gradi di giudizio. Se fosse semplice basterebbe un processo e via. Siccome è complicato, arrivi ai 3 gradi, riaprono le indagini e poi dopo, come in questo caso, addirittura smontano tutto quello che è successo.
0: Allora, io non sono né nel partito, non sono del partito contro i giudici, né del partito a favore dei giudici, non sono nessun partito.
1: Ma certo.
0: L'unica cosa che posso dire e che voglio dire è che esistono gli errori giudiziari.
1: Ma certo, è
0: esistono,
1: ovvio.
0: Ce ne sono tanti e spesso colpiscono i più deboli. I carceri sono pieni di persone disgraziate, questa è la realtà. L'80% delle persone che è lì dentro ha problemi personali, psichiatrici, lo sappiamo come funziona. E le prigioni sono diventate lo scarto della nostra società, delle persone che non riusciamo a gestire, e poi ci sono i veri criminali. Questa cosa qui fa sì che i più deboli, i più poveri, i più miserabili sono quelli più soggetti agli errori giudiziari, perché nessuno gli va dietro. Nessuno li aiuta. Il caso di Garlasco è chiaramente.
1: Ma perché
0: un caso
1: semplicemente non hanno gli avvocati più bravi che riescono a difenderli. Cioè, quello non è lì, non è l'errore giudiziario, non è che il giudice infierisce sul più povero, è che il più povero purtroppo non ha la possibilità di difendersi, perché gli avvocati costano di più, e quindi probabilmente anche quello.
0: Esatto, cioè, in qualche modo dico solo questo: che esatto. Esiste un ci sono le possibilità dell'errore giudiziario, queste possibilità vanno valutate, e quando c'è. A mio avviso, quando non c'è oltre ogni ragionevole dubbio, la persona non dovrebbe andare in
1: come dice anche la Costituzione. Esatto. Va bene, Sandrone.
2: Allora, un po' di musica, che così ci prendiamo un tè caldo per rilassarci, una tisana per tutti. Noemi, insieme a Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: vederti mai più.
1: Eccoci qua, Vito Salamanca. Noemi, tu cosa fai questa sera? 12:24, Radio 2, Sandrone D'Azeri in videochiamata. La mossa del granchio, ultimo suo giallo, edito da Rizzoli. Qual è, secondo te, visto che siamo quasi in chiusura della nostra conversazione, il più bello in assoluto della letteratura di gialli, quello che porti come riferimento fisso? O se ce n'è più di uno?
2: Beh, no, ce n'è più di uno a seconda del genere, diciamo. Allora, il genere hard-boiled, diciamo, sicuramente Chandler, sicuramente, non so, Il lungo addio, Il lungo sonno, e quelli, insomma, sappiamo. Per il thriller, Il silenzio degli innocenti penso che sia, rimanga bellissimo, un capolavoro. E per il mystery classico, continua a piacermi Assassino sull'Oriente Express.
3: Ah, Agatha Christie.
1: Che bello.
3: Che poi anche il Guilty Pleasure, sì, no, di Petrocchi, il presidente della Fondazione Strega, che dice che appunto il suo piacere più assoluto è rileggere Agatha Christie.
2: E non frequento il mondo dello strega.
3: Vabbè, no, lo dicevo,
2: sono
3: perché
2: di gialli, sto dall'altra parte della libreria. Diciamo.
3: Vabbè, però, appunto, però vuol dire, non è vero, però, perché poi appunto anche Agatha Christie è un super classico. Non è che se tu scrivi gialli sei uno scrittore meno bravo di chi vince lo strega. Cioè, no,
2: infatti, però è più facile che uno legga un classico, se un letterato, che è un giallo moderno. Aspetto di diventare un classico e poi magari mi leggerà anche lui.
3: Ma sì, ma figurati, adesso era una cosa carina che volevo dirti, una cosa che avevate in comune. Sandrone, fatti fare pure un complimento, no? Sei già un classico.
1: Allora, su Dante e Colomba, i tuoi protagonisti delle indagini, dei tuoi gialli, almeno questo è il quinto episodio, li metti mai nella realtà e pensi come agirebbero Dante e Colomba di fronte a dei casi della cronaca nera? Hai mai pensato come agirebbero?
2: No, devo dire che non ho questa ambizione e neanche questa presunzione. La realtà è molto più complessa di un giallo, perché un giallo lo crei tu, sai già come va a finire, quindi certo, è facile far agire in modo intelligente i tuoi personaggi. È difficile nella realtà. Nella realtà penso che quando un giallista, non un poliziotto che scrive gialli, ma un giallista vero, comincia a parlare di crimini veri, dice solo cavolate, ovviamente, o banalità da bar. Io infatti consiglio sempre ai miei colleghi, non state lì, quando vi chiedono cosa ne pensi dell'ultimo omicidio, dico guarda, fatemi leggere le carte processuali, certo, poi vi dico qualcosa, se no è veramente...
3: Oggi peraltro sono 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, e anche può essere che una parte del fascino che questa donna continua a esercitare derivi anche dal mistero sulla sua morte, no? Oggi leggevo che invece il suo ultimo biografo dice è stato solo un errore medico.
2: Queste storie sono belle proprio perché sono drammatiche, e quindi la fine di un personaggio come Marilyn Monroe non possiamo immaginare che sia una fine normale, deve esserci qualcosa di tremendo dietro, anche perché frequentava i presidenti americani, insomma. Certo, praticamente sicuro che sia stato accoppato da Kennedy. Altri scrittori lo penso diversamente. Io non c'ero e mi astengo.
1: Grazie Sandrone per essere stato con noi, sempre un piacere. La mossa del granchio in libreria, è stato con noi in videochiamata. Buona estate, Sandrone. Grazie.
3: Leggete, moltiplicatevi. La mossa del granchio Rizzoli. Grazie.
1: GR2, torniamo tra poco.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: 2-2.
7: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Radio 2, la musica, non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room, con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend, la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend, ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2, la musica da vivere, sempre. Sono le 12:30.
10: Rai GR2.
11: Gentili ascoltatori, buongiorno da Ivano Liberati. In primo piano la vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera dopo gli agghiaccianti maltrattamenti subiti dal compagno, della madre e forse dalla donna stessa. Mercoledì gli interrogatori.
12: Sono state le sorelline di 9 e 7 anni a raccontare la verità sulla morte della piccola Beatrice. Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. È uno dei passaggi della testimonianza agli investigatori della sorella maggiore di Beatrice, la bimba di 2 anni morta per un trauma cranico dovuto probabilmente alle percosse della madre, Emanuela Aiello, e del compagno, Emanuele Iannuzzi, lo scorso 9 febbraio. In quel weekend trascorso in casa di Iannuzzi a Perinato, le due piccole più volte avevano implorato inutilmente la mamma e Iannuzzi di chiamare i soccorsi. Beatrice sarebbe deceduta a casa di lui per poi essere trasportata dalla madre a Bordighera. La donna e il compagno avevano raccontato che Beatrice era caduta dalle scale nella sua casa, ma i segni di percosse erano così evidenti da portare subito all'arresto della madre. Sabato mattina è finito in carcere anche il compagno.
13: Simona Decina, GR2.
11: È in ospedale a Mondovì lo speleologo ligure di 20 anni che ieri sera era rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel Cuneesi. Il ragazzo era stato colpito su una gamba da un masso che si era staccato dalla parete di roccia. Gli uomini del soccorso alpino lo hanno tratto in salvo dopo 12 ore di lavoro. Esteri: Israele prosegue l'occupazione di vaste aree del Libano e sfida le Nazioni Unite con Netanyahu, che ha ordinato di attaccare la periferia di Beirut.
14: Colpire Beirut Sud, il quartiere d'Ahie, la roccaforte di Hezbollah, è stato il primo ministro Netanyahu a impartire l'ordine e a comunicarlo. Media arabi riportano che la popolazione civile ha già cominciato ad abbandonare le proprie abitazioni, aggiungendosi al milione di persone già sfollate nel paese. Il governo israeliano ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord dello Stato ebraico condotti da Hezbollah. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese mentre continuavano i colloqui diretti tra Israele e il governo di Beirut. Le unità dello Stato ebraico ebraico avanzano in profondità in territorio libanese. Si troverebbero a oltre 25 km a nord del fiume Litani, puntano su un'abbatia e bombardano Tiro, da giorni sotto il fuoco israeliano. Le forze dello Stato ebraico hanno intimato l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone. I reparti israeliani manovrano per tagliare le linee di rifornimento delle milizie di Hezbollah e isolare il sud del Libano, estendono le aree sotto occupazione militare e dichiarano zona di combattimento un'area profonda 50 km nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR2.
11: E l'offensiva in Libano è tra i principali ostacoli all'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, ha ribadito il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Trump ha detto che l'Iran vuole davvero un accordo e prende tempo, ma intanto sono continuati nella notte scorsa i raid reciproci. È morto questa notte all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Era ricoverato in una clinica vicino a Roma. Apprendo con dolore la notizia, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS, che ricorda Mattioli come uno dei padri dell'ecologismo italiano. Al via le prime celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, il cuore domani con la parata ai Fori Imperiali. Questa mattina Mattarella, nella sua lettera ai prefetti, ha ricordato come la Costituzione fu un patto tra popolo e istituzioni fondato sui principi di libertà, democrazia e solidarietà. E i giorni del referendum Repubblica-Monarchia del 1946 sono al centro del reportage scattato 80 anni fa da Federico Patellani. Le immagini sono in mostra al Museo Nazionale di Fotografia a Cinisello Balsamo.
3: Il volto di una giovane donna che sorride colmo di gioia, incorniciato dalla prima pagina del Corriere della Sera in cui ha infilato la testa. Sul quotidiano Lettere Cubitali il titolo è nata la Repubblica Italiana. Questa foto di Federico Patellani, che celebra la vittoria della Repubblica al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, apparve come copertina del settimanale Tempo ed è diventata iconica. Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra.
15: È l'immagine che rappresenta che l'Italia passa dalla monarchia alla repubblica. Immagine che viene realizzata a Milano sul tetto di un edificio abbastanza centrale utilizzando una ragazza che era un'impiegata del giornale L'Avanti.
3: Poi nella mostra al MUNAF esponete le altre foto che Patellani scattò in quei giorni prima del referendum.
15: Patellani aveva fotografato sia i comizi repubblicani che i comizi monarchici, le persone che andavano a votare, le persone che andavano in giro per le strade a guardare i manifesti referendari, quindi aveva documentato totalmente tutto quello che succedeva a Milano.
3: Federico Pietranera, GR2.
11: Problemi di salute per Claudio Baglioni, costretto ad annullare il suo Grand Tour La Vita Adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno a Venezia. La causa è una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. È tutto, ci fermiamo qui, prossima edizione della GR2 alle 13.30.
16: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
19: Radio 2, stai serena.

0: Vaghi echi di Occidentali Scarma in questa nuova di Summer Funk. Francesco Gabbani, appena ascoltato su Radio 2. Stai serena dopo il Gere Tornati, Serena Bortone, Max Cervelli, e in videochiamata Claudio Santamaria, direttore artistico del Milano Film Fest dal 4 al 9 giugno. Ciao Claudio.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Ciao ragazzi,
2: è
1: ciao
2: Serena,
1: ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno, è il secondo anno.
1: È
2: che
1: il secondo anno.
2: Hai una camicia fichissima, ma... scusami, andate sul 202
1: grazie.
2: E osservate con gioia, però non riesco a capire se hai degli orsi o delle nuvole.
0: Dei trulli, no, che cosa? Monumenti.
1: Guarda, neanche io, sono delle nuvole.
0: Ah, nuvole, bene.
1: Così, così, un cielo terzo.
0: Magrettiano.
1: Più o meno.
2: Sono evocative.
1: Sì, magrettiano, un po'.
2: Sai mai sulle nuvole?
1: Evocative.
2: Claudio Santamaria?
1: Ci sono nato sulle nuvole e continuo a starci.
0: Bene, c'è anche un bellissimo film con George Clooney, Tra le nuvole, stupendo. Ma questo è un altro discorso, come però no. Di cinema si parla comunque, perché che cosa prevede questa edizione, Claudio? C'è un sacco di cose sul menù.
1: Allora, ci sono tantissime cose sul menù, hai ragione. Intanto iniziamo con una doppia inaugurazione, il festival è dal 4 al 9 giugno. La sua sede centrale è il piccolo teatro Giorgio Strehler, che per noi è un fiore all'occhiello, un teatro
2: certo.
1: Meraviglioso.
2: Certo tono.
1: Ed una sede storica, conosciuta in tutto il mondo. E quindi inauguriamo il 4 con Vinicio Capossela, con una performance tra recita e musica, non sappiamo bene cosa farà, su Dylan Thomas.
0: Wow.
1: E all'Anteo, Palazzo del Cinema, altro luogo importantissimo per la città di Milano, si inaugura con un film su Vittorio De Sica di Francesco Zippel, La vita in scena, ed è stato l'unico film italiano a Cannes quest'anno. E poi il 5 abbiamo un grandissimo ospite d'onore che finalmente quest'anno siamo riusciti a portare, che è Julian Schnabel, che presenterà il suo film il 5 giugno. Sì, regista e anche pittore, artista.
0: Sì, super.
1: Ricordiamo tra i suoi capolavori Basquiat e La scafandra e la farfalla, e il film su Van Gogh e quest'altro film su Dante Alighieri, In the Hand of Dante, con un eccezionale Oscar Isaac, presenterà questo film qui, e dopo la proiezione del film farà una masterclass insieme, dialogando con Valeria Golino.
0: Wow.
1: Quindi ragazzi,
0: tra l'altro un sacco di incontri, no Claudio? C'è Valeria Bruni Tedeschi, Giorgio Diritti, regista, Maurizio Nichetti, poi il podcaster Pablo Trincia. Tu mettere
1: Pablo
0: insieme
1: Trincia, sì, esatto.
0: Questo Dream Team, quanto tempo hai impiegato tra accordi, date che saltano, che ritornano? Lì è un incastro che deve tornare tutto, no? Alla fine.
1: Assolutamente. Beh, innanzitutto, insomma, abbiamo una squadra di persone che lavorano incessantemente, i favolosi ragazzi e ragazze del Milano Film Fest, sia i selezionatori dei film, anche chi poi di fatto manda le mail e fa.
2: Niente, è tutto.
0: Manda le mail.
2: Intanto ricordo che Julian Schnabel è diciamo famoso anche per un film meraviglioso, quello
0: su
2: Prima
0: a
2: che
0: Cuba.
2: Sia notte, sulla vita di Reinaldo Arenas, scrittore dissidente omosessuale cubano, che
0: Johnny Depp c'era.
2: Appunto, beh, c'era soprattutto il marito della Javier Bardem. Oramai è il marito di Penelope Cruz per me, perché da quando ha cominciato a parlare incessantemente della moglie, ogni volta che viene premiato parla della moglie, la trovo una cosa molto tenera, quindi è un maschio puro con un
0: cuore tenero,
2: sì, con la capacità di saper valorizzare la sua compagna. Baby Birds, You Are Gorgeous.
3: Remember that tank top you bought me, you wrote your gorgeous on it, you took

0: stava piacendo Baby Bird, You Are Gorgeous, tu sei meravigliosa. Gorgeous, sono come lo tradurresti?
1: Meravigliosa, splendida, insomma, meravigliosa.
0: Anche con qualcosa di ficosità, per usare il termine
1: un
0: po' elegante.
1: Sì, dire bellissimo.
0: Esatto, così come Claudio Santamaria, collegato con noi, direttore, in questo caso nelle vesti di direttore del Milano Film Fest. Cosa ti dà questa attività rispetto appunto alle opzioni tradizionali di attore? Cioè scegliere, invitare, è un lavoro molto più di apertura rispetto a quello dell'attore, che in realtà un lavoro su te stesso, no? Questo è un lavoro che va verso l'esterno.
2: Assolutamente, però mi piace molto vedere film. Ho fatto in passato il giurato per dei festival e guardare film, parlare con i registi, con gli attori, con gli artisti, incontrare il pubblico è una cosa che mi ha sempre affascinato, e proprio questa è la cosa che mi piace del Milano Film Fest, che rispecchia appieno lo spirito, come dire, di città laboratorio che ha Milano, no? Quindi il pubblico avrà possibilità di incontrare gli artisti che faranno molte masterclass. Adesso hai citato prima Valeria Bruni Tedeschi, che è anche presidente di giuria dei Lunghi,
0: Vinicio Marchioni, Anna Ferzetti, Silvia D'Amico, sì, Margherita Vicario, Edoardo Scarpetta, Milena Mancini, Ludovica Rampoldi e Ludovica Nasti, abbiamo espresso un
2: e
0: po'
2: Federico di... Cesari. E Federico Cesari, sì, sono le due giurie, ecco. Margherita Vicario è presidente dei corti, e poi c'è Maurizio Nichetti, viene a fare anche, forse l'avete già citato prima,
1: sì, per la masterclass.
2: Sì, poi viene Sergio Rubini, che presenta, sì, il suo primo film, La Stazione Restaurato, dopo 30 anni. Poi c'è Dario Argento, che verrà a fare una masterclass.
1: Beh. Wow. In sostanza si accorciano le distanze, Claudio, no? Tra pubblico che vede negli occhi i maestri e capiscono più da vicino come nasce la magia del cinema.
2: Assolutamente, questa è proprio la cosa che mi piace di questo festival, che si avvicina al pubblico, non solo in questo senso, ma anche nel senso che ci sono moltissime proiezioni sparse in giro per la città, per i 9 municipi, per la rassegna Scintille, quindi proiezioni gratuite in piazze, in cinema, in teatri, sparsi in giro per la città, al Niguarda, anche in ospedale, al carcere di Bollate, quindi è veramente un festival che arriva alle persone e porta il cinema in giro per la città di Milano.
0: Che poi, diciamo, Milano non è una città tra virgolette cinematografica, no? Le città cinematografiche italiane sono, vabbè, Roma, poi c'è Firenze, sì, c'è Venezia, ovviamente, Venezia, Napoli, certo. E secondo te, se dovessi girare tu un film a Milano,
1: però Salvatore se ne ha fatti tanti a Milano, per dire.
0: Infatti, ricordiamolo, ecco, magari sono meno storici, ecco, meno impressi nell'immaginario.
2: È vero. Poi c'è un grande film che, insomma, il cui piano
0: Miracolo a Milano.
2: Sui libri di storia del cinema, è Cronaca di un amore di Antonioni,
0: quel famoso.
2: C'è un famoso piano sequenza sul ponte che viene studiato sui libri di cinema di tutto il mondo, quindi ecco, quello è un film che mi ricordo molto a Milano. E poi vabbè, Totò e Peppino, come fai a
1: citarlo? Rocco e i suoi fratelli,
2: arriva dal Duomo, perché io ho anche quello spirito lì, cioè ecco, questo festival, vorrei dire, ci sono dei film che sono, alcuni sono di genere, alcuni sono commedie, cioè ho voluto aprire un po' a tutti i generi, non limitarci soltanto a un genere che può sembrare magari troppo autorale, perché insomma il mio desiderio era quello anche di intrattenere il pubblico in sala, no? Io amo i registi che si mettono in sala con gli spettatori a fare i film, che non che facciano i film solo per il pubblico, però tu devi dare qualcosa a uno spettatore, perché
0: certo,
2: lo stai invitando a uscire di casa, a vestirsi bene, a trovare parcheggio per la macchina, a pagare un biglietto, a sedersi 2 ore in sala, e qualcosa gli devi dare, devi essere generoso. Ecco, questo credo sia un festival generoso, che la selezione dei film è stata un po' fatta su questo criterio qua.
0: E ti è mai capitato nella vita di stare dentro una sala cinematografica e di voler uscire?
2: Milioni di volte. Però poi ho pensato.
0: Però dicene uno, magari straniero, dai, che ne so.
2: Non ricordo, ma qualche film d'azione di questi tremendi, di cui non ricordo il nome. Però poi negli anni ho scoperto che in realtà sul cinema si impara tantissimo, e forse anche di più dai film brutti che da quelli belli.
0: Anche nella vita, devo dire, dagli errori.
2: Anche nella vita, esatto. Perché insomma, dagli errori tu capisci qual è il tuo gusto e cosa sarebbe stato giusto per quella scena lì. Quindi io non disdegno neanche i film brutti, è come guardare una televendita, insomma, no? Ti rendi conto del bello che c'è nel mondo quando guardi ti ricordi quando guardavi quella TV spazzatura, le televendite alle 2 di notte, non lo certo. so, dei quadri che erano delle croste immonde, e tu dici beh, però il mondo è bello, allora è vero,
0: pensa che
2: devo apprezzare,
1: ci ho arredato casa con
0: pensa,
1: quelle aste,
0: ecco, esatto. Adesso, no, ma pensa che veramente in realtà
2: voglio
0: è proprio vero, perché me l'hanno confermato anche chi lo conosce, conosceva bene, cioè era presente. Silvio Berlusconi ha comprato tante cose alle televendite della notte.
1: Sì, sì. Sì.
0: Davvero?
1: Sì, sì.
0: Berlusconi comprava le televendite.
1: Un tesoro che non sanno, non sapevano dove smaltire, credo l'abbiano donato, perché erano tutti i quadri comprati nelle aste notturne.
0: E ci quindi vedi,
1: fatto un articolo
0: nella
1: Tommaso.
0: Vita era anche, vedi, perché ogni mercato ha la sua nicchia, Claudio. Questo succede nella vita.
2: Li rimetteranno in vendita.
0: Nell'amore.
2: Insomma, che fosse a quello, oppure le cose delle ciclette, insomma, quella roba
1: sì,
2: là,
1: sì.
2: Insomma, li guardi e sei ipnotizzato.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Il tapis roulant di Marica con le chiappe dure, no? Era questo lo slogan. Chiappe dure tutto il giorno con Marica. Credo non ci sia più, ecco perché.
0: Ma mi sono persa
1: bene.
0: Delle cose.
1: Ricordo bene perché era.
0: Ma mi sono persa delle cose meravigliose. Perché.
1: Beh, poi c'era anche Magic America, ma quello è un capitolo VM18 con Maurizio
2: quello,
1: Paradiso.
2: Esatto.
1: Amici
2: esatto.
1: della noce, se l'era un appuntamento che. I nostri cinquantenni ricordano benissimo.
0: Va bene, ma io vi lascio esatto. questo momento di Amarcord Madeleine.
1: C'era un parallelo con la sella del cosacco.
0: Vabbè,
1: che
0: non voglio
1: riferiva alla virilità.
0: Ma io non voglio sapere altro, guarda, mi sto sentendo male. Lady Gaga.
1: Organizzalo anche
0: tu.
1: Una retrospettiva,
0: salvami
1: Claudio.
0: Tu, Lady Gaga. Deci.

0: Eccoci qui, Diavolo Veste Prada, Lady Gaga e Doechii Runaway. Siamo con Claudio Santamaria, collegati per, per farci raccontare il Milano Film Fest. Ci hai parlato anche di questa proiezione al carcere di Bollate. Cosa provi quando entri in carcere? C'è ancora, c'è anche quest'anno, no?
1: Sì.
2: Entrare in carcere è sempre un po' dai brividi, è sempre paura che chiudano la porta, che non... che sia destabilizzante, insomma, è un ambiente ovviamente esterno, è un altro mondo, vive di altre regole, tutto è precluso, quindi portare insomma un luogo che dovrebbe essere di recupero, ecco, certo, è giusto che abbia i suoi momenti di svago, di sogno, di libertà in qualche modo, e questo il cinema lo può fare benissimo, così come l'anno scorso abbiamo fatto le proiezioni all'ospedale Niguarda ed è stato, insomma, sono dei momenti emozionanti, perché insomma chi è in ospedale per farsi curare magari è lì a deprimersi, no? Magari non hanno sempre visite costanti, quindi il cinema insomma porta un po' di allegria, è una finestra sul mondo, insomma, quindi è importante.
1: Certo. 100 anni a proposito di sogni, di una forse la leggenda per antonomasia del cinema mondiale, dalla nascita di Marilyn Monroe. Tra l'altro oggi è il suo,
0: sarebbe stato il suo compleanno.
1: Sì, come scrissero un giorno sulla pagina social, oggi avrebbe compiuto 126 anni Totò, neanche in Highlander, cioè è ovvio che
2: non li avrebbe oggi, mai compiuto.
1: Ma chi arriva a 126 anni? Però ogni tanto escono queste perle. Oggi invece 100 anni potrebbe essere anche plausibile, perché un centenario ogni tanto ci sta, però molte volte nel mistero, si è detto con Sandone D'Azeri. Per te, che sei cresciuto nel mito, perché mi ricordo, siamo quasi coetanei, negli anni 80 ancora c'erano gli adesivi di Marilyn, i poster, il famoso scatto della metropolitana, lei con la gonna alzata, che cosa ha rappresentato, e dei suoi film quali ti piacciono? Qual è il tuo preferito? Forse Qualcuno piace caldo o L'amore
2: a qualcuno piace caldo sicuramente, ma poi ho scoperto negli anni, sai, studiando recitazione, no? Tu vedi questo personaggio così molto come era lei, no? Pensi che insomma ci fosse una frivolezza eccessiva, ma in realtà lei era una fissata con la recitazione, aveva sempre lì Strasberg,
0: esatto,
2: ricordo uno dei fondatori dell'Hector Studio, che stava sul set con lei e dopo ogni scena si andava a consultare con lui per capire se aveva fatto bene la scena, se era nel personaggio, quindi era una veramente molto dentro a questo mestiere e molto insomma preparata su questo mestiere qua.
0: Non si diventa Monroe, non si diventa miti se non si è anche bravi, diciamo la verità. Ecco, l'idea che tu solo perché sei bella bionda poi diventi un mito, perché ha saputo dare corpo a tanti personaggi anche diversi, no? Sempre un po' questa delicatezza e svampitezza, però diciamo
1: però,
0: sicuramente
1: l'ultimo,
0: fragile, ma non Johnny Houston, poi peraltro
2: gli Spostati,
0: tutto quando lui è in vacanza, tutto Billy Wilder, che ovviamente era costruita come quel personaggio ironico,
2: assolutamente.
0: Ecco, un quarto di secolo dà da pensare, sì, quando si compre, quando si prese, beh, perché è fermata da autobus, vabbè,
1: cioè,
0: allora
1: gara, ce n'è tantissime.
0: Vabbè, fermi, sì, però fermata da autobus
2: volevo...
0: è quello nel quale lei
1: volevi?
0: Alla fine vorrebbe fare carriera, però rimane, sceglie l'amore, dici Claudio.
2: Certo, no, volevo ricordare anche che sul sagrato del piccolo teatro, appunto, diventa ogni giorno, ogni sera un punto di ritrovo quotidiano, grazie a delle performance musicali che ci saranno ogni sera, e poi che l'8 al piccolo ci sarà la registrazione del podcast Tintoria Live con Tinti, e verrò tinto e rapato, Rapone e Tinti, sarò io insomma in mezzo a loro due, quindi faremo la registrazione live lì al piccolo.
1: Grazie.
0: Senti, ma un'ultima domanda, tu hai interpretato tutti i ruoli di tutti i generi diversi, questa tua curiosità oggi la metti anche appunto nello scegliere i film che proietti a Milano, c'è un ruolo, un personaggio che ti manca?
2: Sì, ce ne sono due. L'altro giorno mia moglie mi diceva: ma hai mai fatto un medico? Perché era un po' affascinata dalla divisa del video. No, e mi piacerebbe fare un medico e un prete e anche un mago. Una volta uno mi disse: un mago.
1: Wow.
2: Un mago. Voglio fare un medico, un prete e un mago.
0: Metti un aggettivo su ogni personaggio che vuoi interpretare. Un medico, come lo faresti?
2: Affascinante, il medico è affascinante.
0: Certo. Il prete, come lo facciamo?
2: Il
1: di periferia.
2: Senza fede, come quello dell'esorcista.
1: Bello.
2: No, più che il,
1: quello con la mamma greca.
2: La messa è finita. No, con la mamma greca che parla dentro. Che il demonio fa
1: è
2: parlare.
1: Con te e parliamo latino. Esatto.
0: Quindi un prete, diciamo così, esatto. che va a braccetto col demonio, così, un prete demoniaco.
2: Beh no, demoniaco, però diciamo un prete che ha perso la fede, okay. Ecco, cioè che si confronta più che il prete che poi deve salvare i ragazzi in periferia, eccetera, eccetera, che fa i conti proprio con qualcosa di più grande.
0: Quindi,
2: no? Che
0: insomma,
2: non riesce ad affrontare
0: finita,
2: il mistero.
0: Un po' morettiano. E poi abbiamo
2: esatto,
0: il mago.
2: Esatto,
0: il mago come lo facciamo?
2: Il mago. Il mago è incantatore, ipnotico, okay. Un mago ipnotico.
1: Tipo Houdini.
2: Un mago.
0: Va bene.
2: Tipo Houdini, esatto, che quelle bello. Cose lì con le spirali negli occhi.
0: Tipo anche uno di quei maghi dei film di Woody Allen, no? Che appaiono, sì. Magari hanno delle piccolissime particine, no? Nei film di Woody Allen, però sì, arriva esatto. Un mago e cambia e fa entrare, no? Tipo com'è, la rosa purpura del cane, no? Che arriva lei, sale il suo e poi
2: esatto,
0: entra il film.
1: Esatto.
0: Vabbè, dai, il potremmo parlare di cinema
2: diciamo.
0: Per ore.
1: Grazie,
0: Claudio, grazie.
1: Sì.
0: Andate al cinema, passate per Milano e godetevi le piazze. A te.
1: Dal 4
2: al 9 giugno.
1: Perfetto, l'abbiamo detto insieme. Grazie.
2: L'hai
1: Claudio.
2: Detto tu, l'abbiamo detto insieme. Grazie a voi.
1: Grazie
2: ciao,
1: a Claudio
2: Serena.
1: Santa Maria.
2: Ciao Max.
1: Grazie, ciao. C'è un po' di pubblicità.
3: Sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Lazza insieme a Tiziano Ferro, 25 anni di perdono, è la canzone che chiude il live. C'è stata la data zero, no? Mai lo fanno così, l'ha fatto Cremonini a Gorizia e a Legnano Sabbia d'Oro. Il fine settimana Tiziano Ferro, grande successo per 22.000 fan e anche momenti di commozione. 35 minuti, abbiamo in studio con noi Damiano Rizzi, psicologo, adolescenza, parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza, benvenuto, grazie. Grazie, edito da PM. Allora, si parla di un passaggio fondamentale che è quello dell'adolescenza, che poi è formativo per il proseguo del cammino di ciascuno di noi, che però in Italia a livello di didattica manca. Ecco perché poi tu tiri fuori appunto il tema sull'educare all'amore per l'adolescenza. Si parte da qua.
1: Si parte dall'adolescenza perché è la prima volta nella vita che ci identifichiamo. Ci identifichiamo con un demone o con un sogno, con una persona che si potrà realizzare, non da soli, ma in base anche a chi ci sta vicino. La scuola, da questo punto di vista, può giocare un ruolo fondamentale come educando alle relazioni, perché amare è una competenza e va insegnata, come la matematica.
2: Davvero?
1: Certo che sì.
2: E come si insegna l'amore?
1: Si insegna insegnando le relazioni, insegnando la relazione tra noi e noi, tra noi e gli altri, che è l'antitesi della pretesa.
2: Ma da stesso no, perché vabbè, il discorso diventa affascinantissimo. Peraltro ricordo che oggi è la giornata mondiale dei genitori, giornata istituita dall'ONU proprio per sottolineare il ruolo fondamentale dei genitori e di chi si prende cura dei figli nel crescere ed educare le generazioni future. E quindi diciamo il tuo libro è ancora maggiormente, diciamo così, indicato per questa insomma ricorrenza, ecco. E, no, nel senso che normalmente non si pensa che tutti dovremmo avere dentro di noi questo istinto all'amore. Allora è evidente che poi in adolescenza soprattutto devi comunque indirizzare la possibilità di avere relazioni di un certo tipo, ma tendenzialmente secondo te noi siamo nati per amare o siamo nati per il distidio o per confliggere?
1: Ma dipende dal nucleo familiare nel quale siamo nati.
2: Però diciamo lo stato puro, no? Immagino l'uomo primitivo di Rousseau.
1: Ma no? Non esiste uno stato puro, nel senso che ci sono 6.000 minori ogni anno che vengono abusati all'interno del contesto familiare. E nell'87% avviene dalla cerchia ristretta del nucleo familiare. Quindi è molto importante questo concetto: non esiste uno stato puro, esiste un contesto e una cultura che può educare le persone alle relazioni e quindi anche all'amore, oppure ci può essere un contesto che rimane in silenzio o addirittura diseduca. Quando rimane in silenzio, oggi i nostri ragazzi all'età di 8 anni iniziano a frequentare i siti pornografici per avere informazioni sulla sessualità.
2: E se tu impari la sessualità dai siti pornografici, di certamente non impari, certo, qualcosa di pulito, di pulito, di libertà. Ecco, ma in questo senso è più difficile educare un adolescente maschio o femmina?
1: Ma direi che sono, come dire, è la stessa difficoltà, nel senso che molto spesso l'educazione alla mascolinità, guarda, è successo proprio in questi giorni, ho fatto un post dove ho detto semplicemente, riportato un dato dell'Istat e di Save the Children, dove l'88% degli omicidi è commesso dagli uomini e il 92% dei femminicidi è commesso dagli uomini. Questo per dire che c'è un tema di violenza che riguarda proprio la maschilità. Ecco. Gli uomini si rivoltano contro, perché invece di sentirsi coinvolti, dicono, beh, ma noi non c'entriamo, non tutti gli uomini. Quindi la differenza
2: però
1: grande
2: è
1: che le
2: non
1: donne vengono educate, certo che okay, è vero, però le donne vengono educate alla cooperazione,
2: sì,
1: mentre invece gli uomini vengono educati a non chiedere, l'uomo che non deve chiedere mai.
2: Siamo,
1: non
2: ancora,
1: piangere,
2: così,
1: siamo ancora così, purtroppo,
0: non,
1: tanto che quando dici
0: deboli,
1: che la violenza è un tema maschile, lo dicono i dati, che chiaramente non significa tutti maschi, ma significa iniziare a ragionare su alcune caratteristiche del maschile che rendono più difficile non solo il non esercitare violenza, sì, ma la sofferenza, perché i maschi soffrono grandemente di più delle donne.
2: E non riescono a uscire, non sono educati a poterlo comunicare.
1: Sì, per esempio si rivolgono molto più tardi dagli psicologi e questo è un dato di salute mentale molto preoccupante.
0: Però gli psicologi, ne facendo anche nel libro, sono anche lì spesso strutture private, nel senso non è a disposizione di chiunque.
1: Questa è un'altra parte del problema. Quando si parla di educazione sesso-affettiva, per ridurre la violenza di genere e anche i femminicidi, si devono fare più cose. La prima è introdurla a scuola senza consenso, non come il decreto Valditara ha fatto, che chiede il consenso
2: dei genitori, perché poi spesso sono le famiglie nelle quali c'è più bisogno, che non te lo danno il permesso.
1: Poi occorre avere gli psicologi gratuiti e pubblici che possano ascoltare, perché la violenza troppo spesso è dolore inascoltato, e in Italia l'80% dei bambini e degli adolescenti non può avere supporto psicologico gratuito, ce l'ha solo a pagamento e quindi spesso non ce l'ha. Poi vanno finanziati i centri antiviolenza, molto spesso i centri antiviolenza non sono sistematicamente finanziati. C'è una serie di attività che vanno fatte per ridurre la violenza di genere. Se non vengono fatte, si continua a pensare alla violenza come un fenomeno emergenziale, mentre invece è un fenomeno strutturale che conosciamo molto bene. Bisogna intervenire.
2: Guns N' Roses, Since I Don't Have You, fin da quanto non ti ho più.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Radio 2, stai serena.
1: Eccoci qui, Serena Bortone, Max Cervelli, siamo in compagnia di Damiano Rizzi, psicologo specializzato in psico-oncologia, psicoterapia dell'età evolutiva. Leggiamo spesso sulle cronache dei giornali, ahimè, dei racconti molto tristi e molto brutti di, insomma, i due ragazzi che a Parma hanno aggredito un professore, recentemente a Trapani un altro studente con una maglietta con scritto "me ne frego" ha accoltellato un professore a Trapani. Ecco, tutto questo si sta acuendo negli ultimi anni, dopo la pandemia, con l'avvento dei social, cioè questa è la prima generazione di adolescenti che cresce in un modo assolutamente imprevisto, no? non prevedibile, perché non esistevano i social, perché non c'era stata la pandemia nelle generazioni precedenti.
2: Sì.
1: Recentemente a Trapani un altro studente con una maglietta con scritto "me ne frego" ha accoltellato un professore a Trapani. Ecco, tutto questo si sta acuendo negli ultimi anni, dopo la pandemia, con l'avvento dei social, cioè questa è la prima generazione di adolescenti che cresce in un modo assolutamente imprevisto, no? non prevedibile, perché non esistevano i social, perché non c'era stata la pandemia nelle generazioni precedenti.
2: Si sta acuendo, se guardiamo i dati più...

0: prima che la mano si armi. Arrivare con la parola.
1: E un genitore come può capire il malessere di un figlio? Perché poi c'è sempre, no? Poi la mamma che dice: ma io non mi ero accorta di nulla, ragazzo normalissimo.
0: Ma allora oggi si parla di parental burnout.
1: Esatto, no? Oggi tu lo citi giornata nel libro. Esatto.
0: Sì, c'è proprio un capitolo
2: stress
0: intero dedicato.
2: Genitorialità?
0: Beh, i genitori sono da soli, sono spesso da soli e hanno sulle spalle tutto. Un'educazione che non arriva più dalla scuola. L'economia che è sempre più costoso, i salari certo. sono fermi nel nostro paese da decenni e questi genitori devono fare tutto, quindi io sono molto solidale essendo genitore di due figli con i genitori, perché mi rendo conto in prima persona la fatica che si fa e quante sono le scelte determinanti che ogni giorno dobbiamo fare e quanto spesso è molto molto complicato accorgersi dei segnali. Io credo che sia molto importante non tanto attivare solo la funzione cognitiva ma la funzione emotiva, cioè sentire quando c'è qualcosa che non va. Un papà e una mamma lo
2: essere
0: sentono,
2: essere presenti anche fisicamente con abbracci,
0: assolutamente
2: con
0: creare il
2: tatto.
0: Clima emotivo affinché si possa parlare di tutto. I luoghi e le famiglie nelle quali non si può parlare delle cose sono dei luoghi in cui bisogna molto molto lavorare per creare questo
1: chiaro
0: emotivo.
1: Tu parli peraltro di manosfera, maschilismo 2.0 in rete, insomma troverete tanti spunti nel libro e diciamo nella vita hai scelto di occuparti degli altri, perché questo fa uno psicologo, uno psicanalista, hai fondato anche Sole Terre, che lavora in tutti i paesi con appunto guerra in corso, quindi immagino che ultimamente tra l'Ucraina
0: e la Palestina
1: saranno successe, avrete avuto il bel da fare e poi hai avuto la guerra in casa, perché tragicamente nel 2013 tua sorella Tiziana è stata uccisa dal marito.
0: Femminicidio. È stata uccisa dal marito con 111 coltellate.
2: Oh mamma.
0: E appunto questo va nel repertorio di quanto è complicato rendersi conto di quello che accade all'interno delle proprie mura domestiche, perché sicuramente non era una famiglia segnalata dai servizi sociali, ma era una famiglia che avrebbe donato alle vittime di violenza. E quindi dentro questo contesto dove tutto doveva apparire sempre perfetto, dove tutto era assolutamente a posto, si nascondeva in verità un malessere, addirittura una patologia e addirittura...
2: Tu che spiegazione ti sei dato da tutto questo? Se c'è una spiegazione o comunque hai cercato di trovare una risposta?
0: Ma la spiegazione la riporto poi nel libro in maniera un po' più approfondita. Credo che ci siano degli uomini che non riescono, e per questo è importante il passaggio adolescenziale, non riescono a slegarsi, si dice non ha tagliato il cordone ombelicale dalla mamma, no? Significa che la mente che prima veniva regolata dalla mamma, questi uomini si fanno regolare la mente poi dalla compagna o dalla moglie, e quando la moglie o la compagna li lascia hanno un crollo psichico e sentendosi uccisi psichicamente arrivano ad uccidere. Ovviamente questo è all'interno di anni di frustrazione e dentro una patologia che purtroppo
2: monta
0: in un contesto dove manca la psicologia.
1: Tu parli di patologia perché l'assassino di tua sorella era clinicamente una persona incapace di intendere e di volere?
0: No, io parlo di patologia perché le persone che stanno bene non uccidono.
1: Certo. Ma chi era Tiziana?
0: Mia sorella era una persona per bene. Era una persona seria, una persona che amava la vita, amava suo figlio. Ho il ricordo di un post-it che ha lasciato in cucina la notte prima di morire, dedicato al figlio. C'era scritto latte e miele. E ho promesso davanti alla bara di mia sorella, che era una donna di 36 anni, che aveva ancora tutto un futuro davanti, e ho fatto questa promessa di fare qualcosa affinché non potesse accadere mai più. Purtroppo ne sono morte altre 1300 in questi 13 anni di donne, e quindi è il caso non solo di attivarsi individualmente,
1: certo,
0: ma di attivarsi
1: essere...
0: collettivamente e prendere finalmente coscienza che se vogliamo davvero smettere di vedere delle donne uccise, occorre tutte e tutti quanti sentirsi coinvolti, perché non è soltanto un tema che deve riguardare le donne ma anche principalmente gli uomini.
1: E per te quanto è stato complicato liberarti anche dal senso di colpa che immagino avrai provato quando hai detto non mi ero accorto che avevo la guerra in casa?
0: Dal senso di colpa credo che non ci si libererà mai. Io mi sono liberato credo dall'assassino, che in qualche modo quando è morta mia sorella ho avuto un periodo in cui facevo fatica ad alzarmi dal letto, perché in qualche modo

0: Non ci si aspetta che una parte del proprio futuro venga così tolta senza motivo e in qualche modo che ci sia poi un bambino che a 2 anni e mezzo ha perso tutto.
1: E ora tuo figlio insieme
0: che oggi è mio figlio adolescente di 15 anni insieme alla sorella. E in qualche modo ho capito che perdonare l'assassino, ma non il perdono quello, come dire, fa niente, Perdono clinico significa slegarsi per sempre dal rimanere invece legato per tutta la vita con chi avrebbe tolto anche la mia di vita, non soltanto quella di mia sorella.
1: E questa è una cosa bellissima, perché tu l'hai raccontato anche, non so, l'ha fatto Davide Cavallo, no? Quel ragazzo accoltellato che poi ha abbracciato il suo
2: aggressore, esatto, sì, che l'hanno reso invalido. Come si fa ad arrivare al perdono clinico dopo tanta crudeltà?
0: Secondo me è la vita che ti mette davanti degli obiettivi vitali, degli obiettivi che non ti possono fare rimanere troppo ancorato alle idee di morte. La vita è legame, è progetto, è la possibilità di edificare, mentre invece la morte è, come dire, rompere i legami, rompere le relazioni. E quindi l'idea di avere creato anche un'associazione che porta il nome di mia sorella, si chiama Tiziana Vive, e di avere aiutato e di continuare ad aiutare tante altre donne vittime di violenza, mi ha dato quella forza che per certi versi è un bene ma è anche un male, perché in questo paese anche le soluzioni stanno sempre sulle spalle delle vittime. Questo deve cambiare, perché le vittime sono vittime. Oggi nel nostro paese, parlavamo di orfani di femminicidio, non c'è un registro per gli orfani di femminicidio, non esiste psicoterapia gratuita per gli orfani di femminicidio, e quindi significa non sapere chi sono, quanti sono e chi sta male, quando
1: c'era
0: sta
1: stato,
0: male.
1: C'è l'risarcimento, adesso l'hanno messo in conto.
0: Allora c'è una legge del 2018 che ha istituito con rimborso spese dei fondi, quindi dovresti tu prima anticipare, ma chi non ha soldi non può neanche anticipare, insomma, c'è tanto da fare.
1: Comunque, diciamo, avere consapevolezza è importante, e adolescenza parliamone, educare all'amore per disarmare la violenza, perché poi le vite che si distruggono sono tante, e poi perché tutti abbiamo il diritto di crescere sereni e di imparare a stare bene con gli altri, che è poi l'unica cosa che ci salva, che ci fa invecchiare bene, no? Quindi partendo subito possiamo forse guadagnarci una vita più serena.
2: Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Damiano. E complimenti per tutto quello che fai, e grazie di questa
0: grazie a voi. Questo è proprio un libro che dovrebbe stare in tutte le famiglie, in tutte le case, e io mi auguro davvero che accadrà, e sono disponibile proprio a dialogare, a mettermi in gioco e in discussione, perché il valore della parola è proprio questo. Parliamone significa facciamolo insieme
2: e risolviamo anche magari parlandone. Grazie. C'è il GR2, noi torniamo domani alle 12, poi la pennicanza.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, Biggio Fiorello.

0: senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: 2-2. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: 2-2.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: 2-2.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
12: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
10: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
13: Rai GR2.
14: L'occupazione israeliana del Libano va avanti. Netanyahu sfida l'ONU e ordina di attaccare anche la periferia di Beirut. Il presidente Aoun parla di feroce aggressione, ma secondo i media israeliani gli Stati Uniti hanno dato il loro via libera all'operazione di Tel Aviv. La cronaca con gli sviluppi dell'inchiesta sulla breve vita di Beatrice, la bimba di 2 anni morta per gli indicibili maltrattamenti subiti dal compagno della madre e forse dalla donna stessa. Claudio Baglioni, il tour non è adesso. Il cantautore romano colpito da polmonite interstiziale rimanda i suoi appuntamenti con il pubblico al 2027. I 100 anni dalla nascita della diva infelice Marilyn Monroe, mito hollywoodiano malinconico e infrangibile che illuminava lo schermo. Il Roland Garros di tennis, i motori e il calcio nella nostra pagina sportiva. Buongiorno da Roberta Sibone Studio. In primo piano dunque la situazione in Libano. Oggi riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite richiesto dalla Francia, la nostra inviata.
15: Sono così tante incolonnate le auto in fuga dalla DAIE che il loro sembra quasi un esodo ordinato, ma si indovina lo stato d'animo dei beirutini costretti a lasciare nuovamente le loro case nei quartieri sud a maggioranza sciita. Coi nuovi attacchi ordinati dal premier israeliano Netanyahu sfuma l'illusione di una Beirut città aperta, mentre il bilancio delle vittime libanesi dal 2 marzo scorso supera le 3.400 e un raid uccide 8 persone, ferendo anche donne e bambini. A Deir ez-Zahrani, colpito da un drone di Hezbollah, muore un soldato israeliano e altri 3 restano feriti a Yohmor, non distante dal castello di Beaufort preso ieri da quell'esercito. L'Alta Galilea continua a essere bersaglio di lanci di razzi della milizia sciita filo-iraniana. Ne vediamo intercettare anche noi da Iron Dome lo scudo antimissilistico israeliano. Nel pomeriggio di New York si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul Libano, ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte il ministro israeliano della difesa Katz. Metulla, Lucia Goracci, GR2.
14: E la fine delle ostilità in Libano per l'Iran è una condizione imprescindibile per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra con gli Stati Uniti. Nel frattempo proseguono i negoziati tra i due paesi, messi a dura prova dalle continue violazioni del cessate il fuoco.
5: Il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco e di tensioni. Dopo i raid americani che hanno distrutto radar e siti di lancio di droni, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait. I guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato con missili e droni la base da cui è partito il raid americano contro obiettivi militari nel sud dell'Iran e denunciano la violazione del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti. E la guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella di Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri annuncia che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Nonostante tutto, i negoziati proseguono anche se la Repubblica Islamica dichiara che non è sul tavolo alcuna trattativa sul programma nucleare e l'Iran si scaglia nuovamente contro l'Unione Europea, che accusa di avere una posizione ipocrita e, dice il regime, di mostrare una indignazione morale selettiva. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
14: La cronaca italiana con la vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni di Bordighera morta per un trauma cranico. Mercoledì prossimo gli interrogatori di Emanuela Aiello, madre della piccola, e del suo compagno Manuel Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati.
16: La vista del corpicino livido, la testa che ciondola inerte, gli occhi chiusi. C'è anche questo nelle testimonianze raccolte agli atti di una bambina di 9 anni che ha assistito alla morte della sorellina di 2, la piccola Beatrice, deceduta dopo i maltrattamenti subiti lo scorso 9 febbraio. Le tre bimbe erano state portate per quel fine settimana in un casolare di Perinaldo da Emanuel Iannuzzi, il compagno della loro madre, Emanuela Aiello. Qui ci sarebbero state le percosse, ripetute contro Beatrice. Poi la messa in scena della madre che le riporta a casa in auto, con lei forse già morta, obbligando le altre figlie a non dire nulla. A casa della donna Bordighera vengono chiamati i soccorsi perché, come racconta l'Aiello, la piccola non respira. Ma i lividi sul corpicino martoriato raccontano un'altra verità. L'Aiello era stata subito portata in carcere, mentre Iannuzzi è stato arrestato sabato dopo che gli investigatori hanno trovato nel suo cellulare foto della giovanissima vittima con il volto tumefatto.
17: Simona Decina, GR2.
14: La fuga dei cavalli durante le prove della sfilata del 2 giugno. Arriva oggi in procura a Roma l'informativa dei carabinieri su quanto accaduto. Restano intanto in ospedale la poliziotta e la soldata ferite.
18: Individuato il vigile urbano che ha acceso la batteria dei fuochi, 50 anni, entrato in servizio un anno fa, l'indagine deve ancora chiarire diversi aspetti della vicenda. 4 in tutto gli appartenenti al corpo coinvolti, che, come primo prevedibile provvedimento, sono stati esclusi dalla parata. C'è da capire in particolare la provenienza dei petardi. Erano 2 scatole in libera vendita. Li avrebbe acquistati un altro vigile più anziano. Nelle chat della Polizia di Roma Capitale compaiono intanto anche commenti per circoscrivere le colpe. Chi c'era avrebbe così parlato di animali già nervosi e di una tradizione che va avanti da anni e che non coinvolge soltanto i vigili urbani. Tutti aspetti che saranno esaminati nell'inchiesta della procura. Dopo l'informativa si stabilirà quali reati contestare e nell'indagine disciplinare interna. Restano intanto in ospedale la militare dei lancieri di Montebello che ha avuto un polmone perforato e la poliziotta che ha riportato diverse contusioni. Ho perso le equilibrio e non ricordo più nulla, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR2.
14: Gli 80 anni della Repubblica, questa sera concerto al Quirinale e discorso del presidente Mattarella. Il capo dello Stato in una lettera ai prefetti sottolinea come il ruolo della Repubblica sia quello di consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini.
19: Fu un nuovo patto civile quello che gli italiani strinsero il 2 giugno di 80 anni fa. Nel suo messaggio ai prefetti il presidente Mattarella avvia le celebrazioni alla vigilia del 2 giugno ricordando il giorno in cui nacque la Repubblica grazie a un corale e sincero esercizio di democrazia. La straordinaria e composta affluenza ai seggi e la partecipazione delle donne che già avevano votato alle precedenti amministrative segnalano una data storica che mise definitivamente alle spalle il ventennio fascista. e l'invito del capo dello Stato ai prefetti resta quello di proseguire il loro servizio alla collettività. Ne va del futuro del paese, avverte, sottolineando i valori di dialogo e ascolto in linea con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione, principi rappresentati anche stamattina al Quirinale con l'apertura dei giardini alle categorie fragili, una grande festa in cui Mattarella ha voluto salutare di persona le associazioni di volontariato e ringraziarle per il loro impegno quotidiano a tutela dei più deboli. Valentino Russo, GR2.
14: L'infezione da Ebola è risultato negativo al test. Il paziente è rientrato a Cagliari dal Congo sabato scorso. L'uomo aveva mostrato sintomi riconducibili alla malattia ed era scattato il sistema di controllo.
20: Se la sorveglianza funziona, l'allarme scatta subito e partono le verifiche. Ed è quello che è successo con l'uomo rientrato dal Congo. Si è sentito male, ha chiamato il 118, è stato isolato in ospedale. I campioni per il test sono arrivati rapidamente allo Spallanzani di Roma, che stamattina ha comunicato l'esito negativo. Protocolli analoghi in tutti i paesi rendono la sorveglianza ancora più efficace, come spiega l'epidemiologo Massimo Ciccozzi.
21: Un qualunque virus che determina un focolaio epidemico in un altro paese in poche ore d'aereo può arrivare in Europa. Quindi tutta l'Europa è allertata e tutti quanti hanno questa linea di comportamento, che è quella classica epidemiologica: isolamento e quarantena dei contatti.
20: Una circolare del Ministero della Salute dettaglia le procedure: obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda, l'aeroporto di Fiumicino come hub sanitario nazionale, centri di riferimento per le malattie infettive in ogni regione, mentre quello nazionale è l'ospedale Spallanzani. Donatella Gori, GR2.
14: Claudio Baglioni rinvia di un anno il suo Grand Tour La Vita Adesso per curare una polmonite interstiziale acuta.
22: Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma, prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour spostandolo esattamente di un anno. Perché tutto intero? Perché è un vero e proprio viaggio e il viaggio continuerà.
14: Visibilmente affaticato, il cantautore romano attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto, ma ha voluto rassicurare i fan sia sulle sue condizioni di salute che sulle modalità del tour, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per concludersi a Torino in settembre.
23: Perché non c'è mai fine al maggio, anche se un sogno cade.
14: 100 anni fa la nascita di Marilyn Monroe, la diva fragile destinata a restare per sempre giovane. Oggi viene celebrata in diverse località del mondo con mostre, rassegne cinematografiche e anche la Rai la ricorda con una programmazione speciale, a cominciare dal capolavoro di Billy Wilder A qualcuno piace caldo alle 14 su Rai Movie.
24: Come si muove? Sembra fatta di gelatina. I
25: got a fever. Tony Curtis e Jack Lemmon parlano di zucchero in A qualcuno piace caldo, film che non potremmo immaginare senza Marilyn, ma nel quale non fu pagata come i suoi colleghi. Hollywood aveva preso Norma Jean e l'aveva trasformata in Monroe, il sogno biondo dell'America, ma questo non bastò a proteggerla. 100 anni dopo la sua nascita ancora ci affascina. Piera De Tassi, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano. Perché amiamo Marilyn?
26: Per la luce con cui riusciva ad illuminare lo schermo. Lei dichiarò la propria fragilità, quel dolore che è rimasto sempre sotto la volontà di costruire il personaggio Marilyn. Ha rotto gli schemi, c'era questo corpo femminile che era un corpo libero.
25: Due Marilyn, la star e l'attrice.
27: If I am a star, the people made me a star.
25: Se sono una star lo devo solo alla gente, dice nell'ultima intervista il giorno prima di morire. Il successo? Beh, è come il caviale. Chi lo vorrebbe tutti i giorni? Miriam Mauti, GR2.
14: E per la nostra pagina sportiva saluto Giuseppe Bisantis qui con me.
28: Buongiorno a te Roberta, buongiorno agli ascoltatori.
14: Allora Giuseppe, direi in apertura aggiorniamo il tennis perché ci sono partite in corso.
28: E allora, tre italiani al Roland Garros a Parigi per gli ottavi di finale e in campo Flavio Cobolli che contro lo statunitense Zachary Svajda è avanti per 2-7-1, 6-2, 6-3 i primi due, poi ha perso il tie break 7-6 con il 7-3 per Svajda, ma adesso Bolli avanti nel quarto per 3-0, ha già ottenuto due break. Orari ballerini per quel che riguarda il tennis: 15:10 Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, l'argentino che ha eliminato Sinner, e poi 17:10 Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe.
14: Italiani protagonisti sulla terra rossa ma anche sulle piste d'asfalto.
28: Guarda, ieri c'è stato il motomondiale Gran Premio d'Italia al Mugello, vittoria di Marco Bezzecchi che quindi ha allungato in testa alla classifica, tenuto conto che in Formula 1 comanda Kimi Antonelli, Italia, o meglio Emilia Romagna, visto che uno è di Rimini, l'altro è di Bologna, al comando del mondo. Noi abbiamo sentito Carlo Pernat, dirigente di altissima esperienza per quel che riguarda il motomondiale, parla anche di Ferrari.
0: Alla Motor Valley, come la chiamiamo, no? Ricordiamoci che gli ingegneri sono italiani. Stiamo vivendo un momento, secondo me giusto, logico, dove da una, diciamo, supremazia giapponese a una supremazia europea specificamente italiana. A me sta una cosa sola a dispiacere, che la Ferrari non abbia mai un pilota italiano. Una politica che la Ferrari non ha mai fatto, mentre le case italiane di moto l'hanno sempre fatta.
14: Giuseppe, Italia che ormai lo sappiamo bene non sarà al via agli ormai imminenti mondiali di calcio.
28: La giovanissima nazionale di Silvio Baldini prepara due amichevoli con Lussemburgo e Grecia, mentre le grandi nazionali arrivano negli Stati Uniti per il mondiale che inizierà l'11 giugno. Noi parliamo del nostro campionato, dove la grande sorpresa Como, dove di italiani ce ne sono ben pochi. Uno è il direttore sportivo Carlo Alberto Ludi, che qui ci parla dell'esperienza del Como.
1: Lo scudetto è qualcosa di impensabile in questo momento, così come fosse era la Champions a un anno fa. Fabregas un po' nascondeva le carte, perché in verità a gennaio ci siamo detti che si poteva fare, che avevamo una grande occasione, non avevamo l'assillo di dovercela fare per forza, però sapevamo che poteva essere l'anno giusto e così è stato.
14: Aggiornamento veloce sul tennis?
28: Eh sì, perché Cobolli si è portato sulla 4-0.
14: Bene. Grazie a Giuseppe Bisantis. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Laria Sotis, coordinamento edizione Ivano Liberati, regia Fabio Cardinali, Alessandro Adriani. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va alla Pennicanza, il prossimo GR2 alle 15:30.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Diletta Parlangeli,
4: Savino Zaba.
3: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
4: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
3: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
4: E infatti, ecco, lo faremo insieme.
3: Io e te da soli?
4: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
3: E allora vi aspettiamo.
6: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. 2-2.
8: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 2-2.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: arrivato purtroppo.
1: Senza di voi.
0: Sì, grazie.
1: Siete meravigliosi.
0: Grazie mille,
1: siete
0: grazie.
1: Meravigliosi.
0: È un fan, è un fan.
1: Viva
0: un fan.
1: La vendicanza.
0: Sulle mani.
1: Sulle mani. Viva.
0: E ora, signore e signori, manca solo lui. Rosario.
1: Sono qua.
0: Fiorel.
1: Salve, salve, salve.
0: Salve, salve, salve.
1: Hai visto questa camicia che c'ha il marchio dietro? Ma vediamo. Non ti girare,
0: sì,
1: che
0: no,
1: si vede il marchio.
0: No, perché sennò è pubblicità occulta.
1: Starò così. Non sapevo di questa cosa del marchio.
0: Così.
1: Tra l'altro, purtroppo, questo modello mi viene rovinato dal microfono perché mi fa...
0: Non so, purtroppo il microfono...
1: Allora, amici, come state? L'Italia è una repubblica fondata sui ponti,
0: sì,
1: bisogna dirlo, perché non c'è nessuno, un'Italia che oggi è a rotoli, non lavora nessuno, non trovi niente, è tutto fermo, tutto bloccato. A Roma anche i cinghiali hanno fatto il ponte, non ce n'è uno in
0: non
1: giro.
0: C'è
1: cioè io quel cinghialetto la mattina quando mi sveglio che mi passa, che fa... neanche
0: sì,
1: quello
0: niente,
1: la mattina, non c'è manco quello, ho il cellulare
0: la
1: in tasca.
0: La desolazione,
1: non,
0: sta squillando.
1: Non perché ti deforma il pantalone. Allora tu intrattieni che io lo vado a posare.
0: Ti tengo quindi, amici che avete fatto il ponte, beh chissà che magari qualcuno di voi è bloccato nel traffico, per fortuna, praticamente per fortuna sì, perché almeno ci sentite, cioè avete la radio, ci mettete su radio, ma dove cacchio è andato quello? Scusate. Ma io dico, ma si può durante la puntata assentarsi così?
1: Sì, sì,
0: io
1: continuo.
0: È il momento della sigla, perché andiamo a...
1: Ma perché? Perché?
0: Devo puoi intrattenere?
1: Sì, devi intrattenere.
0: Non c'è una notizia, devi,
1: mi inquadra a me, ci sono io, mi devi inquadrare, che dico, lui deve intrattenere. Io sono qui a farmi i fatti miei, ecco, quello, prego.
0: Non c'è più niente da dire. Perché voglio dire, io posso anche, io sono in grado di andare avanti ore senza mai fermarmi con battute, partono applausi a casa, quindi non ho problemi, figurati. Però non mi sembra carino nei suoi confronti fare tutto io.
1: Sì.
0: Bisogna lasciare spazio anche a chi oramai è anche
1: esatto.
0: Andato,
1: allora,
0: no?
1: Alcune di queste persone sono qua dal pubblico, sono in vacanza, hanno deciso di fare il ponte qua, perché la capitale, Roma, è invasa dai turisti.
0: È invasa dai turisti, sì,
1: occhio alle truffe, ci sono molte truffe.
0: Che truffe?
1: In giro, quelle tre carte.
0: Ah certo,
1: vabbè, addirittura lo fanno col POS adesso. State attenti, guardate qua, guardate cosa c'è, guardate quella che cos'è, piazza, come
0: Roma,
1: fontana.
0: Questa è la famosa piazza della Fontana di Trevi, si
1: bravo, cos'è quello? Guardate, questa è una, questo è tempo reale, è fatta in tempo reale. Allora,
0: adesso,
1: di cosa parleremo oggi? Ci sono tante cose, parleremo di un sacco di cose.
0: Ma andiamoci a parlare.
1: Allora andiamo a parlare, mettiamo la sigla e andiamo a parlare.
0: Era io che dovevo andare.

0: Buongiorno maestro Cremonesi, come stai?
1: Buongiorno, bene, tu?
0: Hai un anno di più,
1: certo.
0: Hai festeggiato bene il tuo compleanno,
1: certo,
0: questo weekend?
1: Sì, sì, sì.
0: Noi abbiamo sempre lavorato dal venerdì, sabato, io ho preso un po' di sole in terrazzo.
2: Si vede, si vede.
0: Si vede, si vede anche per gli amici che stanno seguendo sul 202 e su Rai Play.
2: Play.
0: Ricordiamo chi stesse seguendo anche il tennis, che Cobolli sta vincendo 2-1, 2-7-1.
2: Sì, ha perso il terzo.
0: Ah, beh, vabbè,
2: però,
0: il terzo
2: vabbè,
0: si prende... Sì, c'è un break a favore di Cobolli.
3: Tie break.
0: Di che cosa vogliamo parlare?
2: Beh, l'argomento, diciamo, principe.
0: Qual è
2: l'argomento principe? Come quale? A me me lo chiedi, per esempio.
0: Non lo sa. Sta arrampicando.
2: Perché per me potrebbe essere questo, per esempio, no?
0: Beh, ad esempio, Mentana, ragazzi, ha detto una cosa incredibile.
2: Dove?
0: Mentana, io c'ho anche il numero, potrei anche chiamarlo, ma non mi risponde mai. Lo sai che mi ha risposto l'altra volta? Uno dei due cani. Sai che lui
2: sa rispondere.
0: Lui c'ha due cani, c'ha due piccoli bassotti, perché lui perché prende il bassotto per ovvi motivi?
2: Perché?
0: E così sembra più alto.
2: Sembra più alto.
0: Ciao Enrico, ti vogliamo bene.
2: Cioè lui ha detto
0: Mentana smaschera il sistema La 7 per il direttore TV di Cairo, la nuova Rai 3.
2: Sì, ha detto che La 7 è la nuova Rai 3, che piace agli spettatori della 7.
0: Così,
2: ma
0: non è così. Io adesso vorrei chiamare.
2: Non dici che non è così?
0: No, ma
2: che
0: io
2: la 7 non è schierata.
0: Allora, facciamo
2: l'ha detto
0: così.
2: Lui,
0: chiamiamo La 7. Io ho il numero qui, nella mia Instagram.
2: Vedi se ti passano.
0: Allora, vediamo un po'.
2: Andrea Salerno, il direttore, magari.
0: Silenzio, c'è. Forse c'è la segreteria. Sentiamo,
2: ecco, sentiamo. È il centralino.
1: Ma che suoneria?
0: Ma che si c'è?
2: Ma bandiera rossa.
0: È La 7, pronto?
4: Risponde il collettivo della segreteria telefonica della 7.
2: Come collettivo?
4: I compagni e le compagne sono in pausa sindacale.
0: Il compagno.
4: Non riagganciare per non perdere la tessera di partita acquisita. Risponderà il primo operaio disponibile.
2: Operaio.
4: In attesa vogliate gradire l'ultimo successo del compagno Mentana.
5: Stamattina mi sono
0: stato. Vabbè, ho capito. Allora non è vero.
2: Allora è vero, scusa.
0: Allora è vero. Salutate La 7, ma.
2: Allora è vero che sto scherzando. Vabbè. Vedi?
0: Allora mettiamo subito una canzone.
2: Che cosa?
0: Mettiamo la canzone che noi abbiamo scoperto, Alma.
2: Ah sì, bellissima.
0: La ragazza
2: bellissima.
0: Del desk.
2: Ormai, del desk.
0: La ragazza misteriosa del desk che fa canzoni belle.
2: Sì.
0: Canzoni belle. E poi parleremo di canzoni, perché io non ho dormito proprio la notte, perché qui a Roma ci sto di.
2: Pauritz. Al Foro Italico. Tu stai lì, Vabbè.
0: Sentiamo
2: Alma.
0: Sentiamo. Questa è nuova, eh.

0: Hai fatto un casino, brava Alma, brava Alma.
1: Ma il brano si chiama Hai fatto un casino?
0: Allora, se, arrivano messaggi, tu mi sai che il mio cellulare mi arrivano messaggi in tempo reale con quello che accade mentre io sono qui. È una cosa che riguarda Claudio Baglioni. Claudio Baglioni, poverino, ha avuto si è beccata una polmonite interstiziale acuta. Ha dovuto annullare il tour e quindi io voglio veramente salutarlo, mandargli un abbraccio. Claudio, ti vogliamo bene. Mi raccomando, Claudio. Claudio, mi raccomando, antibiotico, Bactrim, Rocefin, in vena e passa tutto.
1: Vabbè,
0: io so tutto.
1: C'era il suo medico che già gli ha dato tutto.
0: Ma sì, ma sì, però insomma, Claudio, spero che ci ascolti e qualcuno glielo dica, diteglielo che qui gli vogliamo bene.

0: attimo poi che il pubblico ondeggia, visto? Il pubblico.
1: Vabbè ragazzi, bisogna stare attenti. Oggi bisogna stare attenti ai colpi d'aria, bisogna stare attenti. Io veramente volevo ringraziare il grande Surace.
2: Sì, guarda.
1: 102.5.
2: La sfida stellare parte da Roma.
1: Allora, caro Surace, ti voglio vedere. Surace sarebbe Lali Brandi di RTL. Sì. Vedete, è Lali Brandi, diciamo.
2: Certo, è il diretto che dà la radio.
1: È uguale a Lali Brandi. Solo che parla così, perché è calabrese, capito? E allora la sfida stellare per il tormentone parte da Roma vicino a casa di Fiorello. Fiorello non ha potuto dormire per tutta la notte.
2: C'è
1: perché
2: così. Questa è la notizia.
1: Ci sto leggendo, tutti i cantanti si sono esibiti uno dietro l'altro, non hanno finito
2: fino
1: perché
2: allora
1: tutto
2: di
1: registrato.
2: Notte, passa.
1: Il programma registrato che andrà in onda il 3 novembre. Pensate, addirittura hanno fatto
2: 3 novembre.
1: Sto scherzando, faranno ad agosto. C'erano veramente tutti. Io vi potrei leggere anche veramente. Vi potrei leggere. C'era Joliet, c'era Emma, c'era Samurai J, c'era Foro Italico. Sì. Che è un
2: Annalisa, Brancale,
1: Achille Lauro. Pare che abbia fatto una performance con i droni.
2: C'è stata un'ovazione.
1: Secondo te, i droni dove stavano? Sul mio terrazzo stavano.
2: Partivano dal tuo terrazzo.
1: Perché la mia casa, essendo ricco, è talmente grande che sfocia.
2: Ti hanno chiesto se potevi fare la rampa di lancio.
1: Io mi sono sentito tutti i power hits da casa, senso che sai che alle 10:30 dormo, questa è alle 10:30.
2: Hanno cominciato praticamente. Sì, comunque c'era veramente chiunque, io mi chiedo.
1: Gabri Ponte, Salmo.
2: Tutti.
1: Sì,
2: ma uno che non c'era, cioè uno che mancava. Tu mi devi trovare uno che non c'era.
1: Te lo trovo?
2: Chi è?
1: Solo io non c'ero. C'erano tutti.
2: Sì, purtroppo.
1: C'era persino Eddie Brock.
2: Sì, ho capito.
1: C'erano le bambole di pezza.
2: C'erano le bambole di pezza, sì.
1: C'era Nait, Saif, Merck e Cremonto. Ma chi cazzo sono io?
2: Sono bravissimi.
1: Non ne conosco uno.
2: Sono dei musicisti bravissimi che piacciono ai giovani.
1: E lo sai che mi ha detto Surace?
2: Che no, ti ha detto?
1: Non ti prendo perché tu non sei un cantante per i ragazzi, ma ha parlato un calabrese che parlava.
2: Non lo sa fare tanto bene.
1: Hai sentito mai Albano che fa un calabrese? Sogno Albano che fa un calabrese. Io non sono alla tua ragazzi.
2: Sì, allora, non è il target.
1: Volevo dirti solo una cosa.
2: Sì.
1: Quando ero bambino mi ricordo che io facevo 6-7.
2: Ah, il trend di TikTok. Faceva 6-7 già.
1: Ora non esistevano. Io facevo 1 chilo di olive di qui e 7 chili di olive da questa parte. E facevo 6-7.
2: E Don Carmelo che diceva?
1: Don Carmelo mi diede 6 scoppole di qui e 7 scoppole di là.
2: Le fece passare la voglia.
1: Prima con la destra e poi con la sinistra.
2: Quindi lei non piace ai giovani, ai ragazzi.
1: Ma chi l'ha detta questa cosa?
2: Ragazzi.
1: Voi pensate che sotto casa mia ci sono ancora dei ragazzini che sono a frotte.
2: Ah, vengono,
1: sono
2: vedi?
1: Sono a frotte.
2: Senti,
1: sono a frotte sotto 50-60, tutti i ragazzini di 40 e 50 anni.
2: Vabbè, ragazzini,
1: che
2: insomma
1: mi chiedono gli autografi per le loro nonne.
2: Quindi saranno centenari ormai le nonne. Vabbè.
1: Ma ha detto per essere giovane ti devi aggiornare.
2: Sì, dovresti.
1: Ma ha detto che devo fare un disco con Marc e Cremonto. Ma che cazzo, sono due cartoni animati.
2: Un featuring.
1: Oppure scrivi un pezzo con Federica Abbate.
2: Certo, scrive
1: oppure
2: tutto lei.
1: Mi hanno detto fai un fitto con Anna Pepe.
2: Ma è vero, se lei facesse un bel fitto con Anna Pepe, magari, capito, arriva, ha visto Rietta Berti.
1: Ti posso dire che non vedo l'ora, lo faccio sul trattore. Io ma l'hai avuto. Io mi tengo il mio maestro Alterisio.
3: Giusto.
1: Comunque bravo. Adesso ho un'esclusiva. Vi faccio sentire il pezzo con il quale sarei dovuto andare a Power Hits.
2: Quindi l'ha fatto?
1: Certo che l'ho fatto.
2: Un pezzo giovane,
1: un pezzo giovanissimo. Lo vuoi sentire?
2: Come si intitola?

0: Achille Lauro, spostati!
1: Mi sembra lo picchia di brutto, eh!
0: Samurai J, taglia di letricine! Ma avete sentito?
2: Un po' confusionario, no? Non è
0: ma che confusionario, cioè, questo qui diventa una hit!
1: Basta,
2: per favore.
0: Oh, sono stanco.
2: Ti credo. Salutiamo Albano intanto.
0: Ciao Albi!
2: Albano.
0: Ragazzi, parliamo di questa notizia che è successo, che l'arte, ragazzi, l'arte è stata rubata la banana, pensate, la banana.
2: Sì,
0: la banana. Quanto valeva sta banana di Cattelan?
2: Credo diverse centinaia di migliaia di euro.
0: Guardate la banana, sì, famosa con il cerotto lì, con il cosino, il nastro.
2: Sì, il nastro telato, si chiama nastro telato.
0: Grigio, è stata rubata al Museo Pompidou Metz in Francia. Certo, questi francesi non se ne tengono una.
2: Che poi che ti fa, che te la rivendi? Come fai a dimostrare?
0: Cosa rubi? Che
2: chiunque può farsi.
0: Ma poi io mi sono sempre chiesto: ma Castellan, ogni volta che la banana marcisce, che fa? Ne mette un'altra. Ma
2: pare che ci siano delle.
0: Sì, ma va lui, la tocca e la mette, perché lui la deve toccare.
2: Se la tocca è opera d'arte.
0: Allora, per noi siamo entrati nella notizia,
2: sì,
0: e quindi abbiamo mandato
2: un inviato
0: davanti al Museo di Pompidou,
2: sì,
0: e vediamo che cosa è successo.
2: Sì, per vedere
0: banana.
2: Un po' di capire.
0: Prego, sentiamo, guardiamo.
3: Sì, grazie studio, siamo qui
0: là
3: al Museo Pompidou,
0: sta
3: dove è stata rubata la famosa banana di Maurizio Cattelan, questo grande artista contemporaneo che purtroppo ha subito questo danno. La banana, chi l'ha presa? Chi non l'ha presa? Noi non. Scusi, stiamo lavorando, per favore. Sto facendo un.
0: Chiedo scusa, ma si sta vedendo un tipo che sta mangiando la banana davanti all'inviato.
3: Mi scusi, può tornare con un attimo? Mi scusi. Dove l'ha presa questa banana? Per caso era appesa alla parete? Era appesa qui alla parete? E lei l'ha presa senza problemi, senza farsi problemi? Ma lei lo sa quanto vale questa banana? Vale milioni di euro questa banana. È uno scoop che abbiamo beccato in flagrante. No, non la voglio la banana di cazzo, la mangi lei, mi fa schifo mangiare dove ha mangiato lei, con quella lingua sempre di fuori. Ha capito? Poi si chiude la bocca, la bocca quando uno mastica, queste sono le regole base dell'educazione. Ecco, questo qui, guardi, questo è lo scotch con cui la banana era appesa. A questo punto io lo userei. Cioè lo userei per tappare la bocca del nostro amico. Ah! Sentite già come cambia tutto! Ah, che meraviglia! lei se si rende conto di. Dal Museo Pompidou è tutto, scusate. Chiudiamo. Caso risolto. Basta con sta banana!
2: è fastidioso! Senti che entusiasmo per il nostro disturbatore.
0: Per chi non avesse visto, recuperate questo pezzo
2: sui nostri social,
0: oppure play. Allora adesso fammi dare solo una notizia e poi ci collegheremo, ragazzi, con Catania, perché ci collegheremo con il valente giornalista del TG1 Leonardo Metalli. Dovrebbe essere pure con Salvo La Rosa, chi lo sa, perché in Sicilia, a Catania, c'è Etna Comics, una cosa veramente importantissima, quest'anno dedicata al grande Pippo Baudo, visto che ci sono stati problemi per il documentario che non andate in onda, il doc per i 90 anni di Pippo Baudo, non è pronto, quindi la Rai non manda in onda l'omaggio al re della TV, ci ha pensato
2: Etna Comics.
0: Ma ci collegheremo fra un minuto. Fatemi dire questa notizia pazzesca, ragazzi, questa notizia, tra l'altro, sul web si stanno lamentando un po' tutti, perché non hanno nessuno sta parlando di questa notizia, una notizia serissima, una notizia bellissima, tra l'altro leggo testè. Allora, il Sabino, quindi è della Sabina, ditemi un posto della Sabina.
2: Rieti, un posto in Sabina.
0: Il Sabino Ettore Pagano vince la Queen Elizabeth Competition di Bruxelles per il violoncello. Sai che cos'è?
2: È una roba grossa.
0: Cioè, è come dire vincere il Roland Garros del tennis. Cioè, è una cosa, ragazzi, pazzesca. Ettore Pagano, 23 anni, origine, Sabine romano, romane, ma Sabino della Nazione, ha vinto il più importante concorso violoncellistico del mondo. Per Ettore, che con la sua musica gira ormai il pianeta, ma nei momenti di relax lo si incontra a Montopoli. Dov'è Montopoli? Sabina.
2: Sempre
0: là.
2: Sempre Sabina.
0: Si muove poco il nostro. Dove vive la mamma? Quindi noi salutiamo la sua famiglia, sì. Ovviamente gli facciamo e tanti complimenti.
2: Complimenti, vedi, noi ne abbiamo parlato.
0: Orgogli italiani! Orgogli sì. italiani! Gli orgogli! Sai chi sembra la Sant'Anche? Orgogli italiani!
2: Certo.
0: Bravo, bravo, bravo Ettore Pagano, veramente. Avessi il numero lo chiamerei. Se qualcuno pensa adesso mi manda il numero di Ettore Pagano, io lo chiamo in diretta. Ma
2: vediamo.
0: Invece fatemi chiamare Catania, vediamo Catania.
2: Dov'è Leonardo
0: allora,
2: Metalli?
0: Allora, qui sono pronti, mi dico sono pronti, c'ho delle foto, c'ho una foto, pensate, Etna Comics, guardate questa foto che viene da Catania. Questo è il che film era.
2: Ah, sì, certo, perché questo è
0: ci sono i cosplay, quelli che interpretano
2: i cosplayer, sì, che si travestono da personaggi dei film, dei fumetti.
0: Allora, io adesso chiamerò Leonardo Metalli, sentiamo. Pensa lui al metal detector. Sentiamo, vediamo, attenzione. Ah no, ma l'ho chiamato,
2: no,
0: devo
2: chiamarlo video, chiamalo video, video, chiamalo video.
0: Scusa. Sentiamo un attimo. Eccoci qua,
4: facciamo le mani in gambare sano. Siamo qui, guardate sta caraminda.
0: Facci vedere, Metalli, facci vedere.
4: Chi c'è? I cosplay from England.
0: Hi, ciao tutti i cosplayer.
4: Guarda, sì. Il direttore. Ciao, cosplayer catanese. Allora, questo qua è lo scoop. Guardate qui.
0: Chi c'è?
4: Questo è Topolino.
0: Sì.
4: È normalmente Super Pippo, ma in realtà è Super Pippo Baudo.
0: Evviva! Ah, che bello. Guardate che bello.
4: Sui fumetti, ragazzi. Incredibile.
0: Se lo merita.
4: Festeggiato qua con tutti i cosplay, con tutti i ragazzi, finalmente cosplay.
5: Voglio vedere anche questo, guarda Pippo.
0: Facci vedere. Ah, guardate lì, facci vedere bene.
5: Dai.
0: Ma sta cosa è bella che è diciamo che ancora abbiamo detto bene. Etna Comics dedicata a Pippo Baudo.
5: Esatto, anche le magliettine,
4: Anche le magliette che
5: noi abbiamo dedicato.
4: Naturalmente te la porto la maglietta, vabbè, non ti preoccupare. Perché...
0: Ah, eccola là, ce l'abbiamo noi, guardate, evviva, applauso
4: guarda,
0: ragazzi.
4: Guarda tutto. Guarda tutto, c'è.
0: Metalli, fermati un attimo. Oh. Allora, Metalli, da quanto tempo stai in Sicilia?
4: Sono 4 giorni, già parlo siciliano.
0: Bene, e quanto sei ingrassato in 4 giorni?
4: È un miracolo.
0: Senti, cosa hai imparato di siciliano?
4: Ho imparato la cucina, la brioche
0: con tuppo. Sì.
4: Poi? Che sarebbe una specie di tappo, diciamo,
2: sì,
4: no?
2: Sì, sì, vabbè.
4: Poi catanisi cannocca.
0: Significa catanese originale.
2: Ah, ok.
4: Poi abbiamo mangiato
5: la caponata,
4: vabbè, tutte le cose. E poi
5: abbiamo mangiato la granita.
0: Vabbè, ragazzi, il top del top.
2: E bevuto anche, mi sa che hanno.
4: Faccio colazione con di mandorla e qualche volta con la granita.
0: E allora ingrassare 6 kg. Senti, ma farete il servizio al TG1? Lo vedremo, no? Il servizio, tutto quello
4: vedremo
0: che fate.
4: Vedremo il servizio sul Topolino, perché questa, ragazzi, è una cosa che era quella che avevamo pensato, ti ricordi, Fiore, sì, di fare con Pippo, cioè aprire con Super Pippo Baudo, l'eroe della televisione italiana.
0: È vero.
4: Il supereroe della televisione italiana, no? E quindi l'hanno fatto, Topolino, l'hanno fatto, per me è una grande soddisfazione. Vedi che il Topolino è tutto dedicato alla televisione.
0: Bene, allora guarda, noi aspettiamo il servizio, vi salutiamo e grazie,
4: certo,
0: per averci dato questa immagine stupenda.
4: Qui, guarda.
0: Ho visto.
2: Sì, abbiamo visto.
0: Guarda che roba. Ciao ragazzi, grazie.
2: Ciao. Grazie, guarda che bello. Che
0: evviva Etna Comics!
2: Tipo carnevale proprio.
0: Evviva. Ciao ragazzi, grazie. È bello anche solo collegarsi con la Sicilia. Andiamo con la musica, perché il maestro Lolli ha fatto un trittico incredibile.
2: Ah.
0: Trittico musicale incredibile, cioè canzoni,
2: sì,
0: inglesi o americane che poi sono state tradotte in italiano, ma all'epoca non si sapeva.
2: Ah, certo, perché erano gli anni in cui non c'era internet.
0: Senti questa.

0: queste canzoni.
1: Stupenda.
0: Allora, questo era interpretato da Giuliano e i Notturni.
1: Cioè, no, c'è grande, nome, dei nomi stupendi.
0: I nomi dei compresi degli anni 70 e sì, sì, 60 erano veramente
1: Giuliano e Notturni.
0: Perché poi all'epoca, quando facevamo questa canzone, sì, non nessuno sapeva che fosse una cover di una canzone inglese.
1: Certo,
0: ma chi mica c'era web, mica controllavi. Certo. Quindi delle volte venivano anche sgraffignati. Cioè, non venivano pagati diritti e cose varie, ma ce ne sono tanti. Sai che ce n'è una famosa? Devo chiedere al protagonista.
1: Ah, la canto lui? La che canto lui?
0: Senti questa, sentite.
1: Sentiamo.

0: che
1: senti che roba, senti.
2: Grazie. Questo era? Chi era questo? Ai Tartarus.
1: Si chiamavano tartarughe.
2: Tartarughe.
1: Tanto, vediamo qui la

0: Gianni, il nostro caro Gianni, sta facendo il tour, Gianni, sì.
1: Sta girando.
0: Può essere. È partito, guarda, Gianni Morandi è partito Vasco Rossi con la data zero. Insomma,
1: è vero.
0: Stanno partendo tutti. Anch'io partirò con il mio tour.
1: Sui divani d'Italia.
0: Vado a provare i divani. Potrebbe essere carino, una bella idea. Vado a provare i divani in tutte le case degli italiani. Mi siedo sul loro divano e canto.
1: Canti, e lo, non sarebbe male.
0: E racconto fregnacce. Ok.
1: Esatto.
0: Allora, domani è la festa della Repubblica. Io ero stato invitato, alla parata.
1: Però hai trovato una scusa per non andare.
0: Dovevamo andare, io ero alle Brandi. Dovevamo andare, però dovevamo stare fissi con sto braccio destro alzato.
1: Ogni
0: volta che passava un carro armato, dovevamo fare a noi.
1: Non posso farlo.
0: Alle Brandi è qui. Ma ci vai domani alle Brandi? Ci andrai domani?
1: Sì, ci va, vedi? In tribuna d'onore.
0: Ci va, incredibile, ma ci va. Incredibile.
1: Chi dovrà andarci per forza è Mattarella, figurati. Mattarella ci deve andare per forza.
0: Ci deve andare poco,
1: ma lui
0: ma Mattarella qui pare, dice il giornale, giovani e Mattarella sul palco per il 2 giugno degli 80 anni, collegato al 200 comuni, il capo dello Stato risponderà alle domande dei ragazzi. Ma poveri, con loro artisti e sportivi.
1: Povero Sergio. Le domande dei ragazzi, chissà che.
0: Ma lui è felice e contento, però c'ha pure un'età, voglio dire. Risparmiatecelo, no?
1: Si sta preparando adesso.
0: Niente, non ha pace. Non ha pace. L'ho visto ovunque.
1: Quindi domani poi.
0: Chiamatemi in Quirinale, io ci voglio parlare.
1: Ah, certo, sentiamo come si sta preparando. Sentiamo come si sta preparando il nostro Mattarella. Eccolo. Cioè, la suoneria. Vediamo un po'. Se ci risponde, sì, è un po' così, sei incantata la suoneria. Funziona così. Sentiamo.
2: Forse.
1: Pronto, presidente Mattarella?
2: Un secondo solo.
1: Niente, lui è sempre un po' così. Pronto.
2: Allora, forse il tappeto piegato, l'ho piegato, l'ho portato in cantina.
1: Come in cantina?
2: Il soprammobile di Capodimonte, mettetelo in bagno. Forse, levate l'orologio a cucù dal corridoio.
1: Ma presidente, cosa succede?
2: Che succede? Domani il corridoio sarà invaso. Dai soliti curiosi che vogliono vedere dove abito.
1: Certo.
2: Sarà pieno di mamme con bambini a seguito. Che dopo essersi messi le dita nel naso mi toccano tutti i soprammobili.
1: Sì, da fastidio, lo posso capire.
2: Mi vorrebbero il risse di Parma a vedere tutte le impronte che lasciano. Senta. Con l'uminol e vedere quello scempio che fanno.
1: Non è sempre bello avere tutta questa gente in
2: entrano
1: casa.
2: Entrano con i coli gelato, mi sgocciolano dappertutto.
1: Ho capito, ci sarà chi pulisce poi. Tra l'altro, insomma, lo saprà, ci sono questi 200 ragazzi che verranno e le faranno delle domande. Giusto?
2: Sì.
1: È contento?
2: Sì, felice.
1: Povero
2: Sono felicissimo.
1: Quindi
2: un bello scherzo degli uffici di presenza.
1: Sì.
2: Loro fanno gli inviti, la fanno facile.
1: Certo.
2: Poi gli sbarbati me li devo smazzare io. Vabbè. A volte bisogna sperare veramente nella fuga dei cervelli.
1: Vabbè, sono cervelli giovani,
2: sì,
1: che invece
2: ma se ne andassero tutti.
1: Presidente, senta, io comunque la vedo giovanile.
2: Certo.
1: E se, quando la vedo insieme ai ragazzi, la vedo sempre che si diverte comunque.
2: Certo, lo ammetto, a me la generazione Z mi piace. Però sempre meglio spararsi dei selfie,
1: certo,
2: ed essere postati su Instagram che avere a che fare con le vecchie cariatidi dei politici.
1: Vedi,
2: quello è sempre
1: certo
2: meglio. E domani purtroppo la parata mi toccherà stringere decine di mani sudate, molli come seppie.
1: Sì, potrebbe rendere l'idea, sì, di quello.
2: Ma
1: che
2: cosa le dico? Adesso mi chiudo in camera, faccio della meditazione ascetica per mantenere la calma domani.
1: Bravo,
2: non vorrei dare capocciate a qualcuno.
1: Perché c'è il rischio, non ho capito.
2: Sì, a uno, un particolare. Quello
1: chi?
2: Che ha la voce.
1: Sì.
2: Ah, sentite come lo faccio bene.
1: Sì, lo fa.
2: Perché quello mi si mette alla vicina appena passo nei carri armati.
1: Sì, lui ama particolarmente i carri armati.
2: Sì, mi dà delle gomitate assurde. Ma domani mi sente. Domani, guarda, domani romperò il protocollo.
1: Sì.
2: Già me la vedo. Testatona.
1: Sì, solo il protocollo.
2: Viva l'Italia, viva la Repubblica.
1: Sì.
2: E viva la meditazione ascetica.
1: Evviva!
2: Quello mi si mette alla vicina appena passo nei carri armati.
1: Sì, lui ama particolarmente i carri armati.
2: Sì, mi dà delle gomitate assurde. Ma domani mi sente. Domani, guarda, domani romperò il protocollo.
1: Sì.
2: Già me la vedo. Testatona.
1: Sì, solo il protocollo.
2: Viva l'Italia, viva la Repubblica.
1: Sì.
2: E viva la meditazione ascetica.
1: Evviva!

0: Chi è questa Lolli?
1: Mamma, Farruco!
0: Madonna, Farruco!
1: Farruco!
0: Che
1: Farruco.
0: Nome, ragazzi! Io nome. C'ho due Farruche.
1: Esatto! Lo sapevo, ma non è che. E invece un nome,
0: di dove è Farruco? Nessuno lo sa.
1: Non si sa. Però il pezzo è molto.
0: No, io il nome d'arte lo cambierei.
1: Sì, forse potrebbe. Evoca queste.
0: Farruco. Allora, a proposito di cover, no? Sì. C'è una canzone che è stata coverizzata in tutto il mondo, Something Stupid.
1: Certo.
0: La prima, credo, la fece Nancy Sinatra, figlia di Frank. Sì. Vi ricordate? Tra l'altro, io quella lì l'ho cantata con Paolo Cortellesi.
1: Sì, è vero.
0: Facevamo una versione molto carina. Adesso io vi sottopongo questa cover. Vediamo chi mi sa dire chi sono i due italiani che la cantano.
1: Vediamo,
0: sia
1: vai.
0: Qui tra il pubblico, sì. Sia al 348 7300 200.
1: Chi la salzi la mano.
0: Attenzione, eh.

0: Pensate alla potenza della radio. Mi hanno mandato il numero di Ettore Pagano, un ragazzo di 23 anni che ha vinto questo
1: premio. Chiamiamolo!
0: Adesso lo chiamo. Intanto volete sapere chi erano i due?
1: Uno sei te.
0: No, no.
1: Non sei te,
2: no? No, ma va.
0: Allora, 348-7300-200, se mi dite i due cantanti, ovviamente una cantante e un cantante, non so se l'altro è un cantante.
1: Un indizietto?
0: Le due, esatto.
1: Allora, cosa esatto?
0: Allora, mi è arrivato, un messaggio al cellulare con i nomi.
1: Ah, e sono giusti?
0: È il mio elettricista.
1: E l'ha indovinati?
0: Il mio elettricista mi ha scritto.
1: Quindi l'esatto era
0: scritto,
1: per il tuo elettricista.
0: E poi mi ha scritto... perché lui mi manda sempre mi mette i raggetti.
1: Certo, si mette i raggetti.
0: I raggetti.
1: L'emotico di cui
0: raccoglie. I raggetti.
1: Con le scossette.
0: Incredibile.
1: Ma allora, ci ha azzeccato lui?
0: Sì, ci ha azzeccato. Qualcuno di voi lo sa?
3: No.
0: Nessuno?
3: Irene Grandi.
0: Chi?
1: Irene Grandi,
0: eh?
3: L'altro non gli viene.
0: Chissà da dove arriva lui. Irene Grandi e Tony Pitoni. Allora diciamolo, ragazzi, hanno indovinato tutti, mi ha scritto.
1: Ah, tutti hanno indovinato.
0: Cioè non c'è uno, siamo noi che siamo ignoranti. Allora, Irene Grandi e Alessandro Gassman.
1: Vabbè, ma che difficile, come l'ho fatto a indovinare?
0: Allora, attenzione, io me lo sono. Allora, mi ha dato il numero di Ettore Pagani.
1: Chiamalo.
0: Cioè, veramente. Solo, allora,
1: ti è arrivato su WhatsApp?
0: Sì.
1: Allora da lì lo chiami, da qua.
0: Mo lo chiamo, vediamo se mi risponde, però io non mi conosce.
1: Certo, magari non ha il tuo numero e non risponde.
0: No, però veramente è una cosa così.
1: L'avranno avvertito, però.
0: Spero di sì che l'abbiano avvertito.
1: Perché uno vede un numero sconosciuto, pensa che fai finta di essere un'offerta telefonica.
0: Io spero che abbia battuto i francesi. Così, di default. Magari dice, ma chi mi chiama? Ali Brandi propone di invitare Pagani al concerto di 12. Il concerto di Radio 2? Ma sei matto? Non te lo mando proprio. Niente, non mi risponde perché giustamente. Sai cos'è? La radio è vera. Cioè io lo chiamo.
1: Mandagli un vocale per dirgli: guarda, sono io, sono Fiorello. E lui dica: sono Fiorello. Un vocalino.
0: Dai,
1: si sa mai, abbiamo ancora 6 minuti.
0: Aspetta un attimo, posso chiamarlo anche solo in audio? Sì. Lo chiamo in audio?
1: Riprova.
0: Mi chiama in audio perché magari sai che il video non gli funziona. Hai visto la foto su WhatsApp?
1: Sì, col violoncello.
0: Se volete vi do anche il numero, volete?
1: No, se giri così si vede proprio il numero.
0: Attenzione. Chiamo? Vabbè.
1: Suspense.
0: Però lo senti il suono come intonato?
1: Sì.
0: Anche lo squillo del telefono è intonato.
1: Sì.

0: attenzione.
1: Niente, nessuna risposta. Mi dispiace. Mi spiace, parente, gli mando un, mandiamogli un bel vocale.
0: Da un bel vocale.
1: Attenzione. Non mi parte. Ecco. Buongiorno Ettore, sono Fiorello da Radio 2 insieme a Biggio.
0: Sì, ciao.
1: Abbiamo avuto il tuo numero da Amici in Comune.
0: Sì.
1: E volevamo farti i complimenti per la vittoria che hai conseguito.
0: Prestigiosissima.
1: Prestigiosissima.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Volevamo farti i complimenti in diretta. Insomma,
0: e ti
1: volevamo salutare.
0: Siamo in
1: solo queste. E adesso ti becchi l'applauso del pubblico di Radio 2. Bravo Ettore, complimenti, complimenti. Caro Ettore, se senti il messaggio adesso e vuoi richiamarmi, sono Rosario Fiorello, quello del karaoke. Ciao!
0: Addirittura, è una bella presentazione però.
1: Ma lui non c'era, perché 23 anni fa non c'era.
0: Certo.
1: Non c'era.
0: Vabbè, però. Bello, questa è l'imitazione del violoncello.
1: Ricordi che io faccio i cinque cani, ricordo.
0: Sì, però il trombone lo sai fare bene.

0: Grazie, hey! Grazie, grazie, basta. Allora ragazzi, parliamo sì. di... Parliamo di Vannacci! Pensate che in Sicilia, visto che abbiamo parlato della Sicilia, ci sono 5.000 iscritti. 5.000
1: al
0: iscritti.
1: Partito di Vannacci!
0: Al partito di Vannacci! Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia.
1: Piano piano.
0: Tra i primi provvedimenti, pensate, sì, io qui sono d'accordo con lui, abolire il termine arancina e lasciare solo arancino! Nel frattempo tutti i palermitani che ci sono qua
1: trasaliscono,
0: trasalgono, si dice
1: trasalgono, si può essere
0: ma trasaliscono si può dire,
1: si può dire?
2: Catania, siamo d'accordo.
1: Ah, sono d'accordo, a Catania sono d'accordo.
0: A Catania sono d'accordo, sono d'accordo a Catania, certo. Allora ragazzi, se qualcuno è preoccupato per Trump,
3: scusate, è la regia audio,
0: Abbiamo
3: una telefonata.
0: Chi è che parla? Scusa, chi sei?
3: È Marco.
0: Ciao Marco,
1: come stai? È il tuo amicone Marco.
0: Ti sento male? C'è la voce che te ormai, a furia di passarci fico, te stai diventando fico.
1: Sei fichizzato.
0: Come hai passato questo weekend, Marco?
3: Bene, al mare.
0: Sempre al mare. A Sabaudia?
1: Sempre al mare.
0: Sempre a Sabaudia. Che hai mangiato a pranzo ieri? Sì.
3: Spaghetti con le vongole.
0: Lui è proprio il classico, il cliché del weekend. Vinello bianco.
3: Vino bianco fermo.
1: La fritturina.
3: Circeo.
0: Vino bianco quale? Sai la marca?
3: Sì, Circeo.
0: Cioè?
1: C'è
0: un vino.
3: Opium, c'è una cantina proprio lì.
4: Sant'Andrea.
0: Ah, vabbè. Opium, sì. Già il nome non è male.
1: Potrebbe far pensare.
0: Sì,
1: che
0: beh,
1: sia
0: uno
1: un
0: se beve un bel
1: che...
0: bicchiere di opium. Va bene, insomma, sei e molto contento. E sì, quindi chi c'è? Chi ci vuole?
3: La telefonata non è ettero pagano.
1: Non è ettero pagano.
0: Purtroppo non è ettero pagano.
3: È il presidente della regione Campania, Roberto Fico.
0: Ah. Pronto, presidente?
5: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Fico. Scusa. Sì. Ma voi sapete perché oggi sono solo qua in regione? Non ci sta proprio nessuno, ci sta qua.
0: Ma forse avranno fatto il ponte?
5: Hanno fatto il ponte. Scusate, ma esattamente cos'è sto ponte?
0: Che si prende un giorno di ferie a ridosso di un'altra festività per allungare la vacanza.
5: Dici che allungano le vacanze con le ferie.
0: Non lo so.
5: Scusate, ma ste ferie chi le firma?
0: Forse visto che è il presidente lei.
5: Sì. Ho firmato le ferie a tutti quanti, per questo sono solo. Scusate, ma posso firmare anche per me? Così vado al porto ed esco col gozzo.
0: Ma scusa, lo chiedo a noi? Scusi, stavolta ti faccio io una domanda. Posso fare una domanda?
5: Amore, fare una domanda.
0: Sì. Ma se non c'è...
5: non me la faccia troppo complicata,
0: no,
5: mi dico.
0: No, siccome lei lì è solo, con chi sta parlando lei lì?
5: Io sto parlando da solo. Ma perché voi non parlate mai da solo?
0: No, veramente no.
5: Lei dice che parla da solo.
0: No, io non parlo da solo.
5: Ma detto che queste erano pazze.
0: Vabbè,
5: vi saluto.
1: Noi siamo
5: buon
1: pazzi.
5: Mondo a tutti quanti.
1: Grazie.
5: C'è nessuno qua. C'è sta nessuno qua.
1: È da solo.
0: È da solo proprio. Ciao Fico.
1: Le ferie per tutti tranne.
0: Vabbè, fatemi collegare poi. Tutto quello che non siamo riusciti a fare, volevo mettere l'altra cover, ma sicuramente siccome Lolli mi ha messo tre minuti di cover, non si può mettere. Allora, una notizia che volevo dare era proprio perché eravamo un po'.
1: Era questa.
0: Eravamo tutti preoccupati, soprattutto in Italia, sono tutti preoccupati per Trump.
1: Ah, sì, molto preoccupati.
0: Il medico che dopo gli esami dice che sta benissimo, è solo ingrassato, abbia intenzione di iniziare il digiuno intermittente.
1: Ah, bene.
0: E fatto così tra un bombardamento e l'altro devono passare almeno 12 ore. Questo è l'intermittenza
1: di Trump.
0: Allora, Borghesan, Manino Lazzaro.
6: Eccoci.
0: Dove siete? Eccoli.
6: Ciao a tutti.
0: Buona festa della Repubblica per domani anche a voi.
6: Anche a voi. Stavamo leggendo, Rosario, sì. Chi preferisce il divano alla palestra ha un DNA più evoluto. La scienza dice che spesso è legata a un quoziente intellettivo più alto.
7: Hai capito?
6: Guarda la faccia.
0: Ragazzi, ma io so, allora sono un genio.
6: È certo.
0: Perché se io preferisco, io sono veramente.
7: No, tu giochi a tennis.
6: No, ma lui è il re del divano.
0: Ma appena finisco, corro sul
6: divano.
0: Sul divano,
6: okay.
0: Ma io corro. Ma tu, veramente, ieri guardavo il mio divano da lontano.
1: Sì.
0: Tu lo ma veramente non sto scherzando, sì, la parte dove ci sono io è incavata.
4: È voluta.
0: Cioè, ma veramente c'è l'incavo.
1: Sì, sì, come Homer Simpson, no? Famoso. La forma delle natiche.
0: Allora, attenzione, devo darvi una bella notizia.
6: Ecco.
0: Tennistica, Flavio Cobolli ha vinto!
6: Bravo Flavio!
0: Silenzio! Attenzione, attenzione, mi ha chiamato! Mi ha chiamato Ettore Pagano! Silenzio, silenzio! Pronto? Silenzio?
7: Pronto?
0: Ettore Pagano! Ciao Ettore!
7: Ma non potevo rispondere prima.
0: No, dov'eri Ettore? Dov'eri? Dov'eri Ettore?
7: Sono sempre in Bruxelles al concorso, perché ci sono un sacco di interviste.
1: Ah, beh, certo.
0: Allora, noi abbiamo letto questa notizia, no? Perché tante volte qui si tende sempre a parlare di pop, di Sanremo, soprattutto in Italia. E invece, quando accade qualcosa di bello anche nel mondo della musica classica, secondo me va. Arca miseria!
1: C'è la telefonata sotto.
0: No.
1: Sì, sì,
0: ecco, certo. Ecco. Dicevo, quando c'è. Ecco, una notizia del genere va detta, va amplificata, è un piacere.
1: Ma sai perché? Perché lo stanno chiamando tutti, perché è ovvio, c'ha le telefonate sotto.
7: Mi stanno chiamando e quindi va via la linea, eccomi.
1: Sì, poverino, scusa.
0: Senti, ma com'è? Quanti erano lì gli altri, diciamo?
7: Allora, in principio ci sono state circa 200 application. Poi
0: quanti? Quanto hai detto? Quanti erano? 200?
8: Dato 200.
0: No, ma sì, ma no, c'è.
1: Lo stanno chiamando.
0: Stanno chiamando tutti.
1: Ammazza.
7: Pronto.
0: Eccomi, non chiamate Ettore Pagano. Non chiamate.
7: No, che considerato che già quelle 200 persone che hanno fatto l'application è veramente lo 0,1% del top dei
1: progetti.
7: Quindi è veramente un concorso
1: molto ambito.
7: Prestigiosissimo, forse in questo momento il più ambito al mondo. Quindi sono molto contento, anche spero che questa cosa porti una certa rilevanza in ambito culturale nazionale italiano, anche perché noi siamo una grandissima nazione per la cultura, per la musica classica.
1: C'è la telefonata sotto.
0: Aspetta, non ti preoccupare, adesso arriva.
1: Sì,
0: adesso te, quello lì. Ora ritorna, classica.
1: Classica.
0: Ci siamo, Pagano. Okay. Eccoci, puoi continuare. Ormai abbiamo la pausa, quella scientifica. È arrivata la rivalsa alla musica classica.
7: Quindi appunto spero che sia un grande input per tutto il mondo della cultura italiana, della musica classica, e che faccia investire molto di più, ecco, nella cultura in generale. Questa mia.
0: Grazie Ettore, grazie. E soprattutto che sia uno stimolo per i ragazzi che si avvicinino alla musica classica, a suonare il violino, il violoncello, il pianoforte, l'arpa.
7: E solo dire l'ultima cosa, che noi consideriamo sempre la musica classica come un'arte morta e sepolta, ma ci sono tanti compositori che ancora scrivono per strumenti come il violoncello, ed è un'arte totalmente viva, compositori che continuano a scrivere, che è un tipo di musica parallela a quella pop e a quella che tutti conoscono.
0: Assolutamente.
7: Quindi dovremmo riscoprire, ecco.
0: E noi per questo abbiamo aperto una finestra su Radio 2 e ti abbiamo voluto chiamare non appena letta la notizia. E noi ti facciamo ancora tanti complimenti. Evviva Ettore Pagano! Ciao Ettore!
7: Ciao.
0: Evviva. Ma avete sentito che voce aveva? Scusa, Borghesian, scusate.
6: Meraviglioso, 23 anni.
0: 23
6: poi,
0: anni, dove siete? Eccoli là, ecco. Non li vedo. Ecco, scusate se vi abbiamo rubato, ma avevamo provato, perché è bello anche spingere questi ragazzi, certo, soprattutto nel mondo della musica classica. Oh, siamo l'Italia, ragazzi. Siamo l'Italia, noi ci abbiamo avuto Verdi, Rossini, ditemi cosa.
1: Mozart,
0: ditemi.
1: Amadeus.
0: Ma sei un
9: cretino. Ma che stai dicendo?
0: Cioè, ma come devo fare?
9: Adesso però ce l'abbiamo
0: detto. Ma come si fa?
6: Bigio, noi ti amiamo, Bigio.
4: Ma voglio dire, Amadeus ce l'abbiamo ancora.
0: Direttori come Mascagni, Vincenzo Bellini di Catania. Insomma, abbiamo una tradizione di musica classica, noi indifferente.
1: Puoi vantarci. E adesso Ettore.
0: Ettore qua. Ma ragazzi, voi di cosa parlerete invece?
4: Vabbè, noi dobbiamo parlare anche degli umanoidi, sai? Perché è stato inventato il robot che consola le donne single che non vogliono un partner. Niente, passiamo ai robot.
0: Ma fatemi capire com'è.
4: Sì, sì. ecco, c'è una marca molto importante, quella dell'auto, quello milionario, capito?
1: La donna insoddisfatta del proprio marito c'ha questo umanoide.
4: No, donne che hanno deciso di non avere un compagno in carne ed ossa, ma un umanoide,
6: cioè sostituisce
0: Le donne sono arrivate adesso, noi maschi i bamboli gonfiabili già
6: da 50 anni che noi
0: lo schifo dei maschi che siamo, esatto. da sempre. Ma bambola gonfiabile, ragazzi, è stata una cosa è una vergogna, quella è una vergogna, perché ancora adesso fanno quelle
1: super realistiche, cioè,
0: all'epoca tra un salvagente e a bambola gonfiabile non c'era
4: nessuna differenza.
6: Un materassino
0: che si vedeva.
1: Amore, sto arrivando.
0: Famosa fu la bambola gonfiabile di Valentino Rossi, vi ricordate?
1: Certo,
0: Rossi che fece un giro di pista con una bambola gonfiabile dietro. Begli argomenti tratterete oggi, allora, va bene?
6: Signore
0: Maria
6: Lazzaro
0: e Giulian Borghesan.
4: Grazie.
0: Ciao. Tra poco, grazie.
1: A domani.

0: 93, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. 2-2.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2.
3: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000, unionebuddista.it.

0: Lunedì 1 giugno, buon inizio di settimana anche da noi, quelli di Radio 2 Music Room, Manila Nazzaro, Julian Borghesan.
1: Eccoci, ciao Mani, buon pomeriggio a tutti, 14.39, salutiamo Rosario, Fabrizio, tutti gli amici
0: ciao,
1: della
0: ragazzi.
1: Pennicanza. Siamo pronti per un'ora e mezza di musica, notizie, curiosità, a proposito di musica, fammi dare un'occhiata subito alla scaletta, ritorna a trovarci Elisa, c'è Ricky Martin, tra l'altro ci sono anche notizie che
0: sì.
1: lo riguardano. Poi Sugar Ray, Train, beh c'è un bel po' di roba, c'è la nuova DJ Axe che ascoltiamo.
0: È vero, vero, molto molto carina, ma intanto insomma l'avete ascoltato con i nostri amici della Pennicanza, parleremo degli umanoidi, insomma i robot e quello che servono, che potrebbero servirvi magari nel caso, quindi mi raccomando vi vogliamo carichi al 348 7300 200, ma parleremo anche della questione a volte scomoda della busta nei matrimoni, un po' scomoda un po'. Che facciamo? Vabbè, comunque.
1: Cioè, dai. Quanto dobbiamo dare? Non lo so.
0: Ma quanto soprattutto durerà tutto questo?
1: Questo? Per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Luciana Azzaro, no, grandissima, no, no, lì no. Sul palco del Red Room, il club milanese. Io ci andavo lì, lo sai?
1: No, ti devo assolutamente correggere, sì, perché io dopo il collegamento con questo talento italiano che ha vinto il concorso, sì,
0: grandissimo,
1: dell'opera,
0: grandissimo,
1: io adesso inizierò a studiare l'arpa.
0: L'arpa.
1: Quindi
0: l'arpa di Noè.
1: L'arpa di Noè, quello può essere. Comunque sono fosforescente con questo vestito in video.
0: Non te lo volevo dire. Comunque,
1: che da sole,
0: no, io stavo guardando il video dei The Colors,
1: un po' vintage.
0: Sì, ma poi ci sono due personaggi che non ci azzeccano una mazza uno con l'altro, però stanno bene lì contestualizzati. Una è Eva Enger,
1: sì,
0: e l'altro è Gianni Celeste,
1: sì, che è quel famoso
0: Gianni cantante, Celeste, ecco, cantante, ecco, sì, tra l'altro nato a Catania ma rappresentante del neomelodico napoletano. E dici, perché sono lì? Perché hanno fatto questo video a Red Room, che è appunto questo club milanese. Va bene,
1: bene, bene. Allora, 14:44, parliamo di umanoidi, vai, di robottini. Se...
0: Che bello. Mi fai l'imitazione di Carlo Conti, come fa?
1: Come fa? Fatto? Carlo?
0: Bene, bene,
1: bene, bene, bene, bene,
0: uguale,
1: bene,
0: uguale,
1: bene,
0: signora, bene, uguale, uguale, uguale.
1: Perché in realtà ormai il futuro, quello degli umanoidi che sembrava così lontano, è ormai un presente. La robotica 2026 è già tra noi, volendo. Mm.
0: Sì.
1: Infatti sono stati presentati tutta una serie di umanoidi anche con delle, insomma, criticità. Sono stati anche, insomma, un sacco di video virali con un sacco di criticità.
0: È andato giù dalla passerella.
1: Cioè, perché ormai sfilano male, puliscono male.
0: Male.
1: Ho visto un video di uno che cerca di rassettare il letto,
0: male,
1: lo fa meglio mio figlio Nicolas,
0: esatto,
1: e tutta una serie di cose. Ma questi robot abbiamo scoperto che si allenano in vere e proprie palestre Shanghai, cioè non è che arrivano sul mercato così, ecco.
2: Cosa 2015.
1: Esatto. Ricorda qualcosa.
0: Sì, e poi questo era il futuro, 2015, siamo già al 2026, esatto, ma non c'è ancora nessuno che parla così. Sono le palestre a Shanghai, le palestre high-tech, in realtà per mettere a punto le movenze del soggetto.
1: Si allenano tutti
0: o dell'oggetto.
1: I giorni.
0: Si può dire soggetto?
1: No, beh, in realtà vengono chiamati umanoidi perché poi vengono quasi considerate delle persone. Chiaramente sono dei robot.
0: E quindi è un allenamento per migliorare l'equilibrio, evitare gli ostacoli, interagire in modo sicuro con gli spazi reali. Ma a me viene sempre in mente quell'immagine lì che prima vi hai aperto un cassetto,
1: sì,
0: di ricordi.
1: Sfilava in passerella.
0: La sfilata, il problema è che non ha azzeccato la passerella.
1: Sì, neanche la scala.
0: È caduto dal palco. E poi pesano un accidente, sti affari.
1: E non costano neanche poco. Infatti, insomma, magari ci raccontiamo da questo punto di vista assieme al 348-7300-200 se, che so, avesse la possibilità di comprare un robot per fare cosa? Magari, che ne so, io magari per sistemare tutti gli armadi.
0: Oh, mi raccomando, 348-7300-200, solo cose che si possono dire.
1: Ciao.

0: Il quinto album di Mary J. Blige, 2001 appunto, è arrivato subito in testa alle classifiche in tutto, quasi tutto il mondo, soprattutto in Francia, un successo planetario. È una delle canzoni, insomma, che abbiamo più piacere di riascoltare dopo un po' di tempo. 2001 è passato tantissimo tempo, 25 anni,
1: un quarto di secolo. Vedi che noi anche in matematica, insomma, stiamo un po' migliorando. 14:50, a proposito di numeri, 3487 300 200, i vostri messaggi che stanno arrivando. Vi abbiamo chiesto laddove fattibile e possiate acquistare comunque un robot,
0: perché costano tantissimo,
1: un Android eccetera, che tipo di Android vorreste?
0: Per fare cosa?
1: Per fare che cosa? Ecco. Stanno già arrivando i primi messaggi. Posso dire una cosa, Mani? In tanti faccende domestiche.
0: Sì, e sono assolutamente più gettonati, possiamo comprendere. Però anche lì abbiamo visto che hanno ancora qualche difficoltà, inciampano, poi magari arrivate, dice, oh che bello, lasciate il robotino, avrà pulito casa. No, è stramazzato al suolo e non si è riuscito a rialzare. tipo una blatta. Così. Allora, Francesco di San Severino Marche chiede un robot, ma anche due, per far fare i compiti e seguire gli studi dei figli. Quello potrebbe servire, insomma, utilizziamo l'intelligenza artificiale in questo senso. Per togliere l'erba. E poi c'è un messaggio anche molto interessante, molto carino di Anna. Andiamo a ascoltare.
2: Ciao fantastici, sono Anna da Roma. Se avessi la possibilità mi comprerei un umanoide per fare tutte le faccende di casa.
0: Brava.
2: Specialmente adesso che fa tanto caldo,
0: non è propriamente
2: la mia passione, ma bisogna farle.
0: Esatto, grazie Anna, è proprio così. Però leggevamo che per esempio a Seul è dove è stata presentata questa umanoide, insomma, modella, diciamo, ma soprattutto in Cina, dove hanno degli umanoidi, hanno dato una prova di fluidità corporea, un duetto di danza mozzafiato tra una ballerina e un androide, Robotera L7, con una coreografia complessa e meravigliosa. Sì, però probabilmente guidato da una ballerina in carne ed ossa, grazie al cielo, insomma, ha funzionato in questo caso.
1: Beh, certo, comunque ci sono diversi settori, c'è il robot operaio.
0: Sì.
1: Alto 1,5 metri, 89 kg. Poi c'è il rivale Optimus, che è quello della famosa casa anche automobilistica, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è il robot più veloce del mondo, Mani. Ha una locomozione bipede su terreni irregolari, alto 1,46 centimetri, con un peso di 187 kg.
0: Leggero.
1: È un ET ingrassato praticamente.
0: Esatto.
1: Però è in grado di camminare su superfici instabili, correre, saltare, eccetera, eccetera. Ce ne sono di tutti i tipi, ma sai qual è quello più particolare? Anzi, lo diciamo a voi, amiche e amici, quello che noi abbiamo trovato più particolare è l'umanoide, il robot direttore di orchestra.
0: Anche quello, è vero.
1: È quello veramente meraviglioso.
0: E per esempio anche Tesla, che ha creato questo robot umanoide destinato ad aiutare faccende domestiche e industriali, cara Anna, ha un nome, si chiama Optimus.
1: Ottimo.
0: Ma la stessa azienda ne ha creato un'altra per le donne singolo, ma ve lo raccontiamo tra poco.
1: Singulus. Arriva la nuova DJ Axe, IPIO per anche no. Così. 1, 2,

0: gli Spin Doctors, sono contento. Alle 15 questa canzone che arriva dal 1993, c'è Ale Manica, ha scritto una cosa: se con Mary J. Blige sono passati 25 anni, con gli Spin Doctors ne sono passati 35. In che senso? Me pare ieri, è vero Ale? Sono passati
1: Era il 93.
0: 33 anni fa. Ma questa canzone ce la siamo goduta in discoteca, con questa si pogava. Cioè tu considera che Carioti
1: non, che vuol dire pogare in discoteca?
0: Doveva ancora iniziare a fare il DJ Carioti, era ancora piccolino. Pogare è come nei concerti rock, cioè spalla uno addosso all'altro, in caso
1: simpatici,
0: no, piuttosto rilassante. Violenta come sì, cosa nice. Però si pogava perché andava di moda così,
1: ok
0: vabbè, rilassante.
1: No immagino vado a pogare con me, certo comunque, cioè, sì, effettivamente non mi posso guardare in video, sembro la Pantera Rosa, così mi hanno chiamato oggi. Allora intanto
0: aspetta Carioti, ce l'hai la base,
1: vabbè,
0: per la signora Nazzaro?
1: Piano dai. Comunque in ogni caso, cara Anna, la nostra ascoltatrice, e tutti quelli che ci hanno scritto riguardo il robot per fare le faccende domestiche, sapete quanto costa? Dai 20.000 ai $30.000, insomma, un po' costoso è, quindi vabbè. Mentre parlavamo di quel robot per le donne single, in realtà ci sono anche per gli uomini single.
0: Ecco, però cambia qualcosa tra i due?
1: Beh, direi di sì. Loro si chiamano i sex bot.
0: Ma per favore,
1: si chiamano sex bot,
0: quelli per le donne sì,
1: anche per gli uomini.
0: Il sex
1: esatto.
0: Bot?
1: Allora, se lo volete a grandezza naturale costa un po' di più.
0: Cosa?
1: Il sex bot, no, cioè, cosa?
0: Allora, non entriamo
1: tanto
0: nei ginepraio.
1: A miniatura che c'è, facciamo, scusa.
0: Per
1: grandezza
0: favore,
1: naturale,
0: signora Nazzaro.
1: Se vogliamo qualcuno ci faccia compagnia adesso in grandezza naturale. Perché?
0: Perché?
1: Perché in realtà loro sono stati costruiti con degli scheletri articolari, rivestimenti in silicone.
0: Sì.
1: E quindi termoriscaldati al tatto. Sì. Quindi sembra quasi che tu tocchi un umano, no?
0: Però scusi,
1: l'intelligenza artificiale.
0: Scusi, se è alto 1,46, pesa 187 kg.
1: Ci piace.
0: Sembra
1: ce lo scegliamo anche alto.
0: Okay.
1: E l'intelligenza artificiale permette poi di simulare una serie di conversazioni anche di tipo affettivo, quindi stringere e tessere dei legami affettivi, rispondere al contatto fisico. Io tocco me, tu tocchi te, tu tocco me, io tocco te.
0: Questo è robot arrapato come piacere.
1: Comunque, sì, se lo volete piccolo esiste, costa $2.000, ma piccolo, cioè questo investimento facciamolo bene, no? Scusa, che stiamo ancora dai spicci.
0: Posso chiudere con una cosa? Cioè, il progetto dell'under 30 italiana Lucrezia Grassi, che ha 26 anni, è una dottoranda, dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica, eccetera, eccetera, all'Università di Genova, e sta aggiungendo tasselli importanti alla vita di Pepper. Pepper, un umanoide nato nel 2014, può intervenire nell'accoglienza e ospitalità come commesso e traduttore, ok? E sarà in grado in futuro anche di moderare interventi altrui, al punto che potrebbe anche condurre dei talk show televisivi.
1: Vabbè, adesso che vogliamo fare?
0: Pepper.
1: Cioè viene Pepper e Salet. Qui al posto della nostra.
0: Pensa
1: dai.
0: Beppi l'umanoide dell'osteria.
1: Dai, su. Sono più a favore, ragazzi, di quello, per esempio, che è all'RSA, per esempio, che supporta l'invecchiamento attivo, stimola le capacità mentali degli ospiti, insomma, questo ha un senso per l'umanoide.
0: Sì. Anche se un senso non c'è.
1: Si dice.

0: Drop That, la nuova di Olivia Rodrigo qui su Radio 2, 7 minuti dopo le 15. Allora, sono tantissimi messaggi sui nostri amici umanoidi. Abbiamo trovato
1: salutiamo.
0: Voglio salutare anche questo, voglio far ascoltare anche questo vocale.
1: Vai.
2: Manila, ciao Giulia.
0: Ciao.
2: Ma che? Un umanoide, io lo vorrei.
1: Sì.
2: Per farlo venire a lavorare al posto mio nei prossimi 6 anni e mezzo che mi servono per andare in pensione.
1: Bravo.
2: Altro che chiacchiere. E io a lavorare al posto mio non ne ho più
0: voglia. Oh, c'hai ragione, Giuseppe.
1: Il problema è che per acquistarli alcuni bisogna lavorare tanto.
0: Costano.
1: Ho trovato un italiano, Roby si chiama. Tra 1,85 e 1,90
0: urca.
1: Lavora anche nel settore manufatturiero, però costa circa 140.000 euro, autonomia fino a 8 ore, cioè l'orario lavorativo, ed è fabbricato in Brianza.
0: Ah, ecco.
1: Quindi è l'umanoide. Uè, fia, là, sta bene.
0: Basta,
1: fa lavoro, fatturo, pretendo. Fa così questo. Praticamente il milanese.
0: È vero.
1: E ti fa Inter, Brianza alcolica.
0: Poi precisi, dopo 8 ore lo metti da caricare.
1: Poi lo metti
0: così
1: a caricare.
0: Funziona.
1: Nella grappa, perché Brianza alcolica lì.
0: Comunque stavo leggendo così per rientrare sul sexbot, cioè quel robot che ti fa compagnia, che ti accarezza, insomma, e ti rincuora anche con dolci parole, che c'è anche una versione upgrade che nel caso ti fa anche, insomma, ti aiuta con le faccende domestiche, quindi che vogliamo di più? Cioè, fa tutto,
1: pure la pasta fatta
0: con 30.000 dollari, cioè, fai tutto, che dobbiamo, ti togli tutti i pensieri.
1: Ma tu saresti felice? No,
0: sì, ma non lo so, però io un robottino che lascio a casa e magari mi rassetta tutta la casa, mi sistema tutto, pulisce.
1: Hai visto adesso ci sono quelli lì fatti tipo piccolo disco volante con telecamera? E tu anche da remoto li accendi, eccetera.
0: Esatto.
1: Prima fanno uno screening dell'appartamento, della casa, dell'area che devono pulire, dopodiché partono. Si sganciano dalla base, vanno, tornano poi alla base a ricaricarsi.
0: Quello è comodissimo. Però se ci sono delle scale in casa, c'è un problema.
1: Lì c'è un problema. Leggevo da qualche parte recentemente che è stato sventato anche un furto in casa, perché grazie a questa telecamerina da remoto il padrone di casa è riuscito a vedere la persona che
0: qualcuno
1: è
0: entrato.
1: Esatto.
0: Allora, un saluto al nostro amico Stefano che ci scrive: le robottine sexy arrivano talmente reali a letto che arrivano calde con i piedi freddi.
1: Ecco,
0: cioè, noi donne. E poi ancora, si potrebbe per esempio fare una squadra di robottini per qualificarci ai mondiali.
1: Questa è un'idea.
0: Questa potrebbe essere un'idea.
1: Hai visto mai che magari riusciamo ad andarci?
0: Esatto.
1: Va bene. Train, Drops of Jupiter. Tell me,
3: dimmi, se su Radio 2

0: Train. Stavamo parlando con Leonardo Carioti di quel periodo lì, che musicalmente, insomma, sono uscite un sacco di cose.
1: Bello
0: un
1: vivo.
0: Sacco veramente di cose. Sì, c'è, guarda, c'è un po' di nostalgia, devo dirti la verità, no? Per chi qua era nel 2001, per chi ha vissuto quegli anni da un punto di vista musicale, discograficamente parlando, eccetera, c'erano dei progettoni anche qui in Italia, ma poi anche dall'estero arrivavano delle cose strepitose, un po' alla volta si sono ridotte sempre di più.
1: Beh, la musica italiana però è cresciuta tanto negli ultimi anni.
0: Musica italiana è cresciuta, però poi dipende il punto di vista.
1: Certo, la qualità ogni tanto. Cioè.
0: Dipende dal punto di vista. E stavamo affrontando questo discorso, Mani, cioè il fatto che noi siamo cresciuti a cavallo tra, in Italia, grandi cantautori, grandi poi artisti, cantautori delle nuove generazioni, perché anche le nuove generazioni da Raff in poi, quando noi eravamo noi giovani, erano comunque quelle le nuove generazioni che arrivavano dopo i Venditti, De Gregori e via dicendo. Cosa resterà ai giovani di oggi fra 30 anni delle canzoni di adesso?
1: Non lo so, ho qualche dubbio che
0: San Da Vinci
1: possa...
0: sì.
1: Saldavinci
0: per me, per
1: sì,
0: te quello sì. Quello
1: tra l'altro ieri proprio ho visto il video della nuova canzone di Francesco Da Vinci, suo figlio. Molto carina, molto molto carina, sì. Beh, ci sono belle novità,
0: quindi avremo anche il figlio Francesco Da Vinci,
1: lo stesso look del papà. Io ho visto questo video,
0: tutta la famiglia Da Vinci, noi l'aspettiamo, esatto, perché vogliamo,
1: esatto,
0: bene.
1: Va, allora, bene. Parliamo di matrimoni, siamo nel periodo dei matrimoni, quando si riceve insomma questa partecipazione, c'è insomma uno spirito è molto divisoria la partecipazione al matrimonio. C'è chi è super felice, perché c'è chi è proprio super felice a essere invitato al matrimonio, e c'è chi invece è super depresso.
0: Allora, io l'ultimo matrimonio, a parte il mio, sono andato a quello della signora Nazzaro.
1: Il mio?
0: Sì, perché ti voglio bene, ti vogliamo bene, io, mia moglie e mio figlio, che abitualmente, mia moglie e mio figlio, devo dire, adesso anche sabato il 7, domenica, vanno a matrimonio.
1: Vanno?
0: Sì. Io non...
1: Ah, ti estranei? Ti estranei?
0: Io guarda, poi se becchi il matrimonio alla Nazzaro, che era più che altro Teleton,
1: allora...
0: No, vabbè, come lunghezza intendo,
1: cose,
0: proprio era tipo il weekend di Sanremo.
1: Dai, smettila. Però non è andato tutto bene, fortunatamente. Non possiamo dire la stessa cosa di questa coppia che è arrivata addirittura dall'Australia per sposarsi in Italia, affidandosi tra l'altro a una wedding planner di Grosseto. È stato un disastro, matrimonio disastroso. Avete presente quei video che girano dove succede di tutto, tra cui anche una persona che cade in piscina? Ecco, è successo anche questo.
0: Uguale, 25.000 euro buttati nel C, perché? Perché servizio scarso, cioè dai fiori a sbagliati anche i nomi sugli inviti.
1: Sbagliati i nomi, macchina da spingere, quella degli sposi.
0: Fotografo che non c'era.
1: Esatto, e un ospite per di più incinta, poverina, caduta in una piscina accidentalmente, è successo un disastro, sono andati in causa.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Hanno chiesto risarcimento,
1: ma parleremo di buste tra poco, adesso arriva la nuova di Gaia. Bossa Nostra, qui su Radio 2, tutto il ritmo latino di Bossa Nostra.
0: Addio.

0: Human, The Killers. 2008. Sai che anche qui, grazie al nostro autore Matteo Strada, si apre un cassettino che probabilmente riguarda anche te, Mani, perché questa canzone uscì il 25 settembre del 2008 e il video e l'ascolto naturalmente del pezzo fu lanciato tramite, te lo ricordi, MySpace?
1: Come no, certo, andava fortissimo quel periodo.
0: Sì,
1: quel periodo su MySpace facevano dei numeri incredibili.
0: Vero, soprattutto sì. per la musica, perché poi MySpace nasce proprio come scambio tra musicisti, band, studi di registrazione, eccetera. Poi diventa a tutti gli effetti un social. Peccato poi che è sparito.
1: Sparito, effettivamente era una sorta di quasi di diretta social,
0: sì.
1: Diciamo, se pensiamo a quello che abbiamo noi in questo momento, facevano dei numeri incredibili, come erano anche altri tempi dove anche in TV si facevano dei numeri incredibili, era l'unico social, quindi insomma, non so, Facebook non so quanto tempo prima fosse nato, ma era all'inizio, insomma, e vabbè, erano bei tempi.
0: Eravamo giovani. Siamo giovani.
1: Allora,
0: io sono Peter Pan.
1: Sì, vabbè, lo siamo, noi grazie al cielo.
0: La mia generazione è quella dei Peter Pan.
1: Sì. Sì, sì.
0: Però poi la carta d'identità quella.
1: No, infatti a quel

0: qualcuno bisognerebbe dire comunque guardate la carta d'identità. Allora salutiamo Gabriele che ci ha educatamente salutato e al lavoro e quindi deve lasciarci, quindi un abbraccio a te. Peccato che tu non possa ascoltare questo momento dedicato alla, alle buste, in realtà non c'è molto tempo, però dobbiamo parlarne assolutamente. Sì, perché dobbiamo parlare delle buste al matrimonio, perché c'è una scienza precisa per non sbagliare la busta al matrimonio, capito?
1: Sì, no, ma hai guardato malissimo.
0: C'è Aiello, è arrivato Aiello.
1: Con la busta?
0: No, c'è Ricky Martin.
1: C'è Aiello versione Martin. No,
0: però mi piace Ricky Martin, tranquillo, va benissimo.
1: Living la vita.

0: c'è da dire che Aiello è bravo a ballare.
1: Guarda,
0: cioè,
1: che da quando imita Ricky Martin.
0: Porca miseria, che super. Comunque, va. Ricky Martin torna a Roma. Non va a Roma, va a San Benedetto del Tronto. Unica data, il 21 giugno. È 15 anni che non arriva in Italia.
1: Ormai?
0: Non so, aveva da fare. Ha fatto i figli intanto, cioè, ha fatto un sacco di cose. Tra l'altro, Samurai J aprirà il concerto di Ricky Martin.
1: Sì, non solo lui, ci sono un po' di artisti, insomma, lì con il buon Ricky.
0: Esatto.
1: In buona compagnia.
0: 21 giugno. Va bene, ci fermiamo un attimo, arriva il GR2.
1: Saxa Rubra, vai.
2: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicino alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: fative, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2. Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. L'occupazione di Israele in Libano, mentre si attende la riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, convocata su richiesta della Francia e prevista nel pomeriggio, l'Unione Europea chiede a Tel Aviv di fermare l'escalation di violenza e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del paese, dove i suoi soldati stanno avanzando sempre più in profondità.
3: Gli abitanti di Beirut Sud hanno cominciato a lasciare le loro case, le loro auto ingorgano le arterie stradali della città, i droni israeliani sorvolano i quartieri meridionali della capitale libanese, Dahiyeh. La roccaforte di Hezbollah sarà di nuovo un bersaglio delle forze armate dello Stato ebraico, lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu. L'ordine è già stato impartito, il governo dello Stato ebraico ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord di Israele condotti dalla milizia filo-iraniana. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese, ma media israeliani adesso affermano che Washington avrebbe dato il via libera a Israele per colpire il sud di Beirut. Dopo la presa del castello di Beaufort da parte delle forze armate dello Stato ebraico, un soldato israeliano è stato ucciso dai droni della milizia filo-iraniana, le unità dello Stato ebraico avanzano in profondità nel territorio libanese. Si troverebbero a oltre 25 km a nord del fiume Litani, puntano su Nabatieh, bombardano Tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profondo 50 chilometri nel sud del Libano. Al momento sono 7 i morti nei raid israeliani. Enzo Arcieri, GR2.
2: E ora cedo il microfono alla collega della redazione esteri Alba Arcuri per un aggiornamento di questi secondi sulla trattativa Stati Uniti-Iran. A te.
4: Ed infatti poco fa è arrivata la notizia che l'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti in seguito all'intensificarsi degli attacchi in Libano. La tregua in Libano è uno dei requisiti essenziali, lo ha ribadito più volte Teheran, per negoziare. È una decisione che arriva dopo gli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran avvenuti in queste ultime ore. Il comando centrale statunitense ha registrato un attacco in una base americana in Kuwait. In precedenza gli Stati Uniti hanno attaccato basi radar dell'Iran da cui partono droni d'attacco. Trump aveva detto ieri l'Iran vuole davvero un accordo, andrà tutto bene, e l'Iran minaccia inoltre di bloccare totalmente lo stretto di Hormuz.
2: Grazie Alba Arcuri. L'Unione Europea convoca una riunione in videoconferenza dei ministri della salute per venerdì 5 giugno sull'emergenza Ebola. La Farnesina intanto dispone un fondo straordinario di 1.150.000 euro per sostenere la risposta umanitaria in Congo. Il corrispondente.
5: La paura dell'Ebola inizia ad avere effetti concreti anche sui collegamenti internazionali. KLM ha cancellato i voli da e per l'Uganda, spiegando che le nuove restrizioni introdotte da diversi paesi rendono impossibile operare regolarmente anche per gli equipaggi. Dall'Ituri, epicentro dell'epidemia nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si appella alla comunità internazionale per la carenza dei finanziamenti e mostra la sua solidarietà.
6: Sono venuto perché la popolazione dell'Ituri, dei Kivu e di tutta la Repubblica Democratica del Congo merita di sapere che non è sola.
5: I casi sospetti hanno superato quota 900, con 223 morti e 134 casi confermati tra Congo e Uganda. Prosegue intanto anche la polemica tra Kenya e Stati Uniti. L'alta corte di Nairobi ha confermato lo stop al progetto americano per realizzare una struttura destinata alla quarantena di cittadini statunitensi esposti al virus. Una decisione arrivata dopo le proteste di associazioni e sindacati che hanno parlato chiaramente di colonialismo sanitario. L'OMS continua ad avvertire che guerra, sfollamenti e attacchi ai centri sanitari stanno rallentando la risposta a un'epidemia che rischia ancora di allargarsi. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR2.
2: E c'è una notizia di cronaca di poco fa: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, nel Cosentino. Dalle prime ricostruzioni si tratta di 4 migranti e non si sarebbe trattato di un incidente. Al via le prime celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, il cuore è domani con la parata ai Fori Imperiali. In una lettera ai prefetti questa mattina il presidente Mattarella ha ricordato come la Costituzione fu un patto tra popolo e istituzioni, fondato sui principi di libertà, democrazia e solidarietà. Parliamo dell'IMU perché il 16 giugno scade l'acconto a cui seguirà il saldo a metà dicembre. Tra le novità attese nei prossimi mesi, la sperimentazione su 2000 comuni con un bollettino prepagato sul modello Tari. Prevista anche la possibilità per i comuni di dimezzare l'imposta sulle seconde case non utilizzate. Atteso un gettito record superiore a 17 miliardi. In chiusura il tennis, Roland Garros, Flavio Cobolli ha conquistato i quarti di finale battendo in 4-7 lo statunitense Svaida. Avanti di 2-7, Cobolli ha perso il terzo al tie break e poi al quarto ha sciupato un vantaggio di 5-2 facendosi portare al tie break dove ha avuto la meglio. Altri due italiani in campo oggi alle 16:10 Matteo Berrettini contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e alle 18:10 Matteo Arnaldi contro lo statunitense Francis Tiafoe. È tutto, la linea torna a Music Room il prossimo GR2 alle 19:30.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio 2 Music Room.

0: Wow! Elisa, stavo dando un'occhiata a Mani, 28 giugno Elisa con Dardust, concerto in quota Pinzolo.
1: Ah, in alto.
0: In alto, concerto in alto, i suoni delle Dolomiti, questa grande manifestazione che si rinnova ogni anno, e in quota ci sarà questo live, lei accompagnata da Dardust.
1: Che poi è difficilissimo suonare e cantare in quota, è una questione proprio di ossigenazione, lo raccontano tutti gli artisti, insomma, certo, è molto particolare. Ma oggi torniamo a noi, primo giugno, ricade una celebrazione importante, 100 anni dalla nascita di una diva amatissima, Marilyn Monroe, festeggiata oggi in tutto il mondo.
0: Certo, il Marilyn Monroe Day, festeggiata in tutto il mondo, anche dalla RAI, ci sono tutta una serie di contributi
1: e di ricordi. Ma la cosa più simpatica è caduta dove sarà accaduto? Palm Springs in California,
0: dentro un cartone animato
1: è stato battuto il record mondiale di sosia della diva, che precedentemente apparteneva all'Australia, dove l'anno scorso hanno partecipato 250 persone, quest'anno 1037 persone, tutte travestite da Marilyn Monroe, una marea umana di Marilyn, chiaramente uomini, donne, erano tutti travestiti da Marilyn, ed è uno spettacolo incredibile, entrato di diritto nel Guinness dei primati.
0: Bellissimo, cioè praticamente sì, tu avevi un costo di partecipazione, ti veniva dato il kit compreso di trucco, eccetera, sì, eccetera.
1: Alcuni ha funzionato, altri devo dire che sì, Marilyn si è rivoltata nella tomba l'importante era partecipare e far parte di questo progetto così importante, un altro modo per celebrare una diva indimenticata.
0: Sai che tra le tante frasi, pensieri, ricordi tutti questi anni, insomma, di Marilyn Monroe, quella che mi ha colpito maggiormente, non ricordo chi l'ha detta, ma dice Marilyn Monroe, la fragilità diventata icona.
1: È vero, perché in qualche modo lei l'ho raccontata. Sì. Purtroppo anche attraverso, insomma, le vicende tristissime che l'hanno colpita, la fragilità, che poi è un tema estremamente attuale, come purtroppo, insomma, la cronaca rosa ci racconta. E quindi, a proposito, mandiamo un abbraccio grande alla nostra collega Belen, perché insomma anche di questo si parla.
0: Oh, no, bacio.

0: del pezzo abbiamo sentito prima di Ricky Martin, però questo per farvi un po' mappare quell'anno lì in musica. L'abbiamo anticipato prima con Fiorello, cioè gli studi praticamente sul comportamento confermano che la pigrizia intellettuale è spesso legata a un quoziente intellettivo più alto, quindi chi si spende molto alla fine
1: si stanca
0: e per ricaricarsi invece di andare in palestra sta sul divano, che vuol dire che chi preferisce il divano alla palestra ha un DNA più evoluto.
1: Ma
0: io aggiungerei anche
1: ma non lo so,
0: Fiorello ha anche quello con la sagoma sua.
1: Noi siamo cresciuti
0: sul divano.
1: No, siamo cresciuti con appunto il detto mente sana in corpo sano, no?
0: Sì.
1: Quindi in teoria se il tuo benessere, c'è un benessere fisico, in qualche modo il cervello risponde.
0: Allora, a proposito di benessere, altro tipo di benessere, la busta al matrimonio.
1: Ah, ma che stai scherzando? Quello è un ottimo, no, è importante benessere.
0: Quello
1: perché
0: sì.
1: C'è un compromesso esatto che si basa sul calcolo matematico ed etico.
0: Sì.
1: Cioè non è che potete fare la busta come vi pare.
0: No.
1: Per non sbagliare la somma ideale si calcola della busta del matrimonio, signori, incrociando il costo stimato del ricevimento con il proprio grado di parentela e amicizia.
0: Esatto.
1: Il che vuol dire che se siete un conoscente o un collega di lavoro, il minimo è di 100 euro, il massimo generosissimo 150 euro.
0: Okay. A persona,
1: okay. Ecco.
0: Se siete un amico stretto, un cugino, dai 150 ai 200. 200.
1: Esatto. Se siete il miglior amico, signori, dovete andare
0: testimone
1: oltre 300 euro a persona.
0: Sì, parente stretto, zii, fratelli, 200-300-500 euro.
1: Ma chi vi conosce?
0: L'amante
1: che c'entra.
0: Però insomma è tutto proporzionato anche a dove viene fatto il matrimonio, tutta una serie di variabili.
1: Quello sì. Dai, arriva la nuova di Saif qui su Radio 2. Buona domenica.
0: È lunedì.
1: Così.

0: domenica.
1: Anche se lunedì, buona domenica. Safe su Radio 2, c'è anche qualche data live: il 16 luglio ad Assisi, il 6 agosto a Lignano, il 4 settembre a Empoli e poi così via fino al 27 di ottobre Roma. Capito?
2: Beh, certo, ragazzi, i ragazzi si danno da fare.
1: Abbiamo
2: incontrato anche Samurai J, quindi insomma vi racconteremo a breve anche
1: prossimi giorni. Abbiamo dovuto vestirci tanto da giapponesi
2: No, ma non c'entra niente con la katana. C'aveva anche la katana.
1: Ho la sigla.
2: Vai.
1: Pillole musica. Questa è pulita.
2: Oggi è proprio da lunedì. Questa, sì. Allora iniziamo con Baglioni. Sì, ha una polmonite interstiziale acuta, quindi è stato rimandato al 2027 il Grand Tour. Si informa in una nota appunto che il Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno, proprio tra pochi giorni, in Piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato di un anno a causa di questo problema che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Quindi buona guarigione al nostro Baglioni.
1: Auguri al nostro Claudio Nazionale. Tra l'altro Venezia, ragazzi, Piazza San Marco la sera con quell'umidità.
2: Esatto. Proprio così.
1: Allora, niente concerti a Reggio Emilia per Kanye West e Travis Scott, decisione del prefetto. I live dei due rapper erano attesi il 17 e 18 luglio all'RCF Arena. Si chiude così una delle più grottesche querele legate al Festival Italiani degli ultimi tempi.

0: Marea, così ci
1: sono
0: stava.
1: Stati i nostri ospiti.
0: Come no? Sono stati i nostri ospiti,
1: ragazzi.
0: Anche il 1° maggio. Questa è la loro nuova, si intitola Tornado.
1: Battuta della signora Nazzaro. Sono tornati. Però sono siciliani, mi sa. Adesso vado un po' a memoria.
0: Sì,
1: va bene. Allora, è stata una puntata ricca di musica, sì.
0: Sì.
1: Speriamo vi sia piaciuta.
0: Sì. E anche la notizia è che noi torniamo anche domani.
1: Ti chiamo Fabrizia, da oggi.
0: Esatto.
1: Occhio.
0: Allora, un ringraziamento alla parte tecnica, Domenico Ganci e Pino Berardi. Grazie, ragazzi.
1: Grazie a Giuseppe Caporale, un uomo, una visual.
0: Esatto. Grazie al nostro regista Leonardo Cariotti, Matteo Strada, l'autore, Cecilia, Marta, Tullia. A domani.
1: Ciao.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: 2-2.
3: Senti, è il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
2: 2-2.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
2: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
2: 2-2.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: 2-2.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Pronto?
10: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
9: Dica.
10: Magari ci ascolta già, ecco.
9: No.
10: Mai ascoltati?
9: No.
10: Una replica?
9: No.
10: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
9: No.
11: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 16.

0: una nuova settimana in compagnia di Lillo e Greg 610. Benvenuti!
1: Benvenuti a tutti quanti, eccoci qui.
0: Che bello ritrovarci dopo il weekend.
2: Sì, è meraviglioso.
1: È stupendo.
0: Che avete fatto?
1: Beh, ma saranno pure affari. Non volevo dire questo. Tendevo dire per condividere. Ho fatto, vabbè, siamo rilassati.
2: Sì, ascoltato rock and roll così.
1: Sì, vabbè.
0: Tu hai dipinto?
1: Io sì, beh, un pochino sì, ho dipinto, sì.
0: Cosa hai dipinto?
1: Ma saranno, voglio dire, saranno affari miei.
0: Era per condividere le vostre passioni, per farvi conoscere anche un po' al di là di questo microfono, no?
1: Cominciamo il programma, dai.
2: Praticamente dipinge sui muri con le bombolette.
1: No, no, no, ma mai fatto quello. Dipingo, faccio dipinti vari, perché sto anche a spiegare cosa dipingo, insomma.
0: Niente, non lo vuole dire, vabbè. E allora, se non vuoi condividere
1: un'oplita, perché io dipingo le miniature, i soldatini, quindi ho dipinto un'oplita. Vabbè, ecco, vedi, non è interessante, te l'avevo detto.
0: Infatti sì, iniziamo.

lasciamo per qualche minuto, per qualche istante la nostra radio, Radio 2, e ci colleghiamo qui a Lillo e Greg 610 con Radio Cose che non si dovrebbero dire.

0: E torniamo in studio qui su Radio Cose che non si dovrebbero dire. Io sono DJ Romolo, ma voi direte che nome del cacchio, ma è meglio chiamarsi Romolo piuttosto che Genoveffa come la nostra redattrice.
1: Scusa, che cosa devo dire sul mio nome?
0: Ma niente, che è il nome della sorellassa di Cenerentola.
1: Genoveffa? È Genevieve in francese.
0: È un conto è Genevieve, che figo, un conto è Genoveffa, cioè fa schifo. Vabbè, la lasciamo perdere. Quella che avete appena ascoltato era Crocodile Rock di Elton John, un grande musista che però è gay un bel po'.
2: Radio Cose che non si dovrebbero dire.
0: Passiamo ora alle dediche.
1: Non ci posso credere a quello che mi hai detto.
0: Ancora ci stai a pensare, ma che ti frega? Pensa al fatto che sei ancora passabile, con tutto che è una certa, no? Una certa età, dai, non sei da buttare via, ti vedo bene.
1: Ah, mi vedi bene? Eh? Strabico come sei, un occhio che gioca a bocce e l'altro che tiene i punti.
0: C'è questo adesso, lo strabismo che va bene. Abbiamo una telefonata in linea per le dediche, pronto?
3: Ciao DJ Romolo, sono Ferdi.
0: Bello, bel nome davvero.
3: Sarebbe Pier Ferdinando.
0: Oddio, se sa quale è peggio. Lasciamo perdere che è meglio.
2: Radio Cose che non si dovrebbero dire.
0: Da dove ci chiami, Ferdi?
3: Da Monza.
0: Da Monza. Allora c'è la fabbrichetta, eh?
3: Ma che c'entra?
0: Lavoro, pago, pretendo.
3: Ma cosa c'entra? Ho detto Monza, non Milano.
0: Ah, è vero, poi vedere la Monaca. Che fa la Monaca oggi? È in convento. Va bene, Ferdi. A chi vuoi dedicare la canzone Ferdi?
3: Vorrei dedicarla alla mia paperotta.
0: È una papera che ascolta la radio, Ferdi.
3: È il soprannome della mia fidanzata.
0: Ma che soprannome è paperotta? Ma che è tracagnotta?
3: Beh, insomma, le piace la buona tavola.
0: Ah, buzzicuno, vabbè, allora capisco. Ma il vero nome qual è?
3: Si chiama Adalgisa.
0: Beh, fai benissimo a chiamarla paperotta.
3: Senti, posso dedicarle una canzone?
0: Certo, quale canzone vuoi dedicarle? O mia bella Madiunina, Ma sai che penso?
3: Sono di Monza e oltretutto Ma sai che penso è genovese.
0: E capirà, mio Ponte, Lombardia, Bolzano, sempre Polentoni, dai.
3: Vorrei dedicarle Gloria di Umberto Tozzi perché...
0: Te lo dico io perché. Perché chi vuoi che scriva una canzone intitolata Adalgisa? Allora da Ferdi a Paperotta. Gloria, un brano del 1979 di Umberto Tozzi. 1979, tu Genoveffa nel 79 già era bella grandicella, no?
1: Che dici? Io avevo un anno nel 79.
0: Cioè, quindi vuol dire che c'hai 47 anni, scusa, che te ne davo una sessantina, non te li porti proprio bene bene.
4: Radio 2.

0: while still spins around and it goes.
1: Questo è Lily Greg 610 e il cinema e il doppiaggio sono argomenti, non so se li abbiamo mai trattati fino adesso, il doppiaggio.
2: No, li abbiamo trattati i doppiatori, li abbiamo trattati in passato, magari non c'eri tu con noi ancora quegli anni, perché
1: quindi parla
2: comunque di tanti anni fa. Li abbiamo trattati, ma...
1: E torniamo a farlo oggi perché,
2: sì, perché c'è un motivo,
1: insomma,
2: valido.
1: Sì,
2: insomma,
1: abbiamo un ospite davvero, a parte essere meravigliosa, insomma, ed essere una professionista di questo settore, perché poi chiaramente anche il doppiaggio ha varie, insomma, vari settori. Lei è la, credo, la più famosa doppiatrice di principesse che abbiamo in
2: ma
1: Italia.
2: Ma credo che le abbia doppiate.
3: Buongiorno.
2: Le abbia doppiate tutte lei, credo.
1: Sì, sì, Primavera, ciao. Ciao.
3: Buongiorno, sì, sì. Buongiorno, è un piacere essere qui con voi stamattina.
1: Ciao,
2: sì. Ciao, sì, sì, ciao.
1: Sì, sì, Primavera, ho subito una curiosità, scusate, ma questo è il tuo nome? Sissi Primavera.
3: Sì, benissimo.
2: Ok, okay. Ti chiami Sissi Primavera.
1: Molto bello,
2: sì, bellissimo, certo. Nome che poi si intona,
4: sì,
2: incredibilmente.
4: Sembra
2: quasi un nome d'arte, perché si intona completamente con.
3: È
2: con
3: vero,
2: con
3: ti aiuta a brillare ogni giorno.
1: Vedi.
2: Allora, ecco. Sissi.
1: Allora, raccontaci un po', sì, della tua vita.
2: Prima cominciamo con il tuo lavoro. So che stai doppiando un paio di principesse contemporaneamente.
3: Sì, adesso al momento ho il controllo su almeno 4 regni del magico mondo dell'animazione.
2: Bene.
3: Tutto il resto va semplicemente allo scatto. Fascio.
2: Cioè,
3: grazie per la domanda.
2: No, ma tipo è una tua vita privata, sì.
3: Beh, dunque, la mia vita privata è appesa a un filo, se ci tieni a saperlo. Sono nel bel mezzo di un divorzio molto travagliato. È splendido. A quanto pare cercherò di togliere a mio marito la patria podestà dei nostri figli.
2: Ah, ecco.
3: È splendido, sì, sì, sì.
4: Ah, in questo poi, proprio.
3: Sì, sì,
4: a questo punto, sì.
3: Ho scoperto tramite vie traverse che mi ha riempita di corna. Ultimi 12 anni della nostra relazione.
2: Ma pensa te, pensa te.
3: E a questo punto ho pensato di prendere seri provvedimenti, di allontanargli i figli e soprattutto avvicinarli al magico mondo del mobbing familiare. Per cui passiamo ogni giorno poi a parlare male del padre. A quel punto loro si convinceranno che è una persona da evitare, così che lui non li debba più vedere per il resto della sua vita. Cos'è, un colibrì quello?
2: No, non era un colibrì, quello, dunque, è una lucetta che si è accesa. No, vabbè, questo qua è, vabbè, la vita va così, insomma, ecco, mi dispiace. per questa tua situazione.
3: Non è un problema.
2: Ma economicamente come ti va, insomma?
3: È un disastro, ti ringrazio. Le mie amiche principesse dicevano che avrei potuto campare serenamente di alimenti, cosa che invece non l'ho mai visti negli ultimi 8 mesi.
2: Ah,
3: ecco.
2: Niente, quindi non ho ricevuto niente.
3: Probabilmente andiamo per stracci, ecco.
2: Ecco, va bene, l'importante
3: è
2: lo spirito, no? Lo spirito.
3: Esatto, ma c'è ancora un barlume di speranza, confidiamo tutti nel giudice scoiattolo che a momenti dovrebbe approvare l'ordine restrittivo verso il mio ex marito.
2: Speriamo, però questo, e se questo non accade, cosa...
3: Mi ammazzo.
2: Bene, grazie, salutiamo.
1: Grazie mille, Sissi Primavera, grazie.
2: Un abbraccio, grazie.
3: Arrivederci.
2: Bocca al lupo per tutto.
3: E che i vostri sogni si avverino.
2: Grazie.
1: Certo, anche i tuoi, magari.

0: Questo è Lillo e Greg 610 che da ormai, non so se sono tutti e 23 gli anni, ma comunque si occupa di un caso, giù di lì saranno, si occupa di un caso che purtroppo non riusciamo a risolvere. Noi mettiamo sempre al servizio degli ascoltatori, soprattutto in realtà della persona che purtroppo è ancora alla ricerca del figlio, Ali Bragi, non lo abbiamo ancora trovato, quindi anche oggi daremo delle indicazioni affinché i nostri ascoltatori e ascoltatrici possano individuarlo, ce lo auguriamo, e magari dare qualche segnalazione alla nostra redazione. Arnoldo Fogazzari con noi.
1: Signor Fogazzari, la prego di essere chiaro oggi, sì, perché adesso è veramente molto tempo che si sono perse le tracce di suo figlio, quindi insomma sia chiaro, perché ci serve veramente un aiuto da parte dei radioascoltatori. Allora, non abbiamo mai capito bene la struttura fisica di suo figlio, perché siamo andati troppo nei particolari. Vero. Ma quello invece suo figlio, appena uno lo vede, no, che impressione dà suo figlio?
2: Antilope. Sì, no, grosso modo, con le parandanze
1: qual è la prima cosa che uno dice appena vede suo figlio? Nota, sì. Ecco, di suo figlio, qual è la prima cosa che viene notata di suo figlio? Sì.
2: La prima cosa che vedi dal sole è questo sussiego, senso di sussiego che lui
1: sento di sussiego, sì. Così non è
0: già, la parola è complicata,
1: sì, è un po', allora, la prima cosa che noto, cioè, per esempio nel caso mio magari uno nota che ne so, cioè magari dice questo qua è palestrato, per dire, no, poi certo, magari non lo sono effettivamente, perché cioè magari mi si vede, perché coi vestiti,
0: vabbè, ma non
1: grosso,
0: parliamo,
1: no,
0: di te, andiamo su Ali Bragi,
1: di suo figlio, cosa,
2: beh, è stato l'andatura,
0: ecco, l'andatura,
1: ecco, andiamo all'andatura, che andatura ha?
2: L'andatura come da spavalda, come una pensionata spavalda.
1: Pensionata spavalda. L'andatura.
2: Sì.
1: Ok. Ok, quindi cammina un po' in quel modo là.
2: Trotterellando. Sì.
1: Trotterella un pochino da.
0: La pensionata spavalda, è chiaro.
1: Ecco.
0: Okay.
1: Senta, al di là di quello che indossava, sì, il giorno che è scomparso, sì, che lascia il tempo che trova, che visto il tempo che è passato avrà avuto modo di cambiarsi, quali sono gli abiti che preferisce suo figlio generalmente?
2: Preferisce grembiali.
1: I grembiali?
2: Grembiali da sera.
1: Grembiali da sera, grembiuli forse.
2: Grembiali, che è uguale.
1: Non è uguale, grembiuli da sera. Come sono i grembiuli da sera?
2: Grembiali quelli con le paillette.
1: Quindi grembiuli da sera con paillette. Con paillette e tipo di scarpe che indossa?
2: Le scarpe, cioè, sì.
1: Cioè generalmente?
2: Sempre in tono, lui piace molto.
0: Quindi
2: in tono.
0: Di paillette pure le scarpe?
2: Le paillette, lui piace indossare questi zoccoli altoatesini in paillette.
1: Quindi lui ha degli zoccoli altoatesini in paillette, sì, di solito, poi sì, magari non è detto, però veste così.
2: Sì, e adagiati sul piede.
1: Adagiati?
2: Sì.
1: Cioè non li infila?
2: No.
1: Cioè faccia capire, lui poggia le scarpe sul piede.
2: Sì.
1: E appena fa due passi vanno
2: deve continuamente
1: raccogliere, cioè lui cammina rimettendo continuamente, sì, sul collo del piede si rimette le scarpe, però dopo due passi le perde,
2: sì,
1: e quindi cammina così, quindi questo però ci aiuta, perché sì, sicuramente insomma, si fa notare insomma, l'importante,
0: certo,
1: quindi se in lontananza vedete una persona che camminando sta continuamente a riprendere le scarpe che si perde perché ce l'ha appoggiate sul collo del piede, potrebbe essere lui. E a questo punto farei identikit, Carolina.
0: È abbastanza evidente, un'andatura da pensionata spavalda, preferisce dei grembiali da sera in paillette abbinati con degli zoccoli altoatesini in paillette, anche questi,
1: ma non indossati, adagiati sul collo del piede, quindi camminando li perde continuamente, e questo potrebbe essere un motivo per

0: Tempo!
1: Arcangelo Panizza è un coltivatore agricolo di 51 anni. Ha frequentato le scuole serali studiando con grande impegno, ma alcuni ostacoli restano insormontabili.
2: Allora, signor Panizza, lei la geometria volumetrica l'ha studiata abbastanza, ma il suo italiano lascia troppo a desiderare.
3: Però le risposte erano giuste, no, ne?
2: Sì, gliel'ho detto. Per quel che concerne la geometria, sì, ma il suo lessico... Va bene, riproviamo. Un solido formato dalla rotazione di un triangolo rettangolo attorno al suo catete, un corpo...
3: Un corpo conato.
2: Ma no, conato, conico, un corpo conico. Anche prima mi ha detto cilindrato anziché cilindrico. Faccia attenzione.
3: Va bene, va bene.
2: Invece il solido la cui superficie è il luogo geometrico dei punti dello spazio e quindi stampi da un punto interno detto centro è un corpo...
3: Un corpo sferato.
2: Sferico, no sferato.
1: No sferato, nei cinema.

0: finisce qui. Niente. Non sono mai reattivi.
1: Riproviamo.
0: E finisce qui la puntata. Finita questa puntata.
2: Questa puntata.
0: Domani torniamo. Quindi, insomma, ci abbiamo tutta la settimana. State tranquilli. Ciao.
1: Ciao.
3: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: 2-2. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: 2-2.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
10: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire: wow! 8x1000 unionebuddista.it.

0: Ben trovati, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba.
1: Ciao, Diletta Parlangeli. Ciao, iniziamo una nuova settimana, un nuovo mese in realtà.
0: Un nuovo inaugurale. Oggi proprio giornatona.
1: Nuovo.
0: 1° giugno, lunedì e via, si comincia.
1: Accomodati su un ponte, in realtà, che non abbiamo fatto ovviamente, no. Che noi siamo qui, quindi salutiamo tutti quelli che ci ascoltano e che nel frattempo viaggiano su questo ponte meraviglioso delle vacanze.
0: Esatto, fateci sapere se vi state muovendo, come sempre, ovviamente verso dove state andando, non così assisto andando a fare il ponte. Sapete che il nostro programma parla del territorio, quindi ogni volta accompagnateci con voi laddove vi state dirigendo o se state tornando dove vivete, insomma raccontateci qualcosa, perché oggi noi per esempio tra le varie cose che faremo vi porteremo nei posti del mondo che sembrano l'Italia. Dici possibile? O qualcuno dice di sì,
1: cioè fuori dal confine italiano ma che sanno molto di italiano,
0: che sanno molto di italiano. Non sounding, ma proprio viewing.
1: Scopriremo delle cose allucinanti, per esempio che esistono 100 Venezia nel mondo.
0: Esatto, non si sa quante Roma, che
1: vabbè, certo.
0: Questo sembra di dire un'eresia, però luoghi che si chiamano Roma, mettiamola così,
1: esatto.
0: E posti che ricordano addirittura Napoli. E anche questo sembra
1: tostissimo. Neanche dietro l'angolo, cioè un posto proprio lontanissimo, che però ha molte affinità con Napoli.
0: Esatto.
1: E Napoli per ricambiare in qualche modo.
0: Si vogliono bene.
1: E a qualcosa di loro.
0: Si vogliono bene.
1: Scopriremo tutto tra poco. Cominciamo allora, Diletta?
0: Sì, cominciamo. Intanto sai che facciamo? Voglio dire, c'è un venticello, ma non troppo, una cosa fresca, un'aranciata, vai.
1: Bene.

0: quintale aranciata, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli, con voi fino alle 18.
1: Aranciata ovviamente calabrese, siciliana, con le arance voglio dire, oppure lucana, insomma, nel posto in cui si produce una buona arancia italiana. Questo perché appunto, dicevamo poc'anzi, oggi faremo un excursus, diciamo, un viaggio verso l'Italia all'estero. Però esatto. Prima, giustamente, ne parlavamo adesso a microfoni spenti, intanto così per la cronaca stavo guardando, oggi sono i compleanni per esempio di artisti della musica, di Dodi Battaglia dei Pooh, compie gli anni Orietta Berti, oppure per esempio vediamo sì, questi sono sicuramente i più importanti,
0: più celebri.
1: Alanis Morissette per esempio, però oggi avrebbe compiuto 100 anni
0: Marilyn Monroe, diva senza tempo da questo punto di vista, fa quasi impressione dire che avrebbe compiuto 100 anni, e noi la ricordiamo a modo nostro, perché appunto parliamo del territorio, e forse non tutti, sicuramente noi lo sapevamo.
1: Neanch'io.
0: Fino a poco fa. Non tutti sapevano che venne ad Alba e se ne innamorò.
1: Certo.
0: Oh, di era Alba autunno
1: e dei tartufi.
0: Alba e del tartufo, ovviamente, tutto correlato. Autunno 1961, accompagnata da un gruppo di amici, appunto, per la prima volta Marilyn Monroe andò ad Alba, appunto, senza tra l'altro molto clamore, perché insomma era tutta un'atmosfera abbastanza protetta, perché voglio dire, era una diva totale. Oh,
1: wow.
0: Grazie Eddie Brunzo. Sentiamo la notte,
1: che bello. Eccola qua.
0: Grazie, grazie al nostro regista per avercela fatta anche risentire. Insomma, venne ad Alba, non si voleva che fosse troppo noto che aveva lasciato Hollywood, ma venne proprio perché fu omaggiata di un premio, un tartufo gigante, ovviamente omaggio della città, e partecipò anche a questa passeggiata per scovare il bellissimo e prestigioso soprattutto tartufo. E lei tra l'altro era anche commossa nel raccontarlo, perché passeggiare nei boschi in assoluta tranquillità, tra l'altro dei posti così belli, non era più sua abitudine, sempre impegnata sul set, ma appunto come si muoveva, era Marilyn Monroe, quindi ha goduto di questa Italia, del suo verde, delle sue prelibatezze, ovviamente anche del premio, del riconoscimento, l'accolsero con grande calore, e quindi Marilyn Monroe ad Alba.
1: Vedi, sì, pare che abbia assaporato il tartufo su dell'ottima carne, almeno questo dicono le cronache, insomma, chi ha raccontato. E diciamo bene, appunto, come diceva Dino Buzzati, Marilyn Monroe piaceva sia agli uomini che alle donne. Agli uomini per i deliziosi peccati che la sua bocca sapeva, diciamo, promettere. Alle donne per quella meravigliosa tristezza, spontaneità, onestà fisica, che parevano escludere la menzogna e l'uragano. Questo è Dino Buzzati che racconta, voglio dire, il mito di Marilyn Monroe. Per la cronaca ne aggiungo un altro, perché oggi nel 47 nasceva Ron Wood, e quindi, insomma, voglio anche dire. Qui siamo in buone mani. Evviva, buon compleanno. Quanti artisti, eh?

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.
1: Gli anni 80 oggi, bellissima, sì. Bellissima. Che bella questa
0: onda. Siamo tornati nel 61 quando Marilyn Monroe venne ad Alba qui in Italia e adesso ci siamo spostati negli anni 80. Vediamo dove arriveremo.
1: Esatto,
0: sì, musicalmente
1: parlando. Il nostro è un viaggio un po' qua, un po' là, insomma, dal punto di vista musicale. Adesso però vi portiamo, come promesso, nel tema di questa, diciamo, di questo nostro viaggio, nell'Italia che sa d'Italia ma che non è in Italia.
0: Precisamente andiamo in Giappone, ovvero nella Napoli del Giappone. Kagoshima è una città che nutre tantissime similitudini con Napoli, tanto che sono universalmente riconosciute, ma soprattutto riconosciute da Napoli stessa. Le due città sono gemellate dal 1960 e siamo lì di nuovo. Gli anni 60 ritornano.
1: E Kagoshima è detta la Napoli del Giappone.
0: Mi piace
1: questa cosa.
0: Giappone.
1: Intanto il clima, perché è un po' tipo Napoli. Poi sono, per esempio, accomunate dalla morfologia del territorio, perché c'è questo golfo spettacolare, ma soprattutto è dominata sullo sfondo dal Sakurojima, che è questo vulcano attivo e quindi per tutto identico a quell'altro, il Vesuvio, appunto. E quindi poi, per esempio, i parchi nazionali, ovviamente, che ci sono lì intorno, esattamente come quelli che si trovano intorno al Vesuvio, sono gli stessi turisti europei e giapponesi ad aver trovato tutte le somiglianze. Dici, ma queste città si somigliano tantissimo.
0: Tanto che appunto ci sono, come accennavamo in apertura di puntata, degli omaggi reciproci nella città giapponese, quindi Kagoshima. Nei pressi della nuova stazione c'è un viale alberato, addirittura tre corsie per senso di marcia, quindi comunque un vialone che si chiama Napolidori. Nel quartiere del Vomero invece ci sarà, proprio via Kagoshima, che è una strada, sono 350 metri, e nel centro direzionale un'area che si chiama Largo Kagoshima. Quindi insomma ci sono davvero molte similitudini, esatto, che si estendono anche alla zona meridionale della città giapponese, che viene infatti chiamata la costa di Amalfi giapponese. Ora qui tu essendo particolarmente legato a quelle zone, se vuoi, non so, facciamo una visione satellitare, vuoi fare un check per vidimare questa definizione?
1: Devo, perché cari amici giapponesi, capisco, sì, insomma la costa di Amalfitana è unica al mondo, però se ce n'è una che in qualche maniera ha qualcosa in comune, per esempio i limoni ce li avete? Per esempio, no,
0: bella,
1: non lo so,
0: domanda, bella domanda, fateci sapere se ci siete stati, se conoscete queste due realtà o se conoscevate a Napoli Largo e via Kagoshima. 3487 300 200.
2: Sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci, poesia, questo è il pomeriggio di Radio 2.
1: Con una baciata, devo dire, carina. Ma abbiamo parlato di Napoli e guarda caso, vedi,
0: esatto,
1: Sal Da Vinci.
0: Sal Da Vinci. Ah, abbiamo parlato di Napoli e proprio mentre io dicevo, fateci sapere se conoscete via Kagoshima a Napoli, perché appunto è frutto, insieme al largo Kagoshima, di un gemellaggio con la città giapponese, che appunto viene chiamata la Napoli del Giappone.
1: Abbiamo detto che...
0: Neanche lo stavo pronunciando, che già era arrivato il messaggio.
1: Abbiamo detto che a Kagoshima c'è un viale alberato a tre corsie per ogni senso di marcia, dedicato a Napoli Dori, mentre invece a Napoli che ci sta?
0: E senti che già ci avevano scritto.
2: Via Kagoshima è una strada di 300 metri che scende, ed è una via spettacolare, perché si vede tutto il golfo, si vede Capri, è uno spettacolo.
0: Vedi?
1: Vedi, allora.
0: Quindi l'omaggio del gemellaggio sicuramente è ben riuscito.
1: Noi abbiamo fatto un sunto, cioè 300 metri, una strada piccola, però voglio dire, con un.
0: Di livello. Poi si parlava di limoni, cioè ha risposto in realtà Piero, ma non dal Giappone.
1: No.
0: Ma dalla Sardegna. Ah, a proposito di persone che ci ascoltano dall'estero, fammi salutare Rodrigo, che ci ha scritto che ci sente.
1: Rodrigo, facci sapere. Dal Brasile, se non ricordo male.
0: Facci sapere, Rodrigo, se ci sono dei luoghi brasiliani che ricordano in qualche modo l'Italia.
1: Sicuramente c'è una Roma,
0: italiani,
1: c'è una Roma che... in Brasile, se non ricordo male, c'è una città che si chiama Roma, l'avevo visto da qualche parte.
0: Allora aspetta,
1: allora,
0: perché sicuramente in Perù,
1: eccola qua. Allora, in Brasile il comune Mata Roma, non molto distante dalla costa atlantica del Sud America, in qualche maniera, voglio dire, si avvicina alla nostra capitale. E quindi vedi, tra le tante Roma sparse per il mondo ce n'è anche una in Brasile, oltre a tantissimi italiani. Ricordiamo, io ho anche un pezzo di famiglia a San Paolo do Brasil.
0: Ma dai,
1: sì,
0: lo sapevo.
1: Perché negli anni 40-50, comunque nel periodo della guerra, furono in tantissimi a partire verso l'Argentina,
0: certo,
1: il Brasile. E a San Paolo c'è una grandissima comunità di italiani. Ecco, c'è anche un pezzo della famiglia.
0: Ma dai,
1: la sorella di mio nonno, quindi vedi.
0: Ma dai,
1: esatto,
0: che bello!
1: Stesso cognome,
0: ci
1: sì,
0: sei
1: ovviamente.
0: Stato?
1: No, mai, purtroppo non mai.
0: Neanch'io. Però immaginavo.
1: Salutiamo gli italiani all'estero, sono in tantissimi.
0: Esatto, e fateci sapere se conoscete i posti, avete frequentato i posti che oggi vi narreremo. E ovviamente aggiungetele sempre: fate come volete, fate di noi ciò che volete, al 3487 300 200.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Quanto bello è questo videoclip?
1: Bellissimo, bellissimo, anche perché celebrazioni, vedi Marilyn Monroe, poi Elizabeth Taylor. Beh, insomma, stiamo parlando delle grandi del cinema, quindi momento di celebrazione questo pomeriggio qui a Radio 2. Allora, Diletta,
0: sono incredibili anche oggi i nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci stanno portando in giro per il mondo laddove c'è dell'Italia. Rodrigo ci stava scrivendo dal Brasile.
1: Sì, che c'è una nuova Venezia nel suo stato, ma anche Santa Teresa, che è una città fondata per gli italiani, nello stato dove abita Spirito Santo.
0: Vedi?
1: E poi abbiamo scoperto che solo in Brasile
0: ce ne sono 22 di Venezia. E ci scrive intanto anche Pablo da Buenos Aires, dice: qui c'è una squadra di calcio che si chiama Napoli Argentino, c'è una strada che si chiama Napoli, un corso che si chiama De Los Italianos e una piazza Roma e anche una piazza Italia, quindi
1: vedi,
0: abbiamo proprio tutto. Grazie Pablo, grazie Rodrigo e grazie a tutti voi che ci state scrivendo. Ovviamente non manca oggi la nostra Irma da Santena.
1: Sì, certo, come no.
0: Che ci scrive: guardate, sarà banale, ma Torino con le sue piazze geometriche, Viale Alberati, l'eleganza dei palazzi, la Reggia di Venaria, Palazzo Reale e i caffè, atmosfere molto vicine a quelle di Parigi e anche altre città francesi. Anzi, aggiunge, forse è Parigi ad avere atmosfera torinesi per esagerare.
1: E poi dice: esageruna nen. Chi è che lo diceva? Aspetta, questo è torinese, questo è piemontese. Carlo Bobbio lo diceva, lo ripeteva spesso. Sì, c'è, cioè, della serie non esageriamo. Sì,
0: grazie.
1: Fino a un certo punto. Così come non esageriamo in Florida, perché dice il nostro amico Tommaso: lì c'è Naples, però non sanno fare il caffè e non hanno neanche le sfogliatelle.
0: Questo è un problema. Aspetta che Barbara da Roma ci dice che Pablo forse dimentica che a Buenos Aires c'è anche un quartiere che si chiama Palermo.
1: Ah beh, allora
0: ragazzi,
1: siamo al completo.
0: Oggi ci divertiamo, giriamo l'Italia nel mondo.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino. 2-2.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: canzone estiva, Annalisa. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Non siamo da soli, no, caro no. Savino, perché adesso facciamo una pausa gustosa nel nostro viaggio di oggi, Italia nel mondo.
1: Di quelle cose che nessuno potrà mai, perché stiamo parlando dell'Italia che sa di Italia all'estero, ma questa è una cosa, una tipica ricetta della tradizione marinara italiana che nessuno mai potrà imitare.
0: È difficilissimo, difficilissimo, no. Facci dire, diciamo impossibile. Stiamo parlando del brodetto e soprattutto di Brodetto Fest. Chi c'è lì?
1: Ivan, Ivan Cardia. Tra l'altro in compagnia del sindaco di Fano, Luca Sirfilippi. Ma la moretta l'avete assaggiata?
2: Allora, Diletta e Savino, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. La moretta certo che l'abbiamo assaggiata, ma qui nulla è veramente imitabile. Bisogna venire qui a Fano, anzi cogliamo l'occasione, 24esima edizione del Brodetto Fest, questo evento che sta registrando dei numeri straordinari, e lo diciamo qui di fianco a me, c'è il sindaco che adesso vi presento, ma intanto diciamo ai nostri ascoltatori, venite stasera, domani sera, perché è un evento unico, una città che, lo posso dire e confermare, rigenera con il valore assoluto granitico dell'accoglienza. Cioè c'è un calore qui, ragazzi, e poi si scopre questo piatto tipico della marineria. E allora vado subito a presentarvi qui di fianco a me il sindaco Luca Sirfilippi. Buon pomeriggio, sindaco.
3: Sì, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, grazie a Radio 2 per essere qua. E sicuramente è un evento che sta riscuotendo un grandissimo successo, 24 anni, e il Brodetto è un'immagine molto importante della nostra città, legata fortemente alla marineria. E ci sono tanti ospiti, tante iniziative che Confesercenti ha organizzato, e davvero l'invito è venire qua. Se non riuscite a venire in questo weekend, di venire già dal prossimo e prossimo ancora, perché Fano è ricca di eventi tutto l'anno, ma d'estate davvero si supera, quindi ecco, se riuscite a trovare un posto, venite a Fano.
2: Cioè non è che è ricca di eventi, qui non ci si annoia mai, veramente c'è un calendario talmente fitto che ieri sfogliavo queste locandine, non sai, cioè ogni minuto è vissuto, è goduto, e soprattutto veramente tanti tanti giovani. Insomma, sindaco, il Brodetto che 24 anni fa è nato ed oggi è sbarcato e ha attraversato l'oceano, lo conoscono in tutto il mondo. Il nostro è un paese che fa invidia a tutto il mondo.
3: Sì, l'Italia in generale, con il riconoscimento UNESCO sicuramente sulla cucina, finalmente siamo stati riconosciuti per quello che siamo, ma il Brodetto è una specialità molto importante, e qui si stanno alternando tantissimi cuochi a livello internazionale, e sono contento perché è una manifestazione che continua a crescere. Una volta arrivati al top è difficile continuare a salire, però il Brodetto, grazie a Confesercenti e anche a Omnia Comunicazione, continua a crescere, quindi sono contento anche di questa visibilità su Radio 2. Devo dire che ecco, il Brodetto è una zuppa di pesce, ce ne sono diversi in giro per l'Italia, però il Brodetto fanese è un brodetto molto buono e gustoso, e quindi invito tutti, diciamo, a venirlo a deliziare. C'è il coinvolgimento anche di tutti i ristoratori locali, e Fano è una città per tutti i gusti, ecco.
2: Voglio dire una cosa, allora, visto che noi siamo una radio creativa e questa è una città creativa, a chi è l'ascolto, noi di Radio 2, sindaco, abbiamo scritto due rime, le leggo, Savino, procedo.
1: Vai, Ivan,
2: Diletta.
1: Siamo curiosi sul Brodetto.
0: Allora, addirittura
2: attenzione,
0: la rima.
2: C'è anche un
0: momento poesia, direbbe San
2: veramente...
0: Da Vinci.
2: Un minuto fa. Allora, vediamo poi se il pubblico qui intorno apprezza con l'applauso. Allora, come le onde della nostra radio, Fano irradia e scalda tutto il mondo, anche il più lontano. Divertimento, allegria, storia, arte, cultura e tanti tanti eventi, che quelli che passano di qua non se ne vanno mai scontenti. Così, aspettando voi da studio, Savino e Diletta, noi dal patio intanto ci andiamo a bere una buona moretta. Vi è piaciuta?
1: Vabbè,
0: addirittura personalizzata.
2: Attenzione, perché il sindaco ci sta consegnando le chiavi della città. Le è piaciuta,
1: sindaco? Mi rendo conto, ma il sindaco è più bravo,
3: veramente geniali.
1: Il sindaco è più bravo a degustarlo o a prepararlo? Perché sono curioso. Ora, senza che si trasformi in cannavacciuolo, ci può dire, insomma, come si fa? Ma in maniera molto semplice, sindaco.
0: Ricetta.
3: Guarda, già alla presentazione ho detto che stiravo le camicie. Se dico anche che preparo il Brodetto, dopo ho la fila fuori di casa. Quindi
1: uomo da sposare.
3: È sicuramente molto molto difficile.
2: Comunque noi vi aspettiamo qui, Savino e Diletta, tanto terminata la trasmissione siamo qui, anche perché il sindaco non svela la ricetta, ha detto bisogna venire qua.
0: Hai rifatto una rima, Ivan.
3: un'altra rima.
2: Sì, ma noi siamo veramente dei poeti improvvisati, guarda.
1: Dante in confronto, ragazzi, era un dilettante.
2: Sì. Dante e tanti altri, insomma.
3: Se il brodetto vuoi mangiare, a Fano devi viaggiare.
2: No, niente, ragazzi, ma veramente,
0: freestyle,
2: ma incredibile,
0: ragazzi,
2: ma
0: qui va... niente, freestyle, siamo al freestyle. Allora all'anno prossimo per la battle.
2: Tutti. Esatto, e stasera per anche una battaglia di rime. Grazie, noi vi ridiamo la linea naturalmente. Un grande grazie. Abbraccio e grazie a lei, sindaco Luca Serfilippi.
3: Ciao a voi, grazie.
0: Ciao, grazie Ivan Cardia e al sindaco di Fano, Luca Serfilippi.
1: No, del brodetto tutto abbiamo detto.
0: Ecco, lo voleva
1: tutto
0: anche
1: a posto.

0: Quante volte l'abbiamo suonata in discoteca questa canzone, l'abbiamo fatta ballare, l'abbiamo ballata con il remix di Totterri dalla metà degli anni 90, bellissima, che io mettevo in discoteca e ci agganciavo dietro, o prima o dopo Jamiroquai Space Cowboy.
1: Wow, beh, pensa che combo.
0: E via. Ah, partita un'altra canzone.
1: Sì, la nostra base che in effetti quando sei concentrato su altro poi dopo ti distoglie.
0: Saluto tutti i colleghi DJ che si sono ricordati in qualche maniera di questa combo, ecco come l'hai definita. Poi c'era Robin S, c'era Show Me Love che potevi metterci dietro anche. You gotta show
1: me love. Ah, vedi?
0: Sì.
1: Ma c'erano dei pezzi che per esempio tu diciamo eri, non mi dico costretto perché costrizione è una brutta parola quando si parla d'arte, ma insomma che dovevi che mettere che sapevi che andava non incontrava proprio il tuo gusto.
0: No devo dirti la verità, no Barbie Girl non ho mai degli Acqua, non sono arrivato,
1: niente. Che giustamente quel malandrino del nostro regista adesso sta tirando fuori in cuffia tutte le possibili opzioni che Savino Zappa avrebbe rifiutato.
0: Che bei ricordi.
1: Beh sì, bellissimi. Poi quando passa il tempo anche quelle canzoni che magari lì per lì, no? Cioè, quando sono stata quelle delle hit, appunto lui citava Barbie Girl. Poi io invece ero ragazzina, quindi ovviamente su me fece colpo, ma in effetti
0: come
1: capisco che...
0: Bellissime.
1: Forse un po' così. E passa il tempo, però, e poi diventano nei ricordi della malinconia, tutte bellissime.
0: Torniamo a noi. Cominciamo a parlare di DJ, di anche
1: vabbè,
0: di quel periodo.
1: Oh, no? 5 minuti ogni tanto si possono anche perdere.
0: David Morales.
1: Ecco qua. Ecco.
0: Ma basta, chiudiamo qui.
1: Senti,
0: andiamo all'estero.
1: Di questo stiamo parlando oggi al pomeriggio di Radio 2, quindi dell'Italia che si specchia in realtà in posti che si trovano all'estero. Moltissime. In realtà Buenos Aires, quartieri, addirittura teatri, strade, piazze hanno nomi da Roma a Italia a Palermo, quindi nomi italiani. Siamo partiti però dal Giappone, dove c'è proprio una città, Kagoshima, che è la Napoli del Giappone, perché le somiglianze sono tantissime e sono addirittura gemellate.
0: Certo.
1: Ma le architetture nel mondo spesso arrivano da qui.
0: Arrivano da noi. Beh, per esempio potrebbe esserci un collegamento tra i mattoni rossi di Bologna, i mattoni e le mura del Cremlino di Mosca, che non sono poi così tanto distanti. Ecco, appunto c'è il rosso che le accomuna. Le fortezze russe, ecco, sono spesso basate sull'architettura militare italiana medievale. E quindi anche le relazioni diplomatiche e culturali tra i paesi sono iniziate durante il Rinascimento e che si sono in qualche maniera, diciamo, formate, materializzate attraverso le strutture. Scopriamo per esempio Fioravanti, Solari, Ruffo e tutti gli architetti italiani che hanno dato forma al più iconico monumento russo, e quindi il Cremlino.
1: Il Cremlino, che tra l'altro come parola in russo significa proprio fortezza, quindi insomma diciamo che non si scappa, quella era il riferimento, appunto, lo ricordiamo, riferimento dell'architettura militare italiana medievale. Ci furono rapporti molto stretti tra Ivan III di Russia,
0: il grande.
1: Che dopo il crollo del primo progetto della cattedrale della Dormizione, appunto, iniziò a chiamare dall'Italia i migliori ingegneri e maestri costruttori del tempo.
0: Diciamo,
1: quindi insomma,
0: scusate,
1: poi i rapporti furono longevi. Esatto, scusate, ci è crollato un attimo una cosa, venite voi che siete bravi, e così è andata.
0: Quindi anche il Cremlino a menti e mani italiane, il Cremlino. A Mosca, progetto poi ripreso dai monasteri, appunto tutto sull'arte

0: Self-Aware Temple City. E oggi andiamo in varie city, ma andiamo all'estero per trovare l'Italia che lì c'è, forte e chiara, in alcune case con dei gemellaggi, in altre quelli che stavamo sondando prima di Temple City, proprio perché le architetture arrivano da menti, firme italiane che ovviamente sono perse in epoche lontane.
1: Claudio, per esempio, abbiamo parlato del Cremlino, che comunque ha mani e menti italiane, dice: anche San Pietroburgo è stata costruita da architetti italiani, perché sono tanti gli architetti appunto all'epoca viaggiavano per andare a portare, come dire, il nostro contributo, e quindi in qualche maniera visibile, tangibile oggi. Beh, abbiamo detto di Buenos Aires, l'Argentina, c'è tanta Italia, e allora ci dice Luca che vive a Palermo di Buenos Aires, non Sicilia, e a due passi a Piazza Italia, così come per esempio invece Joaquin ci dice dall'Argentina che Buenos Aires, c'è anche un teatro a Buenos Aires che si chiama Roma, ma soprattutto abbiamo scoperto che abbiamo un sacco di ascoltatori dall'estero.
0: Ma è incredibile, sì, cioè, meglio, lo sapevamo, ma oggi state facendo anche sentire, siamo molto molto contenti.
1: Bene, rimanete
0: Calcutta?
1: Con noi.
0: Sì, Calcutta, 2 minuti. 2 minuti.

0: benvenuti Calcutta, questo è il pomeriggio di Radio 2. Mi stavi dicendo questa la Savino
1: è la mia preferita,
0: la tua
1: di Calcutta, diciamo,
0: se lista del cuore di Calcutta.
1: Sì, cioè qui tipo dal concerto mi alzerei e comincerei a fare il fan perché mi piace proprio un sacco questa canzone, mi piace. Edoardo, sappilo, nel tuo repertorio, Calcutta ormai credo che sia insomma una delle firme più importanti della nuova musica italiana,
0: direi.
1: Però questa mi piace tantissimo, c'è anche il momento in cui si ferma e poi riparte, quello con lo stop and go, molto carino. Vabbè, tutto a posto,
0: stiamo facendo un giro per l'Italia, nel mondo.
1: Mi alzerei e comincerei a fare il fan perché mi piace proprio un sacco questa canzone, mi piace. Edoardo, sappilo, nel tuo repertorio, Calcutta ormai credo che sia insomma una delle firme più importanti della nuova musica italiana,
0: direi.
1: Però questa mi piace tantissimo, c'è anche il momento in cui si ferma e poi riparte, quello con lo stop and go, molto carino. Vabbè, tutto a posto,
0: stiamo facendo un giro per l'Italia, nel mondo, anche nei luoghi che

0: San Pietroburgo, il cuore di Capitol Hill, l'ottocentesca rotonda, appunto, il cuore fisico e simbolico del Campidoglio americano, sì, dove Trump ha prestato tra l'altro giuramento.
1: Sì, dove sono successe anche cose, insomma.
0: Esatto, in passato, esatto. La volta della cupola fu affrescata nel 1862 con l'apoteosi di George Washington dall'artista italiano naturalizzato statunitense Costantino Brumidi, da molti chiamato il Michelangelo degli Stati Uniti.
1: Pensa te, un appellativo non da poco. Tra l'altro la sua è una storia impressionante, non so se avremo tempo di raccontarla, ma insomma, intanto non solo quindi la struttura della rotonda di Capitol Hill, che è chiaramente neoclassica e richiama in maniera,
0: quella che abbiamo qua vicino,
1: Pantheon,
0: Pantheon
1: in maniera proprio,
0: esatto,
1: sfacciata, voluta ovviamente, e appunto Brumidi ne ha affrescato non solo la rotonda, ma anche, dopo averli progettati, i corridoi al primo piano dell'ala del Senato. Stiamo parlando di un personaggio che è vissuto tra i primi dell'Ottocento, quindi nato nel 1805 e morto nel 1880, quindi anche gli affreschi del Campidoglio, per i quali insomma è firma, certo, nota e nome noto, sono stati realizzati nell'arco di 25 anni, quindi occuparono davvero una grandissima parte della sua vita e carriera.
0: Quindi anche qui menti e mani italiane, vedi, ovviamente, appunto, come dicevamo, nel cuore fisico e simbolico del Campidoglio americano, che poi tra l'altro Walter Vidi ci dice in realtà l'abilità costruttiva italica parte ancora prima, all'VIII secolo in poi, con i mastri comacini originari della zona dell'attuale Lombardia. Erano mazzinieri così bravi che venivano chiamati come i carpentieri di Cerignola, come per dire. Oppure come i muratori,
1: come la giri Cerignola, nel cuore e nei pensieri,
0: ma no, è che
1: oltre che nel sangue
0: ci sono delle specialità, come dire, anche i campani sono molto bravi i muratori, appunto, e quindi, come dire, vengono assoldati, ecco.
1: Vengono assoldati
0: lì dove serve.
1: Chissà
0: dove
1: se
0: serve.
1: In Giappone, a Kagoshima, conoscono anche questa parte di Napoli, quella bella del sound contemporaneo. Questi sono i Nugenea con Tom Misch, On and On.

0: John, ma che bella.
1: Ecco, questa è Napoli internazionale, sì, a proposito. C'è il francese, c'è l'inglese, c'è tutto. E quello che riescono a fare in Guinea, devo dire, lo riescono a fare molto bene. Tra l'altro hanno coinvolto Tom Misch. On and on, è proprio onomatopeico, eh?
0: Esatto. E adesso on, se ne pensa, faccio onda verde.
1: Beh, vabbè, stai diventando...
0: Sì, no, aiuto.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. 2-2.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh? 2-2.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 17.29 in punto. Sulla tangenziale di Milano ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra Lambrate e Monlue in direzione della 1. Sulla 10 code tratti per lavori tra Finale Ligure e Spotorno. Sulla 7 code tra Genova, Bolzaneto e Busalla, sempre per lavori. Code poi tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 per un incidente. Code per 3 km per un altro incidente avvenuto sulla A26 tra Gravellona Toce e Baveno. Spostiamoci sulla tangenziale nord di Torino, code tratti segnalate tra la tangenziale sud e Pianezza. Sulla A22 code per 4 km per traffico intenso tra Bipiteno e il confine di Stato in direzione dell'Austria. Rallentamenti poi per un forte temporale in atto tra Valdichiana e Fabro, sulla 1 la Firenze-Roma, e forti temporali purtroppo sono previsti oggi e domani al centro-nord. Tempo perturbato insomma per questo ponte del 2 giugno iniziato sabato scorso. E per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Pioggia almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord. Temporale e rallentamenti anche tra Valle del Salto e Tornimparte, sulla A24 la Roma-Teram. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
9: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: mio paese.
1: Queste... Che si dice al tuo paese? Allo paesello.
0: Serena Brancale, Levante e Delia, che per l'appunto oggi abbiamo, ci stavano proprio servendo quello per cui avevamo preparato.
1: Eh sì, perché è una canzone in cui parliamo di quanto l'Italia è all'estero.
0: Esatto.
1: E soprattutto di quanto di quanti italiani ci sono all'estero. Oggi abbiamo scoperto che abbiamo un pubblico nutrito.
0: Dal Brasile, nutritissimo.
1: Dall'Argentina, dal Brasile.
0: Grazie.
1: Che ci ascoltano. È molto bello. Così come abbiamo scoperto, ma lo diremo tra poco, che a Monterrey si parla addirittura siciliano.
0: Esatto.
1: In California.
0: A proposito di Il mio paese, questa è una canzone peraltro che
1: ha molto di siciliano.
0: Sì, Levante e Delia sono sicilianissime, appunto a Monterrey si parla siciliano. Siamo in California, ovviamente, laddove arrivò insomma un'ondata importante di emigrazione per cercare una vita ovviamente fuori confine. Stiamo parlando della fine dell'Ottocento, appunto quando le mete molto ambite erano l'America Latina,
1: certo,
0: e gli Stati Uniti. E Monterrey ha una nutritissima comunità di siciliani che nei secoli hanno sempre tenuto molto a tramandare anche quello che era il loro dialetto, e quindi il siciliano davvero di generazione in generazione.
1: Cioè, per esempio, a Monterrey c'è una fiorente industria delle sardine,
0: sì,
1: e furono proprio i siciliani a dare un'impronta notevole di questa, diciamo, in questa direzione, poiché molti di loro, appunto, molti pescatori si trasferivano. Così, per esempio, la lampara, ecco, la tipica imbarcazione natia della Sicilia, perfetta per catturare le sardine, fu in qualche maniera esportata, ecco, a Monterrey. E lì c'è proprio una comunità in cui sì, l'inglese, ma c'è il siciliano che è ancora molto molto diffuso. Oh, ma niente, magari sarà anche un siciliano un po' così, diciamo, un po' americano, ecco.
0: No, credo che sia
1: quando l'americano parla un italiano che parla un po' napoletano, un po' siciliano.
0: È vero. No, soprattutto sarà il siciliano sarà il siciliano del dialetto siciliano antico.
1: Certo,
0: esatto, perché
1: certo.
0: Poi se è stato tramandato sicuramente non avrà avuto modo di usare, appunto, magari degli slang che sono del dialetto.
1: Oggi
0: magari...
1: ho travagliato.
0: Sì,
1: per esempio,
0: esatto.
1: Oggi ho travagliato.
0: Si capisce sempre.

0: Che meraviglia, scritta da John Deacon, il bassista dei Queen, e beh, insomma, questo inno alla libertà, no, dei Queen, 1983-84, grosso modo, sì, 84 forse.
1: Potrebbe essere del mio anno, tu dici?
0: Sì, ma posso dirti di più?
1: Lo è!
0: Primavera, perché mi ricordo si avvicinava all'estate, primavera del 1984, disco meraviglioso appunto dei Queen. Stiamo controllando il temporale in questo.
1: Release to April 1984. Quindi
0: bene,
1: sì.
0: Andiamo avanti.
1: L'uomo archivio, da questo punto di vista, non sbaglia una data.
0: Poi chiedimi quando sei nato, non me lo ricordo.
1: Certo.
0: Allora, a proposito di Italia all'estero e di quanto siamo stati amabili costruttori all'estero, sì. Lorenzo dice, a proposito di provenienza italiana, anche la povera Odessa fu addirittura fondata nel 1794 da un italiano, Giuseppe De Ribas, di origini napoletane. Sì. Anche lì abbiamo messo un contributo. A Malindi, Kenya, esiste Piazza Roma, per esempio, ce lo dice Enrico.
1: Ma dai,
0: Enrico.
1: In Kenya?
0: Certo, con ritrovo di italiani residenti. Ah, ecco, quelli che sono lì e si ritrovano a Piazza Roma. Benissimo.
1: Poi abbiamo un messaggio di tariffa, l'abbiamo letto?
0: No, quello no. Bellissimo, perché siamo al sudissimo della Spagna, appunto stretto di Gibilterra, non lontani dai dirimpettai. C'è il sito archeologico di Baelio Claudia. Siamo a vicino Tarifa, sulla spiaggia di Bologna, guarda caso, una delle città romane meglio conservate della penisola iberica, famosa per la sua produzione di garume, la spettacolare vista sull'oceano. Vedi, anche qui c'è l'Italia.
1: Bellissimo posto, sì, devo dire, dalle immagini che ci ha mandato, grazie Spadi, perché era carina. Carina, erano molto belle le immagini, pensa che cosa deve essere vederla dal vivo. Ma se volessimo visitare le Venezia del mondo, hai tempo? Perché ce ne sono 100, sono diverse e sono distribuite davvero in tutti i luoghi inaspettati, ovviamente, vabbè, la nostra è Venezia, che vuol dire, però addirittura le ha censite Guido Monteldo in un volume, Welcome to Venice, nel quale si contano 97 appunto Venezia sparse per il globo, in gran parte del continente americano, 32 negli Stati Uniti, 22 in Brasile e 16 in Colombia,
0: ma solo una è quella originale,
1: sì.
0: La Serenissima. Però per esempio ci sono 100 città nel mondo che indossano il nome di Roma, più o meno Roma, esatto. E comunque voglio dire attinenti alla nostra capitale. Ne parliamo tra poco?
1: Sì.
0: Sono tante.

0: E questo è l'ultimo singolo delle vibrazioni, Ambiguità, tra parentesi, così strafatta di coriandoli, inno all'amore libero e a tutta una serie di lotte contro i pregiudizi che in effetti sono decisamente anacronistiche. Questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli. Stavamo lì a far la conta delle Venezia nel mondo e anche delle Roma.
1: Le Roma sono tantissime.
0: Venezia, abbiamo detto, ci siamo lasciati con la maggior parte in Stati Uniti. Mi ricordo un 16 in Colombia e poi ovviamente casi isolati,
1: 22 in Brasile,
0: esatto, 22 in Brasile, Canada una, Venezia, e in Australia l'altra.
1: Ognuno ha la sua, diciamo. Allora, in Europa c'è ovviamente, a proposito di Roma, la nostra Roma, ma per esempio in Svezia, sull'isola di Gotland, nel Mar Baltico, c'è Ramme. Ramme scritto così, ovviamente Roma, in gotnico, una lingua locale, così come in Romania, per esempio, c'è ovviamente, insomma, ma che la Romania comunque in qualche modo ha a che fare.
0: Beh,
1: appunto,
0: certo.
1: con noi e con gli antichi romani, e quindi ce n'è una anche lì in Romania, così come in Africa, per esempio, c'è una Roma, precisamente a Lesotho, in uno stato senza sbocco sul mare nell'Africa meridionale, così come per esempio Africa, America settentrionale, Roma, Rom, quante ne vuoi.
0: Beh, sì, allora nel Wisconsin ce ne sono. Wisconsin? Ce ne sono tre? Che voglio dire, ragazzi, possiamo anche cambiare. Cioè, noi abbiamo una, ma Wisconsin tre. Vabbè, comunque.
1: Ognuno c'ha la
0: Roma. Ce n'è una nello stato di New York, nel Maine, in Kentucky, Iowa, Indiana, Illinois, Georgia. Davvero ce ne sono ovunque, oltre a quelle che hai citato, l'America ne è piena. E in effetti questo, qualche anno fa era spesso oggetto di errore nella compilazione dei form online, perché quando non erano geolocalizzati come adesso, no? Tu dovevi inserire tutto manualmente, non era tutto così immediato, tu scrivevi ROM e ti veniva fuori la loro ROM, quella statunitense o quelle statunitensi, e non c'era verso di fargli accettare Roma
1: Italia.
0: Ecco, adesso per fortuna la faccenda è un po' più snella.
1: Anche in Oceania, nello stato federato nord orientale del Queensland, in Australia troviamo Roma, ce n'è un'altra ancora.
0: Tutte le strade
1: portano lì.

0: Loving on Me, Jack Harlow.
1: Beh, Eminem ha fatto scuola, cioè i rapper bianchi, che sono bravissimi, devo dire la verità. Per me Eminem è
0: lo so che Eminem, il tuo è proprio Eminem, sul podio.
1: Non
0: è
1: me
0: sul
1: ne vogliono
0: podio.
1: Tutti gli altri ovviamente, Puff Daddy,
0: per
1: Dr.
0: te Eminem è il rap campione del mondo, sì, possiamo dire
1: sì, Maradona, ecco, Maradona, ecco. Maradona. Ovviamente
0: allora, ci stiamo dirigendo in zona sportiva non a caso, diciamo, questi che dicono a un certo punto oggi è così, non è un caso, tra un po' capirete perché. A proposito,
1: perché lui è un giornalista, telecronista sportivo, ha seguito 8 campionati del mondo, 7 campionati europei di calcio, 7 olimpiadi estive, 7 invernali, ha scritto libri. Peccato non poter seguire un altro mondiale con la nostra nazionale.
0: Così inizi. Però puoi seguire un altro racconto. Il racconto del giro del mondo in una coppa, che tra l'altro è il nuovo podcast original Rai Radio 2. E la sua voce, la sua firma. Poi capiamo anche da dove è tratto questo podcast. È proprio lui, Stefano Bizzotto. Benvenuto, Stefano.
2: Grazie dell'invito. Buongiorno a voi.
1: Buon
0: grazie di essere qui. Allora, giro del mondo in una coppa. Proprio oggi escono i primi 2 episodi di questa nuova avventura che è tratta dai libri Giro del mondo in una coppa e Storia del mondo in 12 partite di calcio. Dico bene, Bizzotto?
2: Sì, è così. Libri scritti a 6 anni di distanza l'uno dall'altro. Poi mi è tornata la voglia e allora ho tirato fuori dallo scrigno altre storie.
0: Storie che si perdono sin dall'inizio, 1930 se non sbaglio la prima, no?
2: Sì, esatto. Ma d'altra parte più andiamo indietro nel tempo più c'è un certo fascino, no? Per le cose passate, per un mondo che oggi non c'è più, per situazioni che si sono venute a creare, che oggi magari fanno sorridere ma che all'epoca hanno fatto la storia della competizione.
1: Certo, anche poi si parla di calcio, si parla di mondiali, non è soltanto la partita in sé, ma ci sono ovviamente vite, memorie, svolte politiche, destini collettivi, c'è tutto un mondo intorno che non è soltanto sportivo, è sociale, è antropologico.
2: No, certo, è il calcio che e ogni tanto dribbla la storia, altre volte fraseggia con lei, e come fanno 2 giocatori, 2 fuoriclasse sul campo, ed ecco che vengono fuori storie straordinarie dove magari personaggi sconosciuti o poco conosciuti si affiancano a quelli che magari tutto il mondo conosce.
1: C'è un mondiale in particolare a cui Stefano Bizzotto è legato? Ce n'è uno, a me viene in mente l'82, però insomma anagraficamente sono legato a quell'11 luglio, a quel mondiale meraviglioso che partì in un modo e finì in un altro. Stefano?
2: Sì, io avevo appena cominciato a lavorare, lavoravo per il giornale di Bolzano, l'avevo seguito, mi ricordo che la sera della finale diedi le pagelle, feci una fatica boia perché volevo dare 10 a tutti della nazionale, ma insomma almeno qualche 9, un 8 doveva stare,
1: certo.
2: Ma era veramente difficile, anche se avessi potuto avrei dato degli 11,
0: dall'entusiasmo Stefano.
2: Poi in realtà sono tanti ricordi, tornando indietro rispetto all'82 di 12 anni, tanto per sorridere, io a Messico 70 avevo 8 anni, 9, la scuola era finita, ottenni il permesso da parte dei miei genitori di poter vedere Italia-Germania, che si giocava a mezzanotte, ora italiana. Mio padre lavorava quella notte, lavorava alle poste, e mia madre in un primo tempo disse: dai, ci vediamo la partita, sì, mi dico bene mamma. Poi quando stava per cominciare, che era mezzanotte, fa: guarda, sono stanca, vado a dormire, chiamami quando fanno gol. Per cui durante i tempi supplementari ho ricordo di me che entravo e uscivo dalla stanza di mia madre, perché ogni 2 minuti c'era un gol.
0: Certo. Una cosa meravigliosa.
1: Stefano, ma c'è ancora la possibilità di un ripescaggio, così rimaniamo un po' sull'attualità,
2: no,
1: o dimentichiamoci?
2: No, assolutamente.
1: E non sarebbe forse neanche giusto.
2: Tralasciando per un attimo l'aspetto etico, così comporta un ripescaggio comporterebbe, c'è una serie di accorgimenti organizzativi non di poco conto, e siamo, ricordiamoci, a 10 giorni dalla partita inaugurale, credo che sia escluso a fatica, ma probabilmente l'Iran ci sarà a questo mondiale, speriamo si possa parlare a proposito dell'Iran solo di calcio, cose extra calcistiche, che poi non solo per l'Iran, perché purtroppo il mondo è una polveriera in questo momento, quindi, e purtroppo o meno male, il mondiale di calcio è una delle degli eventi più visti, no? Al mondo, quindi è chiaro che se uno volesse provare a, come dire, a rompere il giocattolo avrebbe infinite possibilità di farlo. Certo, ecco, comunque, tornando alla vostra domanda, escluderei al 1000% un ripescaggio dell'Italia.
1: Allora ascolteremo le tue storie.
0: Esatto, è un'ottima occasione, lo ricordiamo, Giro del Mondo in una Coppa, il nuovo podcast original Rai Radio 2 con Stefano Bizzotto. Gustatevelo perché ci sono già le prime due puntate e poi con cadenza settimanale usciranno le altre. Grazie mille a Stefano Bizzotto. Grazie
2: a voi, Stefano. Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao.

0: 2 di quest'oggi si chiude qui. Savino Zabba, ci rivediamo domani.
1: Sì, ci rivediamo, ci risentiamo domani, risentiamo, ovviamente, certo. 4:30, ovviamente sarà il 2 giugno, ma noi saremo qui in diretta, diretta Parlangeli.
0: Savino Zabba, grazie a tutti quelli che ci hanno mandato in onda. Adesso Matti dalle gare, noi ci risentiamo domani alle 16:30.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: 2-2. Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. 2-2.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: from vostro Gio Bastianic.
1: Ciao Gio,
0: a tutto
1: ciao.
0: Pensavo, tranne che oggi, primo giugno sì. 2026, sì. anziché stare a Miami sì. Beach, sorseggiare mio prosecco su spiaggia con sottofondo musica country che a me piace tanto, mi trovo qui in studio Radio 2, via Asiago, sì. a sorseggiare da borracce di plastica marchiate Radio 2, sì. acqua di distributore che il primo sorso che ho dato ho pensato, io moro.
1: Sì, infatti non conviene.
0: Comunque, sempre meglio bere di borraccia che ascoltare Barti Colucci.
1: Grazie, grazie.
0: Che se fosse un vino, sì. sarebbe un vino di cartone di bassa qualità.
1: Grazie.
0: Mario Benedetto, invece, sì. se fosse alcol, sarebbe vodka alla pesca.
1: Perché?
2: Buona.
0: Perché è molto forte e a basso prezzo. Sì. La stessa sì. che serve in sui locali per avere margine di guadagno alto. Francesco Rienzo, invece, eccomi. Se fosse alcol, sarebbe sicuramente birra analcolica.
3: Come mai?
0: Perché sembrava grande successo e invece nessuno ora la vuole. Nicola Angelozzi, se fosse bibita invece, sarebbe succo di pera.
4: Ma è corretto.
0: No, no, no. Niente alcol per te, sei troppo piccola. Ora cominciate, che io spengo radio subito. Perché?
1: Sì?
0: Perché se vi ascolto,
1: sì?
0: io muoro.
1: Esagerato. Mamma mia, esagerazione. Iniziamo con Achille Lauro.

0: 18.05, ben ritrovati in questo lunedì 1 giugno, per tutti quelli che sono in macchina, per tutti quelli che sono, hanno approfittato del ponte per domani 2 giugno, state ascoltando appunto i Mattia Legale che vi terranno compagnia fino alle 19.30. Marti Corucci, alla mia sinistra il professor Mario Benedetto, ben ritrovato proprio.
1: Ciao professore.
2: Buonasera Arienzo.
0: Da Milano lo sentite, Francesco Arienzo.
3: Ciao.
2: Forte e chiaro.
0: Che vieni in radio esclusivamente perché a casa non hai il condizionatore.
3: No ragazzi, è rotto.
0: Esatto.
3: Il condizionatore qui si sta benissimo, anzi fa pure un po' freddo.
0: Esatto, alle 10 in radio.
4: Mi dormi lì.
0: Eccola là, abbiamo il piacere di avere con noi in questa puntata Nicola Angelozzi. Ciao Nicola.
4: Piacere mio ragazzi, stare con voi.
0: Aspetta a dirlo. Salutiamo ad esempio in regia Peppe Verdella, la parte tecnica, riesco a scorgere tra un faro in faccia e l'altro il nostro Andrea Perrone. Poi saluteremo tutta la squadra dei Mattia Legare, ma parliamo di che cosa oggi? Apriamo la puntata parlando di un quello che per me è un dramma, il matrimonio d'estate.
2: Un rituale che si ripete puntualmente.
0: Io personalmente quando ricevo quella busta con l'invito tremo perché so che nel 90% dei casi tipo, si celebra quando o a luglio o ad agosto.
2: Ma io veramente non capisco, veramente la più banale delle domande, ma perché?
0: Beh, per il bel tempo io me lo sono chiesto.
2: Ma non è bel, cioè è il confine tra il bel tempo e la sofferenza, perché è sottilissimo.
3: È vendetta ragazzi.
0: Era vendetta.
3: Abbiamo fatto qualcosa di male, esatto. E quindi il karma gira in questo senso.
4: Io invece inizio a saltellare quando vedo che c'è un matrimonio a luglio o ad agosto. Mi diverto così tanto poter sfoggiare i miei abiti, tutti i floreali, i miei sandali.
3: Ma pure Mario, con gli abiti floreali ci sta benissimo.
0: L'ho visto. Ha delle camicie pazzesche.
2: Io vado a pochissimi matrimoni.
4: Come direbbe il professore, prendetela con filosofia.
0: Esatto,
2: con leggerezza.
0: Ma pochi
2: come
0: matrimoni.
2: Insegnava Calvino, tra l'altro, le grandi lezioni sulla leggerezza.
0: Grazie. Iniziamo con le note culturali di questo programma. È alla faccia di chi dice che non siamo culturalmente appetibili. Ma lei va ai matrimoni, quindi vi va, non ci va?
2: Ma proprio degli affetti cari, ma
3: proprio quando suonare anche professore.
4: Quindi non ci va, lui non ci va, non è invitato.
2: Chiedo scusa Rienzo,
3: dico anche a suonare, dico a mettere dischi ai matrimoni degli altri.
2: No, a suonare no,
0: sapete qual è lo scambio che uso io ultimamente, negli ultimi anni, qual è? Quando mi invitano ho detto allora guarda vengo, però almeno mi diverto, ti faccio il regalo di nozze e ti faccio da DJ set. È un'ottima soluzione. Beh sì, regalo sì, perché se dovessimo pagarmi insomma 200 euro me le dai.
4: Ma
0: pure 150
3: perché rispetto al professore non è niente, rispetto al cachet del professore quando va a suonare. Esatto,
0: i livelli sono diversi.
2: Carico Arienzo,
0: è
2: l'aria condizionata che lo sta rinfrancando dopo i sudori di casa.
0: Si è rialzata la pressione. Allora chiediamo a voi ascoltatori materiali su Radio 2, voi semplicemente amate o detestate i matrimoni, nel senso andarli a festeggiare il matrimonio è una bella celebrazione, per carità. Quindi parliamo più che altro dell'evento estivo che ci costringe spesso a frequentare in giacca e cravatta per ore e ore e ore.
2: Esatto. Oppure posso dire, ne parleremo magari, cambiamo dress code. Si fa a luglio, perfetto, in pantaloncini.
3: Costume.
4: Tu, professore, sei elegantissimo. In lino.
2: Giacca di lino sopra.
0: Io voglio vedere il professore un matrimonio in pinocchietto e zoccoli in legno.
4: Immagina,
2: il tuo outfit quando vai a suonare.
0: Sì. Anche peggio, ti posso dire.
4: Colpo di tacco.
0: Fateci sapere voi che ci state ascoltando. Messaggi scritti e vocali, numero lo dice Nicola Angelozzi.
4: 348 7300 200.

0: JC featuring Linkin Park, Numb and Core, 18:12, state ascoltando in questo lunedì 1° di giugno 2026, siamo ancora qua, mi direbbe il Grande Vasco, di cui abbiamo avuto l'onore di aprire il concerto ieri, Radio 2, Radio Ufficiale, lo ricordiamo, andate a vedere il Grande Vasco e salutiamo, ciao Vasco, numero
1: ciao
0: uno.
1: Vasco!
2: Esatto, ciao Vasco, col grande, è stata una bella esperienza per
0: te, sì, come
2: un
0: sempre.
2: Ritorno per te.
0: È un ritorno, esatto, ma non è un gradito ritorno invece l'invito al matrimonio, di questo stiamo parlando in questo pomeriggio.
1: Ah, sì.
0: Amate o non amate andare ospiti ai matrimoni? Questa è l'ardua domanda che vi abbiamo posto qui, Mattia Legari. Nicole è l'unica che apprezza dare matrimonio, come mia moglie, che non vede l'ora, non vede l'ora.
1: Infatti a me non mi invitano, cioè, capito? Perché io ho detto che mi piacciono, non mi invita nessuno, non ho nessuno che si sposa quest'anno.
3: Noi ne abbiamo un po' che ci avanzano, Nicole, se vuoi andare al posto nostro.
2: Io ce l'ho qualche invito.
0: Sì,
1: quando guardo, capito, l'invito di qualcun altro, dico, ma a me non mi hanno invitato.
0: Guarda, ora che ce l'hai detto, come ci ha detto Francesco, ti diamo i nostri, sono la cugina di Barti, ma... Fai tutto tu, senza problemi.
3: Prendiamo la delega.
0: Abbiamo diversi vocali, ne ascoltiamo uno, sentiamo chi è.
4: Ah, buon pomeriggio amici, Patta da Roma. Ciao, matrimoni estivi, per carità di Dio. Mamma mia, sono terribili. Poi non voglio pensare agli uomini in giacca e cravatta, ma pure noi.
0: Certo.
4: È una cosa tremenda.
0: Brutta.
4: Io mi sono sposata a febbraio, infatti.
1: febbraio,
4: in una pausa del campionato, perché in quel momento giocavo. Ma ho altre compagne di squadra che anche loro si sono sposate subito a fine campionato, e quindi fine maggio ancora ce la fai, ma luglio, agosto, ragazzi, no
0: brava Pat, siamo d'accordo con te.
2: Scassinando un portone nel frattempo,
0: stava strappando la busta dell'invito al matrimonio, credo.
2: Era una busta in alluminio.
0: Torniamo fra poco, state qui Radio 2.

0: non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: 2-2.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: 2-2.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: 2-2. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: 2-2.
10: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
11: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

0: Vaiando por el mundo, 18 e 20, è bella questa canzone.
1: Mi miedo no es morir, es no aver vivido.
0: O hablemos de español.
2: Mamma mia.
0: Bravo, che bravo, no. Poliglotta il pro.
1: No, Verdel, apprezzi, grazie.
0: Ma Verdel non conosce lo spagnolo, scusa. Perché chiede a Verdel?
1: Ma perché si fida Verdel, perché si è fida. Una relazione, come tutte le relazioni, si basano su fiducia reciproca e quindi sono resistenti all'usura del tempo.
0: Cos'è, una puccia della lavatrice?
1: Pubblicità, promozionale pubblicità. Sull'amore, sulla sull'amore. Relazione.
0: Antica calcare direi. Esatto. Allora stiamo
1: bravo,
0: parlando
1: esatto. Bravo,
0: grazie prof.
1: Grazie.
0: Stiamo parlando di matrimoni a proposito, molti ci stanno scrivendo al 3487 300 200, matrimonio sì d'estate, matrimonio no, ma casca fagiolo questa notizia, lo do al volo prima di fare l'approfondimento col prof, perché sono venuti in Italia dei novelli sposini dall'Australia per celebrare il loro matrimonio.
3: Sì.
0: È un aumento del 12% anno quelli che insomma l'industria dei matrimoni dall'estero.
1: Sì,
0: Si sono sposati in provincia di Napoli. Cos'è successo però, ragazzi?
3: Cos'è successo?
0: Niente. Allora, praticamente il nome degli sposi sbagliato sugli inviti.
1: No.
0: Gli invitati in ospedale.
1: Bene.
0: E tra loro c'era anche una donna incinta che è finita in piscina per una buca. Va bene,
3: questo non è un matrimonio.
1: Esatto, è shakespeariana.
0: Perché fa caldo,
1: Bisogna sposarsi col fresco.
0: Col fresco, dice Mario.
3: Allora, bisogna non sposarsi, no? Vero?
1: No, attendere, bisogna trovare un modo per coniugare i sentimenti, diciamo così, qualsiasi esso sia, però col fresco.
0: Contro l'usura sempre. Allora, prof, di cosa vogliamo parlare?
1: Io avrei proprio una riflessione da condividere con voi, semiseria, tra virgolette, ma profonda.
3: Sì.
1: Un matrimonio, e quindi chiederei al... Bisogna sposarsi col fresco.
0: Col fresco, dice Mario.
3: Allora, oppure bisogna non sposarsi, no? Vero?
1: No, attendere, bisogna trovare un modo per coniugare i sentimenti, diciamo così, qualsiasi esso sia, però col fresco.
0: Contro l'usura sempre. Allora, prof, di cosa vogliamo parlare?
1: Io avrei proprio una riflessione da condividere con voi, semiseria, tra virgolette, ma profonda.
3: Sì.
1: Un matrimonio, e quindi chiederei all'amico Verdel sigla.

0: Prego, prof, prego.
1: Cari amici, il matrimonio è una di quelle invenzioni dell'umanità che resistono a tutto, alle guerre, alle rivoluzioni, ai social network e perfino ai gruppi WhatsApp di famiglia, che da soli sarebbero un ottimo motivo per scoraggiarsi.
2: Vero, vero.
1: Invece no, si va avanti. È curioso perché viviamo nell'epoca delle prove gratuite. Provi una serie per 7 giorni, un'app per 30, una macchina per un weekend. Eppure il matrimonio continua a essere, almeno nelle intenzioni, una delle poche cose che nascono senza il testo a nulla iscrizione. Certo, negli anni è cambiato. Una volta ci si sposava perché era il momento. Oggi ci si sposa quando si è convinti, si è pronti. Oppure quando si è riusciti a trovare una data disponibile con un coincida con matrimonio di altre 20 persone.
2: Cioè, certo.
1: Vero, è anche vero. E poi diciamo, il matrimonio è un'impresa stoica. Significa decidere di convivere non solo i grandi sogni, di condividere non solo i grandi sogni, ma anche le piccole cose. Un lapsus, perché in realtà significa anche convivere. E condividere il telecomando, il lato del letto, la temperatura ideale della camera, che poi, insomma, per misteriose ragioni e leggi fisiche non coincide mai.
2: Mai.
1: Sì. Significa scoprire che l'amore non è soltanto guardarsi negli occhi, ma anche ricordarsi chi doveva comprare il detersivo. Eppure, dietro a tutte queste piccole battaglie, tra virgolette, quotidiane, c'è qualcosa che continua a tenerci legati. Il matrimonio, al netto delle formule, delle tradizioni, delle fotografie perfette, è forse uno dei gesti più controcorrente a volte nel nostro tempo, perché viviamo in una società che ci invita a tenere aperte tutte le possibilità, a non scegliere, a lasciare una porta socchiusa. Il matrimonio invece dice l'opposto, dice che tra miliardi di persone ne scegli una e che ogni giorno continui a sceglierla. Non è una garanzia di felicità e non lo è mai stata, è piuttosto una promessa di presenza, è un modo per dire non so cosa accadrà domani, ma vorrei attraversarlo con te. Forse questo è il significato più profondo del matrimonio, non l'idea romantica di due persone perfette che si incontrano, ma quella molto più umana di due persone imperfette che decidono di restare, di costruire, di affrontare insieme il tempo che passa. E in un mondo che cambia velocemente, forse il vero valore di quella promessa sta proprio qui, nel ricordarci che alcune cose diventano importanti non perché durano per sempre, ma perché ogni giorno scegliamo di farle durare ancora.
3: Ma che grazie, bello!
4: Prof. Mi sono commosso.
2: E tutto ciò, ricordiamoci che il prof però non si è sposato.
3: No, non
2: è una cosa che non torna.
3: Non ancora.
2: Non ancora.
4: Quante ne dovrebbe accontentare?

0: matrimoni estivi e soprattutto di inviti ai matrimoni estivi.
1: E abbiamo pure visto questo lato romantico del nostro prof. Ce lo aspettavamo? Non ce lo aspettavamo. Come io almeno no.
2: Come capito? Come se non bastasse tutto quello che già fa il professore per far innamorare le donne in giro per l'Italia, per il mondo.
3: Ci abbiamo pure
2: romantico.
3: Lì. No, io stavo facendo.
1: Non so come devo fare.
3: Ci pensa Rienzo.
2: Ci penso io a farti venire un po' di disagio, se permettete, posso?
0: Ma no, ma siamo tanto tre sereni, allegri, ma perché ci metti in disagio?
2: Appunto. Allora, ragazzi, perché il tema si presta tantissimo a parlarvi del disagio del giorno, ok? Soprattutto se il matrimonio non è il tuo, ma è quello a cui devi andare.
1: Ok, sì.
2: Torni a casa dal lavoro, apri il portone, magari è passata una giornata stressante, dalla cassetta delle lettere fa capolino un angolino di carta di solito color crema.
0: Sì, terribile, sì.
2: Lo riconosci subito. Carta pesante, angoli smussati.
0: Sì, sì.
2: Speri che sia una bolletta. Andrebbe bene. Andrebbe bene anche un'ingiunzione di sfratto. Sì, invece no. È la partecipazione di matrimonio. Apri la busta, la prima cosa che vedi è il luogo. C'è Limontone. Sapete dove c'è Limontone?
1: No, no.
2: Nessuno lo sa. E sapete perché?
0: Perché
2: c'è Limontone non esiste.
0: Ah, non esiste, ecco.
2: Ci sono paesi che compaiono sulle cartine geografiche solo quando la gente si sposa. Prima non c'erano. E dopo il taglio della torta non ci saranno più.
0: Che nulla, no. Sì.
2: Scorri i nomi. Ezio e Maria Stella.
0: Sì.
2: Ezio e Maria Stella. Ci pensi un secondo e dici, ma chi sono Ezio e Maria Stella? Vai da tua moglie alla notizia è felicissima. Ezio e Maria Stella, finalmente, come sono contenta per loro. Cerca di coinvolgerti nell'entusiasmo e tu non ce la fai e ti senti in colpa perché non sai chi siano. Però a quanto pare sono amici, amici veri. E insieme scoprite l'ultimo particolare. Quello più importante.
0: Quale?
2: Ma tu per affrontare il momento non potevi stare da solo. È la data. Si sposano, come dicevamo prima, l'ultima settimana d'agosto, quella in cui sei in vacanza nei fiordi norvegesi. Una vacanza prenotata con così tanto anticipo che quando l'hai fatta Ezio e Maria Stella probabilmente non si conoscevano neppure.
1: Risparmiare, no, magari.
2: Avevi scelto l'ultima settimana apposta per evitare il caos di Ferragosto, ma non avevi considerato Ezio e Maria Stella. Quindi torni due giorni prima delle vacanze, prenoti un hotel vicino a Celimontone che costa come un mese in Norvegia. Ti ritrovi in un agriturismo a 39 gradi con un bicchiere di prosecco bollente in mano. Ezio e Maria Stella li vedi in lontananza, sono felici, raggianti, innamorati. Forse anche grazie al regalo per cui hai contribuito.
0: Certo.
2: Una settimana di viaggio in Nord Europa. Proprio lì dove eri, proprio lì dove saresti rimasto.
0: Possiamo chiudere dicendo maledetti Ezio e Maria Stella.
2: Maria Stella.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: 2-2.
8: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
9: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con
6: Rai Radio 2.
10: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: si muove.
1: Buon vento, Lorenzo Giovanotti e Alfa qui a Radio 2, Matti dalle gare. Siamo con voi fino alle 19.30, Barticolucci, Mario Benedetto, Francesco Rienzo e io che vi faccio compagnia anche oggi, Nicola Angelozzi.
2: Nicola Angelozzi, grazie di sopportarci, Nicola, grazie di aver accettato di stare con
3: last
2: noi.
3: Last but not least.
1: Last direbbero... not least. Quelli bravi.
4: Però Mario lo dice meglio, posso dire.
2: Ve l'ho dato che hanno, certo, ha citato ora il detersivo di una lavatrice. No, è là, c'è la fissa là.
3: No, è così. Per ultima, ma non per ultima.
2: Certo, ho proprio. Allora, è arrivato il momento di compensare l'affetto degli ascoltatori di Radio 2 in generale, in particolare dei Matti alle gare, giocando al lettore smemorato. La vuoi lanciare la sigla, Nicole? Vai.
1: Gioco del lettore smemorato.
3: Brava, brava. Bellissimo lancio.
0: Il lettore smemorato, quale libro avrà finito? Non ricorda qual è stato, prova ad aiutarlo.
1: Meraviglia di sigla.
4: Vabbè, come al solito sono qui per darvi questa spiegazione lucida e essenziale. Questo gioco prevede una persona che ha letto un qualcosa, presumibilmente un libro.
2: Ma prevede che senza cosa?
3: No, prevede però ci sta.
2: Cartomante,
1: no, cos'è? Ha letto cos'è? Qualcosa. Quindi
4: allora, ragazzi, io stavo andando col pilota automatico e già mi sono bloccato. Quindi che succede? Succede che questo tipo ha letto, o una tipa, non lo so, ha letto questo libro, non si ricorda. Dice: ma che libro ho letto? Si ricorda dei passaggi, ve li dirà, tre indizi, cercate di indovinare qual è questo libro.
3: Esatto, scrivendo
2: scrivendo un messaggio al
4: numero
2: lo legge ancora, 18 anni
4: 348, no! 73.000,
3: no, leggilo,
2: dillo bene, 348
1: 73 00 200.
3: Ma come fai?
1: Ma perché?
2: Lo fa apposta. 348 7 300 200, ovviamente. Oh. Allora sentiamo il primo indizio, ovviamente capitolo in condenso, dovete indovinare voi ci ascoltate esatto, il titolo di questo libro famosissimo
3: attraverso questi tre indizi.
4: Esatto. Vabbè, è facile.
2: Su un'isola lontana dal continente arrivano in 10, ma il conto cambia lentamente.
3: Questa già l'ho capita.
2: È abbastanza chiaro, però abbiamo il secondo indizio per chi fosse ancora incerto. Sentiamo.
0: Tra misteri e sospetti, nessuno è sereno. Uno dopo l'altro sparisce dal terreno.
3: È lui.
1: Quello è quello proprio.
2: Terzo indizio, il più facile, siate veloci, mi raccomando, vai.
0: L'ha scritto una regina del giallo assai famosa. E la soluzione finale è davvero sorprendente e misteriosa. Hai capito?
2: Noi l'abbiamo capito. Sicuramente ascoltavi la Juve molto prima di noi.
3: Sicuramente.
2: Questo già arriva, no? Bravi. Allora, mi raccomando, fra poco uno di voi in diretta con noi.

0: Lisa, Good Days, 18:40 Radio 2, Mattia Legare. Stiamo giocando al lettore smemorato. Avete indovinato voi sicuramente che ci state ascoltando, inviandoci un messaggio al 348-7300-200. Qual è il titolo di questo famosissimo libro?
1: Bello.
0: Allora, tra tutti quelli.
1: Avvincente.
0: Avvincente. Fra poco lo sveleremo. Grazie anche a Elisabetta che è in collegamento telefonico con noi, visto che è stata la più veloce. Ciao Eli.
2: Hello.
3: Ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: Tu sei di Modena o sei in direzione
3: sto
0: Modena?
3: Sto andando a Modena, sto di Padova, ma sto andando a Modena.
0: Cosa vai a fare a Modena? Dai, facciamoci un po' i fatti tuoi.
3: Va bene, facciamoci i fatti miei.
1: E viva voce, allora, mi raccomando, Elisabetta.
3: Certo, assolutamente. Il mio compagno che sta guidando.
0: Bravo.
3: Mi sta portando a Modena, ma in verità è più lunga. Io sono partita da Avano, sono andata a Modena, siamo andati a Napoli. Stiamo tornando a Modena, tornerò a casa domani.
2: Ma che meraviglia, una bella, un bel giretto,
0: ma,
2: insomma.
0: Sì, ho capito, ma fare cosa in giro, in viaggio?
4: Ma fatti,
0: no, voglio capire, voglio capire.
2: Vogliamo fare quello i fatti che può raccontare.
3: Vedere un po' di cose, sono andata a rivedere Pompei dopo.
0: Ah, vedi. Ah.
1: Anche lei per conto del sapere.
3: 45 anni? 45 bello, anni, non mi sa che avevo 6 anni, vedi tu?
0: Ho capito,
2: poi
0: senti.
2: Lì hanno fatto un sacco di cambiamenti ed è diventato ancora più bello, è vero?
3: È
2: organizzazione perfetta, dobbiamo dirlo.
0: Ma se, scusate, ma siete in gran segreto in viaggio? Cioè siete una coppia? Cioè,
3: no, siamo una coppia da 15 anni.
0: Ah, ok, no, quindi... no, perché pensavo magari, no, capito, in segreto siete andati in giro per l'Italia.
3: No, vabbè.
0: Ci sarebbe l'ora di male. Magari il tuo Elisabetta non è il tuo vero nome, Elisabetta.
3: No, e purtroppo è Elisabetta che
2: deve trovare sempre delle cose brutte.
1: È un bel nome, tra l'altro.
0: Molto, molto bello. Allora, Eli, vuoi darci la soluzione del gioco di oggi qui su Radio 2? Qual è il titolo del libro che il lettore smemorato non ricorda?
3: Di Agatha Christie, 10 piccoli indiani.
0: Ma c'è! Certo. Che Francesco Arienzo farà una sinossi veloce. Prego, Fra.
4: Vai. Allora, 10 piccoli indiani è incentrato su 10 persone.
0: Stai leggendo,
4: certo.
0: Ma stai leggendo.
2: Però legge bene, comunque già sa leggere.
0: Va bene, va bene.
4: No, non avanti. Direi, no, ragazzi, è intelligenza artificiale quella che avete sentito un attimo fa.
0: Ho capito. Senti, Elisabetta, complimenti. Riceverai la red bag di Radio 2 con insomma l'augurio di poterla usare anche quest'estate per andare in giro, metterci sulle ciabatte a mare,
2: per
0: non
2: andare
0: so,
2: a moda,
0: i meloni, i cocome.
2: Sì. Libri soprattutto. Libri.
0: Senti, vuoi salutare qualcuno?
3: Oddio, saluto Aldo che è il mio autista da 15 anni.
0: Bravo Aldo, bravo Aldo Cavaliere, Aldo Cavaliere. Elisabetta, ti abbracciamo.
3: Abbraccio anche voi, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao.
5: Matti Dallegare.
6: Matti Dallegare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Sheryl Crow, If It Make You Happy. 18:51, Radio 2, Mattia Legare, in vostra compagnia fino alle 19:30. E oggi, che è il primo giugno 2026, ricorre la data di nascita di una grandissima diva, una delle ultime grandi divi, Norma Jane Murchison, meglio conosciuta da tutti come Marilyn Monroe, la grandissima Marilyn Monroe. Bene. Tra l'altro ogni anno ricorre proprio nell'anniversario della sua nascita un raduno, si fa a Palm Springs in California, dove tutti, insomma, gli amanti di Marilyn Monroe, per ricordarla, si vestono anche da Marilyn.
1: Che meraviglia.
0: Grandissima diva. Prof, tantissime curiosità.
2: Molte, un'icona assoluta ovviamente dei suoi anni, ma ci sono degli aspetti molto interessanti, perché è stata ovviamente l'icona che conosciamo, ma è stata tra le prime anche a entrare, a consolidare il sistema appunto di Hollywood, ma anche del sistema degli studios, nato appunto nel Novecento, ed ha fondato una sua casa di produzione,
0: sì,
2: tra le prime donne in assoluto,
0: vero,
2: quindi era un po' insolito per una donna negli anni 50. Poi pensate che da ragazza ha lavorato in una fabbrica durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stata notata proprio lì da un fotografo che insomma poi l'ha avviata la sua carriera da modella. E per dare anche un'altra curiosità, prima di studiare, anche durante i suoi studi, ma anche dopo i suoi studi all'Actor Studio di New York, che poi l'hanno portata sul palcoscenico,
1: sì,
2: dello spettacolo mondiale,
0: certo.
2: Bene, sappiate che Marilyn Monroe non ha mai abbandonato la lettura. Aveva una biblioteca personale con centinaia di libri, inclusi testi di filosofia e poesia, che hanno fatto sempre parte appunto dei suoi momenti anche un po' più di fragilità, perché poi insomma è nota anche per la sua sensibilità artistica e personale. Però ecco, la lettura, esatto, l'ha sempre accompagnata anche un po' per esorcizzare i momenti di difficoltà, che è un consiglio che ci sentiamo un po' di dare, di riprendere tutti, ecco.
0: Esattamente sì, perché poi l'arte è sempre un grande bel rifugio, come appunto la cultura, come appunto la lettura e i libri, e questo va a sposarsi bene con l'immagine che spesso veniva vista come poco importante rispetto invece alla grande cultura, al grande artista,
2: esatto,
0: che
2: esatto.
0: Era
2: anche qui, vedi, torna un po' il discorso di leggerezza di prima, no?
1: Perché non giudicare un libro dalla copertina,
2: bravissima, esatto,
1: vedere una bellissima donna meravigliosa che non ha niente dentro,
2: sì,
1: non è vero, invece spesso ha più di
2: sì, e vale la pena ricordarlo oggi a distanza di tanto tempo, vale la pena sempre ricordarlo,
0: assolutamente sì. Ci è piaciuto questo ricordo di Marilyn Monroe, che poi è scomparsa prematuramente il 4 agosto del 62, sempre a Los Angeles.
3: Questo è quello di cui mi raccomando pure, cioè quando mi guardate, sì, non vedete solo la bellezza e dite mamma mia Renzo quanto è stupendo, favoloso. No,
0: no,
3: c'è
0: no.
3: Pure comunque anche io i miei difetti, lo posso dire.
1: Però hai pure una storia dentro, no?
2: Barti, se posso, io l'avrei voluto graziare, però lui adesso dacci il podio dei tuoi libri, dai, i tuoi
0: dai,
2: primi tre libri.
0: Dai, chiudi con un libro, vai.
3: Il maestro e Margherita.
2: Sì. Vai.
0: Poi?
3: L'isola del tesoro.
0: Sì, vai.
3: E Don Chisciotte.
2: Bravo! Ce li ha, dai, viva,
0: bravo,
2: un messaggio
0: Francesco.
2: Positivo anche da te.
0: Evviva Marilyn, torniamo fra poco.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: 2-2. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: 2-2.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Con Colapesce, Cattive Abitudini, 18:59, quasi le 19 in questo lunedì primo di giugno. State ascoltando Radio 2 e Mattia Legare. Abbiamo aperto la puntata parlando di matrimoni, vero Nicole?
1: Sì, infatti, visto l'argomento proprio di oggi, della puntata Mattia Legare, non potevo non cogliere le differenze tra i matrimoni di oggi e quelli del passato.
0: Ah,
1: quindi
0: bello,
1: chiedo una sigla al nostro Verdel. Sì. Un po' troppo vintage.
0: Troppo?
1: Un po' troppo vintage, un po' meno.
0: Meno Pepe, ce l'hai? Questa va meglio?
2: Dai.
1: Esatto. Sì, io con questa capito la mia comfort zone.
3: Chill.
1: Comunque, una volta il matrimonio iniziava con una semplice proposta.
0: Sì.
1: Lui si inginocchiava, lei diceva sì, e la notizia faceva il giro del paese in 3 settimane.
0: Vero, anche meno forse. Sì.
1: Nel 2026, invece, sì, la proposta viene annunciata con un video in 8K, 3 droni, una colonna sonora centrale e un hashtag ufficiale.
0: È vero, l'hashtag, maledetto.
1: No, vabbè, e se non raggiunge almeno 50.000 visualizzazioni della coppia, valuta di rifare.
0: Sì, sì, vero.
1: Negli anni passati gli invitati ricevevano una partecipazione elegante nella cassetta della posta, come diceva proprio il nostro Rienzo prima.
0: Oggi invece?
1: Oggi arriva un QR code che apre un sito web con un countdown, lista nozze, metto in tempo reale istruzioni su come apparire bene nelle foto.
0: È vero.
1: E non parliamo del Liban, vabbè, poi ne parliamo.
3: Mamma mia.
1: Una volta la sposa arrivava in ritardo per tradizione,
0: vero,
1: no? Si faceva aspettare.
0: Certo, sì,
1: nel 2026 arriva in ritardo perché il software di intelligenza artificiale sta ancora scegliendo quale filtro facciale rappresenti meglio, capito? Hollywood 1, Hollywood 2, Hollywood 3,
0: e via.
1: È così. Per non parlare del ricevimento, una volta si facevano 100 foto in tutta la giornata.
0: Vero,
1: e invece nel 2026 se ne fanno 100.000, ma nessuno guarda gli sposi. Tutti sono occupati a controllare se sono venuti bene nei selfie.
2: Vero.
1: E i parenti anziani un tempo chiedevano: ma quando fate un figlio?
0: Beh, classica domanda questa, è vero, sì.
2: Grande.
1: Oggi chiedono: mi spieghi come si fa ad attivare lo speed? Una tragedia. Il pranzo di notte del passato durava 6 ore.
0: Sì, anche di più.
1: 7 ore.
0: Sì.
1: Nel 2026 dura uguale.
0: Sì.
1: Ma metà del tempo serve a caricare i telefoni, smartwatch, occhiali intelligenti e anche i parenti scarichi.
0: Che ce ne sono,
1: dopo
0: sì.
1: Dopo 6-7, è un po' così. Il momento della torta.
0: Ah, bello il momento della torta.
1: Una volta gli sposi la tagliavano.
0: È vero, la tagliavano, no?
2: Sì.
1: Oggi,
2: no.
1: Prima la scannerizzano in 3D, la pubblicano sui social,
0: sì,
1: e solo dopo verificano se è compatibile con tutte le diete presenti in sala.
2: Senza,
1: è il vegano, è il vegetariano,
0: lattosio,
1: senza lattosio, senza glutine, una tragedia. Ma una cosa che non cambia mai, c'è almeno una cosa: dopo aver speso una fortuna per organizzare il matrimonio perfetto, ci sarà sempre, ma dico sempre, uno zio che alla fine del banchetto, colmo di carboidrati, zuccheri e alcol, ti dirà: però quello di vostro cugino nel 2012
0: sì,
1: era più bello!
0: No.

Hi, Matti Roligari, I'm Harry Styles. I listen every day, Matti Roligari. Un saluto a Bardi Colucci e mi alleno sempre con lui. Ciao, Bardi.

0: American Girls, Harry Styles, Radio 2, matti da legare con voi fino alle 19.30. Ma stavamo parlando di matrimoni.
1: Come
0: matrimoni sì,
1: Angelozzi.
0: Matrimoni no.
1: Come diciamo,
2: matrimoni sì, matrimoni no. Scusate se intervengo, però su questo tema io avrei un appunto da fare. Nel senso, sapete la mia passione per il calcio, per la mia squadra del cuore, il Napoli, eccetera. È da un po' di giorni che si parla di questo matrimonio tra il Napoli e Allegri, ok? Non è ancora ufficiale, però dovrebbe esserci. Che?
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Oh, mister!
3: No, ti prego, perché ci tengo a difendermi a tutte le accuse meschine e denigratorie che mi si rivolgono sui social. Sono pronto a rispondere a ogni domanda, via.
1: Ecco, mister, no, perfetto, io se posso mi inserirei io. Mister, scusi. Cioè, vorremmo sapere a questo punto quale approccio sarà nel gestire il Napoli.
3: No, ragazzi, vedi che approccio parlate, via. Il gioco del calcio è molto semplice. Sì. Testa bassa, correre, poi l'arbitro fischia, va bene, si riparte da un touché.
2: Ma qua, mister, nel calcio non c'è la touché, comunque.
3: Poi c'è gol, no? Per segnare. Bisogna portare il pallone alla porta avversaria. Ed è lì che ti porti a casa i primi due punti, via.
2: In che senso?
3: Se lo fai da fuori, in aria, sono tre.
2: No.
3: Poi si prende il palo, prende il palo e mezzo punto.
2: No,
3: ma cosa
2: no.
3: C'è di complicato? Un'altra regola importante è il palleggio.
2: Guardate. In che senso?
3: Nel mio Napoli, imporrò una regola: se ricevi palla, massimo due palleggi, poi gli si dà la schiacciata. Via.
2: C'è un po' di confusione, ragazzi.
0: Mi scusi, mister, ma invece il fuorigioco, mi spieghi un po' il fuorigioco? Allora,
3: semplice.
2: Ma non mi sembra così, però, ferrato.
1: Parlando il basket.
3: Se l'arbitro lo annulla, no? È fuori gioco. Se lo convalida, non è fuori gioco. Semplice.
2: Ma che c'entra?
0: No, in modo tecnico chiedevo.
3: Comunque ricordate, la regola più importante del calcio è vincere. Se poi qualcuno ha capito come funziona il fuori gioco, venga pure qui davanti a spiegarmelo pure a me. Grazie.
0: Non stiamo parlando di ippica, ecco.
3: Arrivederci, ragazzi.

0: qua ci stava bene uno scratch, senti.
1: Non voglio sapere, no? Ma in realtà l'unica cosa che voglio sapere è Matti da legare a Radio 2.
0: Bella, brava Nicole.
1: Guardi sempre male.
0: Guarda Nicole, ti posso dire? Allora, il nostro mestiere in trasmissione, nessuno è denunciato bene come te. A Rienzo è da anni che cerca,
2: niente. Io mi sto alzando.
1: Faccio una scuola se vuoi, lezioni gratis.
3: No, Nicole. Anzi, ragazzi,
0: cosa
3: non c'entra niente.
0: Cioè, come sempre, come sempre.
2: Peggio, abissus abissum invocat.
3: Adesso noi ci stiamo atteggiando, no? Però a proposito, che ne pensate di fare un bello Onda Rienzo adesso?
0: Ma anche no, grazie.
3: Ma io direi proprio di sì. Peppe Verdella, abbiamo una sigla?
4: Onda Rienzo, viaggiare informati, sempre,
0: ma non lo vogliamo
4: anche
0: sapere.
4: Dove il navigatore si arrende.
3: Buon pomeriggio amici di Radio 2, con l'avvicinarsi della stagione dei matrimoni aumentano le criticità sulla rete stradale nazionale, vediamo la situazione. Quella è una situazione delicata a Passignano sul Tramiseno in provincia di Perugia, precisamente su via Andrea Costa, dove si registra traffico intenso presso una villa per ricevimenti. Diverse coppie stanno visitando contemporaneamente la stessa struttura per dei disguidi sulle prenotazioni tra Canelli e Sant'Antonio in provincia di Asti. Attenzione a un camion che trasporta una fornitura di confetti per almeno 150 matrimoni piemontesi che si è fermato sulla provinciale per un guasto. Per trasportarli in tempo si cercano volontari a patto che non siano golosi. Traffico sostenuto tra Amalfi e Ravello in costiera amalfitana, dove diverse coppie in auto decappottabile stanno verificando la tenuta dell'acconciatura della sposa lungo le curve panoramiche. I test proseguono da questa mattina con risultati alterni.
0: Non è facile, diciamo.
3: No, assolutamente no. Code a tratti nel centro di Ostuni, dove è iniziata la consueta migrazione estiva di invitati che stanno cercando un alloggio a non più di 5 minuti dalla location. E infine segnaliamo ingorghi nel centro storico di Martina Franca, Barti, per alcune limousine scelte dagli sposi che non riescono a svoltare per i vicoli stretti della città. Questi giri di prova servono per capire se bisognerà poi pensare a delle auto più piccole o se allargare le strade. Da Onda Rienzo per oggi è tutto, se non ci sentiamo prima è capace che ci vediamo a qualche matrimonio in quest'estate, tanto ci tocca a tutti.
0: Prima o poi sì, grazie Francesco.
3: A voi.
5: Rai Radio 2.
6: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.
7: 2-2. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: 2-2.
9: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: 2-2.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.

0: Radio 2 Fatti alle Gare, io vi farei ascoltare i fuori onda di Francesco Arienzo, ma un giorno di questi li registriamo. Ci manca, ma perché non disannunci Maria Antonietta e Colombe dicendo Maria Antonietta Marco e Marco Columbro? Certe battute
1: Marco
0: io
1: Columbro.
2: Non l'ho sentito perché mi ero alzato, però appena l'hai detto ho capito.
3: Io vi mando gli avvocati.
0: Noi dobbiamo sottostare a queste battute, il fuori onda, che ci abbassano l'umore.
2: Ma
1: no, dai, ma noi dobbiamo essere un po' così, capire le situazioni.
3: Ma ragazzi, ma mi state trattando come, capite? Ma boh, c'è quello, ragazzi, dai,
1: dai, io faccio la buona con te, Francesco.
3: Hai ragione, Nicola, lo dovresti dire la verità.
1: Ti difendo sempre, quando sei indifendibile, io ti difendo lo stesso.
3: Come indifendibile?
1: Indifendibile proprio.
0: Noi abbiamo però la soluzione per rialzare l'umore ai nostri ascoltatori.
1: Qual è?
0: Questa terribile battuta, perché arriva il matto del giorno.
4: Il

0: Peppe Verdelli Ricci, hai una base Pantera Rosa che ci introduce il matto leggero? Di cosa parliamo, Francesco, con questa base?
1: Di ladri.
2: Bravissimo. Bravo.
0: Ci ha pensato.
3: Intuito,
2: vedi,
3: no?
2: Bravo, bravo. Vedi che se pensi uno o due secondi ci puoi arrivare?
1: Potevano essere cartoni animati, poteva essere Peter Sellers, invece no. Invece no.
0: Ragazzi, torna la banda col buco.
1: Sì, no. Collo del.
0: Del buco. Avranno anche un buco in te, non lo so.
3: Con la mente.
2: Ragazzi, torniamo seri. La notizia, per favore.
0: Torna dove? Nella capitale Roma. L'altro giorno, insomma, hanno identificato questa filiale che era chiusa di domenica. E hanno pensato bene. Entriamo nel cavò. Proprio di domenica, quando tutti sono magari, come dire, no? In vacanza, hanno preso. Entriamo, svaliggiamo, ce ne andiamo, quindi facciamo un colpo perfetto.
3: Colpo perfetto.
0: Così hanno fatto, hanno scavato per mesi questo buco, pensate un po'.
2: Ah, quindi
0: per
2: non mesi. Era solo quella domenica, era per mesi.
0: No, quella domenica, diciamo, era l'atto finale. Era l'atto finale, sfondare la parete finale.
2: Per mesi, mamma mia. Quindi, mica pizza e figlio, diciamo, antica.
0: Quindi di mattina alle 9.30 entrano finalmente nel cavò, ok? Sì. Sono entrati. E cos'è successo? Secondo voi? Dai.
3: Hanno sbagliato.
0: No, non hanno sbagliato, era proprio il cavo della banca, oppure ipotizzate.
2: Il bagno.
0: No, era proprio il cavo. Francesco?
1: Ma
0: che bei amici che ho, che bei compagni di viaggio che ho, ragazzi.
1: Non c'era niente.
0: Bravo, non c'era niente.
2: Qualcuno ci aveva rubato.
0: No, ma sapete perché non c'era niente? Questa fa molto ridere, perché quella banca era chiusa da mesi. Ma come si fa?
1: Bello,
0: chiusa
1: però.
0: da mesi. Quindi
1: bravissimi,
0: hanno scavato con la banca chiusa. Sono stati pure beccati, quindi.
2: Eppure
1: la morale di tutto questo, fa Barti la morale.
0: Dai, falla tu, la morale?
3: Dai.
1: Informatevi prima, ragazzi.
0: Prima
1: andare a svaleggiare la banca, assicurate che sia ancora aperta.
0: No, non è questa la morale. Lavorate onestamente e non cercate di svaleggiare le banche. Questa è che semmai lavorate.
3: Soprattutto non ascoltate Rienzo.
0: Soprattutto.
1: Mai.

0: Taxi Red, 19:23, Radio 2, Mattia Legale, Marti Colucci, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto, Francesco Arienzo da Milano, ed è arrivato come sempre il momento in questa trasmissione in cui
1: sì, finalmente
0: volgiamo lo sguardo, cara Nicola, al bello, diciamo noi, no? Alle cose positive che spesso latitano in questo periodo storico.
1: Alle storie che raccontano delle cose belle che fanno gli altri per gli altri.
0: Esatto.
2: Assolutamente sì, molto bene, partiamo quindi con le nostre buone notizie. La terza buona notizia, non ultima in ordine di tempo come la nostra Nicole, ma semplicemente perché partiamo da questa che ci sa veramente di bello, perché pensate, è una storia che riguarda appunto un chirurgo, un italiano che anni fa ha salvato la vita a un ragazzo che era appunto in condizione estremamente critica a livello di salute.
1: Sì.
2: Ebbene, pensate che questo ragazzo oggi lavora al suo fianco in missioni di beneficenza.
0: Ah, che bello! Ma abbiamo il nome del chirurgo, Mario?
2: No, lo tuteliamo, perché è una storia che da questo punto di vista è una storia che può essere emulata.
1: Sì,
2: perché
1: è
2: una storia di storie, perché dare un nome e un cognome è giustissimo. Però posso dire, ci sono tante di queste storie.
1: Si può prendere esempio, che quella è la cosa più importante.
2: C'è un personaggio XYZ, e quindi da questo punto di vista prendiamo...
0: Vabbè, scusi per la domanda, però...
3: Non ce lo vuole dire.
2: Ci sono tante dietro a questo nome.
0: Sì, no, soltanto il medico, scusi.
3: Non sapevamo.
2: Se col vostro permesso proseguirei.
0: Prego, prego.
2: Allora, oggi, molto importante questo, molto importante per voi e per chi è all'ascolto, riguarda le autostrade. E da oggi, 1° giugno, si verrà esattamente, cioè importantissimo, perché dal 1° giugno, da oggi, verremo rimborsati se rimarremo bloccati in autostrada per traffico o cantieri.
1: Sì,
2: molto interessante, perché entrerà in vigore questo nuovo sistema di rimborsi per gli automobilisti che subiscono forti ritardi in autostrada proprio a causa del traffico dei cantieri, quindi anche per ragioni legate a esigenze di rinnovamento dei nostri appunto dei collegamenti stradali e autostradali. Però è una misura che riconosce per la prima volta il diritto a un indennizzo quando il servizio non rispetta determinati standard.
0: Di quanto parliamo? Che è percentuale? 100%? Il 50%?
2: No, saranno i rimborsi che saranno graduali, però se
0: quanto,
2: tempo di consentire per farmi
1: qual è l'ultima
2: di
1: notizia buona?
2: Cortese,
3: mi professor, no, molto solo, bello perché solo, è la prima grazie, volta, per, grazie solo per
2: mi
3: l'informazione.
2: Mi do solo questo, no, basta, silenzio.
3: No, volevo solo dire una
2: per
3: cosa.
2: Per i cantieri il rimborso varierà in base alla distanza percorsa, ritardo accumulato e all'impatto dei lavori sulla circolazione.
0: Fai parlare di prof, lo sapeva.
3: Grazie, perché io farò i tour di tutti i cantieri per ricevere rimborsi ovunque vado in giro solo a trovare cantieri e farmi rimborsare. Adesso grazie.
2: Vi consiglio di ricorrere a un'alleanza strategica con il silenzio, che può essere un vostro grande alleato per tutelare.
0: Hai capito, Francesco?
3: Sono troppe parole, troppe complicate tutte insieme.
2: Bene, chiudiamo con una scuola galleggiante.
0: Ah, dove?
2: In Nigeria. A Makoko, per la precisione. Dov'è? Dircelo tu, dov'è?
0: No, l'ha detto lei, l'ha detto lei.
3: Nigeria.
0: Makoko, in Nigeria. È Nigeria.
2: Di preoccupare
0: no, su, su della Nigeria.
2: Adesso controlliamo.
1: Prof, non ti fare
2: però molto
1: nervosire
2: seri,
1: da
2: molto
1: loro,
2: seri,
1: dai.
2: Il sorriso è d'obbligo, ma la serietà altrettanto, perché questa scuola permette e permetterà ai bambini di studiare nonostante le frequenti inondazioni nella zona.
0: Ah, ecco, quindi, perché è galleggiante, quindi.
1: È bello.
2: Quindi una bellissima notizia, perché il sapere e appunto lo stare insieme non finisce mai, neanche a Makoko da oggi, con questa bella notizia.
0: Tra l'altro aggiungo Makoko, la conoscevo perché è detta anche la Venezia d'Africa, perché è piena di canali. Detto ciò, vabbè, no, questa, volevo aggiungere.
2: Dove l'avete trovata?
0: Lo sapevo.
2: È arrivato il suggerimento da un uomo che non si può citare.
0: Ma lo sapevo!
2: Eccolo qua, c'è il suggerimento.
0: È la Venezia d'Africa, Makoko, va bene.
3: Ma voglio.
1: Intanto... Che bella la musica di Radio 2.

0: Cabana, 19:28, stiamo per chiudere questa puntata in questo lunedì 1 giugno, le mazze alle gare.
1: Bella canzone questa.
0: Molto, molto bella. Sicuramente
1: è recente questa.
0: Sì, sì, recente.
1: Che anno?
0: Che anno? 2026, dico, anche maggio 2026 proprio.
2: Ragazzi, professore, non litigate, non litigate.
0: La prodotta. No, non c'è tempo.
3: Professore, la dovrebbe sapere, la mette pure nelle sue serate questa.
0: Ma è appena uscita, ancora
1: non faccio querelare su, appena chiudiamo con una bella querela da Rienzo.
0: Dobbiamo salutare, grazie a Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, Francesco Rienzo, Marti Colucci, Peppe Verdelli regia, tutti gli ascoltatori, vi lasciamo in compagnia di GR2 e poi Caterpillar. Fate una buona serata. Ciao.
2: Ciao.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono le 19:30.
6: Rai GR2.
7: Medio Oriente, Teheran interrompe i negoziati con gli Stati Uniti e chiude di nuovo lo stretto di Hormuz. Pace in Libano e a Gaza o blocchiamo tutto. Trump, meglio fare silenzio, ma chiama Netanyahu. Cresce l'offensiva israeliana su di Beirut. Gli 80 anni della Repubblica, il presidente Mattarella riceve gli ambasciatori stranieri in Italia. Prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Giallo in provincia di Cosenza, trovati i corpi carbonizzati di 4 migranti all'interno di un'automobile, si indaga per omicidio. Tutto pronto per l'arrivo il 3 giugno a Bologna dei leggendari Metallica per l'unica data italiana dell'M72 World Tour. Infine lo sport, tennis a Roland Garros, Cobolli e anche Berrettini volano ai quarti di finale. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. Medio Oriente ancora in primo piano, l'escalation del conflitto in Libano segna un nuovo stop da parte dell'Iran ai negoziati con gli Stati Uniti, mentre nell'area continuano gli attacchi incrociati. La corrispondente da Istanbul.
8: Il comando centrale militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti nel nord di Israele di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'esercito israeliano colpisse Beirut. L'Iran avrebbe deciso di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti fino a quando Israele non rinuncerà le operazioni militari in Libano. La guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella a Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, Teheran intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb, un corridoio marittimo cruciale che separa l'Asia dall'Africa, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Insieme a Hormuz, Bab el-Mandeb è uno degli stretti più importanti al mondo per il commercio internazionale e le forniture energetiche. E il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco. Dopo i raid americani, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait, colpita con missili e droni la base da cui è partito il raid statunitense nel sud dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
7: E poco fa in un'intervista alla NBC, il presidente americano Trump ha detto di non aver ricevuto notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui, aggiungendo: penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene. Prima sul social Truth aveva rassicurato: Teheran vuole l'accordo e sarà un buon accordo. Intanto diversi media riferiscono di una telefonata fra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu. L'offensiva israeliana continua a estendersi in Libano, mentre l'Unione Europea chiede a Tel Aviv di fermare l'escalation e rispettare la sovranità del paese dei cedri. A breve la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, convocata su richiesta della Francia. L'inviata Rai.
9: Un raid israeliano colpisce uno degli ospedali di Tiro, il Jabal Amel, provocando vittime e feriti, secondo le prime testimonianze. Il cortile, il parcheggio, ma anche gli interni sono stati colpiti. Le immagini amatoriali mostrano pavimenti coperti di macerie, sangue, soffitti crollati. Tiro è sotto bombardamenti da giorni. Mentre hanno messo di nuovo in fuga la popolazione dei quartieri sud di Beirut a maggioranza sciita della Dahiyeh, le parole che annunciavano un imminente attacco pronunciate dal premier israeliano Netanyahu, un ordine di evacuazione anomalo però, non dice quando né dove Israele colpirà. Fermare l'escalation in Libano, chiede ora anche l'Unione Europea. Mentre tra poco a New York si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU, Ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte anche il ministro israeliano della difesa, Katz. Tel Aviv, Lucia Goracci, GR2.
7: Una delle barche della Global Sumud flottiglia alla deriva e senza equipaggio dopo l'abbordaggio israeliano è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Venti e correnti hanno spinto i resti della nave, la più grande della flotta, fino alla spiaggia, rompendo simbolicamente l'assedio di Israele sulla striscia. Una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari, indispensabili per la mancanza di carburante. E ora in Italia, a riferimento all'articolo 11 della nostra Costituzione, con il ripudio della guerra e la collaborazione con gli altri paesi europei, sono i due cardini della nostra carta ricordati dal Presidente della Repubblica Mattarella ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista della festa domani per gli 80 anni della Repubblica.
10: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
11: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli.
10: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
11: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
10: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
11: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
10: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR2.
7: Ad aprile il tasso di disoccupazione dell'Eurozona risultava pari al 6,3%, confermandosi stabile sia rispetto a marzo 2026 che ad aprile 2025. Lo rileva l'ufficio statistico Eurostat. Nell'Unione Europea il tasso di disoccupazione era pari al 6%, anch'esso stabile rispetto al marzo 2026 e all'aprile 2025. Eurostat stima che ad aprile 2026 oltre 13 milioni di persone nell'Unione Europea fossero disoccupate. Ora la cronaca: giallo in provincia di Cosenza dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati all'interno di un'automobile. Secondo i primi elementi emersi dalle indagini in corso, non si tratterebbe di un incidente. Sentiamo.
12: La tragica scoperta la fanno i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto un minivan fermo ad una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Trovano all'interno della vettura 4 corpi carbonizzati. Intervengono polizia, carabinieri e magistrato di turno. In poco tempo si riesce a capire che si tratta di 4 braccianti di origini pakistane, tutti normalmente impiegati nei campi e che si dirigevano nella piana di Metaponto in provincia di Matera. Adesso si indaga a tutto campo, anche se dai primi elementi, esclusa l'ipotesi dell'incidente, si rafforza quella dell'omicidio. I 4 in sostanza sarebbero stati uccisi e l'auto data alle fiamme con i corpi all'interno. La conferma arriva anche dal questore di Cosenza e sarebbe stata una prima analisi delle immagini di un impianto di sicurezza non lontano dalla stazione di servizio ad indirizzare il lavoro degli investigatori, che adesso devono ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e devono tentare di individuare i responsabili. Bruno Sokolovic, GR2.
7: Un 21enne di origini marocchine residente in Brianza, Zakaria Benaddi, al centro di un'indagine della Procura di Milano, è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Nei suoi post social il giovane esaltava gli attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani e contro l'Occidente e inneggiava alla strage di Modena del 15 maggio. Il 9 giugno aveva un volo per il Marocco. Ed è morta la donna di 49 anni che, dopo essere stata brutalmente picchiata dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco in provincia di Catania, era ricoverata in ospedale in condizioni disperate. L'uomo, ora accusato di femminicidio aggravato, la notte del 30 maggio l'aveva colpita davanti ai 4 figli ed è stato uno di loro a dare l'allarme. La morte della piccola Beatrice a Bordighera, a soli 2 anni, la mamma in carcere insieme al compagno per maltrattamenti aggravati, avrebbe isolato le bambine dal resto della famiglia. Sentiamo l'avvocato del padre naturale delle sorelline.
13: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare.
14: Uno shock per tutti la morte della piccola Beatrice, dice Fabio Scaffidifonti, il legale del padre naturale della bambina. L'uomo dal carcere di Sanremo, dove è detenuto per altra causa, è distrutto e continua a chiedere notizie delle altre due figlie, riferisce l'avvocato. Le bambine di 9 e 7 anni di Bordighera, da 4 mesi in una struttura protetta, hanno ricostruito i maltrattamenti e le sevizie subite dalla sorellina di 2 anni, morta la notte del 9 febbraio nell'abitazione di Manuel Giannuzzi. Il loro racconto ha trovato riscontro nelle foto e nei messaggi sul telefono di Giannuzzi, mesi di violenze psicologiche e fisiche che il compagno della madre riservava anche alle due bimbe, senza che la mamma, Manuela Aiello, facesse nulla per impedirlo. Secondo il legale del padre naturale delle sorelline, Aiello aveva isolato le bimbe e non consentiva contatti diretti con la famiglia paterna. La donna e Giannuzzi sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte, mercoledì in carcere. Gli interrogatori di garanzia. Eleonora Fioretti, GR2.
7: Ora la musica, tutto pronto per l'arrivo dei Metallica a Bologna per l'unica data italiana dell'M72 World Tour. I leggendari paladini del metal saranno nel nostro paese il 3 giugno.
15: Continua il tour europeo dei Metallica. Dopo Zurigo e Berlino arriveranno allo stadio Dall'Area di Bologna per l'unico appuntamento italiano, mercoledì 3 giugno. Nella data tedesca, come sentite, hanno omaggiati Rammstein. Chissà a chi andrà il loro tributo una volta approdati nel nostro paese. James Hetfield e compagni hanno segnato un'epoca trasformando l'heavy metal in qualcosa di estremamente mainstream, e se a qualcuno ha fatto storcere il naso, ci sono molti altri che continuano a riempire gli stadi per vivere un rito di massa. Una scaletta ricca di classici, ma anche brani della produzione più recente, da album leggendari come Kill 'Em All e Master of Puppets fino all'ultimo disco 72 Seasons. Scenografia a 360 gradi, con il palco collocato al centro dello stadio. Come consuetudine saranno le note di The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone ad accompagnare l'ingresso in scena dei Metallica, quel pizzico di italianità che li accompagna da sempre. Marcella Sullo, GR2.
7: Ed eccoci allo sport, in studio c'è Francesco Repice.
16: Buonasera a tutti.
7: Allora, non si può che iniziare dal tennis stasera.
16: Eh sì, perché arrivano ottime notizie da Roland Garros, il torneo di Parigi, il campionato del mondo sulla terra rossa. Allora diamo immediatamente la linea al nostro inviato Emilio Mancuso.
17: Buonasera da Parigi, Matteo Berrettini. Poco fa 6-3, 7-6, 7-6 sull'argentino Juan Manuel Cerundolo, colui che aveva estromesso dal torneo sua maestà Jannik Sinner, e dunque Matteo Berrettini quarti di finale, 5 anni dopo non arrivava ai quarti dal 2022 in un torneo dello Slam. Ai quarti anche Flavio Cobolli, battuto 7-6 al quarto l'americano Schwaida. Tra poco contro un altro americano, Francis Tiafo, ci sarà Matteo Arnaldi su Lang Lane, ma noi andiamo ad ascoltare quello che ci ha detto Flavio Cobolli e poi linea che torna allo studio.
18: Sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte.
16: Grazie ad Emilio Mancuso, quindi, e poi ancora tennis per darvi la notizia di un ritorno graditissimo. Serena Williams, 44 anni, ha deciso nuovamente di cimentarsi con la racchetta in mano, niente meno che nel doppio e nel torneo del Queens, quindi sull'erba a Londra, che prepara di fatto però Wimbledon. Vedremo, Fabiana, se sarà effettivamente in campo anche per il campionato del mondo per eccellenza, vale a dire proprio Wimbledon.
7: La aspettiamo comunque. Adesso passiamo al calcio.
16: Parliamo di nazionale, perché insomma ci si sta preparando con Silvio Baldini, il traghettatore degli azzurri, per queste due amichevoli obbligatorie, quella di dopodomani in Lussemburgo e quella del 7 a Creta contro la nazionale greca. Ha parlato Palestra, uomo e ragazzo, anzi molto in vista del nostro campionato, fa gola a parecchie formazioni, a parecchie big italiane, e lo ha intervistato per noi Daniele Fortuna, e questa è stata la sua risposta a proposito di un suo possibile trasferimento chissà dove.
19: Onestamente mi sono sempre sentito pronto. A me quest'anno mi ha dato tantissima fiducia ogni partita, tanta esperienza, perché comunque ho affrontato il mio primo anno in Serie A da titolare, quindi sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto. Ecco.
16: E allora, lui è pronto, figuriamoci se non lo siamo noi. Chiudiamo semplicemente dicendo, a proposito di calcio, che Davide Ancelotti, figlio di Carlo Ancelotti, il commissario tecnico del Brasile, prossimo ad iniziare il mondiale con i Verde Oro, assederà sulla panchina del Lille il Ligan, quindi in bocca al lupo anche a Davide Ancelotti.
7: Grazie Francesco Lepice. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Alessandro Adriani e Daniele Di Noia. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound, e la linea ora va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22.30. Buon ascolto.
20: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
21: Io.
20: E la multa dell'altro giorno?
21: Io.
20: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
21: Io.
20: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
21: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
22: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Radio 2 è sempre più nel cuore del territorio, vicina alla gente, come a Fano, nelle splendide Marche, dal 30 maggio al 2 giugno, durante il Brodetto Fest.

innovative, gli incontri sorprendenti e la calorosa e unica accoglienza marchigiana. Musica, territorio, persone. C'è più gusto con Rai Radio 2.

0: 19:45 minuti, buonasera, benvenuti e benvenute. Siamo in diretta dal Green Festival, intorno a noi dei surricati, tre sorelle capibara, molte giraffe, anche loro sono tre. Il Covid ce l'ha insegnato, la divisione tra il mondo umano e quello animale non umano è del tutto fittizia e quindi dobbiamo occuparci della biodiversità e siamo in un luogo che lo fa quotidianamente.
1: Buonasera Giambozzi, il tramonto sulle Prealpi, un prato verde, alcuni ascoltatori qua convenuti e mi permetta Giambozzi, prima di iniziare questa puntata speciale di Caterpillar in cui racconteremo noi animali, mi permetta di salutare con affetto i 32 cavalli che l'altro ieri si sono messi in marcia da Roma per cercare di raggiungerci e assistere alla messa in onda. Sono stati ricatturati dalle forze della repressione, ma idealmente sono con noi.
0: La strada per raggiungerci, questo luogo che accoglie tutte e tutti, animali umani e non umani, seguite verso Torino e poi direzione Pinerolo, in una località che si chiama Piscina, trovate lo Zoom di Torino. È un bioparco, è il fratello del Parco Zoologico Natura Viva di Bussolengo, che abbiamo molto raccontato e seguendo l'anima di Idefix, l'ibis eremita che da solo fuggiva in Puglia nel golf club di Manfredonia. Con lui abbiamo imparato a scoprire come parlare degli animali non umani e siamo venuti a farlo anche qui a Torino.
1: Qui si fa conservazione, ricerca ed educazione, sono le tre basi di luoghi come questi, che non sono molto diverse dalle tre direttrici del grande radio del servizio pubblico: informare, intrattenere ed educare. Giambotti.
0: Pensavo le tre I di Berlusconi, quelle, ma era un altro tema, era un'altra questione.
1: Se vuole far cadere la malinconia su di me, ci sta riuscendo. Due bambini mangiano il gelato e noi cominciamo.
0: Cominciamo questa puntata di Caterpillar che rompe la divisione tra la specie, in diretta dal bioparco. Caterpillar! Non siamo soli, abiteremo questo palco insieme. Guardi che passa un leprotto, dica ciao al leprotto.
1: Ciao leprotto.
0: Attenzione che c'è una tigre anche da quelle parti. Su questo palco al momento ci sono due esseri umani, dovremmo essere io e lei e Cirri, e molti strumenti che a prima vista sembrano qualcos'altro. C'è un televisore, c'è una bandiera della Palestina, ci sono delle valigette, ci sono anche delle chitarre, perché arrivano degli animali musicisti.
1: Suonanti, prima giustamente il GR raccontava del prossimo arrivo dei Metallica, e Metallica sono niente rispetto alla musica che manderemo in onda fra qualche minuto. Ma cominciamo Giambozzi con l'anello di congiunzione: noi, questo luogo, noi, il mondo animale, perché lei ha molto molto raccontato per noi un animale che poi è diventato uno di noi, che insomma lui amava i campi da golf e poi è mancato, ma se ci penso mi commuovo, la convochiamo.
0: E Caterina Spiezio ci raggiunge qui sul palco, lei è responsabile ricerca di
1: applauso.
0: Open Nature Foundation,
1: arriva
0: psicobiologa volante, perché buonasera Caterina, benvenuta.
2: Buonasera a tutti.
0: Perché tu hai insegnato a Idefix e continui a farlo, e hai molti ibis eremita, a volare di nuovo. Questa è una delle missioni di questi parchi anche.
2: Sì, la missione di questi parchi è avere la possibilità di riportare in natura specie che purtroppo a causa dell'uomo fanno fatica a sopravvivere nel loro ambiente naturale. Quindi come Idefix, che è stato il simbolo diciamo del progetto LIFE per la reintroduzione dell'ibis eremita, portiamo avanti diversi progetti. Non da ultimo abbiamo proprio sempre per l'ibis eremita, perché comunque anche se Idefix non c'è più, ma la specie deve esserci in natura.
1: Fermati un attimo perché tu hai detto Idefix non c'è più e noi non siamo ancora riusciti a accettare questo lutto. Raccontaci un attimo, poi andiamo avanti, chi era Idefix e cosa ha fatto per noi, oltre a farci sognare un futuro possibile, oltre a insegnarci che si poteva banalmente uscire di rotta.
2: Esatto, sì, perché Idefix era uno degli individui che è stato, a cui è stata insegnata la rotta migratoria, cioè dal nord dell'Europa fino ad Orbetello in Toscana, dove arrivava poi a svernare. Questo era diciamo il principio fondamentale di questo progetto, solo che Idefix, una volta che è arrivato ad Orbetello, ha deciso che stava bene nelle zone calde, non aveva più voglia di tornare al freddo e quindi migrava, sì, ma da Orbetello in Puglia e dalla Puglia tornava in Toscana. E questo l'ha fatto per tutti gli anni in cui l'abbiamo seguito, in cui l'avete seguito. È stato bellissimo seguire Idefix e parlare poi del progetto, e quindi ha lasciato, diciamo, una testimonianza importante per questo progetto, pur volando e migrando contromano.
0: Caterina, tra l'altro Idefix è in qualche modo scappava anche dalla riproduzione, è rimasto single tutta la vita, quindi non è vero che l'animale non umano, diciamo, ha un destino tracciato, ha libero arbitrio anche lui in qualche modo?
2: In qualche modo, diciamo, perché gli animali hanno la capacità di adattarsi alle diverse situazioni, quindi è vero, possono scegliere in determinate situazioni, sempre però rispondendo a quelli che sono i bisogni della propria specie e in quel momento del singolo individuo. Quindi probabilmente in quel caso Idefix, per diverse contingenze, diverse situazioni che si sono venute a creare, preferiva non ritornare al nord e restare comunque in questa situazione, pur essendo da solo, perché ricordiamoci che l'ibis eremita è una specie gregaria, quindi tendono a stare tutti quanti insieme, e quindi anche il fatto di essere sociali porta loro poi la possibilità di riprodursi.
1: Questo però è importante, Caterina, dottoressa Spezio, perché Idefix ci ha insegnato che nonostante la tradizione dica tu devi fare quello che si è sempre fatto, la nazione, Idefix piuttosto che tornare in una palude nel nord Europa stava in un campo da golf in Puglia e passava degli inverni meravigliosi.
2: Ma questa è la capacità che hanno gli animali, non so se anche la specie umana ce l'ha, comunque ad ogni modo gli animali ce l'hanno, che permette loro di affrontare situazioni nuove. Se non ci fossero individui che vanno controcorrente, per certi versi, non ci sarebbe la possibilità di mettere in atto quel meccanismo che a un certo punto ne salva uno rispetto agli altri, proprio perché ha fatto qualcosa di diverso.
0: Di solito i genitori di questi esseri viventi non sono mai contenti, però per la specie vanno bene.
1: Facciamolo, ma non è retorica, però è stato talmente importante per noi Idefix, cioè l'uccello che volava contromano. Facciamo 10 secondi di silenzio, che sono tanti in radio, ricordando quante cose ci ha insegnato e quanto fosse brutto Idefix. È veramente brutto.
2: No,
1: obiettivamente Caterina era...
0: Parleremo anche di questo, di come brutto o bello non siano categorie
1: è pronta
0: accettabili.
1: per i 10 secondi.
0: 5, 10, va bene.
1: Tocca 7 e mezzo. Basta, finito.
0: Grazie, Ciri.
1: No, sono
0: poi
1: nella mena, però lei deve farsi abitare dal tempo, sua morte, non solo
0: Caterina
1: dall'ansia.
0: Spiezio, è stata un caterraduno raccontare l'epopea di Idefix, ma questi luoghi, il Parco Natura Viva, che insieme abbiamo molto raccontato in questi anni a Caterpillar su Radio 2, e lo Zoom di Torino hanno, non sono quegli zoo dove si viene, diciamo, hanno proprio ribaltato il paradigma. Da qui si salvano gli animali, fuori da qui.
2: Esatto, qui gli animali si riproducono e possono ritornare in natura, ed è proprio grazie ai giardini zoologici di nuova concezione, di nuova generazione, che abbiamo riportato in natura il bisonte europeo, che era estinto e che si è salvato grazie al fatto di avere degli esemplari all'interno delle strutture zoologiche che poi si sono riprodotte, e la possibilità di avere una rete europea ha permesso di riportare in Romania il bisonte, in Slovacchia, in Polonia il bisonte che prima era estinto. Questo è per quanto riguarda il bisonte. Un altro progetto molto bello, un progetto di successo, è il Gipeto. Questo avvoltoio che vediamo volare,
1: anche lui non bellissimo per dei cani.
2: No, il Gipeto è molto bello,
0: perché è molto bello.
2: A differenza degli altri avvoltoi, ha una caratteristica particolare, che ha la testa comunque coperta di penne. Di solito invece gli avvoltoi sono
1: calvo.
2: Invece in questo caso no,
1: raramente l'avvoltoio calvo raramente mette il parrucchino. Berlusconi lo faceva.
0: È la seconda volta che torna Silvio, lo salutiamo, ma se andate dal parrucchiere potete chiedere una pettinatura alla Gipeto.
2: Perfetto, bellissimo.
1: Caterina, per capire, ma poi ne parliamo, di cosa sono, cosa fanno in questo luogo, possiamo definirlo un santuario dove vengono accolte delle specie in difficoltà, così come vengono accolte in certi luoghi degli esseri umani in difficoltà?
2: Allora, di fatto
1: c'è dibattito.
2: C'è dibattito, perché il santuario di fatto non riproduce gli animali e non li riporta in natura, soltanto qualcosa, diciamo, un luogo dove gli animali vengono accompagnati animali in difficoltà vengono comunque gestiti nel miglior modo possibile, ma accompagnati nella fase finale della propria vita, un po' dove
1: tipo
3: sbagliato.
2: Mentre questi sono proprio centri di allevamento e di riproduzione per la reintroduzione. Cosa non c'è in natura, qui c'è e lo riportiamo in natura.
0: Qui vengono addirittura fatte inseminazioni artificiali, non qui, ma insomma con una specie, sono grandi banchi del semi della biodiversità che sta sparendo. Caterina, dici, diciamo velocemente, c'è anche un'idea diversa di come noi animali umani ci dobbiamo comportare nella visita quando si entra in questi luoghi. Tu a questo tieni molto, no applaudire, no applaudire agli animali, giusto, no fare ciao con la manina,
2: no, non applaudire agli animali, non chiamarli per nome, cosa ecco, che tanto, perché a volte magari li disturbiamo abbastanza, non battere sui vetri, altra cosa particolarmente noiosa per gli animali, ma guardarli, osservarli in silenzio, imparare da loro, capirne la socialità, provare magari a fare anche un po' di osservazione comportamentale sugli animali. È importantissimo non dare da mangiare agli animali. Gli animali delle strutture zoologiche mangiano ciò che serve loro, gli viene dato da mangiare quotidianamente, sono accuditi nel miglior modo possibile, quindi ecco, rispettiamo la natura e l'ambiente nel quale
1: Caterina,
2: siamo.
1: Caterina, un'ultima cosa la chiederemo poi a tutti quelli che ci racconteranno la bellezza e l'importanza di questo luogo: qual è il tuo animale totemico? Zambotti dovrebbe sapere, perché ci tiene molto, cosa minchia è un animale totemico.
0: È un animale che dice qualcosa di te, ma soprattutto tu dici qualcosa di lui anche.
1: Sti cazzi, sì,
0: anni e anni di studio, prego, prego.
2: È la mucca scozzese, è questo bellissimo animale, una mucca, però ha una particolare pettinatura, ritornando alla, insomma,
0: alla frangia del cipetto, sì.
2: Questa bellissima frangia che copre un po' il viso, per cui quando la si guarda di fatto non le si vedono gli occhi, e lei è un po' nascosta da questa frangia, però nel frattempo può guardare ed osservare l'ambiente circostante.
1: La mucca scozzese, la mucca dietro la frangia.
0: Grazie a Caterina Spiezio, grazie mille, grazie. Invitiamo sul palco a raggiungerci il riciclato circo musicale. Loro furono con noi in una in un grande millumino di meno. Buonasera,
4: ciao.
0: Benvenuti.
4: Ciao,
0: però
4: tutti,
0: dopo il break.
4: Grazie a tutti.
0: Grazie, ben ritrovati. Arrivano dalle Marche e intanto sentiamo un po' di pubblicità e torniamo qui in diretta.
5: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: 2-2.
9: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio online. MyoWorld.
0: minuti, Caterpillar per la prima volta in diretta da un bioparco. L'azienda a volte un po' sembra, diciamo, un grande luogo di biodiversità, ma noi abbiamo superato la specie umana, siamo in mezzo a moltissime specie, qui ce ne sono circa 100 diverse e tra queste ci sono anche il riciclato circo musicale, a cui lasciamo il palco per suonare. Prego, tocca a voi.

Tisi. È un procedimento farmacologico, non somministrerebbe benissimo tutto 12 anni, potrebbe avere effetti collaterali anche gravi. È un presidio medico, farmacologico. No, no. Somministrare ai bambini sotto i 12 anni potrebbe avere effetti collaterali anche gravi.

0: selezionare l'eventuale altro prodotto o ritirare il resto. Grazie e arrivederci.
1: Grazie.
2: Il riciclato, circo musicale, applausi, un brano molto molto apprezzato dalle industrie farmaceutiche. Io chiederei al leader che cosa avete suonato.
3: Abbiamo suonato il nostro sponsor.
2: No, intendevo che strumenti, perché voi suonate cose stranine. Prego.
3: Sì, in realtà abbiamo suonato un controbarattolo.
2: È un barattolo
3: a due corde e un basso che ci accompagna da 20 anni, è uno di quegli strumenti che ha fatto il percorso con noi. Poi abbiamo suonato una cassettarra.
4: Una cassettarra, certo.
3: È un cassetto di suonare la chitarra.
2: È un cassetto con un manico di chitarra. Voi suonate cose riciclate invece di buttarle via le suonate.
4: Microfono. Non svegliamo tutto perché starete su questo palco con noi tutta la puntata. Anzi, grazie mille, c'è anche un manubrio con dei campanelli di biciclette, ma c'è anche Paolo Labati qui da qualche parte, è l'etologo di Caterpillar,
2: residente.
4: È diventato keeper, giusto? Keeper col cappellino d'aziendale,
3: certo,
4: sì.
3: Da Zoom, vede
4: sì, cappellino. C'è scritto Zoom, cappellino, però purtroppo c'è ancora l'etichetta, Labati, quindi deve restituirlo.
5: Non sono ancora
2: deve restituirlo.
5: Comunque esperienza bellissima, ho visto la collezione di farfalle, la userò per rimorchiare. Se vuole ho preparato delle schede sugli animali che ho visto, ci sono tutti gli animali qua tranne i due leocorni, vabbè, quello capita, succede. Ha un animale totemico
4: lei? Sì, il pinguino
5: vabbè.
2: Cioè il suo animale totemico è il pinguino?
4: No, quello è il prossimo.
2: Il prossimo ospite.
4: Sto
5: lavorando, per favore. Scusate.
4: Voi dite che è l'arpia, però non so.
2: Pensavamo, è l'arpia.
5: Da etologo concordo.
4: Sapevo neanche fosse un animale, tra l'altro, prego, perché ero io in effetti. Prego, sì.
5: Possiamo metterci.
4: Okay. Sì, vai.
5: Pianeta Terra, vivere felici alla maniera del pinguino. I pinguini sono uccelli che non sanno volare, in compenso sono eccellenti nuotatori, capaci di restare sott'acqua in apnea per 30 minuti, il triplo di quanto una persona possa resistere in estate sotto una ascella in metropolitana. Anche se quelli più famosi sono i pinguini del Madagascar, la maggior parte dei pinguini vive tra i ghiacci dell'Antartide, unica eccezione per quelli dei longhi che invece si possono tenere anche in casa quando fa caldo. Durante l'accoppiamento il pinguino innamorato va passeggiando sopra il pack con un'aria molto chic, dondolando mollemente il frac. Una volta depositato l'uovo, maschi e femmine si alternano i ruoli per proteggere i loro piccoli. Un genitore si occupa della pesca per procurare cibo e l'altro si occupa di badare ai pulcini. Al ritorno dalla pesca i genitori si ricambiano i ruoli. La femmina va a procacciare cibo, mentre il maschio porta i figli a nuoto, poi a danza, poi devono ancora fare i compiti, poi torna la mamma e il papà può finalmente tornare a lavorare. Ad oggi la comunità di pinguini sono le uniche in cui i congedi parentali funzionano.
4: Oh, da qualche parte funzionano, grazie Labati. In versione di keeper, il pinguino chiama la prossima ospite, perché il suo veramente animale totemico è Valentina Isaia, è direttrice scientifica di Open Nature Foundation. E lei, prego Valentina, ci raggiunga qui tra quelli che
2: applauso.
4: Si chiamano strumenti. Ecco Valentina.
2: Applauso retorico, ci sono i suoi dipendenti qua. Quanti siete qua a lavorare qua?
6: In stagione tantissimi,
2: tanti,
6: ovviamente.
2: Più di 200?
6: Sì.
2: Siete sindacalizzati? Bene, importante. Importante.
6: Chi non lo è ormai?
2: Chi non lo è? Non lo
4: gli animali non umani, ma arriveremo anche quello. Arriveremo anche quello.
6: Esattamente. Anche gli animali.
4: Valentina, oggi tu ci hai fatto fare un giro, veramente grazie, bellissimo, per questo parco. Una giornata che, diciamo, c'era una certa affluenza umana, ti occupi in particolare di questi 44 pinguini e pinguine sudafricane che non temono il caldo.
6: Esatto.
4: Mentre noi immaginiamo sempre il pinguino a sguazzare e a nuotare nel ghiaccio.
6: Esatto, un po' il simbolo del pinguino.
4: Esatto.
6: In realtà, infatti, è strano, proprio perché sulle 18 specie, quindi molti ne conoscono pochi, soltanto 6 sono quelle che vivono al freddo. In realtà tutti gli altri vivono al caldo.
4: La maggioranza, stragrande maggioranza.
6: Quindi non sul ghiaccio, e il pinguino africano è quello che proprio vive più al caldo in assoluto.
4: E ci raccontavi, qui ce ne sono una colonia di 44 che tu conosci nome per cognome, anche loro conoscono nome per cognome te, ma il calcolo è che nel 2036 i pinguini di questa specie si estingueranno.
6: Purtroppo sì, questo perché diciamo che è la prima specie che è proprio stata inserita come specie in pericolo critico di estinzione. Questo perché purtroppo a causa del cambiamento climatico, della pesca intensiva, non riescono ovviamente a sopravvivere e a riprodursi nel modo corretto. Quindi in base a cosa uno dice entro quel periodo si estingueranno degli animali? In base a quanti piccoli riescono a fare e quanti soprattutto individui sono in grado già di fare i piccoli, perché sono tutti giovani, e quindi purtroppo è un momento molto critico per loro, e quindi siamo anche qui per aiutarli.
2: Senti Valentina, ma questo ci porta a un pensiero sui luoghi come questi, i bioparchi, qui siamo a Torino, ce ne sono molti in Europa. Un tempo, 100, 200 anni fa, noi gli uomini bianchi, gli occidentali, andavamo nei posti lontani, selvaggi, esotici, prendevamo un animale, lo portavamo nello zoo della città per farlo vedere, per fare spettacolo e un po' di cultura. E adesso prendendolo e portandolo qua, semplicemente banalmente lo salviamo?
6: Allora, sono animali oggi che nascono già nelle strutture zoologiche, quindi nessun animale viene portato via dalla natura. Assolutamente sì, perché innanzitutto nel
2: non ti stupiresti se un pinguino sudafricano venisse qua chiedendo asilo, salvatemi, no?
6: No, assolutamente, nella condizione di oggi forse ne avrebbero bisogno.
2: Noi umani abbiamo fatto al pianeta, si capisce anche da questo.
6: Assolutamente, però è proprio venendo in posti del genere dove appunto tutti pensano i pinguini vivano al freddo, noi abbiamo qui per esempio i pinguini su una sabbia bianca, e quindi magari vedere il pinguino su una sabbia uno si chiede come mai, e si scopre che ci sono anche i pinguini che vivono al caldo, e quindi proprio l'educazione. E poi è fondamentale sapere sempre di più di queste specie che stanno scomparendo e fare in modo di raccogliere quelle informazioni, quei dati che possono aiutare le specie che oggi vivono in natura.
4: Un'ultima battuta: che cosa possiamo imparare da noi animali, diciamo umani, dal pinguino sudafricano? Una cosa molto sveglia che fanno, che ci possono passare?
6: Che sono resilienti, comunque cercano di adattarsi e appunto cercano di nuotare tra le barche, le persone che arrivano a stare, a sdraiarsi sulle loro spiagge, ma nonostante questo lottano, continuano a fare la loro vita, cercando ovviamente di unirsi sempre di più e trovare una soluzione.
4: Noi dobbiamo
6: aiutarli.
2: Sì, non è diverso dal dipendente Rai,
4: sì,
2: cerca
4: si
2: di
4: unisce
2: spandare,
4: meno, però ci prova. Grazie a voi.
2: Valentina Isaia, le teniamo il microfono, sì. E abbiamo un'altra ospite per raccontare un'altra visione di questo bel posto mentre il sole tramonta dietro le nubi sulle Prealpi.
4: Si chiama Irene Carnovale, è una biologa, benvenuta. E
6: grazie.
4: Irene,
6: buonasera.
4: È quella persona tra tante che qui fa un po' l'amministratrice di condominio, cioè gestisce il rapporto molto bello, ma anche immaginiamo complesso, tra i keeper, cioè gli esseri umani che si occupano degli animali non umani. E quindi come avviene questo, diciamo, accoppiamento, diciamo, ecco, virtuale, nel senso
6: tra keeper e animale,
4: esattamente?
6: Allora, diciamo che cerco un po' di seguire la predisposizione della persona in base se è più portata a fare ad accudire alcuni animali piuttosto che altri. Poi in realtà alcuni animali sono molto impegnativi per il lato della pulizia, basta pensare ai rinoceronti, agli ippopotami, che producono molte feci.
4: 80 kg l'ippopotamo, 80 kg al giorno, mi ha colpito.
6: Per cui diciamo che quello, la zona della savana ad esempio, è un lavoro più prettamente maschile, proprio perché è molto pesante fisicamente, e poi in realtà anche in base agli studi ovviamente, per cui diciamo uno che cosa si è specializzato, si cerca di assecondare un po' i suoi studi.
4: E tu ne hai viste di cose che succedono, questo rapporto che si sviluppa magari può durare anni, l'animale diciamo non umano e quello umano creano rapporti molto stretti.
6: Ci sono dei legami soprattutto con alcune specie, ma soprattutto il keeper ovviamente, lavorando magari per tanti anni con un esemplare in particolare, instaura un rapporto. Ad esempio mi viene in mente una mia collega che si occupa dei panda. Lei ha passato le notti perché aveva capito che il panda era in procinto di partorire, e lei aveva la telecamera, come abbiamo anche noi appunto, oltre
4: sì, cioè il panda
6: parco.
4: Non la panda,
6: il panda,
4: il panda, il panda partorisce.
6: E lei ha passato le notti intere a guardare lo schermo, ovviamente perché c'era questa telecamera fissa sul nido, e finalmente una mattina è arrivata con gli occhi con le occhiaie, ma finalmente aveva visto la nascita del panda, perché ovviamente si è anche emotivamente molto coinvolti.
2: Irene, tu sei biologa, qui appunto fai la curatrice, come ci sei arrivata professionalmente a questo lavoro?
1: Sono partita come tirocinante, in realtà ero tirocinante di Valentina, che era qui sul palco prima.
4: Torna.
1: Per cui 16 anni fa ho fatto la tesi con lei proprio sui pinguini e man mano ho fatto per tanti anni la keeper e poi sono passata a gestire tutto quello che è il gruppo, che sono ora circa 40 keeper.
4: E chi volesse fare il keeper come ci può arrivare qua?
1: Allora, di solito ci si avvicina con delle scuole di biologia o scienze naturali e poi magari appunto con delle scuole di specializzazione, master, in cui si approfondisce questa materia.
2: Non puoi andartene se prima di dirci qual è il tuo animale totemico.
1: Allora, io non ne ho uno in particolare, diciamo che vado un po' al bisogno. Quando magari sono più nervosa ho bisogno di andare nell'oasi delle farfalle con i panda, con i bradipi, con le farfalle e ritrovare un po' di serenità.
4: Si calmano.
1: Quando invece ho bisogno un po' di grinta magari vado dalle lontre. Dipende un po'.
2: Anche a me piace la lontra.
4: Erano tre, una famiglia bellissima, abbiamo visto oggi.
2: Perché io volevo fare Radio Lontra.
4: Radio Lontra. Grazie Irene Carnovale, grazie a tutti
1: voi.
4: E simbolicamente a tutti i keeper che si occupano delle centinaia di specie qui e al Parco Natura Viva. Torna il
2: loro habitat naturale. Che sembrerebbe, come la possiamo definire, una ruera, cioè un posto dove si consegnano oggetti che sembrano a fine vita ma hanno nuova vita e stanno tornando. È riciclato. Circo musicale
4: a voi.
3: Grazie.
4: Prego.

0: Circo Musicale, hanno perso un pezzo ma gliel'abbiamo riconsegnato. Sono le 20:17, il tramonto delle Prealpi, l'ho già detto.
1: L'ha detto. C'è anche quello delle oche qui, pascolavano, eccola lì un'oca là in fondo, c'è il pubblico, il parco Zoom a Torino da cui trasmettiamo, è un'operazione per raccontare la difesa della biodiversità anche a partire da questi bioparchi. Allora ci hanno raggiunto Camillo Sandri, che è direttore zoologico della Fondazione Open Nature.
0: Applauso.
1: E anche Elisa Molinario, che è la direttrice esecutiva sempre di Open Nature Foundation. E da, cominciamo col chiedervi, perché è una storia che racconta anche del vostro lavoro, Camillo Sandri, il tuo animale totemico.
2: Difficile, perché sono effettivamente tanti, uno dei più importanti, diciamo, è la tartaruga gigante delle Seychelles.
0: Gigante, intendiamo quanti chili?
2: Gigante, nel senso, i maschi possono arrivare anche attorno ai 350, quasi 400 kg.
0: Una cassapanca dell'IKEA,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: grossa.
1: Sì, averla in casa è impegnativa, Camillo Sandri.
0: Ma tipo quelle delle Galapagos.
2: Qualcuno... È molto simile. Sono queste tartarughe che vivono su queste isole, che quindi non hanno subito una pressione selettiva come in molti altri casi, molti altri animali, quindi diciamo così hanno raggiunto queste dimensioni assolutamente enormi, che in realtà poi sono state anche la causa del loro declino.
1: Camillo Sandri, voi qui allo Zoom, anche al Parco Natura, la sapete talmente tanto che tu, insieme a Caterina Spezzo, siete andati dal presidente delle Seychelles a spiegargli come funziona la tartaruga delle Seychelles. Ma questo è parte di fatto del vostro lavoro, sì, di ricerca anche?
2: È parte di un percorso che nasce nel 2016, quando dopo un viaggio di piacere siamo andati a visitare un'isola molto importante, che è l'isola di Curioso, dove il Ministero dell'Ambiente gestisce l'unico centro di riproduzione di tartarughe in quell'ambito. Da lì è nata un po' l'idea di collaborare con loro, grazie alla nostra expertise. Appunto, noi per quanto riviva leviamo tartarughe da circa 40 anni e quindi abbiamo iniziato uno studio volto, allora, intanto a preservare, diciamo così, a ridurre il traffico illegale, in quanto abbiamo iniziato nel 2018 a regalare dei microchip e quindi abbiamo, diciamo così, abbiamo iniziato una microchipatura di tutte le parte delle tartarughe che vivono le Seychelles, quindi siamo riusciti a ridurre di molto il traffico illegale. Ed inoltre stiamo portando avanti con i Seychelles Parks and Garden Authority, con l'ente che gestisce quelle tartarughe alle Seychelles, uno studio sul microbiota intestinale, cioè studiamo le loro cacche e cerchiamo di capire, diciamo, qual è il microbiota ideale per una tartaruga che vive in salute. Quindi l'idea è quella di studiare e di migliorare la qualità di vita delle oltre 1000 tartarughe delle Seychelles che vivono in Europa.
0: E quindi un'altra cosa che stiamo imparando è che un pezzo di ricerca, di studio che si fa qui nel bioparco poi si amplia, trova, rimbalza in natura.
2: Assolutamente sì, ad esempio alle Seychelles la prima università è nata nel 2010, quindi diciamo così loro non hanno la possibilità di poter studiare le tartarughe, ad esempio, come le possiamo studiare noi. Noi collaboriamo in questa ricerca con ben 6 istituti, diversi istituti in Italia, per cui noi esportiamo queste expertise e loro ce ne sono ovviamente molto grati, ricambiando, come dandoci appunto del materiale che poi c'è assolutamente utile per crescere assieme.
1: Questo è un po' quello che stiamo cercando di raccontare, come la visione è molto ampia, come la biodiversità ci tiene unite le specie umane, non umane, qui, lì, giù, su, e quindi in qualche modo le vostre collaborazioni raccontano di questo, con le università, con i presidenti della Repubblica della Seychelles, ma tutto questo va anche raccontato, perché e qui entra in campo Elisa Molinario, che oggi ha fatto outing dicendo: io però non sono biologa, perché eravamo a un tavolo di 14, però hai un tuo animale totemico e ti tocca raccontare tutto questo, perché il racconto di tutto questo, forse non l'abbiamo detto, questi sono luoghi che nascono da idee di privati, ancora in Italia non si è sviluppata una cultura pubblica di luoghi come questi, bisogna raccontarli, ci vogliono persone che sostengano tutto questo.
3: Esatto, mi trovo sempre spesso al tavolo dove sono l'unica non biologa, ma lavoro con un po' imbarazzante, però bisogna anche gestirli questi nerd, una certa, no? Bisogna imparare.
0: Il biologo la mena tantissimo,
3: però bisogna creare una sintesi e fare in modo di creare delle storie e raccontare le storie che passano dietro i progetti difficilissimi che ogni giorno si inventano, e molto spesso mi trovo a dir loro: ok, spiegatemelo, perché se io riesco a capirlo e riesco a raccontarlo, ovviamente anche gli altri impareranno la bellezza di quello che è la conservazione.
1: quali sono le storie che funzionano di più? Disney ci ha dato una mano, diciamo, nel raccontare per esempio i lemuri oppure l'immaginario del Madagascar, anche se Caterina ci ha detto con grandissimi errori scientifici. Disney, se ti becca Caterina Spiezio, ma
0: occhio,
1: quali sono?
0: Sono molto vendicativi.
1: Sì,
0: no, lo sapete, se vi nasce una figlia che assomiglia a Pocahontas, Disney vi fa causa.
3: Bisogna fare attenzione.
1: Quali sono così le storie che provate a spingere proprio per spingere animali non propriamente cucciolosi?
3: Esatto,
1: ecco.
3: Il problema è che troppo spesso salviamo animali brutti. E quindi l'empatia che uno deve cercare nelle persone è difficile se parti da un animale che non è propriamente carino coccoloso, come ce lo vogliono raccontare quelli della Disney.
1: Facile il panda rosso, ma l'ibis eremita.
0: Però abbiamo dimostrato che l'ibis eremita può diventare bello,
3: infatti,
0: agli occhi del programma,
3: esatto,
0: suo.
3: Ho imparato ad amare la loro eleganza, la loro resilienza, la perseveranza, no? Che quindi grazie al lavoro di tutti i ricercatori, gli educatori, i biologi, etologi, perché siamo veramente un gruppo assortito, alla fine possono avere una speranza e finalmente possiamo raccontare una storia di impatto antropico positivo. Per prima mi chiedevi il mio animale totemico ed è diventato il mio animale totemico, che è il rinoceronte. Il rinoceronte, da quando ho avuto la possibilità di guardarlo negli occhi e di vedere veramente una profondità dell'anima, è un animale incredibile, gigante, però anche lì...
0: Elisa, ti fermo un attimo, vorrei fare il momento TV del pomeriggio che funziona, e fare un attimo di pausa e chiederti: Elisa, cosa hai visto negli occhi di un rinoceronte?
3: La profondità e l'evoluzione. Da quando ho avuto la possibilità di guardarlo negli occhi e di vedere veramente una profondità dell'anima, è un animale incredibile, gigante, però anche lì...
0: Elisa, ti fermo un attimo, vorrei fare il momento TV del pomeriggio che funziona, e fare un attimo di pausa e chiederti: Elisa, cosa hai visto negli occhi di un rinoceronte?
3: La profondità e l'evoluzione.
0: A noi Garlasco ci fa una pippa. Garlasco.

0: speranza, perché pensiamo che il corno possa avere chissà quali effetti benefici.
1: Di la medicina, la medicina tradizionale cinese ne ha fatti.
0: Esatto, e quindi in realtà potrebbe vivere serenamente, invece si è praticamente estinto.
1: Ci permetteremo di suggerire negli intrecci della comunicazione se voi poteste donare un rinoceronte a Gallasco, e che loro, quando arriva la troupe televisiva, il sindaco lo libera
0: e cambiamo tema.
1: Cambiamo tema.
0: D'accordo.
2: E abbiamo imparato oggi in questo giro che in realtà il predatore è quello che si sbatte meno nella giornata, cioè è il che fa un, diciamo, per esempio caccia quella sua oretta e poi dopo se ne sta bello sereno, mentre un rinoceronte qualunque deve sempre star lì, oppure
0: deve stare un po' allerta, ecco, il rinoceronte, insomma, poi vede poco.
1: Mi dicono dei biologi che se lei riusa l'espressione si sbatte meno, un Piero Angela muore.
2: Fermiamoci qui, mandiamo un po' di pubblicità, perché poi c'è un po' l'Abati che è come un erbivoro, freme lì che vai sbattendo.
1: Grazie Elisa, grazie Camillo Sandri.
2: Arrivederci.
1: Applauso. Mi tocca suggerire ai dipendenti di applaudire il campo.
2: Veramente un po' di break e poi torniamo in diretta qui dallo Zoom di Torino.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: 2-2. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Termini e condizioni in negozio online.
8: 2-2. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: 2-2.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Uliveto è Uliveto.
15: Meteoradio.
16: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione.

0: al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Diletta Parlangeli,
3: Savino Zaba.
2: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
3: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
2: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
3: E infatti lo faremo insieme.
2: Io e te da soli?
3: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
2: E allora vi aspettiamo.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: 10:30 minuti, Caterpillar in diretta per la prima volta nella sua trentennale storia da un bioparco. Perché? Perché ormai dalla pandemia in poi abbiamo imparato che la divisione tra noi e l'animale non umano non esiste, ai ai ai quel pangolino, e che la salute della biodiversità è una salute umana e degli animali non umani. Questi bambini, sono luoghi,
1: bambini che giocano.
0: Bambini che giocano, gente sulle sdraio.
1: Genitori che se ne fregano.
0: Beh, quella è la pedagogia che vince sempre.
1: E abbiamo detto il tramonto sulle Prealpi.
0: Ma no, mi sembra di no. Ma anche queste biodiversità.
1: Di Paolo Lamati abbiamo parlato.
0: Beh, sì, buonasera, il keeper.
2: Sono keeper. Volevo un attimo anch'io fare coming out. Non sono biologo, perché molta gente magari se l'ha chiesto, non sono biologo.
0: Veramente, con questa sapienza.
2: Però ho guardato il rinoceronte negli occhi e mi sono cagato più addosso dell'ippopotamo. Quindi ho preparato una scheda sull'ippopotamo.
1: Prego.
2: Andiamo alla regia, una sigla. L'ippopotamo è un grosso mammifero erbivoro africano. La sua mandibola può spalancarsi fino a 150 gradi, cosa da far sembrare una minaccia anche un semplice sbadiglio. Vive nei grandi corsi d'acqua o nei laghi, dove rimane a mollo anche di notte durante il sonno, le famose apnee notturne. L'acqua è il regno di un maschio dominante che, per segnare il territorio, spruzza ovunque i suoi escrementi utilizzando la coda come un ventilatore. Porca miseria. Questo fenomeno sembra affascinare molto i giovani, che vanno ad annusare e talvolta a inghiottire gli escrementi del loro capo, un po' come succede negli uffici tutti i giorni.
0: Bello, rinoceronte, la filosofia aziendale,
1: certo,
0: ma bellissimo.
1: Ne ha un altro nel quale...
2: Prima è stato citato, è protagonista di questo parco, tra l'altro c'è anche un capibar geniale.
0: Ah, ci sono tre sorelline capibara di 4 mesi qui, bellissime.
1: Il capibar, ho capito bene, cioè hanno fatto un capibar.
2: Sono dei geni, hanno fatto il capibar.
1: Chiamate da Digos, prego.
2: Il capibar è un grosso roditore cavide originario del Sud America, nonché il più grande roditore vivente al mondo dopo gli interisti per il 5-0 in finale di Champions. Vive tra Brasile, Venezuela, Colombia, e il suo nome deriva dalla lingua indigena Tupi e significa signore dell'erba, ma non è ricercato dagli Interpol. Sono tra gli animali più amati dei social, appartengono al gruppo tassonomico dei cordati. Mentre gli scordati, oltre a non a suonare male la chitarra, non se li proprio caga nessuno, quindi
1: te ne dimentichi.
2: Ha un suo profumo personale. Il maschio dominante ha una grossa ghiandola sul muso chiamato morrillo, che rilascia un odore forte e muschiato per segnare il territorio. Ah, ecco, pensavo di essere io, meno
0: no,
2: male.
0: Era il capibara.
1: Applauso.
0: Vuole dire anche quella per i bambini che abbiamo imparato oggi sulla pipì della giraffa? Quella
2: che fa la pipì?
0: Sì.
2: Una volta all'anno, cos'è?
0: No, se esageriamo, sarà proprio una
2: bicicca. Una scheda sulla giraffa.
0: Ah, allora ne parliamo dopo. Vada a richiedere alla giraffa l'ultima volta che ha fatto la pipì.
1: Paolo Labati,
0: sì, Paolo
1: applauso.
0: Labati. E noi invitiamo.
1: Applauso compassionevole.
0: Invitiamo i prossimi due ospiti, la dottoressa Michela Cogo e il dottor Yari Roggia. Voi siete
1: benvenuti.
0: Presentati. Buonasera. Come dottora e dottoressa. Buonasera. Così prego.
1: Come
0: prego,
1: fosse
0: prego.
1: A casa vostra. Sì. Michela Cogo, lei cosa fa di preciso, ma senza esagerare qua?
0: Raccoglie boe, mi hanno detto, raccoglie boe in giro per il po'.
3: Dunque, io sono la responsabile del settore educativo e esatto, sono andata da poco, circa un mesetto fa, a raccogliere delle boe sul delta del Po, dove si spiaggiano dopo le mareggiate. Sono boe che vengono utilizzate per l'allevamento dei mitili e abbiamo preso tutte quelle che potevamo, ce le siamo caricate in macchina insieme ad altre strutture
1: perché
3: zoologiche.
1: L'allevatore di mitili perde la boa ogni tanto.
3: Perde la boa, esatto. E noi le abbiamo raccolte e le abbiamo portate all'interno del parco per essere utilizzate come arricchimenti. Quindi un progetto di insomma,
0: che cosa si intende? Perché l'ho sentito dire spesso qui oggi visitando lo Zoom qui a Torino, l'arricchimento degli animali, che cosa si intende?
3: Allora,
0: non è spirituale o
3: no.
0: Diciamo
3: se avete fatto un giro sicuramente avete visto all'interno degli habitat degli oggetti un po' strani. C'è proprio adesso una boa dai gibboni, che è una di quelle che abbiamo raccolto noi, e l'arricchimento è il modo che noi abbiamo per stimolare sempre i nostri animali, farli mantenere tenerli sempre attivi, quindi mettiamo all'interno degli habitat degli oggetti che loro non conoscono o non sanno, magari con del cibo o del pelo anche di altri animali, per fare in modo che, esatto, che insomma i loro sensi rimangano attivi.
1: Diamo una lezione etica a Radio 24 impressionante. Loro pensano solo ai bot,
4: solo ai soldi, invece esatto, bisogna arricchirsi, esatto. E voglio una boa anche in redazione se fosse possibile.
1: Per il suo compleanno ne avrà una grande
4: simbolicamente
1: boa.
4: Secondo me ci sta, tra l'altro, una buona per tutti noi. Animale totemico, Michela, ci dicevi è il polpo.
3: Sì, il mio è il polpo.
4: Perché?
3: Fantastico.
4: Perché?
3: Super intelligente, tre cuori, insomma è in grado, ha un problem solving fantastico nonostante sia un mollusco, quindi insomma. Cioè,
1: tanti dicono che a un certo punto l'evoluzione è andata verso i vertebrati, però è andata anche verso il polpo, e non è mica scemo il polpo.
3: No, assolutamente no, è super intelligente e secondo me in qualche pianeta nell'universo i polpi comandano.
1: E lei non lo mangia il polpo?
3: No.
1: A volte il biologo mente, a volte
4: male,
3: volevo dire ai ristoratori, sì, mi raccomando di scrivere sui menù polpo e non polipo.
4: Ah, perfetto, vuol dire che in redazione noi abbiamo modo di dire che è battere il polpo per dire
1: lavorare il polpo
4: per l'ospite,
1: per renderlo malleabile.
4: Non è proprio,
1: forse in qualche pianeta lontano ci sono polipi che mangiano biologi, pensavo.
4: Chissà. Grazie Michela.
3: Grazie
4: di fianco a Michela c'è il dottor Iari Roggia, il suo animale totemico è l'ape da miele. Siamo abituati le api diciamo, in generale, però di miele tu ne produci pure in Botswana, produci
5: diciamo
4: miele.
5: Che mi occupo di cercare di dare due indicazioni per aiutare un po' la produzione di miele in un progetto che con la fondazione abbiamo giù in Botswana, che è un progetto per sviluppare, promuovere l'apicoltura in un villaggio, in un'area rurale del Kalari, quindi ci piacciono le sfide importanti e insieme a quello ovviamente una serie di monitoraggi e di lavori legati all'ambiente circostante, perché api e ambiente vanno di pari passo.
1: Assolutamente, sono l'uno in sintonia. Con l'altro di preciso cosa fate in Botswana?
5: Allora, quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo è stato principalmente dare formazione ad un gruppo di donne, principalmente sono quattro donne e due uomini che formano il primo gruppo di apicoltura di questo villaggio che si chiama Kauduane, che è un piccolo villaggio alle porte della Kutze Game Reserve, che è il Kalari, diciamo così, e noi ci occupiamo di fornire materiale, di fornire supporto tecnico, logistico, perché può sembrare strano, ma prendere un'arnia nel Kalari non è semplice, quindi per recuperarla, e quindi quello. E poi abbiamo fatto negli ultimi due anni, abbiamo cercato di capire quali sono le piante che fioriscono in quella zona, che è una cosa non da poco.
4: Iari, un po' lo stiamo chiedendo anche agli altri colleghi e colleghe, in che modo le api possono fornirci qualche soluzione anche a noi stupidi bipedi che ci prendiamo a fucilate l'un l'altro per vivere meglio?
5: Prendendo l'esempio dell'ape, diciamo così, da miele, che è quella più conosciuta, credo che una delle prerogative sia il fatto che un essere all'interno del superorganismo vige la democrazia, quindi credo che sia un aspetto importante il dialogo, le votazioni, perché un'ape prima di scegliere una nuova casa per la sciamatura fanno una bella votazione all'interno dei loro 70.000 individui per decidere qual è la casa
4: migliore.
5: Non c'è
4: assenteismo tra le api,
5: no, votano tutte, anche perché la non votazione significa la morte, quindi secondo me potremmo inserirla come questa cosa.
1: Esatto. Quindi quella scelta che i nostri nonni hanno fatto 80 anni fa
5: è stata utile, forse l'hanno presa dalle api, chi lo
1: loro
5: sa.
1: Loro avevano imparato qualche milione di anni prima.
5: Assolutamente.
1: E in nessun alveare c'è un'ape con un parrucchino rosso che fa 80 tweet a notte.
5: Insomma. No, diciamo di nonostante la moltitudine di zampe, quindi possono schiacciare più bottoni, no, tendenzialmente ognuno schiaccia il proprio.
1: Che emozione, che bellezza. No, ne approfitto. Domanda per Iari ma anche per Michela Cogo, tu citavi collaborazione con la Botswana, con quanti altri luoghi collaborate?
5: Allora noi come parco, come Bioparco Zoom, coordiniamo un progetto europeo che vede coinvolte 8 strutture zoologiche che vanno da Fuerteventura fino alla Svezia e per un progetto di tutela e monitoraggio degli impollinatori selvatici, per creare nelle strutture zoologiche degli, come si dice adesso, degli hub per, diciamo così, gli impollinatori, creare delle zone pollinator friendly, creare, fare monitoraggio e, diciamo così, cercare di tutelare.
1: L'hub, l'hub non è solo Malpensa, ma è anche
4: quello delle api e degli impollinatori, perché ricordiamoci, l'impollinazione è un po' la base,
5: sì,
4: di tutto
5: che
4: quello
5: è,
4: che abbiamo sul piatto, che
5: è
4: ci
5: abbastanza
4: nutre in qualche
5: sì.
4: modo. Grazie tantissimo.
5: Grazie
4: qui allo Zoom di Torino c'è anche qui un hub degli impollinatori, per questo l'effetto
5: sì.
4: è anche per chi è intorno a voi. Noi vi ringraziamo e facciamo risalire sul grazie. Palco i grandi musicisti più biodiversi di così. Loro avevano suonato anche per Mi illumino di meno, e tutta questa storia ha molto a che vedere anche con la difesa del pianeta. Sono il Riciclato Circo Musicale. Ci fate sentire qualche strumento che prima
1: questa
4: di performare,
1: che
4: ci spiegateci un po'.
6: Questo qua è un insieme di uno strumento particolare che prevede
1: questo
6: è un manubrio di bicicletta, sì, prevede, esatto, suona così.
1: Aspetta che ti tengo campanelli. Che bellezza!
6: E va associato poi al basso tubi.
1: Basso tubi sono scarichi di lavandino.

0: Questo. Ma che bellezza,
1: stava
0: ma
1: partendo,
0: che bellezza.
1: Vedi come vedi, qui partono no, tutti i motivi.
2: C'è anche un vecchio Grundvig, un televisore.
3: Quello diciamo, è un televisore a tubo catodico che è diventato un vero e proprio strumento musicale. Poi abbiamo tanta ricerca nell'elettronica, nel RAE, nuovi rifiuti, quelli di terza generazione. Una volta si trovava legno, plastica, metalli, ora c'è tanta elettronica. Come quel vecchio Commodore,
2: che è
3: diventato
2: tastiera.
3: un Commodore, aveva sentito il suono, mi...
2: Sono dei nerd in ascolto che stanno piangendo ricordando il Commodore 64. Prego, che cosa ci
3: adesso,
2: suonate adesso?
3: Adesso suoneremo un pezzo che prevede appunto l'utilizzo dei rifiuti elettronici elettrici come i RAE e giocattoli, computer e anche vecchie cornette, vecchi telefoni, tutto
2: che
3: quello che può
2: andare
3: essere
2: nell'oceano e finire nella pancia delle tartarughe
3: viene suonato e ci dà ispirazione
2: da
3: per
2: bellissimo,
3: nuove musiche.
0: Allora, con grande piacere, vivo live mentre
3: grazie.
0: Il sole tramonta sulle
2: incredibile, ma come
0: sulle
2: fottute
0: per le Alpi.
2: Prego,
0: riciclato
2: qui
0: circo.
2: Live dallo Zoom di Torino, lì sono le 20:42. Prego, intanto loro sono Andrea Accoroni, Caio Michele Tiberi, Andrea Massetti e Simone Medori. Prego.
4: Ciao, sono Carotina Super VIP. Benvenuti sulla mia astronave. Scegli una funzione e gioca.
5: Benvenuti nel mondo dei suoni e delle scoperte.

0: presto.
1: A presto.
2: 20 e 45 minuti Caterpillar live. Applauso. Dallo Zoom di Torino, grazie, grazie mille. Il riciclato circo musicale arrivano dalle Marche, cercateli, se avete una macchina da portare in carrozzeria loro la renderanno uno strumento musicale meraviglioso. Anche tutto questo è una questione di biodiversità di fianco a noi, sotto il sole che tramonta dietro le Alpi.
3: Prealpi, sono prealpi.
2: C'è un pianeta Terra gonfiabile, voi lo sapete, la gran parte del pianeta è ricoperto di acqua, quest'acqua è spesso ricoperta da rifiuti di plastica, il grande circo riciclato musicale li prende e li suona.
3: E allora
2: parabola.
3: Lei citava la Terra come pianeta e io convoco l'autore di Pianeta Terra Terra, Paolo Labati.
4: Allora, abbiamo parlato della giraffa.
3: Benvenuto, sì, di nuovo.
4: Mi sono molto informato sulla.
2: No, le avevo chiesto perché oggi ci hanno spiegato che la giraffa in realtà fa pochissima pipì, la fa
4: gliel'ho
2: molto.
4: Chiesto,
2: sì,
4: ma era questo... non sentiva perché era troppo, troppo in alto.
2: Però io mi ricordo un'altra cosa, la sa quella dei capillari sulla testa. Ci dica un po' quello che sa lei, vediamo.
4: Prego. Io so altre cose.
2: Prego, prego, prego.
3: Questo dibattito tra voi è appassionante. Certo. Mi piace.
4: Se c'è la musica sotto,
2: sì, sì, sì,
3: arriva
2: sì.
3: La musica per Paolo Labati.
4: La giraffa è un genere di mammifero africano e l'animale vivente più alto al mondo dopo i giocatori di basket. Le giraffe sono state inserite tra le specie vulnerabili a rischio di estinzione perché negli ultimi 30 anni, a causa delle attività umane, le giraffe sono diminuite del 40%. Quella più a rischio, di cui ne rimangono soltanto 32.000 esemplari, è la giraffa Masai. Non lo sapevo questo. L'habitat naturale della
2: giraffa.
4: Era una battuta. Masai. Vabbè, andiamo avanti. L'habitat naturale della giraffa.
3: Mamma mia, ricomincio.
4: La capite al bradipo. L'habitat naturale della giraffa si estende dal Ciad al Sudafrica e dal Niger alla Somalia, insomma, tutti i posticini dove si trova un supermercato nel raggio di un continente. I cambiamenti climatici costrinsero le giraffe a migrare in cerca di cibo. Scoprirono così le foglie di acacia, di cui vanno ghiotte, ma che si trovavano molto in alto sugli alberi. Le giraffe però non si persero d'animo e dopo vari tentativi capirono che l'unica soluzione era farsi allungare il collo. Non potendo ancora avvalersi della chirurgia estetica, optarono per una tecnica meno invasiva ma più improntata sul lungo termine: aspettare semplicemente un cambiamento genetico. Infatti, dopo solo qualche milione di anni e una fame atavica, le giraffe poterono finalmente smettere di andare a caccia di foglie di acacia. È una battuta anche questa.
2: Questa l'ho capita, questa male. Era più facile.
4: Grazie a questi splendidi animali, oggi possiamo affermare con certezza che con un po' di pazienza, girifo giraffe, una soluzione per risolvere le
2: girifo,
4: cose,
2: giraffe.
4: La troviamo sempre.
3: Applauso.
2: Grazie. Quanti calambur, grazie.
3: Pianeta Terra Terra.
4: Siamo in un posto che hanno chiamato il Bar Capibar.
2: Ha ragione. Senta Labati, ma per caso abbiamo visto anche un suricato che stava
4: dormendo. Ci accoglie all'ingresso, guardiamo
2: esatto.
4: Un po'. Allora.
2: Sì, sì, sì.
4: Il suricato è una mangusta della famiglia degli erespidi. Il suricato è una mangusta ed è diffuso nell'Africa centrale. L'origine del nome deriva da Suricate, che non è un paese in Brianza, ma un termine latino.
2: Se no sarebbe Suricate.
4: Suricate in inglese. I rettili sono i principali predatori del suricato e il più pericoloso è il cobra del capo, famoso per il suo veleno dal gusto un po' amaro. Amaro del capo, Zambotte. Vive in gruppi di 40-50 elementi, ma solitamente solo il maschio e la femmina dominante si accoppiano. Ed è così che le altre femmine, dette subordinate, si prenderanno cura dei cuccioli, mentre il resto dei maschi passerà il tempo su YouPorn. Nel gruppo, quando la femmina dominante muore, a prenderne il posto è la subordinata più anziana e più pesante. Questa consuetudine stimola l'appetito anche in quelle più giovani, che mettono su peso in attesa del loro turno. La femmina del suricato sa benissimo che nonostante l'età e qualche chilo di troppo, prima o poi l'amore arriva per tutti. Suricate, gente, suricate.
3: Applauso.
2: Paolo Labati, anche Paolo Labati è parte di questa macchina comunicativa a difesa
3: a
2: della biodiversità.
3: Di comunicazione, Zambotti, si ricorda che fra le tante cose che abbiamo raccontato dal Parco Natura Viva, una volta abbiamo raccontato di un bisonte che tornava in libertà nell'Europa centrale e aveva un ufficio stampa. Il primo caso di bisonte con ufficio stampa.
2: Ed è qui e ringraziamo perché è lei che ci ha condotto per mano. Invitiamo Elena e Livia Pennacchioni, mentre tutta la sua famiglia che sono tanti, la segue qui da davanti.
3: Yeah, i pennacchioni ci sono tutti.
2: Insieme a Caterina Spiezzo, le due donne che in questi anni hanno insegnato a Caterpillar a parlare del mondo animale non umano. Elena, ritorniamo a quel grande camion, a quel grande viaggio, un ufficio stampa dedicato al racconto di un bisonte che ritrova la libertà.
0: Sì, anche il bisonte ha bisogno di un ufficio stampa, d'altronde, come anche gli ibis eremita, come anche tutti gli animali che intraprendono il loro viaggio verso la vita selvatica, soprattutto se vengono da un bioparco, da un parco zoologico.
3: Ci dici di quel pezzetto di progetto che c'era dietro, un bisonte che era da voi a Natura Viva e poi?
0: E poi è stato portato dal Parco Natura Viva per circa 1800 chilometri verso una delle foreste vergini ormai rimaste in Europa, sui Carpazi meridionali, insieme a sua sorella, perché non era da solo. È stato portato appunto attraverso un viaggio che noi abbiamo seguito.
3: Noi, Elena, adesso con anni di ritardo chiediamo un po' di scusa alla sorella perché abbiamo raccontato
2: psicoterapia probabilmente, sì, però psicoterapia
0: ma no,
2: aiuta,
0: se lo sono perdonato, sì, perché c'è anche da dire che quando sono scesi è scesa prima lei, ha fatto ma poi si è fermata in cima ad una salita che c'era oltre lo steccato che poi li avrebbe portati nel primo recinto, nel primo grande recinto di ambientamento, si è girata e ha aspettato che anche lui scendesse.
3: A volte le sorelle aspettano
0: i fratelli.
2: Elena, da poco, grazie soprattutto anche a un tuo intuito comunicativo, anche Fiorello ha scoperto il Parco Natura, ha parlato di voi. Come si fa, e qui un po' la domanda è per te anche un po' per Caterina, a incuriosire le essere umano raccontandogli quello che succede qui senza proprio sputtare completamente dicendo il pinguino il pinguino va in ferie come gli umani, senza fare del riduzionismo.
3: Quello che abbiamo fatto fino adesso.
2: bravo, esatto.
0: No, non è così. In realtà si ascoltano i ricercatori, i biologi, i naturalisti, una parte che secondo me va fatta con tantissima pazienza e con tanta capacità anche di leggere tra le righe e ascoltare loro, perché quando loro con le loro lauree, perché nemmeno io sono biologa, quando loro ci raccontano dati scientifici, risultati scientifici, grandi imprese, grandi e piccole imprese, perché poi la conservazione è fatta anche di piccole imprese, bisogna cercare di capire tutto quello che loro stanno cercando di dirci, e poi è facile perché poi basta trasformarlo in una notizia,
2: in un titolo.
0: E una notizia c'è sempre.
2: Raccontaci l'ultima che ha intenerito migliaia di persone.
0: Il coccodrillo nano, sì. La lasciamo raccontare a Caterina Spiezzo. Eccola, allora, chi meglio di lei?
2: Il coccodrillo nano.
1: Io posso però aggiungere una cosa su tutto quello che lei ha detto prima, sul fatto che ci ascolta, che ascolta i ricercatori, ascolta, alla fine dice: ma dov'è la notizia?
3: Non c'è mai.
1: E tu dici: no, ma perché la mano destra, la mano sinistra? Perché volano così, volano cos'ha? Dov'è la notizia?
2: Spietato della comunicazione.
3: Anche il bisonte diceva che l'ufficio stampa non mi convince. Caterina, dice velocemente del coccodrillo nano.
1: Un coccodrillo nano scoperto, diciamo, perché noi avevamo visto che le uova erano state deposte, che mamma coccodrilla seguiva il nido, tra l'altro con un sistema un po' particolare, nel senso che si era spostata leggermente da quello che era il vero nido dove c'erano le uova, in modo tale da distrarre dall'attenzione. Però poi abbiamo visto il maschio che tendenzialmente, quando diciamo le uova sono pronte, si aggira un po' intorno al nido e a un certo punto scava nella zona dove teoricamente c'era la femmina che stava covando le uova, che stava curando il nido dove c'erano poi le uova, e non si trovava nulla. Quindi i keeper a un certo punto ha detto: vabbè, non sappiamo bene dove sono i coccodrilli. In realtà molta, perché hanno anche scavato per veramente tanto tempo, poi hanno detto: ma proviamo un pelino più in là, e finalmente hanno trovato le uova, le hanno messe poi hanno sentito un rumorino all'interno, le hanno messe poi in incubatrice per solo 24 ore, e la mattina dopo abbiamo trovato questo bellissimo coccodrillino che è stato poi accudito nel miglior dei modi possibili, e poi è diventato famoso.
3: Sì,
0: qui la notizia c'era.
2: sera. E allora grazie, andiamo a chiudere questa puntata e ringraziamo i nostri tecnici che sono Andrea Garzero, Davide Anagnina, Emanuele Montella, e a Milano c'è Adriano Totaro insieme a Francesca Dalcero. Grazie alla produzione quindi tutta della RAI di Torino.
3: Esattamente, grazie moltissime a Sara Zambotti che ha fortemente voluto questa puntata. Il sole tramontato dietro le Prealpi. Noi torniamo in onda domani a dirvi che differenza non ce n'è, insomma, fra noi umani non ce n'è molta. Zambotti, è
2: grazie
3: stato un piacere.
2: Alla Fondazione Open Nature per questo invito, grazie alla redazione di Caterpillar.
3: Applauso.
2: A dormire anche in Suricato, credo.
3: Esatto,
2: sì.
3: Torniamo domani a un'ora da Suricati, ma è andata così, staremo a vedere. A domani!

0: estate, vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: 2-2.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: 2-2.
5: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: Quale insegna lì?
7: Te ne dai nocchere, è tutta storta.
8: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
7: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
9: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
7: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
8: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
10: Good Morning Radio 2, il morning show da

0: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
1: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:58 minuti sulla tangenziale ovest di Milano, coda tratti per traffico intenso tra Settimo Milanese e l'allacciamento con la 4 in direzione della 8. Spostiamoci sulla 13, la Bologna-Padova, ci sono code a Monselice, mentre sulla Firenze-Roma attenzione alla perdita di carico tra Chiusi e Valdichiana. Ancora sulla 5 la Torino-Courmayeur, attenzione al vento forte all'altezza di Châtillon. Sulla 14 rallentamenti per incidente tra Roseto degli Abruzzi e Teramo. Attenzione poi a un incendio che si è sviluppato tra Cerignola Est e l'allacciamento con la 16, sempre sulla 14, la Ancona Pescara. E infine attenzione anche al temporale che si è scatenato sulla 13, e forti temporali a macchia di leopardo sono previsti oggi e domani al centro nord. Tempo perturbato dunque per questo ponte del 2 giugno e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno, con pioggia almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
4: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21.
7: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Chiamami Radio 2, con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: E chiamami Radio 2 anche questa sera fino alle 22, alle 21 da un minuto. Buon lunedì 1 giugno 2026 e il primo buonasera ad Agostino Penna. Ciao!
1: Buonasera a te Federica Elmi, buonasera a giugno. Noi siamo per il 1 giugno, è la prima data per noi. Gli amici della mattina e del pomeriggio hanno già festeggiato questo inizio del mese dell'estate, no? Quella
0: aspetta,
1: che ci conduce all'estate.
0: Guarda che mica tutti festeggiano il fatto che sia giugno. No? Tipo i genitori che sanno che tra un paio di settimane anche meno avranno i figli a casa da portare al centro estivo e magari non ce li puoi mandare, non festeggiano.
1: È vero anche questo, brava.
0: E tutti quelli che proprio non sopportano, mal sopportano o detestano il caldo, non amano questo periodo perché già fa caldissimo.
1: Non è il tuo caso.
0: Però è giugno, lo dice il calendario, siamo nel mezzo del ponte.
1: Evviva.
0: E siamo con voi come ogni sera da lunedì al venerdì.
1: Ma avete sentito i profumi? A proposito, oggi sentivo proprio i tigli, gli alberelli fioriti. E dai, a chi è che non piace una roba del genere? Vabbè, poi il caldo eccessivo magari meno. Allora, noi invece faremo molto caldo stasera, molto molto caldo, con la musica.
0: Antonio, stasera con me, Antonio, e per favore portatemi
1: fa
0: quella
1: caldo,
0: bella bevanda fresca, allora, se proprio dobbiamo fare questa cosa, che della povera acqua a temperatura ambiente, come bevo 365 giorni all'anno. No, però questa sera sarà una gran bella puntata,
1: sì,
0: di Chiamami
1: sì,
0: Radio
1: sì,
0: 2,
1: sì.
0: Su questo siamo abbastanza certi, e anche questa sera si canta con Ago su WhatsApp al 348 7300 200, se vuoi scaldare la voce hai a disposizione Tiziano Ferro.

0: Tiziano Ferro accompagnato da Lazza per questa nuova versione di Perdono. Apre la playlist di Chiamami Radio 2. È primo giugno e oggi 100 anni fa nasceva un mito ormai davvero senza tempo, senza età, un'icona che resta con noi anche se se n'è andata veramente troppo presto. 100 anni dalla nascita dell'immensa, della biondissima, della grande Marilyn Monroe.
1: Marilyn Monroe, un applauso standing ovation per questa grandissima che ha cambiato proprio la faccia di Hollywood, il modo di interpretare, di intendere anche il divismo. E noi stasera ci possiamo pregiare di una nostra Marilyn, anzi di una Marilyn americana che è stata scoperta qui in Italia per somiglianza, per attitudine, per accento. Tu immagina la Marilyn se ci telefonasse in questo momento, ma chi lo sa.
0: Pronto?
1: Sei al telefono, Marilyn?
2: Pronto, ci sono.
1: Abbiamo con noi a Chiamami Radio 2 stasera Justin Matera.
2: Grazie. Sì.
0: Benvenuta.
1: Dove sei? A Hollywood?
2: Grazie.
1: Sei a Hollywood?
2: No, nel senso
1: del
2: Lago Maggiore.
1: Però sentiamo che il tuo accento non lo perdi mai, mi raccomando, no. Non abbandonarlo.
2: Ma anche perché se... mai dovrei perderlo?
1: È certo.
2: La mia marca di fabbrica, ormai lavoro anche. Mi riconoscono più per l'accento che per tante altre cose. Allora.
1: Senti, ma tu, sappiamo che tu sei stata, praticamente hai chiuso il Giro d'Italia ieri, eri nella carovana del Giro d'Italia qui a Roma.
2: Non ero nella carovana, ero nel giro A, ero la capitana di una delle squadre, ho pedalato 1100 chilometri,
1: wow.
2: 20.000 metri di dislivello.
0: Wow!
1: Senti,
0: allora no, per questo Justin Matera non era a Palm Springs lo scorso weekend, perché a Palm Springs c'è stato un raduno di sosia di Marilyn Monroe che ha battuto il Guinness dei primati, perché 1037 persone sono andate lì vestite come Marilyn, ovviamente la Marilyn, quella della moglie in città, quella del vestito che
2: certo,
0: si alza,
1: quello bianco,
2: bianco,
1: quello bianco.
2: Quello bianco.
1: Così anche in bici.
2: La moglie va in vacanza.
0: La moglie è in vacanza, giusto?
1: Non eri in bici in quel modo
0: là.
1: No,
0: l'ho fatta partire la moglie, l'ho lasciata a casa.
2: Moglie in città.
1: Io ero curioso di sapere come eri abbigliata in bicicletta.
2: Ma in bicicletta avevo il body, cioè, comunque in ciclistica.
1: Senti, ma
2: il della mia squadra, l'ho fatta fare su misura. Così era perfettamente attellato.
1: Senti Justin, intanto io ti conosco, sei una ragazza veramente adorabile, ma questo mito o comunque questa somiglianza che fin dall'inizio, almeno da quando ti conosciamo in Italia, grazie forse a Paolo Limiti, mi pare che lui ti scoprì questa somiglianza, è ingombrante per te oppure è un qualcosa che ti fa ancora piacere questa etichetta?
2: È ingombrante magari all'inizio, è difficile convincere le persone che riesce a fare altre cose.
1: Certo.
2: Però non è mai un difetto.
0: Quindi
2: un po'
0: croce, un po' delizia questa grande somiglianza.
2: Sì, magari all'inizio, però poi io mi ricordo anche facendo provini per altri film, con ad esempio con Abel Ferrara.
1: Ah, come no.
2: Disse, e anche con altri registi, sempre America, ma cazzo, però somigli tantissimo a Marilyn Monroe. questa somiglianza, cazzo, non era stato brutto, però tante volte magari qua in Italia mi ha limitato non soltanto l'accento ma anche questa cosa che porto avanti da quando ho iniziato in televisione.
1: Allora noi
0: immaginiamo però che tu te la sia anche parecchio studiata Marilyn, no? E quindi vorrei chiederti, Justin, se tu dovessi raccontare in poche parole chi è stata Marilyn Monroe e perché a 100 anni dalla sua nascita noi la consideriamo ancora così una grande icona, tu che in qualche modo no l'hai studiata per bene, cosa risponderesti?
2: No, Marilyn era una persona molto fragile, sexy, aveva una sensualità innocente, c'era sempre qualcosa di wonder, di bambina, che ti veniva la voglia di proteggerla, mentre era veramente un sex symbol incredibile, però aveva sempre qualcosa di malinconia, quella nota un po' di tristezza che magari anche quello la rendeva più vicino al pubblico.
1: E tu ti senti un po' vicina a lei in qualche modo, in alcuni di questi aspetti?
2: Anch'io tendo verso la malinconia, questo è vero, ma ho avuto, lei era orfana, ha avuto comunque una infanzia molto difficile, non aveva avuto la possibilità di studiare, io mi sono laureata, io ho avuto sempre una famiglia stabile, allora da quel punto di vista, però era una donna molto intelligente, con una battuta pronta, certo, che studiava tantissimo, poi veramente era molto molto generosa.
0: E si dice che fosse piena di idee, piena di progetti nel momento in cui se n'è andata.
2: Sì, esatto.
0: E quindi c'è anche chi pensa che non sia stato realmente un suicidio, magari anche solo involontario, perché una persona che aveva in testa di mettere in scena un tram chiamato Desiderio di Tennessee Williams, di fare tutta una serie di cose che lei aveva in mente di fare, non avrebbe mai nemmeno, no, nemmeno per sbaglio provato a togliersi la vita.
2: Sì. Sono sicura che non è stato un suicidio, può essere stato uno sbaglio tragico magari del dottore o che qualcuno l'ha, non sappiamo, però adesso vengono fuori comunque ogni anno
0: se ne parla ancora, tant'è che se ne parla ancora e se ne canta ancora.
1: Però tralasciando
0: questo programma,
1: ecco, un po' la malinconia, tralasciamo la malinconia, l'aspetto malinconico di Marilyn, tu sei niente affatto che malinconica, sì, magari hai detto sei un po' malinconica, ma sei veramente brillante e soprattutto canti anche molto bene, hai tantissimi progetti, spettacolo, sport, teatro, TV. E a proposito di Marilyn, tu hai conosci tutto il repertorio a memoria, mi vuoi insegnare, che ne so, una canzone tipo io ti do uno starter, solamente l'accordo, e poi
2: però
1: tu prosegui.
2: Giù di voce perché ho gridato, come senti, lo so che questa canzone che sicuramente vorresti fare un fa.
1: Una canzone in fa, io ti do un fa, allora, I wanna be loud to you, by you, by you.
0: Ah, quindi proprio un classicone. Un classicone di Marilyn Monroe. Justin Matera è al telefono, a Chiamami Radio 2, nostra ospite, e canta con ago, quindi...
2: Loved by you, just you, and nobody else but you, just you, and nobody else but you alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you.
1: Ci provo.
2: I wanna be kissed by you alone. I kill and aspire.
1: Perdonami.
2: To anything higher than to feel desire to make you my own.
1: Fai papà doppi tu.

0: finale? Brava!
1: Perché,
2: ma che bello!
3: Non è facile.
2: Però è stato simpatico. Allora, Giustina, senti, insieme a te lanciamo la domanda, la chiamata raccolta di questa sera di Chiamami Radio 2 con, per i nostri ascoltatori, perché celebriamo Marilyn, celebriamo le grandi voci che ci hanno lasciato. Quindi, per tutti voi all'ascolto, la domanda è: qual è la voce che ti manca di più, che vorresti riascoltare? 348-7300-200. Io volevo fare un'ultima domanda a te, invece.
3: Anche io, dopo.
2: Se avessi l'occasione di incontrarla, Marilyn Monroe, che cosa vorresti sapere di lei che ancora non sai?
1: Sinceramente, un po' studiandola per così tanto tempo, tipo di intuito un po' la capisco. Io dico sempre che forse il rapporto che ho avuto più a lungo da quando sono venuta in Italia, perché un po' ho condiviso anni insieme a lei, guardando i suoi film, facendo anche pizza al teatro, nel musical. Magari avrei voluto chiedere se avessi veramente voluto avere dei figli, che cosa le mancava, se veramente era innamorato di Joe DiMaggio.
3: Wow.
1: Perché si è messo con il presidente, perché si è messo un po' triangolo terribile.
2: Anche perché, no, ma ricordiamo, perché la storia di Marilyn è romantica fino alla fine, perché poi alla fine chi ha pagato il funerale, e al funerale ha invitato solo pochi intimi, è stato Joe DiMaggio, che si dice per 20 anni abbia fatto recapitare sulla tomba di Marilyn delle rose rosse 3 volte a settimana.
3: Grande, italiano anche lui d'origine. Senti, a proposito, per concludere, la mia non era una domanda, era una richiesta, proprio 5 secondi, abbiamo parlato del presidente, ma se tu, Justin, con a modi della versione iconografica di Marilyn Monroe quando fece gli auguri al presidente Kennedy, dovessi fare Happy Birthday to you, Mr. President, a chi lo dedicheresti?
1: È una cosa che oggi è il compleanno di Marilyn, allora lo dedicherò proprio a lei.
3: E dai.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marilyn. Happy birthday to you.
3: Grazie.
2: Come hanno cantato Paul Springs, mancava solo la voce di Justin Matera, gli altrimenti il record sarebbe stato con 1038 Marilyn.
3: Ma mancavi solo tu e avresti spopolato. Grazie Justin. Justin, dove ti vedremo prossimamente?
1: Ma in realtà farò qualche ospitata in televisione, farò un teatro in autunno, però dirò di più fra qualche mese, allora
3: certo. Noi ti promettiamo che la prossima volta non ti facciamo fare Marilyn, farai un altro personaggio, te stessa,
1: esatto,
3: la prossima volta che ti invitiamo, ok?
1: In realtà è una cosa napoletana che farò.
3: Wow.
2: E lo invita a nozze ad Agostino Penna. Quindi
3: sono curioso.
2: Ti aspettiamo, Justin, grazie.
3: Ciao.
1: Un bacio a voi.
3: Ciao Justin.
2: Grazie. Justin Matera, ospite di Chiamami Radio 2. Qual è quella voce che vi manca di più? 3487 300 200.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: 2-2. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Pronto?
4: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
3: Dica.
4: Magari ci ascolta già, ecco.
3: No.
4: Mai ascoltati?
3: No.
4: Una replica?
3: No.
4: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
3: No.
5: Matti da legare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.

0: Kiss the Rain, bellissima. Billy Myers ci riportava agli anni 90, 21 e 23. A Chiamami Radio 2, la domanda questa sera è: qual è quella voce scomparsa magari troppo presto che vorresti riascoltare, che ti piacerebbe magari rivedere dal vivo? Perché oggi si celebrano i 100 anni dalla nascita del mito di Marilyn Monroe. L'abbiamo fatto con ospite telefonica poco fa, Justin Matera.
1: Justin Matera, e tantissimi sono scomparsi troppo presto, troppo presto. C'è anche il club dei 27 anni, quella tragica costellazione di musicisti scomparsi tutti a 27 anni, nel caso di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse,
0: James Dean, che non era un cantante, però certo, anche lui nel club dei 27.
1: E poi tanti altri che naturalmente ci sarebbero voluti 150 anni per i grandi miti, lo stesso John Lennon solamente a 40 anni, eccetera eccetera.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, 3487 300 200. Per esempio Fides da Gorizia vorrebbe rivedere sul palco Domenico Modugno, poterlo ascoltare mentre canta, lei scrive Volare nel blu, dipinto di blu. Ciao, ovviamente Fides. E poi sentiamo una nota audio, ascoltiamo Lucia al 3487 300 200.
2: Ciao, sono Lucia.
1: Eccetera, eccetera.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, 3487 300 200. Per esempio Fides da Gorizia vorrebbe rivedere sul palco Domenico Modugno, poterlo ascoltare mentre canta, lei scrive Volare nel blu, dipinto di blu. Ciao, ovviamente Fides. E poi sentiamo una nota audio, ascoltiamo

0: Ciao, baci, grazie.
1: Noi li vorremmo proprio qua. Noi ci proviamo ogni volta ad accontentare anche le vostre richieste e quindi omaggiare anche questi cantanti.
0: Tu ago?
1: Io ago cosa?
0: Tu
1: chi
0: ago?
1: Di quelli?
0: Delle tanti grandi voci che non ci sono
1: intanto
0: più,
1: Pino Daniele
0: trovare,
1: sicuramente sì, Pino, perché è andato via troppo presto anche lui, però come non ricordare, che ne so, David Bowie, come non ricordare Prince, anzi guarda, il brano di prima mi ha ispirato a proposito di Rain. Vorrei andare a recitare questo grande iconografico brano del grande Prince, Purple Rain.
0: Poi se domani pioverà sarà colpa nostra, secondo qualcuno. No, io questa cosa la devo dire perché magari qualcuno punterà il dito, però chiamami Radio 2 prima Kiss the Rain poi Purple Rain e ci fate fare il 2 giugno sotto la pioggia, no? Perché poi le previsioni lo dicono già, che ci sono diverse zone d'Italia dove domani potrebbe piovere, quindi nel caso non è colpa nostra,
2: è colpa di Agostino.
0: No, non c'entriamo proprio niente, la musica non c'entra mai niente, capito? In questo
1: come faccio a entrare, senti che no,
0: che capolavoro. We'll be right back.

0: Purple Rain, canzone iconica del grande Prince, per ricordarlo in questa serata in cui ricordiamo insieme e cantiamo insieme delle grandi voci che non ci sono più. Il 2016 è stato un anno devastante, Prince, ma ancora prima David Bowie, che aveva citato il nostro Agostino Penna poco fa. Ora il nuovo di Raff a Radio 2.
1: Prima di noi mica c'era musica, prima di noi ogni volta l'ultima.

0: Stupidi ragazzi è il singolo nuovo di Raff nella playlist di Chiamami Radio 2. Sono le 21:30, sono tante le voci.
1: Evviva Raffaele!
0: Meravigliose, sì, evviva, che non ci sono più e che però rimangono con noi in qualche modo, ci mancano oppure no, dipende dai punti di vista. Per esempio il nostro ascoltatore Giacomo scrive: vi abbraccio ragazzi.
1: Ciao Giacomo, anche lui.
0: Sai Fede, gli artisti non mi mancano perché l'arte sopravvive agli artisti stessi e parla per loro. Forse cioè mi manca di più non aver potuto conoscere quale avrebbe potuto essere la loro evoluzione stilistica.
1: Certo.
0: Ti ascolto Baci, e questa è una riflessione che io faccio spesso legata ad Avicii, che è proprio forse quella voce, anche se non era una voce la sua perché lui era un produttore.
1: Produttore, sì.
0: Un
1: certo.
0: Produttore che però vorrei citare questa sera perché io ritengo intanto che sia stato veramente luminoso il cambiamento che ha portato lui alla musica dance. E lui era veramente in grado di trasformare la malinconia, sì, in energia, e poi se n'è andato troppo presto.
1: Abbiamo visto anche il biopic.
0: Sì, il biopic bellissimo, che poi non è più che altro un documentario su di lui,
1: certo,
0: con tanti inserti legati proprio a riprese dal vivo dove c'è Tim Bergling che era il suo nome anagrafico. No, è proprio che mi chiedo che balleremo oggi se lui ci fosse ancora qui.
1: Come avrebbe prodotto.
0: Sì, quale suono sarebbe diventato il suo, in che modo avrebbe evoluto il suo stile?
1: Come un po' tutti quelli che ci hanno lasciato troppo presto, come Michael Jackson a 50 anni, lo stesso Rino Gaetano, scomparso soli 30 anni in un incidente, domani tra l'altro ricorre anche l'anniversario, George Michael, 53 anni, e un sacco di amici citano il nostro Alex Baroni, vero? A 35 anni.
0: Andiamo sui Canta con Ago, intanto perché i messaggi sono tantissimi. Comunque Rino Gaetano Tei viene citato anche da Luca, non so se lo avete già citato, ma domani se vi piace Rino Gaetano non perdete Chiamami Radio 2. Citano Dolores O'Riordan, Freddie Mercury da tantissimi. Io partirei con un Canta con Ago, però
2: sì,
0: adesso
2: voglio sentire loro.
0: Sentiamo.
3: Estate, wow. Il sole che ogni giorno ci scaldava.

0: cose e forse un po' di pace tornerà.
1: Alessandro? È lui?
2: Alessandro, yes. Ciao.
1: Alla fine ha ritrovato la nota. Grazie. Comunque, un bellissimo brano di Bruno Martino, che è stato anche, Federica, rieseguito una versione fantastica da Michel Petrucciani, tra i tanti.
2: Salutiamo anche Laura. Ciao Radio 2, la voce che mi manca è quella di Lucio Dalla. Aveva una voce inconfondibile, calda e piena di vita. Quando ascolto Caruso o Attenti al Lupo, il tempo si ferma. Quelle canzoni che mi hanno accompagnato in viaggi, serate con gli amici, momenti importanti, avrei voluto ascoltarlo ancora su un palco, scoprire nuove canzoni con quella voce speciale. Anche se è andato via, scrive lei, la sua voce non se ne è mai andata dalla mia vita. Grazie Radio 2 per dare spazio a questa nostalgia.
1: Ora, non solo la voce di Lucio, è anche proprio l'essenza, il grande genialità, il folletto Lucio, ci manca tantissimo.
2: Allora, Laura, noi possiamo magari sperare di farti emozionare invece con Giulia, il suo Canta con Ago di questa sera.
1: Che cosa
2: perché,
1: fa Giulia?
2: Senti.

0: delinquenti. Non bisogna aver paura, ma stare poco attenti. E mamma mia, ma che bella! Grazie, grazie Giulia.
1: Grazie, veramente. Brava Giulia Cittvasco, anche stavolta. Stefi scrive proprio in questo istante: quanto ha ragione il vostro ascoltatore. Io non faccio che chiedermi cosa avrebbe potuto fare ancora la meravigliosa Amy Winehouse.
0: Ah, la meravigliosa Amy Winehouse.
1: Altro membro del club dei 27,
0: mi ha letto
1: purtroppo
0: nel pensiero, senti un po'.

Amy Winehouse dalla voce di Agostino Penna, ma presto sarà anche Amy Winehouse dalla voce di Keith Richards, visto che You Know I'm No Good, una cover da Back to Black, sarà contenuta nel prossimo album dei Rolling Stones in uscita a luglio. Tra poco con noi Antonella Boralevi.

0: E rimaniamo sempre un po' tutti hypnotized dalla voce di Sophie and the Giants per il Wantino Piontek Purple Disco Machine, che non ne sbaglia una. Questa era Hypnotized da qualche stagione fa, che fa ballare tutti ancora, anche Leo, il mio DJ, ma anche il nostro regista Leonardo Sinibaldi. Grazie a Riccardo Bruno alla parte tecnica, grazie per la regia visual di questa sera a Filomena Vitaliano, a Mauro Marzetti, c'è la nostra preziosa Emma Caggiano, la nostra curatrice Leonora Catapano, Luca Masci. Questo è il team di Chiamami Radio 2, Agostino Penna, Federica Elmi
1: e si completa con la nostra scrittrice di casa Antonella Boralevi anche in questo lunedì 1 giugno. Buonasera Antonella, ci sei?
2: Sì, eccomi, ci sono come ogni sera. Ormai abbiamo un appuntamento qui a Chiamami Radio 2, cari Federica e Agostino, il nostro appuntamento con le mie storie per trovarti il cuore. Allora, guarda, è brava più dei maschi, è la più brava. È la prima donna che è riuscita a laurearsi in medicina. Alla fine dell'Ottocento in Italia è una carriera riservata agli uomini. È riuscita a diventare assistente alla clinica neuropsichiatrica. Già ci lavora lì alla clinica il suo amore, Montesano. Lei ha 26 anni, si è laureata 4 anni fa, a 22, e ha adesso chiarissimo in testa lo scopo della sua vita. Lei vuole lenire la sofferenza dei bambini. E insieme, loro due, lei e Montesano, si dedicano a studiare i bambini malati di disturbi psichici. Perché la società li rinchiude negli istituti, li dichiara anormali, irrecuperabili. Maria brucia della fiamma che divora ogni scienziato quando sente che il suo lavoro potrebbe fare la differenza nella vita delle persone. Ma il destino è ora che la prende per il collo, è ora che mette davanti ai suoi sogni un muro impossibile da valicare persino per il suo coraggio, per la sua tenacia. È notte. Maria è in ospedale e si è chiusa a chiave dentro lo sgabuzzino delle scope. Il vomito la soffoca. Lei pensa, è uno sbaglio, ho calcolato male, magari sono anemica, lavoro così tanto, per questo il ciclo non arriva. Bastardo, si dice ancora nel 1898. Per dare al mondo il suo metodo, Maria Montessori rinuncia a se stessa. Rinuncia a se stessa come madre, come donna. Il suo amante, il collega scienziato, padre del figlio della colpa, l'abbandona. E presto si trova una moglie tradizionale, sottomessa, casalinga. Lei, Maria Montessori, porta il lutto di questo amore perduto vestendosi solo di nero, sempre di nero, da quel momento in poi, per tutta la vita. Questo figlio è il segreto inconfessabile di Maria Montessori. Tra l'altro, ancora oggi che il suo metodo è famoso in tutto il mondo, lei che ha fondato la scienza dell'educazione, ancora oggi poche persone conoscono questo segreto. Perché lei, che ha insegnato al mondo a crescere figli liberi e intelligenti, per il mondo figli non ne ha. Ma il cuore ha sempre le sue ragioni e trova i suoi modi. Quando muore la madre, che non avrebbe retto a questa vergogna perché la madre avrebbe capito la verità, Maria va a riprenderselo, questo figlio che ha lasciato da dei bravi contadini. E il ragazzo ha 14 anni. Lei gli mente a lui e al mondo, dice che è suo nipote e lo dirà fino a quando non muore. Maria Montessori ha 82 anni. Allora, caro Agostino, prepari intanto per me Life on Mars di David Bowie ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice. Questa canzone è per te, perché tu sia libera di essere la donna che vuoi essere.
1: E grazie di questa richiesta, perché concilia molto bene con la serata di cui stiamo parlando, appunto il Bowie. Tema Bowie, non a caso questa Life on Mars nel 71, che ci lasciava immaginare che lui non potesse mai scomparire, era una persona completamente eterea, e invece ci ha lasciati, ma la sua opera resta e rimane.
0: Sì. Poi ci ha lasciato con un album appena pubblicato 2 giorni prima, perché usciva Black Star l'8 gennaio del 2016 e lui poi se ne andava il 10, quindi in maniera totalmente inaspettata. È amara anche la riflessione che facciamo sulla storia di Maria Montessori. Questa ovviamente era una storia tutta al femminile, quella che ci ha regalato Antonella Boralevi questa sera, e ci ricorda un po' che a volte no, dobbiamo ritrovare le ragioni del nostro cuore per fare davvero quello che vogliamo, perché vabbè, a Maria Montessori la vita e l'epoca droga l'ha costretta a delle scelte molto dolorose.

0: bugiarda. Allegria bugiarda, canta così Chiara Galiazzo qui a Chiamami Radio 2. È malinconia invece questa sera di tante grandi voci che non ci sono più. Ivan Graziani, Lucio Battisti, Janis Joplin, sono tanti gli artisti che vengono citati.
1: Martini, naturalmente.
0: Sì. George Michael.
1: George Michael, guarda, ci vado subito perché sennò rischiamo di non accontentare tutti qua.
0: No, tutti non li accontenteremo comunque, caro Ago. Sì, però sì, anche quello George Michael è molto citato, e quindi un accenno, qualcosa di George Michael in questa serata dedicata alle grandi voci scomparse.

0: E in questo caso George Michael, ma anche Elton John, perché sì, George Michael c'è nella versione live. Anna Rita dice: Federica, le voci non sono scomparse, restano, almeno io la penso così. Certo, abbiamo detto anche più o meno questo per tutta la sera, ma era per celebrare questa sera voci non viventi. E ce n'è un'ultima, Ago, che non abbiamo ancora citato, ma sono in tanti che sì, ricordano con amore e affetto, che è Alex Baroni.
1: Sì, l'ho citato io all'inizio, ma
0: 10 secondi.

0: bellissima. Ciao Alex, dovunque tu sia.
1: Immenso Alex Barioni, così come Dolores O'Riordan, che viene ancora citata al 348-7300-200 anche in questo istante da Sonia. E perché? Marvin Gaye, no? E quindi concludiamo così la playlist di Chiamami Radio 2.

0: Feeling, Marvin Gaye, una serata dedicata alle grandi voci oggi nel centenario dalla nascita di Marilyn Monroe, e quindi abbiamo provato un po' così.
1: Beh,
0: a ricordarne un po' e chiudiamo
1: con la sensualità.
0: Certo, e chiudiamo lasciando la linea come ogni lunedì sera a Barbara Venditti e Giada Livernini, eretici.
1: A
0: domani, Agostino Pena.
1: Ciao Federica Elmi, buonasera a voi tutti.

0: Zari informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:58 minuti, traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, saremo dunque rapidissimi. Sulla statale 388 del Tirso ci sono rallentamenti all'incrocio con Simaxis, siamo in Sardegna. Sulla A14 rallentamenti per un incidente, o meglio un veicolo in fiamme tra Macerata e Loreto. Piovendo intensamente sulla A14 tra Ancona Sud e Pescara Sud, e in effetti forti temporali a macchia di leopardo sono previsti sia stasera che domani al centro nord. Tempo perturbato dunque per questo ponte del 2 giugno e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Piogge almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord. Si raccomanda massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.

0: Vacanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
0: Radio 2 alle 10 della sera. Eretici. Con Jody Alivernini e Barbara Venditti.
3: Radio 2 alle 10 della sera, Eretici, e si parte per un nuovo lunedì, un lunedì di quelli di approfondimento, direi. È una puntata importante quella che affronteremo oggi qui a Eretici su Radio 2. Il mio primo buonasera, ovviamente, come sempre, va alla mia partner in crime, Barbara Venditti.
4: Buonasera a te, Jody Alivernini. Salutiamo subito anche il nostro regista, Leonardo Sinibaldi, Simone D'Arrigo alla parte tecnica lì accanto a lui, e poi naturalmente tutta la nostra squadra in redazione, Angelo Dello Jacopo.
3: Angelo Dello Jacopo in supervisione, Elena Ferrara Granai e Giovanni Lamanna, a riprenderci sul canale 202, appunto, Mauro Sebastianelli.
4: E sarà un appuntamento molto particolare quello di Eretici questa sera. Siete abituati, sapete che parliamo di cose che riguardano noi, ma riguardano qualche volta anche teorie eretiche. Ci sono degli indizi: ogni settimana una puntata, ogni settimana un tema e una canzone copertina che un po' ci introduce il tema di questa sera. La state già ascoltando in sottofondo? Bellissima, questa è la nostra canzone copertina di stasera.
5: I am not frightened of dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you gotta go somewhere.

0: Radio 2 alle 10 della sera per Eretici. Questa sera ci trattiamo bene con la canzone copertina, i Pink Floyd, da The Dark Side of the Moon, una canzone meravigliosa che forse non è neanche tanto una canzone, The Great Gig in the Sky. E l'indizio di questa sera è nella storia di questa canzone, perché quella mattina Claire Torri, che è la cantante, la voce che avete ascoltato, arrivò in studio dai Pink Floyd, non li conosceva, e l'unica indicazione che loro seppero darle è: beh, segui il tuo istinto, segui il tuo cuore, segui la musica. E semplicemente in 2-3 take lei riuscì a produrre questa meraviglia, che equivale più o meno al suo flusso di coscienza, che a noi arriva come musica, ma che ha una parola fondamentale per questa puntata, cioè coscienza.
1: L'hai detta, la parola chiave della puntata di alle 10 della sera Eretici di questa sera è proprio coscienza. E a parlare di coscienza questa sera avremo Federico Faggin, fisico, inventore del microprocessore, che propone una visione in cui la coscienza è una proprietà fondamentale e irriducibile dell'universo. Detta così sembra semplice, il discorso è molto più ampio, e quindi non perdiamo tempo di una canzone, e poi arriviamo dritti al nostro ospite, super ospite di questa sera qui a Radio 2 alle 10 della sera Eretici, anche con questa bossa nostra. Lei è Gaia.

0: Gaia, bossa nostra su Rai Radio 2 alle 10 della sera, Eretici, Barbara Venditti, Giodia Livernini, il nostro super ospite di questa sera, fisico, imprenditore, inventore tra i padri della rivoluzione tecnologica e inventore del microprocessore, del touchscreen. Questa sera faremo un flusso di coscienza, perché parleremo di coscienza con il professor Federico Faggin, che stiamo raggiungendo telefonicamente. Vediamo, visto il tema e l'importanza dell'argomento, ci ha raggiunto anche onorati questa sera. Non solo del nostro ospite, anche del nostro direttore Giovanni Alibrandi, che fortemente ha voluto Federico Faggin come ospite.
1: Eh sì, parlare di coscienza e parlare di scienza, Eretici, è una di quelle cose che magari non vi sareste mai aspettati. Invece qui su Rai Radio 2 avete la possibilità questa sera di interrogarvi e farvi domande, o magari, perché no, rivolgere anche voi domande al nostro ospite, visto che è una cosa che si prepara a fare anche il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Ciao direttore.
0: Buonasera direttore.
2: Buonasera a voi ragazze, buonasera alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. E buonasera al professor Faggin.
0: Possiamo dire che siamo tranquilli ora che lei è con noi, perché il tema è delicato. Intanto lo salutiamo, il professor Federico Faggin. Buonasera, ben trovato su Rai Radio 2.
3: Buonasera, buonasera.
1: Professore, che onore averla qui. C'è anche il nostro direttore pronto a farle domande, ma noi subito le chiediamo, con lei parleremo di coscienza, ma com'è che un fisico, che è stato così importante per la nostra evoluzione tecnologica, insomma, se abbiamo lo smartphone lo dobbiamo in parte sicuramente anche a lei, parla di coscienza?
3: Perché mi sono chiesto che cos'è la coscienza. Studiando neuroscienza, studiando biologia, ho capito che c'era una incomprensibilità totale nella descrizione di come noi conosciamo e di come noi sentiamo, perché sembra da questi testi che è il cervello e sono i segnali elettrici del cervello che sono quelli che ci rendono coscienti. Ma in realtà, come fanno i segnali elettrici del cervello, per esempio, a creare l'amore che noi proviamo, oppure il sapore di un cibo, il profumo di una rosa? Come è possibile questo? Non è possibile. Questo è un problema che poi è stato scoperto anche più avanti, e io a quel tempo mi chiedevo: ma cos'è? Perché? E quindi il mio stato è da queste domande che mi sono fatto, sono arrivato ad avere delle esperienze straordinarie di coscienza che mi hanno rivelato che c'è qualcosa di ben di più di quello che fa il cervello, e oggi ho una teoria che spiega che la coscienza, insieme al libero arbitrio, devono essere proprietà fondamentali della natura.
0: Ecco.
2: Molto interessante. Innanzitutto volevo fare un passo indietro per far capire ai nostri ascoltatori chi è Federico Faggin. Bill Gates, sappiamo tutti chi è, di Federico Faggin ha detto: senza di lui la Silicon Valley sarebbe stata solo una valley, cioè non ci sarebbe stato quell'assalto tecnologico che tutti quanti noi abbiamo, possiamo vivere. Quindi si capisce l'importanza del professore, del nostro ospite, e che ci racconta un modo di interpretare la realtà, e la realtà che ci viene descritta dalla meccanica quantistica, e da qui arriva. Quindi lei riesce a creare una unione tra il mondo, diciamo, più spirituale con la meccanica quantistica, che era nata appannaggio di una fisica, di una scienza materialistica. Professore.
3: Sì, allora la coscienza nessuno è mai riuscito a spiegare come da materia che non è cosciente si possa creare coscienza, e non solo, ma da materia che non ha libero arbitrio si possa creare libero arbitrio. E naturalmente la coscienza senza il libero arbitrio non avrebbe senso nemmeno, perché vorrebbe dire che la coscienza permette di conoscere quello che succede nel cervello, ma uno non ci può fare niente, cioè uno non avrebbe modo di agire sulla comprensione che avviene attraverso la coscienza. Quindi le due cose, coscienza e libero arbitrio, devono andare insieme. E allora, partendo da queste come come proprietà fondamentali della natura, ecco che scopriamo che la fisica quantistica, che è la fisica più fondamentale, deve avere proprietà che sono simili alle proprietà della coscienza e del libero arbitrio che noi tutti proviamo dentro di noi, conosciamo dentro di noi. Quindi ciascuno di noi ha l'evidenza che esiste la coscienza, esiste il libero arbitrio, nel senso che possiamo fare delle scelte, naturalmente mica possiamo scegliere di fare qualsiasi cosa, ci sono leggi nell'universo, ma ci sono leggi, ci sono anche scelte che possiamo fare, quindi ci sono tutte e due, e se partiamo da lì si capisce che la fisica quantistica deve avere queste proprietà. Quindi la fisica quantistica risponde all'aspetto ontologico della realtà, perché la fisica quantistica è una teoria matematica, ecco. Quindi la teoria matematica deve riflettere l'ontologia di ciò che descrive, e guarda un po' che l'ontologia della coscienza del libero arbitrio sono riflesse in quelle proprietà della fisica quantistica che nessuno è riuscito mai a capire perché ci devono essere, e fa parte della incapacità oggi dei fisici di capire perché ci devono essere queste proprietà. Quali sono queste proprietà? Due. Sì. Uno, il fatto che la coscienza è privata. Ecco. Cioè la nostra esperienza cosciente la possiamo provare solo noi.
1: È difficile da dimostrare però, professore, a questo punto.
3: Ma si dimostra per il fatto che noi sappiamo quello che diciamo. Io, per esempio, l'amore che lei prova per un figlio, assumiamo che abbia un figlio, ma l'amore che lei prova per un figlio lo può trasferire al figlio o anche ad altri come lo prova? No, lo deve tradurre in simboli.
1: Ecco,
3: in simboli che sono le parole o i gesti, certo, che lo fa, una carezza, un sorriso, quello che è, ma comunque non è quello che lei prova. Quello che prova, chiaro, è molto di più di quello che lei può dire.
0: Chiarissimo. Questa professore, la interrompo solo un istante perché ascoltiamo un disco, poi entriamo nel vivo della spiegazione della coscienza e di come lei la vede. Certo. Mi tocca particolarmente questo discorso perché, vivendo con un fisico, io glielo dico sempre: noi sappiamo quello che diciamo, glielo dico a mio marito, ma niente, mi dà contro. Adesso cercheremo di districare il discorso con Federico Faggini.

0: Coldplay e Sky Full of Stars su Rai Radio 2 alle 10 della sera. Eretici, Barbara Inditi, Giulia Rivernini, l'onore di avere il nostro direttore Giovanni Alibrandi, siamo contenti. E quando ci ricapita, perché? Perché al telefono abbiamo, l'ha detto così il nostro direttore, senza la Silicon Valley, senza Silicon, senza Federico Faggin, la Silicon Valley sarebbe stata solo una valley praticamente, sì. Per capire l'importanza del nostro ospite professore ancora in diretta con noi su Rai Radio 2, ancora grazie.
1: Grazie
0: a lei per aver accettato questo invito. Il tema si inizia a fare interessante.
2: Eh sì, professore, perché lei ha accennato a delle esperienze che l'hanno portata allo studio della coscienza. Ce n'è una in modo particolare che inizia anche il suo ultimo libro, Oltre l'invisibile, e racconta questa esperienza. La vuole raccontare anche ai nostri ascoltatori, così possiamo capire perché lei sta parlando di coscienza?
1: Sì, allora... era un periodo di un paio di anni che cercavo di capire che cos'è la coscienza, perché studiando questi libri di neuroscienza mi ero posto questo problema, non solo, ma anche ero scontento di me, malgrado avessi tutte le ragioni per essere contentissimo, e quindi volevo capire. E in questo clima di bisogno di capire, solo per capire, non per farci qualcosa, proprio per capire, certo. Una notte, durante le vacanze di Natale, ero a Tao, avevamo una casa quel tempo, quando andavo a cosciare lì, e mi sveglio mezzanotte più o meno, avevo sete, vado a prendere un bicchiere d'acqua, torno a letto e mentre cerco di addormentarmi, dal petto mi esce un'energia pazzesca, un'energia fisica che è una luce bianca scintillante e che è amore, cioè è bello solo, ma questo amore sono io, perché questa energia che mi usciva era la mia coscienza, quindi era il senso di me, era in questa energia, quindi io sono questo amore, è un amore che non era diretto a nulla, è il mio e sono io. E questo amore poi si espande, copre tutta la visuale, e c'è questa luce bianca scintillante dovunque, e la mia coscienza è dovunque in tutto lo spazio. Quindi io in questo momento sto osservando me stesso, cioè sono sì l'osservatore e l'osservato, perché osservo questa luce bianca che è la mia coscienza. Quindi questa esperienza mi ha trasformato fondamentalmente il punto di vista che avevo. Io mi vedevo prima separato dal mondo, come ci vediamo tutti, cioè, io sono come un oggetto che si muove nello spazio e nel tempo, ma non sono, cioè, la mia coscienza me la sentivo in testa essenzialmente, non neanche nel corpo, in testa, e ora la mia coscienza è fuori di me. Quindi è un cambiamento di prospettiva potentissimo.
0: Importante.
1: Poi questa energia si rivela quando era dovunque, era non solo amore, ma era anche gioia e pace, erano mescolati insieme, e la pace io non l'avevo mai provata in vita mia. Questa pace era il fatto che mi sono riconosciuto in questa energia. Io prima non ero mai dove ero, no, prima ero irrequieto, cioè conducevo un'azienda, quindi dovevo sempre pensare cosa dovevo fare il giorno dopo, un mese dopo, eccetera. Certo. Quindi non ero mai fuori di me. Invece questa energia che esce da me, e quindi la mia interiorità che si rende visibile, capisco in un altro punto che avviene in questa visione, in questa esperienza, è che io, questa energia è la sostanza di cui tutto è fatto, e quindi l'universo è fatto.
0: Beh, bello anche da sentire, molto bello.
1: Ecco, quindi questo mi ha cambiato il punto di vista e aveva dentro di sé anche il bisogno di capire, cioè mi ha fatto capire che c'è tutto un altro modo di vedere la realtà e che dovevo esplorare. Da lì ho cominciato lo studio non solo da fuori ma anche da dentro di cos'è la coscienza.
3: E quindi l'evoluzione ulteriore che lei fa
1: aveva dentro di sé anche il bisogno di capire, mi ha fatto capire che c'è tutto un altro modo di vedere la realtà e che dovevo esplorare. E da lì ho cominciato lo studio non solo da fuori ma anche da dentro di cos'è la coscienza.
3: E quindi, scusate, diciamo, l'evoluzione ulteriore che lei fa dopo questa esperienza è quella di

0: va oltre quello che fa il cervello, cioè mentre lo scientismo ci dice che la coscienza è una proprietà del funzionamento del cervello, chiaramente se la mia coscienza è fuori di me, come fa il cervello a produrre qualcosa che è fuori di me?
1: Chiaro, chiaro. Quindi siamo noi che lo indirizziamo, che gli diamo il significato.
0: Esatto, quindi adesso la mia teoria dice che noi non siamo il corpo, ma siamo un campo quantistico che controlla il corpo. Quindi è il corpo che è dentro questo campo, e questo campo è cosciente e ha libero arbitrio e controlla il corpo, e attraverso il corpo ha un'esperienza in questa realtà fisica condivisa per conoscere se stesso. E quindi partendo da qui è possibile spiegare perché la fisica più fondamentale deve avere esattamente le proprietà della coscienza e del libero arbitrio.
2: Esatto, adesso rientriamo nella meccanica quantistica, perché lei parla di un campo quantistico dove ci sono anche degli esperimenti che provano in qualche modo che l'osservatore determina in qualche modo, in qualche misura, la materia.
0: Sì, ma quello che dice la fisica quantistica, le proprietà della fisica quantistica più fondamentali, che è lo stato quantistico del campo, ha esattamente le proprietà della nostra esperienza cosciente, che è quella di essere privato. Anche lo stato quantistico del campo non si può conoscere. E allora io, insieme al professor Dariano, diciamo che è un esperto nel campo della fisica quantistica e soprattutto dell'informazione quantistica, diciamo che lo stato del campo quantistico è conoscibile dal campo, perché se no non si può conoscere per cosa serve, perché c'è questo stato quantistico e come mai è diverso dallo stato della fisica classica. Lo stato della fisica classica si può copiare come lo stato di un computer, i bit si possono copiare finché uno vuole e si copiano perfettamente. Invece lo stato quantistico di un campo non si può copiare, il teorema di non clonazione. Non solo, ma si può sapere, si può conoscere soltanto, se uno perché sono delle misure, eccetera, un bit classico per ogni bit quantistico che descrive lo stato. Quindi la fisica quantistica parla proprio di proprietà dei campi, che sono le proprietà che abbiamo noi, che conosciamo noi dentro di noi, essendo coscienti. Quindi diciamo che la prova non è una prova che si può fare in laboratorio, la facciamo ciascuno di noi dentro di noi.
1: È un'esperienza personale che lei ha fatto e condivide con noi. Io devo dire, personalmente mi ritrovo nelle parole del professor Federico Faggin, insomma ha sempre creduto che facciamo tutti parte dello stesso universo in qualche maniera.
3: Autoconosci la tua coscienza.
1: Insomma, è sempre stato un mio punto di vista, quindi mi ritrovo in queste parole, però mi rendo conto che appunto questo problema si ha eretici, può essere insomma non immediato come tipo di processo, di pensiero, ecco.
3: Avremmo tantissime domande, professore, come lei immagina è anche un argomento molto complesso.
2: Molto complesso.
0: Certo, ma d'altra parte sto dicendo qualcosa che rovescia il senso della realtà che abbiamo. Per la gran parte dei fisici la fisica quantistica è semplicemente una teoria matematica che ci permette di fare predizioni su ciò che possiamo misurare nello spazio e nel tempo.
1: E allora?
0: Invece io dico che la realtà più profonda è la realtà della conoscenza di sé di uno, cioè dell'universo.
1: Okay.
0: Noi siamo parti intero di uno, cioè siamo campi che procedono dal campo quantistico universale di uno, cioè della totalità di ciò che esiste, cioè il campo unificato.
1: Il campo unificato, io devo fare quella ignorante che deve interrompere, ma abbiamo un tempo tassativo, il GR2, professor Federico Faggini, torniamo da lei tra pochissimo.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
0: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Sono le 22:30.
1: Rai GR2.
2: Buonasera, in studio Fabiana Cofini. Medio Oriente, penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, dichiara Trump a proposito delle trattative con l'Iran. Poi il cambio di passo, i negoziati procedono, dice il presidente degli Stati Uniti e annuncia una tregua imminente fra Israele ed Hezbollah.
3: Nel tentativo di sbloccare lo stallo con l'Iran, Trump riferisce di aver avuto un colloquio molto produttivo con Netanyahu. Risultato, non ci sono più truppe israeliane dirette verso Beirut. Al tempo stesso fa sapere di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni intermediari, ottenendo la garanzia che anche i loro attacchi cesseranno. In serata, un deputato proprio di Hezbollah afferma: «Sosteniamo una tregua e il ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese». Dopo l'annuncio di Netanyahu di un attacco anche a Beirut, Teheran si era detta pronta a far saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e anche a colpire Israele se avesse attaccato la capitale del Libano, minacciando infine di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che ha subito chiamato Netanyahu mettendo il veto ai suoi piani in Libano. Il premier israeliano ha parlato poco fa però, sostenendo che il suo esercito continuerà comunque a colpire il sud del paese e Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. Marco Barbonaglia, GR2.
2: La cronaca: un uomo di 58 anni è morto nel pomeriggio a Ercolano, Napoli, durante le attività di spurgo del pozzo di una fognatura all'interno di un ristorante. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato dalle esalazioni dei gas sprigionati dal pozzo. Le indagini dei carabinieri sono in corso per verificare la dinamica dell'incidente. E non hanno dato alcun esito fino ad ora le ricerche di un ragazzo disperso dal pomeriggio nelle acque del fiume Ticino a Vigevano, in provincia di Pavia. Secondo le testimonianze raccolte, il giovane, 23 anni, originario del Marocco, si è tuffato nel fiume ed è stato inghiottito dall'acqua per non riemergere più. Tragedia analoga nel torinese, dove un 17enne è stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Chisone. E si indaga per omicidio dopo il ritrovamento ad Amendolara, in provincia di Cosenza, di 4 corpi carbonizzati all'interno di un furgone davanti a una pompa di benzina. Secondo gli investigatori della squadra mobile, si tratterebbe di un crimine efferato. Dalla sede regionale, Francesco Salvatore.
4: L'esplosione, la colonna di fumo nero che avvolge la stazione di servizio. 4 migranti di origine pakistana muoiono tra le fiamme ad Amendolara, provincia di Cosenza, imprigionati in auto. Sul posto la polizia e i carabinieri. L'ipotesi è che qualcuno li abbia uccisi, non un incidente quindi. I corpi completamente carbonizzati, le salme sequestrate, disposte all'autopsia.
5: Sembra che sia un omicidio plurimo, volontario.
6: Per noi sì, è impossibile che 4 persone dentro la macchina non è scappato uno.
4: Gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina. Chi era presente ha poco da dire.
7: Non mi ricordo.
8: Chiedo alla forza dell'ordine.
9: Prego, alla forza dell'ordine.
4: Stando alle testimonianze raccolte sul posto, forse sarebbero stati più di 4 in auto. Qualcuno potrebbe essersi salvato.
10: Una ha detto che hanno visto correre uno insanguinato, seminudo, lo hanno visto correre, però ripeto, chi lo sa se è vero.
11: Che sarebbe fuggito rompendo il vetro della macchina.
10: Sì, così ha detto. Però ripeto e sottolineo, sono voci di popolo.
2: Voltiamo pagina. Una Palermo blindata si prepara ad accogliere la popstar internazionale Dua Lipa e il neo marito, attore e modello Callum Turner. Festeggeranno le loro nozze in Sicilia dal 5 al 7 giugno. Circa 300 gli invitati, fra loro star del mondo della musica e dello spettacolo.
12: Dopo il sì a Londra, in una cerimonia civile a dir poco intima, 8 persone in tutto, la festa può cominciare. Palermo si prepara ad accogliere Dua Lipa, la popstar internazionale fresca di nozze con l'attore e modello britannico Callum Turner, sarà in città dal 5 al 7 giugno. 3 giorni blindatissimi, accordi di riservatezza e bocche chiuse, come alcune delle strade stabilite dalle ordinanze comunali. Prima tappa venerdì a Palazzo Gangi, dove fu ambientato il famoso ballo del Gatto Pardo di Luchino Visconti, per poi proseguire nella vicina Galleria d'Arte Moderna. C'è chi parla persino di un concerto del baronetto Elton John in persona. Solo uno dei nomi che si rincorrono sulla stampa internazionale. Madonna, Rosalia, Pedro Almodovar sono solo alcuni dei possibili invitati. Sicuramente gli ospiti, intorno ai 300, alloggeranno nelle suite dell'Hotel 5 Stelle Villa Egea, poi sabato a Bagheria, Villa Valguarnera, settecentesca dimora, abituata a eventi simili. L'ipotesi è quella di un soggiorno prolungato. C'è chi parla addirittura di yacht prenotati. Quel che è certo è che nel cuore di Dua Lipa, oltre a Turner, è entrata anche Palermo.
1: Valerio Penna per il GR2.
2: E ora lo sport, la parola a Luca Cesaretti per gli aggiornamenti sul torneo di Roland Garros, perché c'è ancora un italiano in campo.
1: Eh sì, si tratta di Matteo Arnaldi, impegnato da quasi 3 ore contro l'americano Tiafoe, un set a testa vinto da entrambi al tiebreak. Siamo nel corso del terzo parziale, anche qui perfetta parità, un gioco a testa. In precedenza le vittorie di Cobolli in 4 set sull'americano Svaida, di Berrettini in 3 set sull'argentino Cerundolo che aveva eliminato Sinner. Arnaldi, in caso di vittoria ai quarti, sfiderebbe proprio Berrettini in un derby tricolore. E poi la vittoria anche nel doppio misto di Errani e Vavassori, per loro l'accesso alla semifinale.
2: Grazie a Luca Cesaretti. Ora la linea va a Radio 2 alle 10 della sera. Da Fabiana Cofini, buon ascolto.
0: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
7: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
13: Diretta.

0: Alison Project High in the Sky su Rai Radio 2 alle 10 della sera. Eretici ospite questa notte il fisico imprenditore inventore tra i padri della rivoluzione tecnologica, inventore del microprocessore, del touchscreen, ma stiamo parlando di coscienza con il professore Federico Faggin. Ci eravamo lasciati sul concetto di uno che in qualche modo descrive tutto, il tutto, però in questo tutto, nel fuori onda, professore, ci stavamo interrogando anche con il nostro direttore Giovanni Alibrandi, che le voleva fare una domanda su la tanto temuta intelligenza artificiale.
1: Certo, in questo periodo si parla sempre di intelligenza artificiale, fa parte ormai sempre più della nostra vita, però ho sentito, ho letto quello che diceva il professore, che in realtà intelligenza artificiale non è una vera e propria intelligenza. Ecco, ci può spiegare che cosa significa per lei?
2: Cioè, l'intelligenza artificiale è semplicemente un manipolatore di simboli basato sulle probabilità dei simboli, che simboli seguono altri simboli, che deriva da informazione che abbiamo dato noi al computer e che lui ha imparato attraverso degli algoritmi. Quindi il computer non capisce niente, non conosce niente. Quando dice una cosa che sembra anche una cosa molto interessante per noi, il computer non capisce niente, sono solo simboli. Noi comprendiamo il significato dei simboli. Faccio notare che nella fisica i simboli non hanno significato. Per i fisici l'informazione è soltanto il riconoscimento di un simbolo e la conoscenza della probabilità che questo simbolo si manifesti.
3: Però professore, lei che ha lavorato così tanto con le particelle piccole, no? Con i microprocessori, io un po' non ci credo che lei non ci abbia mai pensato che si può insegnare all'intelligenza artificiale ad elaborare queste informazioni in modo che prima o poi sviluppi la sua coscienza, una sua coscienza.
2: No,
3: fa molta paura,
2: Per la coscienza è una proprietà quantistica della natura, non è una proprietà dei computer classici.
3: È il famoso computer quantistico di cui si parla sempre di più.
2: Il famoso computer quantistico di cui si parla molto è una struttura anch'essa, una struttura fisica che funziona a temperature molto basse, in cui la coerenza quantistica permette di fare operazioni molto più velocemente di quello che è possibile fare a temperatura ambiente nel mondo normale, nello spazio-tempo. Il fatto che esista il calcolo quantistico è prova che c'è una realtà più profonda dove questo calcolo può avvenire. Questo calcolo non può avvenire nello spazio-tempo.
3: Questo ci tranquillizza un po', perché è un po' paura che l'intelligenza artificiale, che i robot sviluppino una coscienza. Insomma, ci hanno fatto tanti film di fantascienza, professore, lei lo saprà.
2: Ma ci raccontano questo, ma non è vero, perché la coscienza ha esattamente queste proprietà. Cioè, noi, per noi l'informazione è il significato dei simboli. Per il computer o anche per la scienza, l'informazione è semplicemente, come ho detto prima, la quantità di informazione è inversamente proporzionale alla probabilità che un simbolo si manifesti e basta. Quindi un gioco di probabilità.
0: Allora, fino a qua ci siamo arrivati. Poi, professore, io le premetto una cosa: noi la prenotiamo perché il discorso è ampio, ma anche in futuro per continuare a parlarne. Comunque ancora qualche minuto ce lo abbiamo. Volevamo però anche citare, appunto, anche per dare diciamo uno strumento a chi ci segue, il suo libro Oltre l'invisibile, che si può sfogliare, dove scienza e spiritualità si uniscono, e questo dialogo divulgativo con sua cognata, che è Viviana Sardei, edito da Mondadori, che è già diventato un classico. E c'è questa linea sfumata, no, tra scienza e spiritualità, che un po' stiamo percorrendo questa sera. Dove finisce una, dove inizia l'altra?
2: Dunque, la spiritualità è la nostra capacità di conoscere attraverso un'esperienza cosciente. Noi conosciamo perché esperiamo, quindi noi abbiamo una interiorità che non esiste nella fisica. L'interiorità non esiste nella fisica, è un epifenomeno del funzionamento del cervello, secondo i fisici o anche secondo i neuroscienziati, che credono che non esista niente altro che la materia. ma la materia che non è cosciente non può creare coscienza, non può creare l'esperienza, non può creare il significato dell'informazione.
0: E lo sa bene il nostro direttore, che ha letto quanti libri di Federico Faggin? No.
1: Professore, è sicuramente interessante nel suo pensiero, è molto profondo, profondo come il campo quantico, perché poi noi parliamo di misure a livello fisico piccolissime, dimensione di Planck, cioè parliamo di una misura infinitesima, quasi impossibile per noi da pensare, da immaginare.
3: Però in realtà tutto torna all'uno, e per noi su Radio 2, professore, tutto torna anche alla musica. Saif.

0: domenica.
1: Questo è il nuovo singolo di Safe, si intitola Buona Domenica. Noi stiamo parlando di coscienza su Radio 2 durante Eretici, Barbara Venditti, Giodia Livernini e occasionalmente, giustamente, anche il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Questa canzone ha a che fare con la coscienza. Avete presente quel sentimento bello della domenica quando sei in festa con gli amici, con la tua famiglia? Con noi Federico Faggin, fisico, imprenditore, scienziato di primo ordine, parla di coscienza anche per un sentimento come quello dell'amore familiare, per esempio. Professore, ancora ben trovato.
2: Grazie.
3: Eccoci qua. Professore, allora, siccome siamo un po' ai titoli di coda, adesso gli ultimi minuti sono quelli belli tosti, perché il tema qua si fa importante. Con il direttore Giovanni Alibrandi parlavamo di quello pure che arriva. Io ho paura a dirla quella parola. Ho paura.
4: Perché nella descrizione che il professore ci fa della sua teoria, ci si chiede, ok, e la morte?
3: Ecco,
4: che cos'è?
3: Che può far paura in realtà.
2: La morte esiste per il corpo, ma non esiste per il campo quantistico che siamo. E quindi questa teoria porta all'evidenza, diciamo, teorica per il momento, ma anche ci sono esperienze di premorte che già ci dicono che la scienza normale non può spiegare, invece la teoria di cui parlo dice che questo è possibile, perché noi non siamo il corpo, siamo il campo che controlla il corpo. Quindi è il campo, è un aspetto più fondamentale della realtà, non esiste nemmeno nello spazio-tempo, esiste una realtà più profonda che si connette con ciò che esiste nello spazio-tempo. Quindi, partendo da questi principi, che sono principi che addirittura giustificano le proprietà straordinarie della fisica quantistica, noi possiamo capire che il nostro obiettivo nella vita non è di competere l'uno con l'altro, ma di lavorare insieme per conoscere noi stessi.
3: Siamo qua per conoscerci, questo è un po' il motivo per il quale siamo a questo mondo, e anche per migliorarci se possibile, insomma, questo sempre ce l'auguriamo tutti. Professore, ma lei crede nella reincarnazione?
2: Ma certo, se noi non moriamo, cioè siamo un campo, ecco che il nostro corpo è come un vestito che possiamo indossare per un po' e poi ne prendiamo un altro, cioè è un qualcosa che ci permette di agire in questo spazio-tempo e conoscere noi stessi, conoscere le nostre intenzioni, quello che vogliamo, capire dove abbiamo delle incomprensioni e così via. E quindi la nostra vita ha uno scopo e un significato, cosa che nello scientismo non c'è.
1: Ecco, professore, lei già ci ha dato una buona notizia, cioè il fatto che non dobbiamo aver paura dell'intelligenza artificiale. L'altra buona notizia adesso è che non dobbiamo aver paura neanche della morte del nostro corpo, perché tanto è solo un corpo, non è il nostro sentire più profondo.
2: Va bene, sì, però dobbiamo anche vivere questa vita.
3: Perché poi si potrebbe anche avere paura, certo, del nostro sentire profondo che ce lo portiamo dietro. Quindi, insomma.
1: Ecco, questa è un'altra cosa, ma la coscienza a questo punto ricorda? Anche dopo?
2: La coscienza, secondo me sì, anche perché per esempio nelle esperienze di premorte, quando il corpo è clinicamente morto e viene medici operano e poi in alcuni casi riescono a far rifunzionare il corpo. Ecco che queste persone che hanno un'esperienza cosciente di altre realtà durante i momenti in cui il corpo non funziona, riportano una memoria di quello che hanno esperito. Quindi com'è possibile? Il cervello come fa a fare una memoria di qualcosa che non funziona nemmeno? Perché in questi casi il cervello non dà segnale di vita. Quindi ecco che l'evidenza che c'è per il momento conferma fino a un certo punto, perché l'evidenza deve essere accumulata, ma comunque conferma queste cose, conferma che noi ricordiamo le esperienze anche quando siamo fuori dal corpo.
3: Oh, e noi ricorderemo sicuramente l'esperienza vissuta questa sera con lei, questo senza ombra di dubbio. Le conclusioni le lasciamo al nostro direttore. Vuole un'ultima domanda che vuole fare?
4: Beh, innanzitutto volevo ringraziare il professore perché è stato veramente interessante e importante averlo qui a parlare di argomenti così seri, importanti e forti. E poi che dobbiamo dire? Diciamo il campo quantico un po' ci ricorda quello che in altre religioni viene definita l'anima, e visivamente io immaginavo, non so se è corretto, lo chiedo al professore, che tutto potrebbe essere visto come, che ne so, il nostro corpo come l'onda che si forma con nell'oceano, quindi in realtà siamo questo grande oceano che si forma e poi va via, ma
3: poi
4: noi rimaniamo
3: tutti
4: lì,
3: collegati.
4: Insomma.
3: Ma sì, la pensiamo nello stesso modo, anch'io la penso così. Io veramente è incredibile, stiamo facendo delle scoperte anche questa sera. Anch'io avevo questa metafora dell'onda e del mare. Prego, professore.
2: Sì, certo, già nella fisica quantistica una particella è come un'onda, ecco, del campo quantistico di cui è una manifestazione. Quindi una particella non esiste separata dal campo di cui è uno stato. Questo è fisica quantistica suprema, nel senso che non c'è niente di spirituale o quello che vogliamo, quello che dice, che dicono i fisici. Quindi anche nella fisica più profonda la particella non è separata dal campo di cui è uno stato. Noi siamo un campo che non è separato dal campo unificato di cui siamo una manifestazione. È una manifestazione che però non è disconnessa dal campo unificato, che è un'altra parola per uno, la totalità di ciò che esiste.
1: E visto che siamo connessi, professore, noi ci auguriamo di risentirla presto in un'altra puntata di Eretici. A questo punto non ci può dire di no.
2: Va bene, grazie mille.
1: A presto.
3: Era il capitolo 1 di questa onda bellissima che ci ha regalato questa sera qui su Rai Radio 2, grazie al professore Federico Faggin.
4: Grazie professore, grazie a voi.
1: Grazie al direttore anche di averci fatto fare questa puntata, che veramente... È stata un'eresia, ma sì, riuscita.
3: Il ringraziamento al nostro direttore Giovanni Alibrandi, che ci ha permesso quest'ora di libertà, la chiamiamo così, quest'ora di libertà. Questa sera è stata un'ora di una libertà bella e profonda.
4: Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che eresia nel suo termine più profondo significa scelta, scegliere, quindi questo è. E questo vogliamo fare.

0: la carica delle bambole di pezza con porno a chiudere questa puntata di Alle 10 della sera Eretici, la carica che ci ha regalato Federico Faggino in questa chiacchierata bellissima. Io mi porto a casa due frasi: che l'intelligenza artificiale è un manipolatore di simboli e che noi sappiamo quello che diciamo.
1: E quindi, siccome sappiamo quello che diciamo, ringraziamo la nostra squadra che è stata con noi anche questa sera, quindi Leonardo Sinibaldi il nostro regista, ringraziamo Maurizio Sebastianelli alla parte tecnica,
0: Simone D'Arrigo, e poi ringraziamo la nostra supervisione Giovanni Lamanna, Elena Ferrara Granai, Angelo Dello Jacopo,
1: assolutamente in redazione, direttore. Il nostro direttore
0: Giovanni Aribrandi, grazie
2: a voi, grazie al professore, grazie a tutti i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, alla prossima.
1: E ricordiamo che Eretici lo trovate su Rai Play Podcast, quindi domani mattina Rai Play Sound, scusate, domani mattina avrete la possibilità di riascoltare questa puntata. Grazie e buonanotte Giadia Livernini.
0: Buonanotte a te Barbara Venditti. A questo punto, come sempre, lasciamo la linea ai nostri amici lunatici su Rai Radio 2, anche in visual canale 202.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Le 23 un minuto, grazie Jody Alivernini, grazie Barbara Venditti. Ma hai visto Arduini, c'era anche il direttore Giovanni Alibrandi con loro, dobbiamo convincerlo una notte a venire a parlare con i Lunatici.
2: Sarebbe
1: in queste
2: bello.
1: Tre ore sarebbe
2: visto
1: bello.
2: Mancano 10 puntate, una notte insieme.
1: Dobbiamo farlo parlare con il maestro Antonio, con Umberto, con Aurelia ha già parlato.
2: Sì, però lì ci dobbiamo anche dare un attimo un tono.
1: Dici, dobbiamo ripettinarci.
2: Dobbiamo un pochino pettinarci.
1: Va bene, bando alle ciance, è il 1° giugno ancora, è ancora il tuo compleanno, Arduini, auguri.
2: Grazie.
1: Dai, racconta.
2: Ma no, giornata molto tranquilla.
1: Hai ricevuto soliti regali, cose dirigibili? Cioè.
2: Sì, no, ma no, è dirigibili.
1: Ma ne parleremo nel corso della nottata, tranquillo.
2: Ma smettila.
1: Allora, come sempre, anche stanotte sarete voi i protagonisti, perché quello che succede qui da lunedì al venerdì, dalle 23 alle 2, si aprono porte e finestre di Via Asiago alle vostre voci e alle vostre storie. Come si fa ad entrare? Chiamandolo 063131 oppure l'800 800 00. State andando, state tornando da qualche parte, siete nel bel pieno di un piccolo viaggio che vi siete concessi insieme agli amici, insieme ai parenti per questo ponte, raccontatecelo, chiamateci, così condividerete con noi un pezzettino delle vostre vite.
2: 063131 dunque, ma anche 800 800 002, i due numeri che avete a disposizione per irrompere nella lunatica notte di Rai Radio 2. Che state facendo? È un preponte? È come se fosse sabato sera, cioè preponte, prefestivo, è come se fosse sabato sera era questo, oppure è tutto normale, state andando al lavoro, state tornando, siete reduci da una serata di qualche tipo, siete in viaggio, raccontatecelo, fateci sentire che ci siete anche su WhatsApp al 348 7300 200. Se riuscite mandate un vocale, c'è anche X dove potete cinguettare con l'hashtag Lunatici e commentare tutto quello che sentite, perché stanotte non c'è visual ma siamo in diretta, 23:03, quindi usate comunque il canale 202 digitale terrestre o Rai Play insieme a Rai Play Sound per ascoltarci. Non c'è visual stanotte, ma l'importante è stare insieme. Dunque, notizie in ordine sparso dalla giornata che ci stiamo per lasciare alle spalle. C'è stata una montagna russa sulla questione medio orientale. A un certo punto sembravano naufragati i contatti e i dialoghi tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco in Medio Oriente. Perché? Perché proseguivano comunque le ostilità tra Israele e Libano, e l'Iran considerava questo cessate il fuoco comunque una condizione sine qua non per proseguire il dialogo con gli Stati Uniti. Poi nel tardo pomeriggio, ora italiana, pare che le cose siano un pochino cambiate. Il Libano conferma che Hezbollah c'è stato un cessate il fuoco da parte di Israele, che comunque dice colpiremo Beirut in caso di attacchi, e Trump pochi minuti prima aveva dichiarato alle 19:57 ore italiane che le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a ritmo serrato. L'ho fatto sapere scrivendolo sul social network Truth, quindi vedremo quello che succederà. Occhi aperti anche per ciò che concerne le prossime ore in cui saremo live. Se dovessero arrivare notizie siamo pronti a girarvele come sempre in tempo reale. Detto questo, i protagonisti siete voi, lo sapete, quindi 063131 oppure 800 800 002. Siamo live, fateci sentire che anche questa notte avete scelto di viaggiare in compagnia della radio giusta.
1: Allora cominciamo a salutare gli amici su WhatsApp. C'è Paola che scrive: un abbraccio, quando andrete in vacanza per favore lasciatemi 1 milione di podcast, di puntate da riascoltare. Un abbraccio, grazie Paola. Salutiamo anche
2: Rai Play Sound. Comunque
1: vi saluto dalla mia suite d'albergo, l'ospedale, oggi molto meglio con la terapia che mi fanno. Comunque fino a giovedì sarò qui, poi spero di tornare a casa, dolce casa. Tanti auguri a Roberto, un abbraccio. Eliana, aggiornaci ovviamente sulle tue condizioni di salute. Le coordinate ve le abbiamo date tutte, vogliamo ascoltare le vostre voci, forza, le vostre storie, andate, tornate da qualche parte, portateci insieme a voi. Immagino che qualcuno starà andando anche a riprendere i figli a feste, o magari avrà la serata libera perché appunto i figli sono usciti e stanno da qualche parte. Dai, condividete con noi 063131 oppure 800 800 002. È tutto pronto, diamo ufficialmente il via alla notte lunatica di Rai Radio 2.
0: Rai Radio 2,
3: i Lunatici su Radio 2.
4: Voglio dire il senso con te, ti dispiace?
2: Ma in che senso? In che senso, Caterina?
1: Che imbarazzo.
4: Pronto? Non voglio parlare più con te.
2: Ah, non vuoi parlare più con me?
4: No.
5: Che stai facendo?
4: Io sto sul divano.
5: E cosa cerchi?
4: Cerco niente.
5: Hai uno scopo?
4: Scopo di che?
5: Dove ti trovi?
4: Sul divano.
5: E come vivi?
4: Qui sto bene.
5: Di dove sei?
4: Di Napoli.
5: Qual è il tuo aspetto?
4: Ah, il mio aspetto? Non ho nessun aspetto.
5: A cosa pensi?
4: Sto pensando a Rini.
5: Qual è il tuo impegno?
4: Io non ho nessun impegno.

0: Un abbraccio a Ida che scrive: è ora che tu, Andrea, la smetta di fare delle allusioni verso Roberto, perché Roberto è un'anima candida, un'anima pura, un'anima che non fa più cose porche.
1: È vero, ma infatti hai ragione.
0: Ma
1: Ida,
0: che porche? No, ma che cosa, cose porche?
1: Non ho mai fatto cose porche, Arduini, assolutamente.
2: Come va il mondo?
3: Ma come va?
2: Come va il mondo?
3: Va un po' così, poco là.
2: Credo di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è.
4: 2, 1.
1: Itrice non esiste, è istrice, se era quello che avevi in testa.

0: Comunque adesso voglio salutare dalla ragazza, salio.
1: Sì.
2: Ciao di Chance Torino.
3: Sì, questa ciao, è ciao. Floriana.
1: Ciao
3: Floriana, come va?
2: Abbastanza bene, lei?
3: Tutto a posto, ma diamoci del tu, diamoci del tu. Ciao.
4: Io sto assistendo, come dicevo, a una cena romantica di due tassi. Avete presente i tassi, un animale selvatico?
3: Sì. Speriamo non salgano troppo.
4: Allora, effettivamente. Adesso te ne aggiunto un terzo.
3: Umorista, sì.
1: Grazie, l'hanno capita in ritardo, però hanno visto comunque dal pubblico.
3: Mi fa piacere, questa risata è genuina,
1: sì,
3: sincera.
1: Sì, sì, molto.
5: Qual è il tuo impegno? I Lunatici. Innamorato. Su Radio 2. Quanto, tanto, tanto. Come va il mondo?
6: Mi vorrei iscrivermi al gioco dei Lunatici.
5: E tu come stai?
1: È un piccolo assaggio di quello che può accadere in una notte media trascorsa con i Lunatici su Rai Radio 2. Ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Un saluto velocissimo a tutti quelli che hanno cominciato a scrivere su WhatsApp. Saluti da Milano, arrivano da Luciano. Ciao Lunatici, un abbraccio a Gianluca e Paolo dalla provincia di Torino. Poi c'è Ida che è reduce, racconta da una comunione di suo nipote Stefano, dove ha mangiato tanto pesce, ha ballato con un disc jockey pazzesco che l'ha travolta.
3: Wow, condividine con noi qualche nota, cara Ida. 06-3131 oppure 800-800-002. Sta soffrendo Arnaldi in questo momento, è sotto 76-67-3602. Berrettini ha vendicato Sinner e ha battuto Serundolo nel corso del pomeriggio. Si parla di Roland Garros. Poi ci sono due notizie a tema matrimonio che mi hanno particolarmente incuriosito. Le ho lette nelle ultime ore. La prima su TGCom 24. La prima su TGCom 24. Che cosa è successo? Praticamente. Litiga con la fidanzata il giorno, sì, prima delle nozze,
1: okay.
3: Scappa rubando i regali degli invitati.
1: Ah, bene, bene.
3: Rubando i regali degli invitati.
1: Si è portato via tutto, quindi matrimonio saltato.
3: È una notizia che mi ha incuriosito.
1: Temi per la tua compagna che possa in qualche modo...
3: Matrimonio annullato e futuro tutto da scrivere. Questa notizia da commenti memorabili, chiedo scusa, non hanno ancora recuperato il bottino,
1: sì,
3: perché lui è sparito con i soldi.
1: Con tutto, i soldi, ecco.
3: Ma,
1: vabbè. Vedi.
3: Mi sembra...
1: Molto vabbè, no, è una roba, una storia molto triste.
3: Magari un gesto così, un gesto d'impeto.
1: Nasconderà chissà quale storia.
3: Un gesto d'impeto. Poi invece questa su Open... nozze da incubo in Toscana, auto che non parte, torta troppo piccola, bicchieri di carta. Una coppia australiana ha fatto causa alla società che aveva organizzato il matrimonio in provincia di Grosseto e ha ottenuto un risarcimento di 19.000 euro.
1: Sì.
3: Tra i molti errori dell'organizzazione, il bouquet, la coroncina della sposa con i fiori marci, il libretto della liturgia con i nomi sbagliati.
1: Prima marci, poi da quello che ho letto sostituiti con quelli finti.
3: Dulcis in fundo, un'invitata caduta in piscina a causa di un'intercapedine non segnalata.
1: Ecco.
3: Al sesto mese di gravidanza, poi.
1: Tra la
3: insieme
1: tra
3: ad altre persone.
1: Errori dei nomi sulle partecipazioni degli sposi e tutta un'altra serie di cose non andate secondo come sarebbero dovute andare, insomma.
3: Avevano investito circa 25.000 euro nell'organizzazione, alla società indicata era stato affidato ogni aspetto dell'evento. Secondo quanto emerso nel corso del procedimento giudiziario, la giornata sarebbe stata segnata da numerose criticità fin dai primi momenti. Vabbè, però scusa,
1: sì.
3: se gli hanno ridato i 25.000 euro spesi e ci hanno guadagnati altri 20.000 sopra,
1: cioè tu,
3: io
1: saresti
3: subito
1: disposto a mandare a rotoli il tuo matrimonio pur di avere, poi i soldi indietro,
3: scusami,
1: e anche
3: ora,
1: 20.000 sopra?
3: Io non ho approfondito, ho letto così superficialmente.
1: Sì.
3: Prendere matrimonio gratis più 20.000 euro, bicchieri di carta, sì, fiori finti, sì, un'invitata che cade in piscina, sì, non si è fatta niente, dai, l'hanno portata in ospedale, tutto a posto, controlli di routine, tutto bene, sì. Nomi
1: mi
3: sbagliati.
1: Stai dicendo che ti sposi per il denaro, Roberto?
3: Nomi sbagliati su... No, non sto dicendo questo, ma ci vuole impegno per capire questo. Sto dicendo che se potessi scegliere
1: ho capito, stai
3: di fare il matrimonio gratis, guadagnandoci anche 20.000 euro sopra, in cambio di bicchieri di carta, fiori finti, un invitato che cade in piscina, nomi sbagliati nel libretto,
1: sì,
3: lo farei. Mi sembrano tutte cose per le quali, sposandosi senza spendere, anzi,
1: non credo che la tua compagna sarebbe d'accordo con te, però.
3: Ma sì, ma anche io sto scherzando.
1: Meno male, meno male. Non lo dire questo al corso prematrimoniale, però, no, mi raccomando.
3: Ah,
1: meno male.
3: È finito.
1: Meno male.
3: Ma
1: che
3: invece al corso prematrimoniale queste cose non hanno niente a che. Secondo me potrei dirle tranquillamente al mio caro amico Don Simone. Perché
1: Don Simone
3: dice che queste cose, tutte queste robe, il bicchiere, il matrimonio, sono accessorie.
1: Sì.
3: Quello che conta è la consapevolezza di ciò che si sta facendo.
1: Sì, però poi dopo si spendono pure tanti soldi per, nonostante la consapevolezza, cioè nel senso che poi alcuni ce l'hanno, altri no, però comunque si fanno,
3: io adesso
1: abituale,
3: aprirei un sondaggio: quanti accetterebbero di sposarsi anziché pagando 25.000 euro gratis, anzi prendendoceli 20.000 euro in cambio di bicchieri di carta, un invitato che cade in piscina, fiori finti
1: poi,
3: e degli errori sul nome?
1: Sai meglio di me che saperlo col senno del poi è un'altra questione, e arrivare lì
3: certo,
1: ed aspettarselo sul momento, i nervi secondo me sarebbero saltati.
3: Sì, quello sicuro.
1: Anche a te, altra cosa, fare un patto prima: guarda, tutto gratis il tuo matrimonio, però succede questo, questo e questo, va bene, diventerà una cosa sulla quale rideremo tutti.
3: Quello sì.
1: È altra cosa spendere tanti soldi e poi vedere le cose che non
3: l'auto fanno, che non parte
1: immaginato.
3: La torta troppo piccola con 20.000 euro, sai quanti cornetti ti compro?
1: Va bene.
3: Vado, sai quante torte ti porto?
1: Immagino. Allora, 23:14 abbiamo Caterina. Ciao Caterina, benvenuta.
7: Tanti auguri a te, tanti auguri.
1: È un bel momento.
7: Tanti auguri Roberto, tanti auguri a te, con te il cuore amore.
3: Grazie Caterina, ma guarda, il primo giugno è bello solo per prendermi gli auguri di Caterina. Grazie.
1: Guarda, è cambiato il suo umore, veramente Caterina, è arrivato
3: grazie
1: qui che era un po' triste, appena ha sentito la tua voce.
3: Io mi malinconisco molto il giorno del mio compleanno.
1: È impazzito.
3: Mi malinconisco molto.
7: E io ti voglio bene.
3: Ma anche io Caterina, bene. grazie mille.
7: Cuore.
1: Ottimo.
3: Come stai? Che ci racconti?
7: Sono stata chiamata dalla guardia medica perché avevo un dolore alla schiena e i reni. Loro si pongono sia
1: chiaro.
7: Si pongono sia, come si diceva? No.
1: Non si capisce. Vabbè, non sei stata bene, mi sembra di intuire da quello che hai detto. L'importante è che tu stia meglio. Hai chiamato la guardia. Questo è l'importante, Caterina. Vuoi cantare ancora qualcosa per Roberto prima di salutarci?
7: Non volevo andare niente più perché tu hai messo. Quella era la mia voce. Che hai detto tutte delle robe.
1: Sì, quando chiami, sei in diretta, sai?
7: Lo so.
1: Parli alla radio, quindi
3: Caterina, molto... viva la radio, grazie agli auguri. Sì.
7: Ascolta Andrea, tu mi devi dedicare la poesia.
1: Certo, abbiamo ancora 10 puntate prima della fine della stagione, compresa quella. Sicuramente ci sarà occasione. Ciao Caterina, chiama, tu continua a chiamare che una notte te la faccio in diretta. Che voleva dire? C'è ancora? Che c'è Caterina?
7: Ma che pensate all'inizio alla nostra trasmissione in un attimo.
3: Sarebbe bello, piacerebbe anche a me, ci dobbiamo lavorare. Ciao Caterina, un abbraccio.
7: Ciao amore, ti voglio tanto
3: ciao,
7: bene.
3: Anche
1: non
3: ciao, anche noi.
1: Non ho capito che ha detto, vorrebbe Saldavinci.
3: Saldavinci, sì.
1: Ok. Allora ti comunico che Tea ha preso questa, Teresa ha preso questa abitudine di inviare inizio programma una frase motivazionale. In quella di questa notte è la seguente: chi non può attaccare i ragionamenti attacca chi ragiona. Ne farai tesoro, Roberto?
3: Certo.
1: Ottimo, sono contento. C'è Gigi che saluta, considerando che anche facendo un matrimonio perfetto qualcuno degli invitati avrà sempre da lamentarsi di qualcosa, allora ben venga un bel rimborso con persone che cadono in piscina con bicchieri
3: di carta. Ma non fa una piega, ragazzi.
1: E nomi sbagliati, eccetera.
3: Non fa proprio una piega. 06-3131 oppure 800-800-002, continuate a prenotarvi se vi va di intervenire. Siamo in diretta, siamo riunatici 23 e 17. Avete anche X per commentare. Un saluto a Ida che ci sta sentendo, c'è Massimo che è sempre sintonizzato su Rai Radio 2. Panadellina scrive: a proposito di compleanni e matrimoni, il 20 luglio farò 40 anni, ma secondo voi 85 invitati sono troppi o nella media? Voi siete invitati, ma secondo me sono tanti.
8: 85 invitati,
3: 85 per un... invitati per un quarantesimo compleanno.
8: Beh, complimenti, io neanche le conosco 85 persone.
3: Sono tantissime.
8: Non riuscirei proprio a metterle insieme 85 persone, anche impegnandomi.
3: Sono d'accordo. Mettendoci... Poi, ognuno.
8: No, no, ma infatti, se uno se ha tanti amici, è bello.
3: Ha la propria cerchia.
8: Dai, allora 23:18, state ascoltando Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, continuate a prenotarvi per intervenire se volete raccontarci di quello che state combinando questa sera, se succede qualcosa nelle vostre vite, volete chiedere un consiglio a tutti gli altri, volete dire la vostra sulle varie notizie o temi che abbiamo già trattato, potete farlo. Come sempre vale tutto, adesso si torna alla musica con Madame e Marrakesh.

0: soldi. 23:21 Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta da lunedì al venerdì dalle 23 alle 2. Ci trovate qui, carissimo Arduini. Ce ne andiamo a Castle Rock. Adesso tutti gli amanti di Stephen King avranno detto: ah, dove andiamo? Perché? Che cosa facciamo? Lo facciamo perché sta per uscire. Uscirà il 18 giugno questo libro, Quell'estate di 40 anni fa. Curiosità, interviste, aneddoti sul film cult Stand By Me. Prefazione di Gianni Canova, edito da De Nigris. In collegamento telefonico con noi questa notte l'autore Sasha Lunatici. Ciao Sasha, benvenuto.
1: Buonanotte a tutti. Diciamo che stavolta sono finalmente nel posto giusto.
2: Con questo cognome non potevamo non rubarti qualche minuto. Allora Sasha, il tuo obiettivo principale nello scrivere questo libro qual è? Partiamo da qui.
1: Stand By Me è uno di quei film che non restano fermi nel tempo. Non è soltanto un cult degli anni Ottanta, è un film che ognuno di noi rivede in modo diverso a seconda dell'età che ha, no? Sì. Ragazzo identifichi con quei quattro protagonisti, con il senso dell'avventura che rappresentano, con l'amicizia assoluta, e poi quando lo rivedi da tutto, diciamo, ti arriva un po' addosso tutta la parte della memoria, del tempo che passa. Ecco, mi interessava raccontare proprio questo, non solo il film, ma proprio il motivo per cui continua a parlarci dopo 40 anni.
0: E lo fa anche alle generazioni più giovani, nel senso che essendo un film, appunto, io prima citavo King perché tratto poi da una sua novella, generazionale, in cui c'è quest'estate, no, di crescita, di sviluppo, di presa di consapevolezza e coscienza, però nella quale troviamo delle dinamiche che oggi, no, a volte sentiamo dire erano meglio quei tempi, ma che in realtà sono molto attuali. Oggi forse se ne parla solo di più.
1: Assolutamente, assolutamente. Diciamo che dopo 40 anni è ancora attuale, perché poi fondamentalmente parla di cose molto semplici ma allo stesso tempo enormi, cioè il bisogno di essere capiti, la paura di crescere, il dolore che arriva per la prima volta. Sono temi che alla fine non invecchiano. Poi il film è ambientato in un'America precisa e in un'epoca precisa, alla fine degli anni 50, però quello che racconta è universale. D'altronde tutti abbiamo avuto un'estate, un'amicizia, oppure un momento in cui qualcosa è cambiato e
0: o quelle avventure, no, con gli amici.
1: Esatto.
0: Meravigliose. Tu ricordi la prima volta che l'hai visto il film, Sasha? Quanti anni avevi?
1: Assolutamente, avevo 14 anni, VHS affittata e quindi credo di averlo rivisto 3 volte in un pomeriggio. Lo ricordo benissimo, sai, c'era il mito dell'America, ricordo benissimo, penso di aver consumato la videocassetta.
0: E nel libro hai affrontato anche il passaggio dalla novella di King poi il film di Rob Reiner, e in che modo l'hai fatto?
1: L'ho fatto grazie anche all'aiuto e delle interviste esclusive agli sceneggiatori, che non ringrazierò mai abbastanza per l'aiuto che mi hanno dato, anche alla direttrice del casting, perché poi alla fine quel film è diventato quello che è diventato anche grazie a un cast di ragazzi fantastici, per cui l'indimenticato River Phoenix, diciamo che è stato anche un po' il film che ha lanciato la sua carriera. E quindi, insomma, ci sono tanti aneddoti, tante curiosità, anche il fatto che poi alla fine, quando il film fu presentato, non ebbe così tanto successo dei produttori. Ci fu un episodio raccontato proprio dagli sceneggiatori che poi portò alla decisione di produrlo e portarlo sul grande schermo.
2: Secondo te perché gli anni Ottanta continuano a esercitare un fascino così forte, un potere nostalgico così marcato, non soltanto su quelli che negli anni Ottanta erano giovani e quindi ovviamente ricordano un certo periodo storico anche in relazione, no, al loro essere, ma anche su generazioni che quel periodo lì non l'hanno vissuto? Cioè, c'è un motivo particolare? Secondo te perché gli anni Ottanta continuano a esercitare un fascino così forte, un potere nostalgico così marcato, non soltanto su quelli che negli anni Ottanta erano giovani e quindi ovviamente ricordano un certo periodo storico anche in relazione, no, al loro essere, ma anche su generazioni che quel periodo lì non l'hanno vissuto? Cioè, c'è un motivo particolare? Il racconto dei genitori, forse?

0: di qualcosa che se ne sta andando.
1: Esatto, sì, adesso si pensa un po' di più alla... Poi se ci pensiamo, anche serie TV famosissime come Stranger Things, poi alla fine un po' hanno un po' rubato da questi film che insomma sono diventati cult.
0: Assolutamente, quindi uscirà il 18 giugno, Sasha?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra un capitolo e l'altro, peraltro, poi ci sono dei volta pagina con addetti ai lavori, attrici, non so, Chiara Francini, Pino Strabiao, perché ognuno di loro ha raccontato, certo, cosa può fare una loro vita questo film, i ricordi che hanno legato a questo film.
0: Ma tra i vari aneddoti dietro le quinte che sei riuscito a raccogliere, ce n'è uno che veramente ti ha impressionato, o comunque ti ha colpito più degli altri, che ci puoi anticipare se ti va?
1: Sì, ti dico, proprio il fatto che il film all'inizio era visto un po', diciamo, non erano molto sicuri di produrlo, e poi fu la visione privata con un produttore, le figlie di questo produttore uscirono dalla visione in lacrime, più d'emozione per quello che insomma aveva portato la visione di questo film, e il produttore si decise a produrlo.
0: Quell'estate di 40 anni fa, curiosità, interviste e aneddoti sul film cult Stand By Me, edito da De Nigris. Ne abbiamo parlato con Sasha Lunatici questa notte. Grazie Sasha per questa chiacchierata.
1: Grazie, ancora auguri a Roberto.
2: Grazie Sasha, un abbraccio. Ciao. Grazie di cuore per i minuti che ci hai dedicato. 23 27 06 3131, oppure 800 800 002. State ascoltando Radio 2, siamo in diretta, siamo i Lunatici. Presentata denuncia contro ignoti, caro Di Ciancio, perché nel museo Pompidou,
0: sì,
2: di Metz,
0: sì,
2: hanno rubato la banana di Cattelan.
0: Ecco,
2: l'opera dell'artista fu bersaglio mesi fa ad un altro gesto, il visitatore la mangiò,
0: sì,
2: e qui io che
0: qualcuno è passato avrà detto chi ce l'ha a Metz questa?
2: Ma a parte queste battute, vabbè, ma io che sono un uomo della strada, no, che ho poca dimestichezza, al con contrario l'arte, tuo, che invece sei un grande viver intellettuale, sì, con l'arte contemporanea, mi chiedo, ma se la banana prima l'hanno mangiata, poi come hanno fatto a rubarla? Vabbè, l'avranno sostituita. La celebre banana di Cattelan è stata rubata. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, rappresentata da una banana appesa al muro con un nastro adesivo. Del furto avvenuto il pomeriggio di marzo, di sabato 30 maggio, pardon, si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni,
0: sì,
2: il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione al pubblico. Per questo, in un comunicato, il museo condanna il furto che danneggia il rispetto dovuto alle opere esposte. Venne mangiata anche qualche tempo fa, creata nel 2019, è stata bersaglio, insomma, ad un altro gesto simile, più simbolica.
0: È comunque più un gesto simbolico, sì, non credo che poi dopo vadano in giro a vendere una banana che dopo 3 giorni marcisce.
2: Provocatorio.
0: Sì, una cosa del genere. Più simbolico, più ideologico come gesto, mi sembra, credo, rispetto a... Perché...
2: A te piace l'arte contemporanea?
0: Dipende. Ci sono cose che colpiscono, molto anche.
2: Vabbè.
0: Dipende dall'arte, dipende dall'opera.
2: Mi autocensuro.
0: Dovresti vedere, mi è capitato nella vita di vedere alcune cose che mi hanno lasciato il segno, in qualche modo.
2: Io forse parto prevenuto, ho visto... un museo a Berlino,
0: ma tante cose non le capisco nemmeno io, penso.
2: Museo a Barcellona, a me sembra, ma non soltanto che non le capisco, perché io poi faccio manifestazioni di sono io troppo piccolo. Adesso uscendo al caso di specie, la banana di Cattelan, parliamo di un'opera,
0: cioè non sono di quelle cose, capito, che tu cammini a un certo punto ti trovi di fronte alla tela del Caravaggio e dici oh santo cielo, no, che ti colpiscono subito. C'è dietro qualcosa che va magari capito, intuito, studiato, c'è un concetto che magari non c'è quell'impressione, quell'impatto, no, forte.
2: Io non amo l'arte contemporanea.
0: No, ma sarà capito.
2: Non amo l'arte contemporanea.
0: Aurelia, ciao, benvenuta su Radio 2.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao Aurelia.
3: Allora, prima di tutto un buon compleanno a Arduini.
2: Grazie.
3: Ecco, faccio 41 anni, ancora un ragazzino, giovane, bello.
2: Insomma.
3: Ecco. E poi la banana.

0: se l'è pregato Arduino.
1: Bene.
0: Sono sicura.
2: Una volta venni seguito con fare sospetto da una guardia giurata ad un supermercato vicino a casa mia. Che pensava mi stessi rubando le banane, l'ho anche raccontato.
1: Era l'estate scorsa, sì, me lo ricordo, lo raccontasti anche in diretta.
2: Sì, più o meno.
0: Ma posso dire una cosa? Ma che mondo viviamo con sta cazzo di banane?
2: Calma, Aurelia, calma, siamo impazziti.
0: Stai calmo. Che ci spendono pure i soldi per banana. No,
2: la banana di Cattelan, parliamo di un'opera d'arte, un simbolo dell'arte contemporanea.
0: A non mi piace questo.
2: La banana col nastro adesivo.
0: Come vale le banane non mi piace.
1: Ecco, quindi dici non te la metteresti tu in casa?
0: No, te la mangiano la banana qui.
2: L'opera è una provocazione sul valore dell'arte e del consumismo. Il suo significato principale, vado a memoria, risiede nell'assurdità del mercato dell'arte. Dimostra come il nome dell'artista e il contesto costino e contino più dell'oggetto fisico stesso, che è geniale.
0: L'assurdità sta nella gente che ci crede. L'assurdità sta nella gente che ci crede.
2: Siamo calmi.
0: Che va a vedere?
1: Ma lui con quell'opera lì va proprio in qualche modo a criticare questo sistema, questo contesto. Quando, cioè, in questo senso, un'opera di rottura, no?
2: No, noi non volevamo mandare questo messaggio, abbiamo dato soltanto notizia di cronaca.
1: Mi piace questo.
0: Gente come usciamo. Me, no? Gente come usciamo. Me, insomma, di persone che ci credono. Che tanto.
2: Senti, Aurelia, a parte questo, perché avevi chiamato Radio 2? Che volevi raccontare?
0: Ma prima di tutto, come si è impiccia pure la lingua, prima cosa ho voluto salutare Arduino.
1: Sì, fatto.
0: Poi niente, sono gli ultimi 15 giorni, ragazzi. E io vi chiamo per un po' le scatole, perché poi che farò?
1: Che dolce.
0: Non lo so, la notte. Che farò.
2: Non pensiamoci, mancano due settimane, godiamocele tutte.
0: No, sono pure vecchietta, non le dici, dai, non te la godi con tuo marito. No?
1: Godiamoci queste ultime 10 puntate di stagione. Aurelia, grazie per averci chiamato, ti abbracciamo. 23.
2: Ciao.
1: 23:33 ce l'abbiamo un esperto d'arte tra i nostri ascoltatori. Erdugni.
2: Ah, è vero, c'è il Dandy.
1: Esatto, c'è Dandy che ha chiamato subito, pronto magari a darci per la prima volta una lezione su questo tema. Di solito parla d'altro, parla di donne, che è la sua seconda passione, mi sembra di capire, se non la prima.
2: Secondo me la prima.
1: Poi quale viene prima, Dandy? Le donne o l'arte tra le sue passioni?
3: La cucina,
2: arte, donne. Ma scusa, cucina, donne e arte, secondo me la sua classifica.
3: Bravo.
1: Oggi ci occupiamo della terza posizione, allora, l'arte.
3: Voi dovete sapere che l'artista mette sulla tela il proprio tempo. Se Cattelan ha fatto la banana, è il tempo per fare quella provocazione. Come la mano che c'è davanti alla Borsa di Milano, ve la ricordate?
1: Sì.
2: Ma tu apprezzi anche l'arte contemporanea, quindi?
3: No, io vivo d'arte contemporanea. L'altra arte non mi interessa perché è il passato.
2: Vabbè, mi stai dicendo che un dipinto del Caravaggio non ti interessa perché è il passato?
3: Ma cioè, è bravo, ma non ci interessa perché sono tempi, metodi e modi diversi. Una volta gli artisti, parliamo non di Caravaggio, ma di quelli di quel periodo Rinascimento, impiegavano un anno a fare un quadro. Oggi Fontana a fare un taglio impiega un minuto e mezzo, però Fontana costa 26 milioni di euro, Caravaggio costa di meno.
1: Il tempo di Fontana oggi è più prezioso rispetto al tempo.
3: Ma è il nostro tempo.
1: Speso da Caravaggio all'epoca.
3: Ma cioè, è il nostro tempo, hai capito? E Cattelan, che io ho conosciuto, ha venduto a 10 milioni di euro un piccolo, bambolotto di plastica con la faccia da Hitler, vestito da bambino ebreo, col numerino sul polso, come nei campi di concentramento, messo in castigo in un angolo dalla società e dalla storia. Ecco, quell'Hitler di Cattelan, 10 milioni di euro.
2: Ah, è detto cioè, da te, non si può che ascoltarti religioso silenzio.
3: È il mio lavoro da 53 anni. Ma
2: questo no, signore che da noi si presenta come il dandy, la tea lover, è amante della cucina, noi l'abbiamo verificato, è uno dei critici d'arte più noti del nostro paese, possiamo definirlo così, sì.
3: Beh, quindi su questo tema,
2: esatto,
3: certo,
2: su questo tema va ascoltato il religioso silenzio. Poi ogni tanto ne spara di cavolate anche lui, perché
1: sì, vabbè, per carità, lo facciamo tutti, ma
3: non ne sono consapevole.
1: No, lo sai, come Dandy, una curiosità, tra diciamo i coloro che apprezzano l'arte contemporanea è possibile fare una distinzione generazionale da quello che tu noti, insomma, sono più attratti i giovani oppure quelli
3: no,
1: un po' più grandi?
3: No, i giovani no, perché non c'è informazione.
1: C'è carenza, cioè, di informazione sul tema arte.
3: Vent'anni fa le persone, diciamo, di media cultura, ma non di alta cultura, andavano per le gallerie d'arte. Oggi le gallerie sono 1130 contro 2000 di vent'anni fa.
2: Questo perché?
3: È perché non c'è più l'interesse. Oggi vanno all'IKEA, comprano un bosco e lo appendono sopra il mobile sempre dell'IKEA. Gli antiquari sono tutti chiusi, non c'è più un antiquario in Italia.
2: È anche una questione di facoltà economica o non c'entra niente, secondo
3: Beh,
2: te?
3: C'è per certe cose sì, per certe altre no. Cioè, è chiaro che se tu vuoi un mobile, un tavolo senese e fatto con l'asse a mano costa 500.000 euro, però ne trovi uno ogni 10 anni nelle fiere più importanti, i frattini senesi.
1: Molto.
3: Cioè, lasciando stare i picchi, perché oggi un quadro di Pollock costa 230 milioni di dollari, un quadro di Rothko costa 210 milioni. Cioè, ormai da quando sono entrati gli arabi nel mondo dell'arte, che hanno capito che è un business fantastico, i prezzi sono quintuplicati, come il calcio, no? Voi vedete il Paris Saint-Germain compra giocatori a 200.000 euro, da noi una squadra di Serie A ne costa 300, è la stessa cosa, no?
1: Mi piace Dandy in questa veste.
2: Molto interessante.
1: Assolutamente, tanto tanto interessante veramente questa chiacchierata. Dandy, però prima di salutarci, lo so, passiamo a un altro punto della sua classifica, la seconda posizione. Ha avuto qualche storiella ultimamente?
3: No. Ultimamente no, anche perché sto preparando l'estate, ho preso la palma come Umberto. Anch'io sul lungomare, ho cambiato bagno e qui fanno tutte le sere, cantano, suonano e fanno casino, allora io mi ci trovo a mio agio.
2: A lei piacciono quindi queste cose dove si canta, si balla, si fa festa? La facevo più crepuscolare.
3: No, io vado in discoteca ogni venerdì. A volte latinoamericano, a volte normale.
2: Ma posso farle una domanda personale?
3: Certo.
2: Lei è quasi cieco. È bella questo. Lei va a sentire il flusso, la musica, il ritmo.
3: Praticamente cieco. Io vedo solo ombre. Vado in discoteca, prendo un tavolo e vedo che non ci siano gradini. Poi in pista, che sia cieco o no, ballo comunque.
2: Bello questo.
3: Entro
2: ha mandato un messaggio. Ha mandato un messaggio sublime.
1: Sì. Assolutamente. Ah, ma è un gran personaggio, veramente, il Dandy.
3: Ma l'avete letto il messaggio? Leggetelo perché è interessante.
1: Allora, no, lo abbiamo ascoltato, il messaggio vocale?
3: Sì.
1: Ancora dobbiamo cominciare ad ascoltare.
2: Vabbè, adesso lo sentiamo.
1: Tra poco lo ascoltiamo.
2: Ciao Dandy, resta su Radio 2,
3: ciao,
2: ti abbracciamo.
3: Notte.
1: Ciao Dandy,
3: ciao,
1: grazie. Notte. A proposito dei messaggi vocali, ci sono Piero e Teresa che scrivono: jingle della banana, per voi, ascoltiamo.
2: Vai.

0: Bravi, bravissimi. Allora, c'è Alfredo.
1: Vai.
0: Alfredo?
1: Pronto?
2: Buonasera.
0: Salve.
2: Io faccio una riflessione, non ho la capacità di poter parlare di arte perché sono proprio a digiuno e volevo sapere proprio il pensiero del Dandi. Ma il prezzo, secondo me, dal mio punto di vista proprio basico, non è che fa diciamo l'opera, perché il prezzo è dato da chi lo compra. Nel senso che per un singolo un'opera X può valere tantissimo per mille motivi, ma per la collettività no. Quando invece un'opera d'arte classica, facciamo l'esempio del vostro Caravaggio, da tutta la collettività è riscontrato che ha un valore artistico, umano di un certo tipo, ha un potere diverso. Quindi il fatto, la mia riflessione, poi non so se sbaglio, dico bene o dico male, non lo so, però la riflessione che io avrei fatto al Dandi è questa, che il prezzo che un'opera d'arte viene pagata a 10 milioni non significa che quell'opera valga più di un'altra, perché è il singolo che per motivi X gli dà quel valore, quando magari per la collettività invece quel valore non è consono. Ecco, la mia riflessione è questa. Se un Fontana vale 10 milioni, un Caravaggio ne vale 5, chi ha acquistato quel Fontana probabilmente vede in quell'opera un qualcosa di straordinario che ha pensato bene di spenderli, però magari la collettività dice ma sto Fontana per me non li vale. Cioè, capite cosa voglio dire?
1: Chiaro, interessante anche questa riflessione.
2: Io
1: sì.
2: Però ecco, non mi interessa. Non
1: poi usciamo anche da questa cosa dell'arte, perché sennò ci andiamo a mettere in un vicolo cieco, temo.
2: No, vabbè, era sì. Una riflessione su una. Poi comunque voglio dire che quando il Dandi parla di tutto, tranne che di donne, è un bello ascoltare.
0: Alfie.
2: E quindi gli faccio i complimenti.
0: Alfie.
2: Perché comunque.
0: Senti, tu sei guardia giurata, sei in giro, stai al lavoro? Sei al lavoro stanotte?
2: Sì,
0: dalle parti Cesena sempre?
2: Sempre.
0: Ecco, com'è la situazione? Oggi è come se fosse un sabato notte, no? Tra poco il 2.
2: No, tutti al mare, tutti al mare. Che Dio li benedica, che si divertino.
0: Qui non c'è tanto movimento.
2: No. Qua Cesena è tranquillissimo, proprio. Cioè, tranquillo ai fini della movida, però ai fini dei furti anche tutte le notti c'è sempre qualche inconveniente.
1: Sono iniziati i giri dei ladri, stanno aumentando. Leggevo un articolo qualche tempo fa che, insomma, con l'arrivo dei ponti, delle feste, le statistiche si impennano in questo senso.
2: Allora, mettiamo sul piatto della bilancia una cosa fondamentale. Tutte le notti succede qualcosa, ma la stampa non riporta sistematicamente, lo fa quando vuole lei, perché sennò creerebbe solo una gran paura nella popolazione. Ma vi garantisco che tutto l'anno esistono delle situazioni ben consolidate. Cioè, i furti in villa non è che avvengono solo il ponte, è la classica il classico pensiero, la gente no, avvengono tutto l'anno, proprio anzi negli orari più impensabili, il pomeriggio, la sera alle...
0: Ma sai perché uno pensa che con le vacanze uno magari prende parte e lascia casa vuota, no? E quindi ci sono più case pronte per essere svaligiate, mi metto dal punto di vista del ladro.
2: Sì, ma guarda, io ti dico, i furti che avvengono, l'orario peggiore per i furti è l'orario dalle 20 alle 21, alle 23. E uno dice, ma come mai? Perché la gente lascia finestra aperte, porta aperte, il ladro entra, non gliene frega meno di niente se trova l'inquilino, anzi se quello un po' più afferrato è pure contento di trovare qualcuno, così magari racimola qualcosa di più. Quindi il fatto di pensare che la casa è abbandonata oppure gli orari alle 2, le 4 di notte è assolutamente una leggenda metropolitana. Avvengono tutto l'anno e negli orari più accessibili, che
0: chiaro,
2: sono quando le persone abbassano le difese.
0: Molto interessante, grazie Alfredo.
2: Ciao ragazzi,
1: una ciao.
2: Auguri, scusa.
1: Grazie, auguri. Grazie Alfredo, ti abbracciamo. Resta su Radio 2. Leggevo che in Italia i furti si concentrano in due fasce orarie principali: nel tardo pomeriggio, sera tra le 17 e le 22, a notte fonda tra l'1 e le 3. Anche se ovviamente le modalità e gli orari variano a seconda delle abitudini dei malviventi. Tra poco la approfondiamo questa cosa, perché comunque è interessante. Mezzanotte meno un quarto, siamo in diretta, continuate a chiamarci 06 3131 oppure 800 800 002.

0: Anche i Rama nella playlist lunatica di questa notte, 23:48, state ascoltando Rai Radio 2. Torniamo subito alle vostre voci con i messaggi vocali. Sentiamo chi c'è.
1: Sì, ben rientrati, vi sto ascoltando, sono Mirella e niente, qui le temperature si sono abbassate un po', però insomma si sta bene e vi saluto, buona nottata e buon inizio settimana, ciao.
2: Sono le 11 di sera, è iniziato i lunatici, con Arduini e Di Ciancio siamo qua.
0: Mi piace.
2: C'è Valeria, la giuridica, Michele Umberto di Pescara,
0: no,
2: e c'è pure quella vecchia di Cateri,
0: no.
2: Con Michele Alfredura.
0: Basta.
3: Un buon inizio di settimana a tutti da Alex Lunatico GPG.
0: Ciao,
3: sempre
0: Alex.
3: Presente il servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao ragazzi, buona serata.
4: Dendi da Trento. Cari lunatici, la maggior parte di voi pensa che la cosa più piacevole che abbiamo nella vita sia il sesso. In realtà è il cibo, poiché possiamo mangiare bene 3 volte al giorno per tutta la vita. Cosa più difficile, fare sesso bene 3 volte al giorno per tutta la vita. Adios.
5: Questo è un suo vecchio cavallo di battaglia, ce l'ha già detta qualche volta. Leggevo, incuriosito dai racconti della guardia giurata Alfredo, questi dati sui furti in abitazione del nostro paese. I dati dell'Osservatorio sulla sicurezza della casa mostrano come si distribuiscono i rischi. Allora, la fascia pomeridiana tra le 14 e le 20 rappresenta il 31,7% dei casi. I ladri colpiscono quando le case sono vuote, perché i proprietari sono al lavoro a sbrigare commissioni. Un altro picco si registra in mattinata tra le 10 e le 13. Il momento più critico, però, e qui ha ragione Alfredo, è la fascia serale tra le 17 e le 22. Il momento peggiore, i malviventi approfittano del buio per agire mentre le famiglie sono in casa, magari concentrate a cenare o in altre stanze. La fascia notturna, che invece idealmente uno pensa possa essere quella più diciamo agevole per certe dinamiche, rappresenta solo il 6% delle effrazioni rispetto alla media. I ladri in questo caso cercano di agire quando le vittime dormono. I furti aumentano gradualmente da inizio settimana, con un picco concentrato nei giorni di venerdì e sabato, mentre la domenica è solitamente il giorno più tranquillo. Il periodo dell'anno peggiore non è l'estate, ma sono autunno e inverno, da novembre a gennaio, che vedo un'incidenza maggiore. Questo mi stupisce.
0: Sì, anche a me, anch'io pensavo prima, parlando anche con Alfredo,
5: perché l'estate, delle vacanze aperte, vacanze,
0: esatto,
5: persone che magari escono di più, non devi per forza andare in vacanza 2 settimane, magari esci, vai a prendere, sì, il gelato, esci con la finestra aperta perché dici tanto siamo fuori,
0: torno
5: 20
0: subito
5: minuti.
0: Esatto,
5: questo mi stupisce.
0: Anche a me, devo dire, cosa molto, molto particolare. Ancora qualche messaggio vocale.
6: Buonasera lunatici, Antonio GPG. Vi interessa un video di un coniglietto? Vi ricordate? Io vedo un sacco di animaletti la notte.
5: Ma che siamo allo
6: spaccio? Coniglietto, lo volete vedere?
5: Qua.
0: Vai, pubblicalo sul nostro gruppo Facebook I Lunatici Radio 2. Ringraziamo anche Carolina, che è al concerto di Tommaso Paradiso.
5: Grande Riccione. Tommaso.
0: Ci ha mandato un audio, sentiamo.
5: Questa è estate troppo sole.
0: Perché stasera sotto il sole di Riccione a Riccione.

0: Che bello, ci portate ovunque ai concerti, ci portate bella, al lavoro,
1: questa ascoltatrice
0: strada,
1: ci manda un pezzettino fantastico di concerto, è stupenda. Dove siete stanotte? Che state combinando? Prendiamoci qualche minuto per le prime volte, è un po' che non lo facciamo. Se non hai mai chiamato questo programma, se non hai mai trovato il coraggio di rompere il ghiaccio, ti lasciamo la linea libera, telefono libero solo per te, quindi 06-3131 oppure 800-800-002. Noi siamo i Lunatici, Roberto Arduì e Andrea Di Ciancio, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2. Se non avete mai rotto il ghiaccio con questo programma, che lo ascoltiate da anni, dall'inizio, da qualche stagione, oppure che l'abbiate scoperto soltanto di recente, è il vostro momento, la notte della vostra prima volta, il battesimo radiofonico. Fatelo insieme a noi, 06-3131 oppure 800-800-002 per telefonare. Lasciamo per qualche istante le linee libere soltanto per chi non si è mai prenotato. C'è un'altra notizia che mi incuriosiva a proposito di numeri, la leggevo su Dagospia, mi sembra ieri. Quasi una persona su due in Italia tradisce il proprio partner. Il nostro paese è al terzo posto al mondo delle relazioni extraconiugali. Il 45% dei nostri connazionali è felifrago. Al primo posto c'è la Thailandia, subito dopo la Danimarca. La regione più cornuta, ovviamente, tra virgolette, d'Italia è la Lombardia, dove il 75% delle persone è propenso al tradimento. Completano il podio Campania e Lazio. Sono numeri altissimi, eh?
0: Molto alti. Quindi
1: uno di noi su due tradisce.
0: Uno di noi due ha tradito.
1: Tu hai mai tradito?
0: No.
1: Nemmeno io.
0: Allora,
1: come la mettiamo?
0: E allora sono loro due, Di Lelio e Riccardo alla parte tecnica.
1: Loro tutti e due.
0: Loro tutti e
1: la
0: due.
1: Statistica, la
0: sì.
1: Statistica ti inganna. Perché tu prendi noi due, zero.
0: Sì.
1: Di
0: loro
1: là.
0: Due, due su due.
1: Due su due, devi. Per questo serve un campione numerico,
0: certo,
1: poi.
0: Esatto, già vi dico, un campione di 4 raggiungiamo quei,
1: 50%.
0: Quel 50% di cui hai parlato nell'articolo. Un giro di saluti velocissimo su WhatsApp. Rosy, buonasera, con tenerezza sento parlare d'Andy perché penso a mio cugino che chiamavamo proprio così, era un personaggio originale, mancato 2 mesi fa all'età di 82 anni, racconta Anna. Beh, in qualche modo ti abbiamo fatto pensare a lui, spero che questa cosa ti abbia fatto piacere. 23:54 c'è Roberto che ha chiamato lo 06-3131. Ciao Roberto, benvenuto su Radio 2.
2: Ciao ragazzi, prima volta che vi chiamo.
1: Battesimo radiofonico che fai, per raccontarci cosa? Dici qualcosa di te, Roby.
2: Che cosa? Che una volta lavoravo di notte ed era più bello, adesso lavoro di giorno ed è tutto più triste.
0: Che lavoro fai?
2: Io sono il tassista, io sono Roberto Red Sox di Bologna.
1: Di notte è più bello,
2: quello
1: si vive meglio, confermi
2: notte.
1: Quindi.
2: Come dici?
1: Di notte è più bello, si vive meglio, confermi quindi.
2: Si vive meglio, le persone sono più splendide, più aperte, più sincere.
0: C'è anche meno traffico, no? Immagino per un tassista
2: ma
0: sia fondamentale.
2: Meno traffico, ci si diverte di più, poi complice qualche bicchierino che bevono i clienti naturalmente, sono più aperti, più splendidi, più simpatici.
1: Scusa, ma di notte si guadagna anche di meno per un tassista, presumo.
2: No, si vede che non mi conosci, perché io sono il tassista che ha dichiarato gli incassi e di notte si guadagnava di più. Di notte si guadagna di più, certo. E quindi quando facevo la notte sì, guadagnavo di più. Invece dopo ho dovuto cambiare, adesso lavoro di giorno.
1: Aspetta, però mi incuriosisce questa cosa. In che senso sei il tassista che dichiara gli incassi?
2: Sono quel tassista italiano che ha dichiarato gli incassi su Twitter, che ha fatto scalpore, che ha fatto il libro contro i tassisti. Dai, sono il tassista più odiato dai tassisti.
1: Roberto Mantovani?
2: Roberto Red Sox Mantovani, sì, sono io, sì, sì, sì, sono io. E adesso tornando a casa, che sono uscito con degli amici e vi ho ascoltato, ogni tanto vi ascolto così, ma raramente, ho sentito battesimo della radio, ho detto ma provo a chiamare i ragazzi, quindi prima volta.
1: Senti, ma com'è nata questa cosa che hai fatto? Racconta.
2: E quale cosa che ho fatto?
1: Di dire tutto, i guadagni, operazione trasparenza, poi che cosa ti ha portato, come è andata a finire? Perché divenne veramente virale un paio d'anni fa più o meno.
2: Sì, sì, ma è ancora in corso, è un po' meno ultimamente perché non hanno smesso di farmi atti vandalici contro la macchina, cioè non mi tagliano più le gomme, quelle cose lì, quindi è un po' che per fortuna rimane un po' nell'ombra la mia storia. Ma è un'etica personale, una mia voglia di essere limpido e trasparente, soddisfazione personale nell'essere libero e nell'essere più sereno e più onesto, ecco.
0: Tu hai scritto tassista di notte, avventure di una vita contromano.
2: Sono io, sì. E sei tu.
0: Ti va di condividerne, di condividere una di queste storie di quando eri tassista di notte, magari una romantica, un incontro particolare, prima di salutarci?
2: Allora, romantica. Romantica, non ti posso raccontare in via generale, sì, che cosa succede di romantico, perché di notte, dietro, nei sedili dietro, succede di tutto. Succede sì il romanticismo tra i clienti, ma spesso si mettono a litigare. Una sera ho battuto tutti i record, perché una coppia è entrata che litigava, ha litigato forte mentre io li portavo a casa, e poi quindi si sono lasciati, e durante il tragitto hanno fatto pace, che si sono anche baciati, hanno fatto pace, e prima di arrivare a casa erano già di nuovo che litigavano. Quindi questa è l'apoteosi della coppia.
1: Interessante la tua telefonata. Adesso che hai rotto il ghiaccio, fatti sentire più spesso. Ti abbracciamo, resta su Radio 2.
0: Ciao Roberto,
2: ciao,
0: grazie.
2: Ragazzi, buon lavoro, ciao.
1: Ciao. Fate con noi il vostro battesimo radiofonico. Non avete mai chiamato una radio, fatelo adesso. Per la prima volta vi lasciamo ancora qualche minuto il telefono libero. 06 3131 oppure 800 800 002. Questa è Rai Radio 2, restate con noi.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: 22. La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Radio 2. I Lunatici su Radio 2.

0: Cominciamo questo 2 giugno, questo martedì 2 giugno insieme. Buona festa della Repubblica a tutti voi che siete all'ascolto di Rai Radio 2. Noi siamo i Lunatici, abbiamo aperto, teniamo ancora aperto per un po' il momento delle prime volte. Se non avete mai chiamato i Lunatici su Rai Radio 2, rompete il ghiaccio questa notte. 063131 oppure 800 800 002, non importa che ci ascoltiate da 8 anni, sta per finire la nostra 8ª stagione o da pochi secondi. Magari vi siete sintonizzati in questo momento e avete scoperto in questo momento questo programma che da lunedì al venerdì dalle 23 alle 2 è qui in diretta. Vi aspettiamo, prego, entrate e raccontateci qualcosa di voi.
1: Come ha fatto Luana, che si è prenotata a battesimo radiofonico anche per te. Luana, benvenuta, buon martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica, sei in diretta su Radio 2.
2: Grazie, ciao anche a voi.
0: Ciao.
2: È la prima volta proprio che chiamo in radio.
0: Che bello.
2: Sono
0: che lo fai
2: in
0: con
2: macchina
0: noi.
2: Con mia figlia e sì, stavamo tornando a casa, abbiamo ascoltato il programma e lei mi ha fatto: dai, chiama, divertiamoci.
1: Allora andiamo con ordine. Quanti anni ha tua figlia, come si chiama?
2: Mia figlia si chiama Maria e ha 12 anni.
1: Quindi è lei che ti ha detto: mamma, dai, chiamiamo la radio. Da dove state tornando?
2: Stiamo tornando a casa dopo una serata dai suoceri e viviamo a Spoleto.
0: E dai suoceri, com'è andata la serata? C'era un motivo particolare?
2: Bene. Sì, no, una serata bella con i parenti che venivano da fuori e abbiamo giocato a carte sul finale, quindi mia figlia e mia suocera ha sfidato me e mio marito.
1: Ma hai conosciuto questo programma stanotte?
2: Sì, sì, adesso, tornando...
1: Ah, mi raccomando, allora tornate a trovarci.
2: Sicuramente.
0: Grazie,
2: sicuramente.
0: Luana, un abbraccio anche.
1: Ciao.
0: Ma vuoi passarci Maria? Le va di parlare con noi?
2: Sì, sì, eccole qui vicino a me.
0: Ottimo. Maria, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, benvenuta. Che ci racconti di te, Maria? Ha detto Luana che hai 12 anni. Siamo alla vigilia della fine della scuola, immagino, no? Che classe fai?
3: Faccio la seconda media a Spoleto.
0: Seconda media Spoleto, che ti aspetti, come andrà questo anno?
3: Mi aspetto che andrà bene.
0: Buona futura classe dirigente, Maria.
1: Ma lei ancora, secondo me, non ha idee chiarissime, non potrebbe essere altrimenti, non potrebbe essere. Materia preferita, Maria?
3: Scienze, vorrei fare l'infermiera.
1: In bocca al lupo, ti abbracciamo, salutaci anche la tua mamma.
0: Ciao Maria, ciao Luana,
1: ciao.
0: Un abbraccio a entrambe.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: In bocca al lupo a voi, grazie.
0: Che bella,
2: ciao.
0: Questa macchina con una mamma e figlia che tornano da una serata trascorsa in famiglia. Voi invece che state combinando? Dai, vi aspettiamo, 063131 oppure 800 800 002. Buonanotte carissimi, tornando all'argomento di questa.
1: Tanto Arnaldi al quinto set, eh?
0: Quinto
1: set, sì.
0: Tornando un attimo all'argomento che stavamo trattando prima con Alfredo e con quei dati che leggevi sui furti, c'è Rosy che racconta: buonanotte, da me i ladri sono venuti i primi di luglio di qualche anno fa mentre dormivamo. Abito a un piano rialzato, ho forzato la persiana, ma la finestra era un po' aperta per il caldo, non abbiamo sentito niente, forse hanno spruzzato qualcosa perché dormivamo profondamente. Hanno rubato il borsello di mio marito con i documenti, 80 euro dentro, ritrovato con tutto dentro dopo 2 giorni appeso alle colonnine all'entrata di casa. Ladri pentiti.
1: Ma
0: è stata fortunata, molto strana.
1: Molto strano, cosa. Non credo, c'è qualcosa che ci sfugge, secondo me.
0: C'è Diego, ciao, benvenuto su Radio 2, Diego.
4: Grazie a voi per avermi preso la chiamata. Io vi ascolto spesso, quasi ogni sera, perché benché mio figlio sia grande, abbia 19 anni ed è patentato, io faccio il driver per lui, lo vado a prendere, lo vado a lasciare la sera e quindi mi fate compagnia sulla strada, a volte anche al lavoro riesco a trovare il momento per ascoltarvi.
1: Però è la prima volta che chiami questa?
4: È la prima volta che chiamo, ascolto sempre le chiamate di Michele da Foggia e compagnia cantando, mi diverto un po' con le storie degli altri e mi ha fatto piacere stasera sentirvi, diciamo, ecco, tra virgolette, di persona.
0: Dove devi andarlo a riprendere stasera?
4: No, stasera che è stato il mio compleanno sono andato a lasciare i miei genitori a casa in provincia, loro abitano a Palermo e io in provincia, che abbiamo festeggiato insieme, li ho riaccompagnati a casa e sto tornando adesso a dormire.
0: Quindi anche tu sei nato il primo giugno?
4: Primo giugno 77, 49.
1: Beh, siamo entrambi gemelli, entrambi nati nello stesso giorno, quindi qualcosa ci lega oltre questo programma. Fatti sentire più spesso, ti abbracciamo.
4: Vi ascolto con affetto, grazie, buona serata.
1: Ciao,
4: buona serata,
1: ciao, ciao. Resta su Radio 2, ciao Diego.
5: Champagne per brindare ai tuoi anni.
1: È passato,
5: auguri,
1: è passato.
5: Ti facciamo,
0: beh, dai,
5: di cuore.
0: Festa.
5: Anni e salute e tanta felicità.
1: Io devo darti
5: felicità.
1: Troppa euforia questa, troppa euforia.
0: Troppa, vediamo se c'è il paperotto. Vado verso la fine, che dura 7 minuti.
1: Ah, il paperotto lo amo.
0: Stupendo il paperotto.
1: Stupendo, sì, sì.
0: Anche noi come Diego aspettiamo nostro figlio di quasi 18 anni. Ciao, siamo Valeria e Giuseppe. Dai, chiamateci così ci raccontate qualcosa di voi, di vostro figlio. Intanto sentiamo che cosa avrà da dirci Francesca, che è la prossima. Benvenuta su Radio 2.
6: Ciao, grazie.
1: Benvenuta Francesca, che voce squillante, raccontaci qualcosa di te.
6: Allora, io sono di Palermo. Insegno educazione ambientale.
0: Sì.
6: Però lavoro con i bambini fino ai 5 anni, quindi all'asilo. Vivo a Castellammare del Golfo.
1: Scusa, posso fare una domanda da ignorante?
6: Sì, certo.
1: Come si insegna educazione ambientale ad un bambino di 5 anni?
6: Ottima domanda. Dipende dall'età, perché comunque già se parlo con bambini da 1 ai 3 anni ci sono alcuni tipi di attività, se invece parlo con bambini dai 3 ai 5.
1: Facciamo dai 3 ai 5, bambino dai 3 ai 5 anni.
0: Che tipo di attività ci sono per questi bambini, per l'educazione ambientale?
6: Intanto andiamo a scoprire sempre posti nuovi, quindi magari io faccio educazione in un giardino, in questo asilo, diciamo nel bosco, però in realtà non è proprio un
1: bellissimo
6: bosco, è un giardino, e quindi ogni volta andiamo a scoprire un angolo diverso, scaviamo un pochino nella terra, vediamo che animali ci sono, cerchiamo di identificarli.
1: Io, secondo me, da bambino mi sarei innamorato della maestra Francesca.
6: Sì, sì, no, ci vogliamo un sacco di bene in realtà, sì.
0: Senti, ma ce n'è qualcuno che invece ti fa un po' arrabbiare?
6: Sì, poi ci sono sempre tutte le dinamiche tra bambini che sono meravigliose, si creano i gruppetti già a quell'età e tu dici, ma già a questa età? Sì.
0: E invece episodi di bullismo a quell'età? No, troppo piccoli.
6: Sì, e allora, non è proprio bullismo, però... c'è un pochino di quella, ah sì, se tu fai questa cosa allora non puoi venire a casa mia al mio compleanno, se tu fai così allora io non ti do il mio pupazzo preferito, cose di questo genere esistono.
0: Dei semi, diciamo, ovviamente.
1: E i genitori, sì. Ma tu quanti anni hai, da quanto tempo lo fai questo lavoro?
6: Allora, io ho 29 anni, mi sono laureata l'anno scorso, quindi lo faccio da meno di un anno.
1: Allora, senza chiederti paragoni con il passato perché sei giovanissima, ma i genitori che idea ti mettono addosso?
6: Ma i genitori hanno, diciamo, quella cosa per cui è tutto... non lo so, io faccio un pochino il paragone con i miei genitori. Quindi non lo so, i genitori sono una categoria a parte, cioè è bellissimo parlare con i bambini, stare con i bambini, però i genitori sono un po' troppo complicati, si creano delle costruzioni tutte loro, si complicano la
1: vita.
6: Ma
1: davvero sono tutti convinti che il figlio è un genio, che la colpa è sempre degli altri se sbaglia qualcosa?
6: Degli altri, sì, sempre, sempre, sempre, anche della bulletta, è sempre colpa degli altri. Perché lei a casa assolutamente non fa così, grazie, a casa con i genitori.
0: C'è riscontri un problema tra i bambini di capacità di rispettare, insomma, la figura dell'adulto, dell'insegnante, della maestra in questo caso? C'è questo tema?
6: Allora, che nel mio ambiente no, magari ci vuole un pochino per farsi vedere esattamente come una figura da rispettare, quasi a livello della madre e dei genitori, però appena ti riconoscono come una figura che li può aiutare, che comunque è insieme a loro in un percorso educativo, quindi ti vedono come una figura di riferimento, là in realtà ascoltano abbastanza volentieri anche. Cioè, noi abbiamo tutto un rituale mattutino, ci sediamo nei tronchi, ci diamo il buongiorno, facciamo la respirazione, parliamo di come stiamo, di come ci siamo svegliati, e poi...
0: Ma io voglio andare a scuola con Francesca.
1: Io adoro la maestra Francesca. Ultima curiosità per quanto mi riguarda. Vai. Genitori provoloni.
6: Che intendi?
1: Provoloni, un po' a Roma si dice provoloni, non saprei come tradurre questo termine.
0: Ci provano, dai, che fanno lo sguardo languido.
1: Molliconi, che ne so, magari
6: no.
1: Che ci prendiamo un caffè, cose di questo tipo.
6: No, non mi è mai capitato, no.
1: Meno male, questo mi rasserena.
6: No, per fortuna no, è molto tranquillo il mio settore, perché comunque sono persone che si possono permettere intanto un asilo nel bosco, questo diciamolo, non è un asilo pubblico, purtroppo non è previsto nella scuola pubblica una anche un'educatrice ambientale, purtroppo con i laboratori, con le scuole medie a Palermo, ed aiuta, però c'è da dire che il che non vuol dire niente, cioè avere i soldi non vuol dire niente,
1: certo, ci mancherebbe.
6: Però i bambini hanno un certo tipo di educazione, per cui se la maestra dice una cosa, è vero che adesso i discorsi sono un po' diversi, no, tu non puoi toccare il mio corpo perché io
0: ti stiamo perdendo, purtroppo non ti sentiamo più bene, non riusciamo a seguire il filo, però grazie, Francesca, perché è stata molto interessante chiacchierare con te adesso che hai rotto il ghiaccio con i lunatici. Torna a farti sentire perché potrai raccontarci delle attività che fai con i bambini. Che devo dire, molto interessante, molto è piaciuta molto anche a me.
1: Ha ricordato le notti del Covid con la maestra, non mi ricordo il nome,
0: Giulia,
1: là sulla montagna.
0: Giulia.
1: Storie diverse, completamente diverse l'una dall'altra, anche credo come età di riferimento dei bambini con cui lavorano, però mi ha ricordato la maestra Giulia.
0: Ci ho pensato anche io. Abbiamo Vito adesso, ciao, benvenuto su Radio 2.
7: Ciao, buonasera a voi.
0: Ciao
7: finalmente
0: Vito.
7: Vi chiamo, vi ascolto spesso, ma adesso vi avete invitato e quindi vi ho risposto.
1: Che racconti, Vito? Dici qualcosa di te, da dove?
7: Sì, confermo intanto il lavoro interessante di Francesca, della chiacchierata prima. E io chiamo da Teramo, sono un teramano di adozione, anche se non nativo di una zona che voi conoscete, almeno dal centro dovreste capirlo, sono di Foggia. E so che da voi c'è spesso, ci sono,
1: ma tu guarda Michele da Foggia come monopolizza questo programma. Cioè chi chiama ormai lo prende come riferimento, ascolto sempre Michele da Foggia. L'amico che interviene adesso per la prima volta, chiamo da Foggia come sono di Foggia come Michele, è incredibile.
7: Certo, perché vabbè, per noi foggiani sparsi nel mondo, sentire in radio la sera, la notte, un accento foggiano, insomma.
1: Dice un orgoglio, sentire Michele in radio è un orgoglio.
7: Certo. Chiamo da te, sono teramano di adozione, in questo momento vi chiamo perché sono in macchina, perché ho accompagnato mio figlio alla serata in discoteca, poi andrò a prenderlo alle 4 forse.
0: Tu che lavoro fai, Vito?
7: Io sono informatico della pubblica amministrazione. Il lavoro che mi piace.
1: Ma quindi tu che ora che fai tu fino alle 4?
7: Allora, in realtà io sono di Teramo, ci siamo mossi io, mia moglie e mio figlio per la nostra piccola casetta a Girenova sul mare, dormiamo qui e lui quindi da Girenova mi sono spostato ad Alba Adriatica a portarlo in una discoteca dove c'è un evento questa notte. Torno a casa, aspetto la sua chiamata, poi vado a riprenderlo. Sono 10 chilometri, quindi lo faccio con piacere.
1: Il tempo che attendi aspettando la sua chiamata, come lo passerai?
7: Ma adesso mi addormento sul divano. Mia moglie a letto, io sul divano.
1: Comunque sono bellissimi. I papà e le mamme taxi sono bellissime. Cioè, questo signore adesso torna a casa, si addormenta un paio d'ore sul divano, poi quando il figlio lo chiama parte a raggio e lo va a prendere, e non è mai scontato.
7: L'ho fatto per tanti anni, ho una macchina che la chiamavano Pullman anche gli amici, perché accompagnavo spesso tutti quando ritornavano.
1: Quanti anni ha tuo figlio?
7: Ne ha adesso 19, però abbiamo evitato di farlo andare in macchina perché queste strade sono pericolose, abbiamo paura, quindi se posso fare un piccolo sforzo, tra l'altro per me non è uno sforzo perché ho l'occasione anche di ascoltare, di guidare, che mi piace, e poi ascoltare voi in macchina la sera, che mi fa molto piacere.
1: E poi si crea quel rapporto padre-figlio che secondo me è meraviglioso.
7: Poi in macchina io e lui diciamo cose che normalmente non facciamo, quindi mi piace.
1: Come si chiama tuo figlio?
7: Tiziano.
1: Un abbraccio a lui e a te, grazie alla chiamata. Fatti sentire più spesso. Ciao.
0: Ciao, grazie per aver chiamato. Arduini, qui ci sono tantissimi messaggi, ovviamente tantissimi ascoltatori che ti fanno gli
1: auguri.
0: Grazie
1: a tutti, davvero.
0: Io saluto al volo qualcuno che sono rimasto un po' indietro con i messaggi, ma un abbraccio va a Don Massimiliano. Poi abbiamo Roberto, Maria Pia e Carola, c'è Anita, Massimo da Montegranaro, c'è Mirella, Alex, Riccardo, buon compleanno Arduini, Marco da Montreal vuole regalarti una banana, vorrebbe regalarti. Poi ancora
1: sempre buono.
0: Certo. Wanda, un abbraccio anche a te. C'è Roby che fa gli auguri alla Repubblica Italiana. Il 2 giugno del resto da 22 minuti state ascoltando Rai Radio 2. Adesso torniamo ai vostri messaggi. Sentiamo.
8: Natici, sono Anna dal Veneto. Come vi ho detto nei giorni scorsi, sono a Praga e da Praga mando tantissimi auguri di buon compleanno a Roberto.
1: Grazie.
8: Ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao, poi ci sono, adesso andiamo a verificare perché ci sono diversi ascoltatori che ci segnalano delle scosse in alcune zone, adesso andiamo subito a verificare.
1: Sicilia, anch'io sto cercando di capire, ma pare comunque molto leggere, molto leggere. Una splendida ottantenne titola Il Mattino, proprio in riferimento alla festa della Repubblica che si celebra oggi a Roma, la grande parata del 2 giugno. C'è questo bel titolo sulla prima pagina del quotidiano campano, poi vari approfondimenti, ad esempio c'è un editoriale di De Giovanni, il mio testo un inno alla memoria, lo scrittore napoletano, c'è l'intervento di Michele Di Bari, l'impegno di noi prefetti architetti della fiducia, bel titolo, ripeto, quello del Mattino. Poi si parla anche di politica estera, l'Iran sospende i negoziati dopo i raid di Israele in Libano, Teheran interrompe le trattative con gli Stati Uniti, stop Hormuz, Trump sente sia Netanyahu che Hezbollah, poi annuncia non ci saranno attacchi a Beirut, popolo libanese colpito in modo brutale, la legge prevalga sulle armi, il discorso di Mattarella agli ambasciatori. Si parla anche di tennis con i fantastici Berrettini e Cobolli che volano ai quarti al Roland Garros. Questi alcuni dei titoli sulla prima pagina del Mattino. Il Messaggero apre con il tennis, Cobolli, Berrettini, sì, Parigi ora parla romano, i due tennisti capitolini ai quarti del Roland Garros. Anche qui c'è la questione medio orientale, Iran stop ai negoziati, Trump chiama Netanyahu, basta raid, la minaccia di Teheran, pronti a chiudere Hormuz, giallo sull'esplosione di un mercantile, le bombe di Israele su Beirut e tiro. Poi anche qui le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la legge prevalga sulle armi, il discorso del Presidente agli ambasciatori per il 2 giugno, popolo libanese colpito brutalmente.
0: Allora abbiamo Dora, ciao, benvenuta.
9: Dora, ciao, buonasera, pronto?
0: Benvenuta, cosa ci racconti Dora?
9: Grazie. Senti che sto tornando da una sagra della pasta asciutta alle Volte Basse, che è in pratica in provincia di Siena, e ho fatto tutto un percorso di 70 km per tornare a casa mia perché là c'ho degli amici, e vi ho ascoltata per la prima volta e quindi mi ha interessato molto sentire queste varie testimonianze, questi racconti di vita, e mi ha impressionato quello della guardia giurata.
0: Sì.
9: Perché raccontando appunto di queste estrazioni, dei ladri che entrano in casa, mi sono ricordata quando sono entrata in casa mia. Ed è veramente un'esperienza.
0: Che periodo dell'anno era? Perché uno dei temi di questa notte era proprio il fatto di quando avvengono i furti nelle abitazioni. Sì. Ti ricordi che periodo era?
9: Allora, era non era freddo, era d'estate. Non mi ricordo esattamente il mese. Agosto no, di sicuro. Agosto no.
0: Ma voi eravate in casa?
9: No, non ero in casa e fortunatamente dico non ero in casa. Allora è successo tra le 21, come orario ci siamo di quelle fasce orarie, tra le 21 e le 23:30, perché io in
0: estate
9: non mi ricordo esattamente il mese, agosto no di sicuro, agosto no. No,
0: ma voi eravate in casa?
9: No, non ero in casa e fortunatamente dico non ero in casa. Allora è successo tra le 21, come orario ci siamo di quelle fasce orarie, tra le 21 e le 23:30, perché io in pratica sono uscita poco prima delle 21.

0: stato voi. E quindi niente, cioè, no, è brutto perché chiaramente insomma c'è questa, la violazione della mia vita, ecco, certo. È stata proprio una violazione della mia vita, perché vedere che abbiamo messo le mani dappertutto, anche se comunque posso dire che sono stata anche fortunata, perché loro hanno mirato solo a quello che è purtroppo il loro lavoro, chiamiamolo così, ma non hanno distrutto o fatto del vandalismo senza lo scopo, diciamo che il loro scopo era rubare, hanno messo le mani dove hanno potuto trovare e sono andati via, ecco. Però adesso a sentire questi racconti, no, speriamo che adesso sto tornando a casa, che tutte le volte
1: ci speriamo di trovare tutto a posto a casa,
2: sono cose che segnano assolutamente.
1: Dora, grazie per aver chiamato, ti abbracciamo,
2: ciao. Allora, ci stanno arrivando anche tanti tweet da più parti d'Italia che ci segnalano di questa scossa di terremoto. Ci sono arrivati tweet dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, qualcuno anche da Roma ha sentito tremare qualcosa. Pare, uso questa parola che è spiacevole quando si parla di certe cose, ma veramente siamo in diretta, in tempo reale, che tutto dipenda da una scossa di magnitudo 5.6 con epicentro in Calabria, nelle zone di Amantea, siamo nel Cosentino, i cui effetti sono stati avvertiti nel sud Italia e anche in diverse zone di Croazia, Montenegro, Malta e Albania. In questo momento leggo da Napoli Today, in tilt il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quindi il terremoto che tutti voi che ci avete segnalato avete avvertito qualche istante fa, perché parliamo della mezzanotte 14 più o meno, dovrebbe essere questo, epicentro Amantea, magnitudo 5.6, è arrivato con varie intensità ovviamente in varie zone del sud Italia, ma anche in Croazia, Montenegro, Malta e Albania. Appena abbiamo altre notizie ve le giriamo.
1: Io pensavo fosse il mio problema, invece è proprio in tilt al momento il sito dell'INGV, anch'io cercavo lì gli aggiornamenti, però grazie a tutti gli ascoltatori che comunque ce l'hanno segnalato.
2: Tweet di INGV Terremoti che parla di un terremoto di magnitudo 6.2 a mezzanotte e 12.
1: Eccolo.
2: Mezzanotte e 12.
1: Probabilmente è questo che poi è stato avvertito dai tanti che appunto ce lo stanno segnalando, tra questi Daniela da Taranto e poi Riccardo, un abbraccio anche a te in Puglia, ciao, poco fa un terremoto qui in Puglia, Enzo, quindi è stato avvertito comunque in diverse zone, come giustamente dicevi. Un saluto a Rosy, torniamo adesso alle vostre voci con qualche messaggio vocale.
3: C'è Daniela da Viareggio che vi saluta e vi ascolta, quindi mandatemi un bel saluto
1: a
3: quelli che mi facciano dormire perché soffro enormemente di insonnia. Vi abbraccio forte e a Roberto tante felicitazioni, è una vita meravigliosa.
1: Grazie.
3: Straordinaria e stupenda, buonanotte.
4: Intanto qui in provincia di Matera abbiamo avvertito una scossa di terremoto alle mezzanotte e un quarto più o meno. Condividiamo tutto.
1: Ciao Valerio,
2: se
1: grazie.
2: Se qualcuno ci sta ascoltando dalla Calabria, da Reggio Calabria, da Mantea, da Cosenza, 06-31-31 oppure 800-800-002 per capire com'è la situazione proprio in tempo reale. Ci sono delle fonti contrastanti, c'è chi parla di magnitudo 5.6, chi di magnitudo 6.2. È una magnitudo importante. Importante.
1: Sì. Se siete lì in quelle zone, avete la possibilità di chiamarci, fatelo, così ci aggiornate un po' in tempo reale sulla situazione, insomma. C'è Antonio, ciao, benvenuto su Radio 2.
5: Ciao, buonasera ragazzi. Brutte notizie, quello del terremoto brutto, mi è capitato di viverlo, il terremoto in Abruzzo. È brutto. Poi 5.6 là, 6.1
2: non andiamo adesso, speriamo che non ci siano danni a cose o persone, noi non abbiamo ancora notizie in questo senso, quindi appena arriveranno proviamo a girarvi. E tu perché chiamavi Radio 2?
5: Io chiamavo Radio 2 perché ero lì che vi sentivo e mi faceva piacere partecipare con voi.

0: Da dove chiami? Che racconti? Che fai nella vita?
1: Io sono dalla Sicilia, provincia di Agrigento, sono al lavoro, sono passato qui a trovare un mio collega, caffè, sigarette e si torna al lavoro.
2: Che lavoro fai? Scusa, mi sono perso.
1: Guardia giurata.
2: Senti, com'è la situazione in questo fine settimana? C'è più movimento? Cioè fine settimana, nel senso questo ponte.
1: C'è un paio di paesi dell'entroterra siciliano e è bello, c'è caldo, la gente ha voglia di uscire, bello.
2: Ottimo, grazie per averci chiamato e torno a farti sentire, Antonio.
0: Ciao, resta su Radio 2.
2: Ciao.
3: Ciao ragazzi, buonanotte, sono Anna da Lecce. Sì, si è sentito anche qui a Lecce, si è sentito abbastanza bene e comunque l'istituto, l'INGV riporta un 6.2. L'abbiamo sentito, io abito al primo piano in centro città e si è sentito abbastanza bene, avvertito anche dagli animali. Io ho due cani e l'abbiamo avvertito, è stato abbastanza traumatizzante. Buonanotte ragazzi.
2: Ciao, buonanotte a te, grazie Anna per la tua testimonianza. Mezzanotte 32, adesso torniamo alla musica di Rai Radio 2. Hippie, yo, però anche no, arriva J-Ax. 1, 2

0: Mezzanotte 42 giugno del 2026, tanti auguri alla nostra Repubblica che compie 80 anni, state ascoltando Radio 2, siamo in diretta, siamo riunati, Ciro, Roberto Ruì, Andrea Di Ciancio, ci trovate qui fino al 12 giugno dalle 23 alle 2, quindi continuate a farvi sentire questa nottata che è stata movimentata dal terremoto che si è registrato in Calabria. Attimi di paura, leggo dall'ametino.it. A mezzanotte 14 in Calabria una forte scossa di terremoto è stata avvertita in quasi tutta la regione. Si parla di magnitudo stimata 6.2, secondo i primi dati l'epicentro è avvenuto in mare a Fuscaldo in provincia di Cosenza, 247,1 km. La forte scossa, durata diversi secondi, è stata avvertita chiaramente anche a Lamezia e nei comuni dell'Interland. In realtà tanti ci stanno raccontando di averla sentita, chi a Taranto, chi nel Napoletano, sì, chi a Roma addirittura. Sembra essere arrivata anche a Malta, in Albania, insomma è una scossa che ha fatto tremare parecchio un'area geografica abbastanza vasta. Si parla però di un terremoto che c'è stato in mare a tanti metri di profondità, tanti chilometri di profondità, quindi non si segnalano, almeno per il momento, danni a cose o persone.
1: Io mi sto preparando per il concerto dei Cure il 15 giugno a Firenze, scrive Enzo, che ha apprezzato Close to Me nella playlist di questa notte. Ho sentito il terremoto, il lampadario si muoveva, racconta Anna da Angri, provincia di Salerno. Poi c'è Angela, volevo dire che il terremoto si è sentito in maniera molto nitida anche qui in provincia di Messina. Qui a Cosenza è stato fortissimo, lo conferma Guido con il suo messaggio. Andiamo da Fulvia. Ciao, benvenuta Fulvia.
2: Ciao,
1: ciao. Ciao, dici tutto Fulvia, perché chiami Lunatici stanotte?
2: Perché, niente, stavo scendendo da in montagna col marito in macchina quando vi ho sentiti e ho detto, oh, che bello, allora ti chiamo per dirgli che stasera mi sono divertita un mondo.
0: Che hai fatto? Raccontaci.
2: Siamo andati a cena di amici, con amici, in 33 eravamo. Eravamo in 33.
0: Una bella tavolata, 33 persone.
2: Sì, eravamo in una piccola casetta vicino al laghetto e hanno fatto la paella e siccome ci sono dei ragazzi molto bravi a fare da mangiare,
1: sì,
2: e si sono offerti, abbiamo fatto una bella paella, abbiamo mangiato.
1: Ma da dove chiami?
2: Da sopra in Vallestrona, da sopra il lago d'Orta,
1: sì,
2: non so se sai dov'è, e comunque il forno Cerani si chiama questa località, Cerani.
0: Ma c'era anche la carne nella paella o solo pesce?
2: Sì, c'era anche carne, pesce e verdure varie. No, buona.
0: Sì, è veramente euforica.
1: Sì, deve essere stata una bellissima serata. Avete solo mangiato, sì, o avete ballato, avete ascoltato musica?
2: No,
1: com'è andata?
2: No, ballato no, abbiamo mangiato la paella, poi dopo due signore hanno fatto due torte ciascuno, ci siamo trovati quattro dolci diversi, buonissimi, fatti da due ragazze bravissime a cucinare anche loro, e una mangiata che ogni tanto si fa tutti assieme, siamo tutti amici che ci conosciamo da anni.
0: Io adoro questa signora perché è entusiasta, ma sì, sei sempre, sì, così, sì, o sì, è questa serata
2: sempre,
0: che ti ha messo addosso?
2: Sempre.
0: Bellissima.
2: Non è che
1: brava.
2: No, ho detto, ma stavamo scendendo dalla valle, diciamo, in macchina, ho sentito che parlavate così, anche voi mi avete entusiasmato, ho detto, ma toglielo, dico che ho fatto una bella serata.
1: È stato amore a prima vista, contenti. Quindi adesso quando ti capita di essere sveglia o di essere in giro, sì, ci, sì, trovi qui, fatti sentire più spesso, insomma, perché è contagioso questo stato d'animo che porti.
2: Sì, no, è stato proprio contento, perché poi sai cos'è che era? Una bella, cioè, ci si conosceva tutti, è stata una cosa alla buona. Siccome eravamo un po' in tanti, è venuto a stringerci e aiutarci a farci passare tutti i piatti per forza, insomma, è stata una cosa alla buona. E nello stesso tempo bellissima, perché eravamo con tanta gente, tutti che ci si conosce e tutti simpatici, con cui mi sono trovata da Dio.
0: Ti abbracciamo, resta su Radio 2, salutaci anche tuo marito, fatti sentire più spesso perché porti una ventata d'allegria e di positività e ce n'è sempre bisogno. Trump ferma Netanyahu, questa è l'apertura di Repubblica, tra i quotidiani che troveremo in edicola in questo 2 giugno del 2026, apre così il giornale fondato da Scalfari. Telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati, il presidente statunitense, bloccate i raid in Libano, la replica. Risponderemo agli attacchi di Hezbollah. Il presidente Trump Trump chiede al premier israeliano Netanyahu di fermare i raid in Libano. La telefonata arriva dopo la minaccia di Teheran di far saltare tutto. Gli Ayatollah annunciano la fine dei colloqui di pace e l'estensione del blocco navale del Golfo a Bab el-Mandeb. La Casa Bianca corre ai ripari e sente anche i miliziani di Hezbollah, ma Bibi insiste: risponderemo agli attacchi. Mattarella no alla prepotenza delle armi, l'appello al corpo diplomatico in occasione del 2 giugno, incontro con i fragili. Oggi la festa, poi si parla anche di tennis, Roland Garros, Bolli Bellettini, l'Ital Tennis c'è.
1: E c'è Gina, ciao, benvenuta su Radio 2.
3: Buonasera a voi, spettacolari, proprio attenti, attivi.
1: Che ci racconti,
3: mi fate compagnia,
1: Gina,
3: la notte?
1: Parlaci di te, che cosa ci racconti?
3: Beh, guarda, la notte vi seguo perché io odio dormire. Dico subito che non ho l'insonnia, assolutamente, se voglio dormo. Ma odio dormire perché per me è tempo sprecato. Quindi vivo il più possibile, seguendo la televisione, leggendo, insomma, cerco di
1: segnare
3: la mia giornata.
1: Se, e come dovrei recuperare? Nel senso, quante ore dormi nelle 24?
3: Per fortuna il mio fisico recupera abbastanza bene, ho bisogno di poche ore di sonno. Pensa che quando facevo le settimane bianche a scuola e si partiva col bus alle 2, alle 3 o a mezzanotte, io parlavo con l'autista per tutto il tragitto, si arrivava a mezzogiorno e tutto, e non ho bisogno di recuperare, per fortuna.
1: Eri una prof, Gina? Sei una prof in pensione?
3: Sì, sì.
1: Che insegnavi?
3: Ero prof un po' di tempo fa.
1: Che insegnavi?
3: Beh, italiano, latino e greco, storia e geografia al liceo classico.
0: Però
3: 40 anni di scuola.
1: Che meraviglia. Senti, c'è tra i tuoi ex studenti qualcuno del quale sei particolarmente fiera, col quale sei rimasta in contatto, che ha fatto magari...
3: Guarda, diciamo che io abito in un centro che non è molto molto grande, insomma, o meglio, anche se mi sono trasferita da poco qui, però con i miei ex alunni ho un rapporto bellissimo, e quando per strada, se non li vedo io, mi chiamano loro, e soprattutto poi ci sono quelli che sono stati un po' più discoli del solito, e il bello è che io do ancora il tu a tutti, li chiamo per nome, perché a scuola non li ho mai chiamati per cognome, e ho insegnato che ognuno di noi ha il suo nome di battesimo che indica la loro individualità, perché se si dà il cognome è la famiglia, invece qua conto io come Gina e come chi ha il nome proprio.
0: Bellissima questa cosa che hai detto, bellissima. Professoressa, se le dico titire tu patulè.
3: Sì, vabbè, andiamo con Virgilio, con il Bucolico.
0: Ah, ce la ricordiamo,
3: Anche se la metrica, io ho litigato anche con i presidi, i vari presidi che ho avuto, perché sostengo che non avendo nessuna registrazione ed essendoci molta interpretazione sulla metrica, sugli esametri, come si devono leggere, preferivo più meglio analizzare le parole, far vedere la bellezza della poesia magari attraverso la traduzione di un grande poeta.
0: Guardate, noi non la conosciamo perché è la prima volta che chiama, quindi speriamo di conoscerla meglio nelle prossime nottate insieme, però ha detto un paio di cose
1: forti.
0: Da professoressa illuminata, quindi davvero speriamo di sentirti più spesso. Ti abbracciamo, resta su Radio 2. Nel frattempo
3: ti racconto solo una cosa volante. Io
0: Arnaldi,
3: vengo da
0: 4-2 al quinto set, volevo
3: che
0: dire questa cosa.
3: All'Erasmus.
0: Sì.
3: E stasera ero in compagnia di 40 ragazzi.
0: Complimenti. Ciao, resta su Radio 2. Un abbraccio, buona nottata. Arnaldi 4-2 al quinto set, quindi anche lui speriamo possa qualificarsi per i quarti di Roland Garros.
1: Speriamo. Mezzanotte 48, c'è Michele.
0: Non ti ho convinto.
1: Speriamo. Però non volevo essere troppo.
0: Me ne frega niente.
1: No, non era per questo. C'era un po'
0: di scaramanzia.
1: Però sempre, insomma, un connazionale che sta facendo una partita importante. Tifiamo per lui, ovviamente. Allora, Michele, eccoci qui. Ciao.
4: Ciao, ho sentito la professoressa, si pensava che era Roberta del Giudico.
0: Ma che cosa c'entra? Cosa c'entra la professoressa che abbiamo appena sentito con Roberto del Giudico? Da zero a nulla. Da zero a nulla. Quanto c'entra?
4: Zero.
0: Bene. Allora siamo d'accordo.
1: Bene, Michele, allora che cosa volevi raccontarci? Perché hai chiamato i lunatici questa notte?
4: Allora, stasera sono andato al centro commerciale a fare
0: la
4: visita.
0: Michele, ma gli auguri non me li fai?
4: Auguri Roberto!
0: Che dolore che mi ha dato, che pugnalata, l'ho difeso. Mi sono battuto per lui nelle stanze segrete del potere. Eri a mettere Michele.
1: Perché il compleanno di. Perché il compleanno di Roberto è il.
4: L'onomastico di Andrea.
1: No,
0: ma io dico, ma
1: io
0: perché non lo fa apposta.
1: Il compleanno di Roberto, che c'entra l'onomastico di Andrea? Scusa, io dico il compleanno di Roberto è il
4: 2 di giugno.
1: No, è sbagliato, Michele. Era ieri il compleanno di Roberto.
4: Ah, è vero.
0: Che dolore.
4: Se io avevo il suo numero ci avrei fatto gli auguri tramite messaggio.
1: Te lo saresti ricordato, certo, perché ce l'avevi proprio sulla punta della lingua quando hai chiamato.
4: Certo,
1: bene.
0: Ottimo. Che dolore, guarda. Che queste però sono lezioni. E uno si porta lì.
1: Ma del resto ormai il tuo preferito è Carlito, l'hai detto l'altra notte.
0: Ho capito, ma per anni l'ho difeso.
4: Non lo sapevo, Roberto, scusami.
1: Vabbè, stai tranquillo.
0: Vabbè, sì, tranquillo, amici come prima. Ti perdona.
1: Bene.
0: Di sicuro, se dovessero espellerlo, io a fare i sit-in sotto alla stanza dove si riuniscono i saggi non ci vado più.
1: Niente più barricate per Michele
0: Da Cotta. Le barricate per Michele Da Cotta non le faccio più. Ma questo lo rende, per carità, non è una colpa, mica è colpa sua, è un ascoltatore come gli altri. Quindi gli vogliamo bene, perfetto, ma i sit-in per Michele Da Foggia tu li fai?
1: Noi non ho mai fatti.
0: Io non li faccio più.
1: Capisco che tu ci sia rimasto male, che il tuo pupillo non ti abbia chiamato per farti gli auguri, cosa che invece Caterina, vedi, ha fatto prima.
0: Siamo a paragonare Michele a Caterina. Caterina è molto meglio.
4: Vabbè. Allora, oggi è venuto l'andernista e mi ha messo a posto la televisione, ha cambiato la centralina.
1: Allora sto prendendo appunti.
4: Era un po' particolare che non si vedevano i canali.
0: Ma Carlito niente stanotte.
1: Carlito non ha neanche scritto. Stanotte però ha scritto Pierpaolo, è tornato Pierpaolo.
0: Pensa se viene Pierpaolo mi vince il... No, ma Pierpaolo... Vabbè, lasciamo stare.
1: Lo so, allora, ha scritto: ciao, sono Pierpaolo dalla Tessa, provincia di Chieti. Auguri Andrea.
0: La stessa preparata.
1: Auguri Andrea, ha scritto: ciao, sono Pierpaolo dalla Tessa, dice auguri Andrea. Auguri Andrea. Ha capito tutto. Michele, grazie, ti abbracciamo.
4: Ciao.
1: Ciao. Ciao. C'è rimasto male.
0: È rimasto male, molto triste, Michele. Sì. D'altra parte ci sono rimasto male anch'io, se posso, perché mi è dispiaciuto anche il mio nuovo pupillo non si sia nemmeno palesato. Vedi come va la vita? La vita va così. Chi è che non ha tradito? Chi è che ha chiamato per prima ed ha esordito cantando tanti auguri a te?
1: Caterina.
0: La vita non si inventa, perché certi legami non finiscono e, per parafrasare Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È 00:53, state ascoltando Rai Radio 2, fermi qui.

0: Ci sono i lunatici su Rai Radio 2, cosa che accade da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. In queste tre ore che trascorriamo insieme si parte grazie ad Ivan Cardia. Questa notte andiamo al Brodetto Fest di Fano, dove Ivan è presente con i microfoni di Rai Radio 2 da sabato per raccontarci tutto quello che sta accadendo in questo evento unico che sta registrando tantissime presenze, un attrattore per tutto il mondo. Ha incontrato anche l'assessore al turismo e grandi eventi proprio della città di Fano. Sentiamo com'è andata.
1: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Rai Radio 2, i lunatici, microfoni puntati da sabato 30 qui a Fano, una città che veramente non smette di stupire. Si sta svolgendo il Brodetto Fest, un evento che sta registrando tantissime presenze. Giunto alla 24esima edizione, con me c'è l'assessore Alberto Santorelli al turismo e ai grandi eventi. Buonasera assessore.
2: Buonasera a voi. Nasce dall'idea di valorizzare innanzitutto il prodotto, quindi il pescato, che ha reso, diciamo, nota la città di Fano e ha creato ricchezza per tante famiglie legate alla marineria negli anni e nei decenni, e perché Fano è una città di mare, Fano è terra di mare, Fano è una città che è molto legata alle tradizioni marinare. Quindi l'idea di questo festival appunto nasce dal fatto di valorizzare un prodotto che in origine era un prodotto povero e che invece poi è diventato ricco nel tempo, soprattutto ha generato ricchezza non solo alle famiglie ma anche a tutto il comparto e ad anche al comparto turistico, perché questo festival richiama tante persone da fuori Fano che vengono appunto per questo festival che racchiude tantissimi eventi, oltre ovviamente la parte enogastronomica, quindi legata al brodetto e anche ai prodotti tipici locali, ma è anche un festival che nel frattempo è diventato un ambasciatore della città di Fano. Quindi con il Brodetto Fest ci promuoviamo in Italia, ci promuoviamo all'estero e mettiamo in mostra le nostre peculiarità.
1: Assessore, 4 giorni per far conoscere Fano a tutto il mondo, non solo il nostro paese.
2: Sì, il Brodetto Fest è uno dei grandi eventi della città di Fano, quindi ovviamente con i grandi eventi noi vogliamo far conoscere la nostra città, e un successo che sta avendo anche questa 24esima edizione, visti questi 2 giorni appena trascorsi. C'è rimasto l'ultimo giorno, quello di domani, cui invitiamo tutti i radioascoltatori a raggiungersi la città di Fano, visto la concomitanza con la giornata di festa, perché comunque di fatto col Brodetto Fest apriamo la stagione.
1: Lo sa che io, girando un po' sui canali social, mi appariva sempre Visit Fano, le varie iniziative, insomma state facendo un'operazione a macchia d'olio, arrivate un po' ovunque, questo è il vero successo del turismo.
2: Sì, diciamo che in particolar modo negli ultimi 2 anni ci siamo concentrati molto sulla promozione, anche sulla promozione digitale, e anche durante proprio il Brodetto Fest abbiamo voluto presentare anche il calendario definitivo di tutti gli eventi per dar valore a entrambe le cose. L'abbiamo fatto con tutti i comuni dell'entroterra, perché ovviamente ci teniamo a promuovere non solo la città ma un sistema, un territorio che è in grado di accogliere i turisti dalla costa all'entroterra, e quindi ovviamente questo ha delle ricadute economiche importanti e anche immediate in alcuni casi, che poi sono quelle il risultato più importante per noi.
1: C'è ancora questa giornata che ci aspetta, cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
2: Beh, che ne vale la pena sicuramente prendere la macchina o il treno e muoversi verso Fano, vivere questa ultima giornata, quindi venire a mangiare il brodetto, assistere agli eventi di tutta la zona in cui si svolge il brodetto, e sicuramente un'occasione anche per visitare la città e magari per tornarci, sfruttando anche le possibilità che la città offre, come ad esempio anche il ritrovamento della Basilica di Vitruvio, che è un terminale rispetto alla romanità della città che ormai è conosciuta in tutto il mondo.
1: Allora noi la ringraziamo, assessore Alberto Santorelli.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie ancora da tutta Radio 2 agli amici di Fano, grazie ad Ivan Cardia. Torniamo domani al Brodetto Fest per la serata conclusiva.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 2 giugno, festa della Repubblica, parte dal 1941, anno di nascita di Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones.

0: E si conclude così l'almanacco multimediale di questa notte, ma voi restate su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: I lunatici su Radio 2.

Ciao, sono Totino da Corleone. Allora, qui accanto a me c'è Albano che vuole cantare il jingle Rai Radio 2. E invece dietro c'è Claudio Baglioni. Rai.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 e adesso è arrivato il momento del nostro racconto, del nostro omaggio di questa notte dedicato a Paolo Villaggio.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Senta Villaggio, lei un giorno parlando di sé ha detto: sono brutto, stronzo, antipatico, però faccio ridere, soprattutto quelli che mi somigliano, i nevrotici come me. Si riconosce ancora in questa definizione?
3: Definitivamente, io penso che la comicità sia frutto di una sofferenza diretta, vissuta, intensamente sofferta, vissuta in prima persona.
2: Ecco, ma che tipo di nevrosi è la sua?
3: La sofferenza di essere appunto brutto, anche stronzo, come lei dice giustamente. Il fatto che io abbia sofferto, sì, l'ho detto io, lo confermo, sinceramente lo sono stato molto, adesso un po' meno, dico la verità. Io penso che se tu però aiuti anche gli altri, cioè a pensare che non sono loro soli a soffrire il consumismo, il malessere, la loro stronzaggine, fai un lavoro terapeutico e quindi gratificante.

0: Da quanti anni è alle nostre dipendenze?
1: Da sempre. Sono un impiegato congenito.
0: Come ha cominciato?
1: Come Zerbino. Con la scritta Salve tatuata nella schiena.
0: Ha mai fatto qualcosa?
2: Ti sdegni, la brava gente, se nella vita non riesco a far niente.
0: Da quanti anni è alle nostre dipendenze?
1: Da sempre. Sono un impiegato congenito.
0: Come ha cominciato?
1: Come Zerbino. Con la scritta Salve tatuata nella schiena.
0: Ha mai fatto qualcosa per meritare di meglio?

0: Un ricatto? Una spiata? Uno straccio di lettera anonima?
1: No, mi scusi, sa, ma una volta ne ho scritto una anch'io.
0: E che cosa ho ottenuto?
1: E sono quasi stato crocefisso in sala mensa.
0: Perché?
1: Perché per errore l'ho firmata.

0: l'acqua dei piatti non rispecchia la luna.
1: Genova, un Natale degli anni 60. La Cosider è una società che si occupa di impiantistica nel settore metallurgico e siderurgico. Fa parte delle aziende di Stato fondate dall'IRI, l'ente pubblico deputato a gestire la politica industriale.
2: Funziona come un ministero, un quacervo di uffici, impiegati, direzioni, funzionari e dirigenti.
1: Come per ogni festività natalizia, sono in corso alcune festicciole, durante le quali avvengono gli scambi di doni tra i dirigenti, la premiazione dei dipendenti più meritevoli e la consegna di panettoni e spumanti di bassa qualità a tutti gli impiegati.
2: Ad occuparsi dell'organizzazione di questi eventi aziendali è un genovese puro sangue sulla Trentina, assunto da poco. Dopo aver lasciato gli studi di giurisprudenza, ha sbarcato il lunario in molti modi. Ha fatto un po' di radio per la BBC a Londra, il cameriere e soprattutto il cabarettista sulle navi da crociera, insieme al suo amico Fabrizio De André, che ha una voce meravigliosa.
0: Hai preso la tua casa per rifugio alla tua fiacca, per un attaccapanni a cui appendere la giacca. È la tua dolce sposa, consolò la sua tristezza, cercando fra la gente chi le offrisse tenerezza.
1: Si chiama Paolo Villaggio e durante queste festicciole osserva moltissimo il comportamento di supponenza dei capi, la deferenza dei sottoposti, la corsa dei colleghi ad essere servili e immagazzina tutto in una sorta di gigantesco archivio mentale.
2: Marzo 1975. L'Italia è scossa dal nascente fenomeno del terrorismo. Le fabbriche sono un focolaio di tensioni sociali in cui spesso prosperano pulsioni eversive. Le Brigate Rosse, che fin dai primi anni 70 hanno iniziato a sequestrare e gambizzare i dirigenti delle grandi aziende, come la Fiat, magistrati come Mario Sossi, sono state private dei loro fondatori, Renato Curcio e Alberto Franceschini, arrestati dal nucleo antiterrorismo dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma si stanno riorganizzando per alzare il tiro, portandolo al cuore dello Stato.
1: In questo clima, giovedì 27 marzo, esce nelle sale cinematografiche Fantozzi, film diretto dal regista Luciano Salce.
3: Fantozzi, ragioni Rugo. Matricola 1001 Barabis.
4: Dell'ufficio sinistri.
5: Lei venghi qua.
4: Sì, signor mega direttore.
5: No, va di là. E si muovi.
4: Ah, hanno messo la parete a vetri!
6: Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram. Se il cartellino

0: parla della vita di Ugo Fantozzi, ragioniere, impiegato in una grande azienda pubblica, frustrato dalla triste vita familiare in compagnia della moglie Pina e della figlia Mariangela.
1: Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit!
0: Vessato in ufficio da superiori che ne storpiano costantemente il nome.
2: Fantozzi, dov'è il Fantozzi?
0: Da colleghi servili che lo sfruttano.
3: È occupato?
4: Sì, occupato.
3: Allora mi siedo qui.
4: Anche qui.

0: Eppure questo.
1: E della signorina Silvani che non ricambia il suo corteggiamento.
2: Signorina, signorina Silvani, buongiorno.
3: Buongiorno, signor Fantozzi.
2: Non so se ha visto quanto è bello il sole che si riflette.
3: Oh, bello.
2: Ma va via, va.
3: Una pratica urgente.
2: Una pratica urgente, gliela faccio io.
3: Devo andare in toilette.

0: A dare il volto a Fantozzi è Paolo Villaggio, che ha sintetizzato nel suo personaggio l'osservazione di anni e anni di angherie, miserie umane e arrivismo durante la sua esperienza lavorativa.
1: Questa società nella quale viviamo è giusta o non è giusta? Il sospetto di tutti, soprattutto dei giovani che hanno cominciato a contestare e a rimettere in discussione tutto. Abbiamo forse sbagliato obiettivo? È veramente questo tipo di società consumistica piena di frigo, di televisioni a colori e di beni di consumo, di polaroid, di macchine, di cose? È la felicità? No, la verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo, è l'opposto. Questo tipo di felicità è altamente infelice. Ed ecco che l'italiano medio, a mio avviso, faccio la diagnosi rispondendo alla sua domanda iniziale, si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi. Fantozzi affronta sorridendo le varie situazioni che sono di volta in volta Fantozzi e l'ufficio, Fantozzi e l'amore, Fantozzi e il weekend, Fantozzi e l'utilitaria, Fantozzi e la bicicletta, Fantozzi e la partita di tennis, ma sa che tutti i suoi tentativi in una società invivibile come questa saranno frustrati e quindi condannata a una sicura catastrofe.
2: La genesi di Fantozzi è stata piuttosto elaborata, partendo dalle partecipazioni di Paolo alla trasmissione radiofonica Il Sabato del Villaggio nel 1967. L'anno successivo ha portato Fantozzi e un altro impiegato simile, Gian Domenico Fracchi, anche in TV nel programma della Rai Quelli della Domenica. Le storie di Fracchi e Fantozzi sono diventate successivamente racconti pubblicati sull'Europeo, in cui compaiono per la prima volta, oltre alla moglie e alla figlia, le figure principali dell'universo fantozziano: il mega direttore Galattico, il geometra Calboni, viscido collega e Filini, indefesso organizzatore di tragiche iniziative.
3: Orchestra Mario Canello, canta Pasquale Coppola, è un'organizzazione Filini. Lei logicamente deve essere dei nostri.
4: Ma
3: solo 5.000 lire.
4: Io quest'anno sarei invitato da mio cognato.
3: L'ho già iscritta io.
4: Ah,
3: sì, 5.000 lei e 3.000 la signora. Oh, la Bertuccia, Albertuccia, Albertina, la bambina.
4: Mariangela.
3: Ah, Mariangela.
4: Mia figlia.
3: Sì, grazie, logicamente. Arrivederci, mi raccomando.
5: Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative, a cominciare dalla più agghiacciante, l'annuale sfida calcistica fra Scapoli e Ammogliati. Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia. Le formazioni sono sempre molto ridotte, per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti.
0: Nel 1971 Villaggio ha fuso le biografie dei suoi due impiegati immaginari, ma fortemente ispirati dalla realtà, nel libro Fantozzi, cui seguirà nel 1974 il secondo tragico libro di Fantozzi.
2: Il successo editoriale è stato inimmaginabile, al punto che i libri venivano distribuiti negli ospedali, anche psichiatrici, per i benefici effetti scaturiti dalle risate.

0: catastrofico, mostruoso, agghiacciante, megagalattico. Queste iperboli, questi aggettivi, è un linguaggio rubato dalla pubblicità del tempo e dai suoi slogan.
1: Direi che l'invenzione più importante di tutta dei libri di Fantozzi era la, direi, il linguaggio molto stringato, molto veloce. Per esempio, Fantozzi si alza e non prende una craniata pazzesca. Si alza, craniata pazzesca, subito si passa all'immagine visiva.
0: A farlo diventare un grande successo cinematografico, il merito di questo successo cinematografico è di Luciano Salce.
1: È di?
0: Luciano Salce.
1: Ma chi è? Scusi un attimo di imbarazzo. Chi è?
0: Uno che si è messo un giorno, ha preso il libro, ha detto ma sì, vediamo se riusciamo a trasferirlo.
1: Cioè il grande successo cinematografico è?
0: È il merito di Luciano Salce.
1: No, il merito vero è purtroppo il personaggio, il libro, eccetera. Luciano è stata una delle persone più intelligenti che ho conosciuto nella mia vita ed è stato utilissimo, fondamentale, soprattutto nella scelta del cast, perché lui ha avuto l'idea, per esempio, di inventarsi la bambina mostro che era un nano, no? Voi non lo sapete, sì. E poi...
0: Lui poi ha scelto personaggi minori.
1: Straordinari.
0: Su questo, noi sappiamo che nella vita, almeno così ci dicono, ma noi non ci crediamo, lei è una carogna. È cattivo. Non so se questo sia vero.
1: Bambina?
0: Ci dicono che nella vita reale lei è una persona cattivissima, una carogna.
1: Ma vede, io non credo alla bontà, io non sopporto, dice, il buonismo, i buoni. Io non sono assolutamente né buono né cattivo. Io posso essere abbastanza totale, abbastanza tutto.
2: Questa notte parliamo di uno dei personaggi che noi tutti abbiamo amato, un vero artista, un grande rivoluzionario veramente della comicità. Parliamo di Paolo Villaggio, lo facciamo con sua figlia Elisabetta Villaggio. Benvenuta, buonanotte.
3: Grazie, buonanotte a voi.
2: Com'era come padre Paolo Villaggio?
3: Beh, era un po' atipico, ma delle volte molto complicato, difficoltoso, perché lui era una persona complessa, ma comunque anche molto divertente, una persona molto curiosa, che ci ha fatto scoprire libri, film, autori, cibi in giro per il mondo, così, insomma, molto divertente.
2: Elisabetta, senti, ma i tuoi nonni, quindi i genitori di Paolo, che facevano nella vita ed erano contenti della strada che ha preso poi Paolo?
3: Allora, mio nonno era un ingegnere. All'inizio non erano contenti, anche perché poi mio padre in realtà si esibiva, faceva queste cabaret o anche soltanto davanti a un pubblico di amici da quando era al liceo, insomma da ragazzino più o meno, e i miei nonni pensavano che lo facesse così un po' come divertimento, tant'è che l'hanno quasi obbligato a iscriversi all'università, lui se l'ha scritta a legge e poi continuava a fare queste cose dove all'inizio ovviamente non guadagnava nulla, faceva tardi la sera, ecco, era un po', anche lui era un tiratardi, e come voi intendo,
2: sì,
3: voi della trasmissione e loro, esatto, che ascoltano, e fino a che poi ha raggiunto la fama, anche una certa sicurezza economica, una certa critica e tutto il resto, allora a quel punto sì che sono stati contenti, si ritagliavano di nascosto anche gli articoli di giornale.
2: Molto dolce questa cosa.
4: Filini fissò il campo da tennis per la domenica più rigida dell'anno. Dalle 6 alle 7 ante lucane. Tutte le altre ore, man mano che si avvicinava al mezzogiorno, erano già occupate da giocatori di casta sempre più elevata. Direttori clamorosi, ereditieri, cardinali e figli di tutti questi potenti.
5: Di qua!
4: Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere, doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.
5: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
6: Ma mi dà del tu?
5: No, dicevo, batti lei?
6: Ah, congiuntivo.
5: Sì.
6: Aspetti.

0: Anche il film è un enorme successo, anche grazie al contributo di eccellenti attori come Gigi Reder nel ruolo di Filini e Anna Mazzamauro nel ruolo della Silvani, chiudendo la sua permanenza nel cinema con un incasso di 6 miliardi di lire. Fantozzi cambierà per sempre non solo il panorama comico, ma anche il lessico, in cui entreranno prepotentemente l'aggettivo fantozziano per indicare goffaggine, o termini come mostruoso, mega galattico, leggerissimamente, che saranno la cartina di tornasole di quanto il ragioniere, nato all'osservazione della realtà, sia diventato l'ideal tipo dell'italiano medio.
1: Beh, io direi che quasi tutto è autobiografico. Ho scoperto una cosa. Ecco, io sono molto sincero. Io sono in parte Fantozzi, in parte un altro personaggio, Fracchi, anche lui nevrotico, eccetera.
2: Sì, lì bisognerebbe
1: la catastrofe lì è mentale. Beh, ogni personaggio è autobiografico. Io sono al 90% Fantozzi, questo di certo. Ho usato l'iperbole. L'iperbole che consenta agli italiani che hanno apprezzato molto Fantozzi di non riconoscersi completamente. Perché l'italiano, notate bene, non ha il senso dell'umorismo. Ecco, non accetta la satira. Infatti sono pochissimi i satiri in Italia, insomma. Paradossalmente, tutti quelli che hanno visto il film mi hanno fermato per risate dicendo: mi sono fatto un sacco di risate, villaggio, non le dico che risate. Pensi che Fantozzi è uguale al mio vicino di sinistra, oppure è uguale al mio vicino di Pianerottolo, è mio cognato, è mio zio, è quello lì, è quello là. Nessuno però, notate, mi dice la verità. Villaggio, sono io. Questa, a mio avviso, è la verità. In questo momento tutti siamo coinvolti in questa orrenda avventura, che è questo errore, a mio avviso, catastrofico, che la filosofia occidentale, che la nostra cultura ha fatto. Ecco, questo è il sospetto di Fantozzi.

0: Paolo, tuo padre era uno che amava la vita mondana.
1: Amava moltissimo stare in mezzo alla gente, non era assolutamente solitario, più che vita mondana, le feste, le cose, anche però magari andava a una festa, poi si annoiava, cambiava, andava in un'altra parte, però comunque soprattutto gli piaceva stare in mezzo alla gente, era un intrattenitore nato, gli piaceva circondarsi di persone, questo sicuramente.
0: L'hai mai visto piangere?
1: Mai.
0: Mai, mai una volta, neanche mai, commosso?
1: No. No, se lo teneva dentro, non lo faceva vedere. Un po' commosso l'ho visto quando è nato mio figlio, per esempio.
0: Infatti pensavo a quello, non so perché, la prima cosa ho pensato, quando uno diventa nonno. Come nonno com'era?
1: No, come nonno è stato carinissimo, perché era molto più presente, c'era molto dialogo con mio figlio, che ha sempre trattato da persona adulta, non da bambinetto piccolo. E poi mio figlio per un bel po' di anni ha vissuto a New York, quindi col fatto del fuso orario, mio padre che anche da adulto, da grande, ha continuato a dormire più di giorno che di notte, si facevano queste, per il fuso orario, insomma, eccetera, si facevano queste chiacchierate di notte. Infatti secondo me mio figlio è quello che ha preso più di tutti il senso di ironia, un certo modo di parlare, un certo modo di prendere in giro, ecco.
0: Ecco, non l'hai mai visto piangere, invece ridere? C'era qualcosa, magari anche negli ultimi anni, che lo faceva ridere qualcuno, magari della nuova scuola, tra virgolette?
1: Ma non tanto quello, lui si divertiva molto, per esempio quando eravamo piccoli con Cocchi e Renato, che quando hanno cominciato erano tutti e tre molto giovani con la televisione a Milano, e quando venivano Cocchi e Renato da noi c'era sempre questa gag che mio padre diceva sempre: mi raccomando, io vi chiederò, venivano a pranzo per esempio, io vi chiederò chi è più simpatico e voi dovete dire Cocchi, così Renato deve far finta di rimanerci malissimo, e ogni volta c'era questo giochino.
0: Senti, ma invece tra tutti i personaggi che saranno passati a casa vostra, anche solo per una cena, c'è un aneddoto che ti va, insomma, di raccontare? Ad esempio penso a De André, tu, ovviamente immagino che tu l'avrai conosciuto.
1: De André era uno di famiglia, perché io l'ho sempre visto da quando ero piccola, stava moltissimo a casa nostra, anche perché appunto noi andavamo a dormire, io e mio fratello, quindi lui veniva a casa con altri amici, no, insomma è stato piacevole anche. Poi però Fabrizio, ripeto, è, loro erano amici da sempre, perché poi i rispettivi genitori si conoscevano e quindi andavano, facevano anche le vacanze insieme, anche se tra mio padre e Fabrizio ci sono tipo 8 anni di differenza.
2: Cortina d'Ampezzo, 1993, set di Fantozzi in Paradiso. Sono passati quasi 20 anni dal primo film su Fantozzi, da allora ne sono stati girati altri 6. Villaggio è rimasto indissolubilmente legato e identificato con il suo personaggio, dal quale non ha voluto o non ha potuto distaccarsi. Anche quando il suo protagonista non si chiamava Fantozzi, ne aveva comunque intatte le caratteristiche peculiari. Tra le poche eccezioni, le sue interpretazioni in Io speriamo che me la cavo di Lina Wertmüller, Il segreto del bosco vecchio di Ermanno Olmi, Cari fottutissimi amici di Mario Monicelli e La voce della luna di Federico Fellini in coppia con Roberto Benigni.
3: Osservi bene con una bicicletta, gli occhiali, la borsa di plastica, cosa sembra un qualunque distinto signore, no? E guardi questo che avrà passato, l'ha notato?
4: Chi può negare che sia un passante?
3: E quei due? Segua quei due che vanno di fretta, guardi come discutono. Sembra che abbiano chissà quali affari importanti da concludere.
4: E quello al telefono, lo vede come si giustifica, chiede scusa, ma guardi quanto si dà da fare.
3: E invece non è vero niente, nessuno di tutti questi signori ha niente da fare.
5: In Fantozzi in Paradiso, Villaggio si è dovuto porre il problema della morte del suo personaggio, che scopre dall'analisi di avere pochi giorni di vita.
6: La vede questa macchiolina bianca?
7: È piccolo, allegri niente qui, sanissimo.
6: Quella è l'unica parte sana.
5: Il risultato è una trama perfetta, capace di coniugare comicità e malinconia. Le scene girate a Cortina d'Ampezzo sono quelle memorabili della prima e unica notte d'intimità tra il ragioniere e la signorina Silvani, convinta non dall'amore ma da una generosa offerta economica di Pina, che, consapevole della prossima fine del marito, aveva voluto regalargli il sogno erotico di tutta la vita.
8: Chi è che è dell'amorista, Orta?
9: Ugo, mio marito.
8: Ah, Fantozzi, beh, condoglianze.
9: Grazie.
8: Ma io che c'entro? Lei dovrebbe fare un'opera buona, signorina. Sì. Rallegrargli questi ultimi 7 giorni di vita.
9: Sì, moglie racconta in barzellette.
8: No, dovreste andare insieme in qualche bel posto a fare una vacanza romantica.
9: Sì, mo fammi il weekend col morto, ma facce te, facce.
2: Cult è la scena in cui la Silvani esce dalla stanza con i capelli dritti, maledicendo se stessa per non aver accettato prima la corte di Fantozzi, autore di una performance strepitosa grazie ad una bevanda energetica somministratagli dal barman.
9: Mortacci suo che mi sono persa per 30 anni. E chi lo sapeva che era così? Mortacci suo che mi sono persa. Che mi sono persa.
5: Nonostante ulteriori 2 film, molto poco riusciti, che lo riporteranno in vita, Fantozzi in Paradiso chiude idealmente con la morte la parabola del suo personaggio. Paolo Villaggio continuerà fino alla fine a scrivere libri, articoli, a partecipare a dibattiti in trasmissioni televisive e a film, seppur con ruoli secondari. Muore alle 6 di mattina del 3 luglio del 2017 all'età di 84 anni in una casa di cura di Roma, dove era ricoverato dagli inizi di giugno.
10: Ieri, nella camera ardente allestita in Campidoglio, il figlio Pier Francesco, provando a sdrammatizzare il grave lutto, ha raccontato suo padre, Paolo Villaggio, lui che in fondo ha sempre scherzato sulla morte, con quest'ultima battuta.
11: Sarebbe felice di tutto ciò, anche perché una delle sue paure maggiori era morire durante i mondiali, perché non se le sarebbe fidato nessuno.
10: Tanti i personaggi a rendere l'ultimo omaggio all'attore.
12: Paolo Villaggio non era un comico come un altro, era un inventore di un tipo di comicità inedita che nessuno aveva mai fatto prima.
10: Poi il feretro è stato portato alla Casa del Cinema di Villa Borghese per la cerimonia in forma laica, secondo le ultime volontà del comico genovese. Nonostante vivesse da molti anni a Roma, la salma dell'inventore di Fantozzi sarà seppellita in Liguria, nel cimitero di Sori, una piccola località alle porte di Genova, dove si trova il mausoleo di famiglia. La tomba sarà affacciata sul mare, il suo mare ligure, che non aveva mai dimenticato.
13: I Lunatici, su Radio 2.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2 ed anche questa notte è arrivato il momento di partire con Ivan Cardia, che con i microfoni di Radio 2 gira l'Italia per raccontarci delle sue bellezze. Questa notte andiamo a Cannara per conoscere una delle sagre che attira più turisti, quella della cipolla.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2 e i lunatici, il nostro viaggio alla scoperta delle feste che animano i piccoli borghi, piccoli ma che poi insomma offrono tanto turismo. Oggi ci troviamo a Cannara, dove si svolgerà a settembre la festa della cipolla. Con me c'è Roberto Damaschi, presidente dell'ente. Buonasera Roberto.
2: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Venite a Cannara dal 1 al 13 di settembre perché c'è un evento bellissimo che ormai è giunto alla 44esima edizione, iniziata 46 anni fa perché siamo stati fermi 2 anni per il Covid. È la festa della cipolla, è la regina della tavola. Ci sono 6 taverne nelle quali si possono degustare le declinazioni di tanti piatti con a base di cipolla, che è il prodotto principe, e poi c'è tutto un panorama e un contesto dal pub alle serate ai mercatini, quindi noi siamo già belli e pronti sul pezzo per ospitare più o meno le solite 120-130 mila persone in 2 settimane.
1: E sul pezzo sono anche tantissimi ragazzi. Noi di solito con la radio attenzioniamo proprio questo fermento giovanile dei borghi, ragazzi che partecipano volontariamente a questa organizzazione. Insomma, qual è il segreto di questi borghi e soprattutto il successo di queste feste?
2: È un miracolo più che una spiegazione, perché noi siamo un paese di 4.000 anime nel quale in 15 giorni il volontariato è tra le 5 e le 600 persone che lavorano a favore delle associazioni. Sono 6 associazioni più il pub, quindi che è il 7º, lì sono veramente tutti ragazzi. È stata negli ultimi anni una grande novità. È il senso di appartenenza a un paese, un senso di voler mantenere tradizioni storiche. C'è il sito internet www.lafestadellacipolla.com e a breve usciremo sulle pagine social dove siamo presentissime, Festa della Cipolla, sia su Facebook che su Instagram, che sono i nostri canali di comunicazione sui quali cerchiamo di far capire chi siamo, cosa facciamo e suscitare curiosità, perché se tutti gli anni vengono 130.000 persone in meno di 2 settimane, evidentemente qualcosa di interessante riusciamo ad offrire.
1: Grazie Roberto.
2: Grazie a voi, e noi miglioreremo il nostro record molto volentieri.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative nei vostri comuni potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it. Con gli occhi

0: riesco. Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto, voi restate su Radio 2.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Buongiorno
1: e benvenuti al Ruggito del Coniglio. Siamo in diretta come tutte le mattine, sono le ore 7:43 minuti 20 secondi. Un saluto da Marco Presta.
2: Un saluto da Antonello Dose.
1: Siete tutti felici sul ponte, come vorrebbe anche essere Salvini, diciamo la verità, ma...
2: 45 milioni di automobili in giro per l'Italia.
1: Sì.
2: Bella questa
1: per questo
2: cosa.
1: Ponte legato alla festa della Repubblica, ecco, diciamo la verità, la festa del 2 giugno che è la festa della Repubblica, e quindi
2: ma c'è un errore,
1: ma sì, no, dico la festa della Repubblica domani è il 2 giugno, però mi sembra, scusa, questa musica mi sembra, sì. Ecco, viva il re, ecco. Viva il re. Cioè, scusate, abbiate pazienza, abbiamo sbagliato canzone.
2: No.
1: Ma perché viva il re? Scusi, domani è la festa della Repubblica, oh!
2: Però qui, attenzione, c'è una notizia molto curiosa che abbiamo trovato sul Fatto Quotidiano.
1: E che dice questa notizia?
2: Dice che secondo un recente sondaggio,
1: sì,
2: quasi il 15% di noi italiani, se avesse votato al referendum istituzionale nel 46,
1: sì,
2: avrebbe scelto oggi la monarchia.
1: Oggi avrebbe scelto la monarchia. 15% degli italiani. 15%. E quindi in questo momento, amici, a guidarci sarebbe Emanuele Filiberto.
2: Capito come?
1: Che nonostante il nome da fermata della metropolitana sarebbe il legittimo erede al trono, diciamo, dei Savoia.